0: Questa notte qualcuno te lo disse. Il prossimo passo, studio. Scrivi quello che...
1: Il prossimo passo, studio. È bello tosto anche oggi, un po', come dire, un po', non complicato, però un po' articolato. Sì, probabilmente è da riascoltare con un pochettino di calma. Come Gesù ha attivato il cervello del cuore, neuroscienza applicata. E tante cose, tanta roba anche oggi, vero? Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentiamo di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. 334-7102-672 per gli sms, WhatsApp in diretta. Naturalmente ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 334-7102-672, sms, WhatsApp in diretta. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate un pochettino più tardi, se avete appunto piacere, voglia, e intanto mandatemi qualche messaggio e fatemi sapere cosa state facendo, che cosa vorreste fare, dove siete, tanto tanto tanto ancora. Va bene, va bene, va bene, e diamo un'occhiata al meteo. Mi piace condividere con voi così questo momento, vediamo un po' il meteo vicino che cosa ci dice. Oggi per lo più soleggiato, domani parzialmente soleggiato, lunedì per lo più nuvoloso, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì parzialmente soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì temporali sparsi, sabato ancora soleggiato. Questo è un po' le previsioni per così il meteo dell'Alta Padovana, qui Campo d'Arsego, diciamo, e dintorni. Precipitazioni, direi poca possibilità di vederne, se non alla volta di venerdì, forse qualche sprazzo nel pomeriggio, però qua mi dà un 40-50% di possibilità, e quindi insomma vedremo alla volta di giovedì come si presenterà. Temperature insomma dai 20 gradi in su, 20-30 gradi, e tra i 20-30 gradi insomma direi che si è un po' attenuato il cosiddetto caldo feroce che qualcuno definiva feroce dei giorni scorsi. E in effetti qualche notte è stata abbastanza pesantina, comunque insomma dai, su forza e coraggio. Il vento 3, 4, 5, anche 8 km orari, 10 km orari a partire da mercoledì, giovedì e venerdì, 8, 5, 8, 10 km orari, insomma non è neanche proprio poco per le nostre parti, per cui insomma un po' di venticello ci dovrebbe, difatti ci dà, guardate, umidità del 49%, quindi insomma è 46%, quindi tutto sommato non ce la passiamo neanche male. Quando c'è un po' di venticello l'umidità è un po' più bassa e quindi si percepisce meglio il caldo. E poi insomma le solite cose, sapete già, no? Anche se a volte così sarebbe meglio non bere acqua troppo fredda, e soprattutto la sera, se sapete che se siete accaldati e bevete acqua fredda, questa vi scatena un po', vi fa più caldo, il corpo vi fa sentire più caldo. Quindi in particolare so che è un po', come dire, per il palato, per la bocca, e sentire l'acqua fresca eccetera, però sappiate che non è cosa buona e giusta, e in particolare insomma anche quando si va a dormire, prima di dormire qualcuno dice che sarebbe meglio non bere le ultime due ore prima di andare a dormire, e magari se ci si alza meglio bere, o comunque sempre bere acqua a temperatura ambiente. qua c'è tutto quanto il famoso discorso sull'acqua, idratarsi quando si ha sete, non si ha sete, quelli che bevono acqua addirittura tiepida, eccetera eccetera, poi per carità è questione anche di abitudini varie, eccetera eccetera. Va bene, va bene, va bene. Un'occhiata alle iniziative della radio e vediamo che cosa qua abbiamo di bello. E, ah sì, Cinegamma 5, wow, bravi anche quest'anno. Comunque andiamo per ordine. Allora, questo qua, a Ferragosto lassù, Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravacatissimi, località Lobbia a 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga, ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la malga Lobbia, chiosco Boracia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. E alle ore 13 pranzeremo in malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne da salada, fagioli e sottaceti con un ottimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri oppure portatili da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota se vi aspettiamo in quota. Quindi questa, anche quest'anno bravi gli organizzatori per questo bel appuntamento. Poi c'è, ricordiamo la creazione del gruppo editoriale per edizione Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. E bravi, bravi, bravi. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzioni e preparazioni testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio@hotmail.it. Hotmail scritto con la H di hotel, poi hotmail, così come lo pronuncio. turinfabio@hotmail.it. Oppure c'è anche un numero di telefono da chiamare o inviare un messaggio al 347 715 9717. Quindi ripeto, WhatsApp o chiamate o WhatsApp al numero 347 715 9717. Poi ancora vediamo, vediamo qua. AF Energia sospendo la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti, però mancherebbe altro se potete andarli a trovare sempre al loro indirizzo e quindi insomma approfittatene, perché magari in questi giorni si possono essere anche, forse insomma non lo so, comunque si sarà magari da sentire meglio, un po' più tranquilli e vi possono anche dare un qualche utile consiglio. E cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, sui 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392. E quindi ripeto, cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali, quindi il prossimo sarà dal 22 al 29 agosto e Sardegna Energetica e questo è il Perami di Bosnia, che poi ancora Sardegna Energetica ed Esoterica del 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. E poi c'è anche un numero di telefono, quello di Valentino, 349 778 0167. I posti sono limitati, organizzatevi per tempo, sentitelo anche per informazioni, che lui è sempre disponibile per qualsiasi informazione, eccetera eccetera. Valentino, 349 778 0167. Poi ancora aspettate che vediamo ancora cosa c'è qua. ciaobei.org, andate sul sito a dategli un'occhiata, www.ciaobei.org. E poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto, cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575, ripeto 338 994 6575. E poi ancora vediamo questo convegno qua, Radio Gamma 5, convegno disegno di legge 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, profili di illegittimità costituzionale, Daniele Trabucco, Alfredo Bellucco, e il venerdì 3 luglio alle 20:30, Piazza Liberazione, Ponte San Nicolò, sala Rigoni esterna al primo piano, l'ingresso è libero. Mi sembra che non ci sia altro se non 5 per 1000, possibile anche quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Come di consueto continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio e gli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Benissimo, direi che Cine Gamma 5, stavo dimenticando. Allora, Cine Gamma 5 presenta Snowdown, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa relativa a governi stranieri e potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata delle violazioni dei diritti in atto. Questo martedì 7 luglio, quindi martedì prossimo, alle 21:30 in sede radio. Vi ricordo che c'è anche il ristorantino e quindi avremo modo anche di assaporare tante buone le cornie per cenare e per cose di questo tipo. Quindi il primo appuntamento del Cinegama 5 per martedì sera alle 21:30, martedì 7 luglio. Vi aspettiamo naturalmente. Bene, bene, bene, e disse la signora Irene, ma quella è un'altra storia, vero? Allora, il nostro Luciano Pavarotti per la prima pausa musicale. Vediamo se pronti, via.

Conte sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. E qua voi direte, ma proprio sempre, sempre? Cosa volete che vi dica? Questa storia, questa qua, la dice così: sii gentile sempre. Non sempre, sempre, ma sempre, sempre. Poi, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. Mi dispiace a dirlo, ma manco a dirlo. Vabbè, lo so che è un po', voi direte, una causa persa, ma non lo so. Chissà se un giorno ci arriveremo, non so come dire. Cos'è questo? Ah, vabbè, c'entra niente. Ok, andiamo avanti. Allora, buon caldo Massimo, consueto saluto chi lo gradisce da Marica e genitori. Grazie Marica, naturalmente. E per il tuo angolino filosofico ti regalo questa frase. La natura è la prima compositrice, scrive col vento, dirige con le maree e prova con gli uccelli. La musica è solo l'uomo che ha imparato a prendere appunti. Mamma mia Marica, ma dove trovi queste robe qua? Veramente, veramente tosta, brava. Poi vediamo che cosa vi posso ancora aggiungere io. Chi ti ama davvero non ti chiede di cambiare, cambia insieme a te. Che dite? Può essere. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici. E anche qua, insomma, ci siamo capiti, vero? Poi vediamo ancora che cosa vi potrei dire. Il nostro tempo è il regalo più bello che possiamo fare agli altri. Punto delicato. A volte accade all'improvviso, cambi punto di vista e vedi le persone come realmente sono. Questo qua potrebbe essere un pochettino, come dire, triste, vero? E oggi vorrei finire con questo. Sentite qua. Il coraggio è l'abilità di riconoscere i propri limiti e impegnarsi a superarli.

bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il

0: Leggi le istruzioni anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli, dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. E eccoci qua. Allora, di che cosa volevo parlarvi oggi? Vediamo se intanto mi ha incuriosito un po' questa cosa qua. Sentite qua un attimo. Perché è impossibile che la aspetta. No, questo qua. No. Dove è andato? L'ho perso, vabbè. È impossibile andare su Marte, questo era il concetto. Non, sì, mi aveva incuriosito di questa cosa qua e eccolo qua, non andremo mai su Marte perché è impossibile per gli esseri umani raggiungere Marte. E questo qua insomma mi sembra anche abbastanza non so come dire, abbastanza facciamo così, proviamo a sentire un attimino questa intervista, poi magari vediamo, se non vorrei che fosse troppo lunga, poi comunque la metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Vediamo un attimino.
2: Quasi come un richiamo antico. C'è qualcosa di profondamente romantico in Marte, qualcosa che cattura l'immaginazione umana come pochissimi altri corpi celesti riescono a fare. È lì, sospeso nel cielo notturno, un piccolo punto rosso visibile agli esseri umani da quando abbiamo iniziato ad alzare gli occhi verso le stelle. Le antiche civiltà gli diedero il nome del loro dio della guerra. Gli scrittori di fantascienza lo popolarono di città perdute, canali immensi e civiltà aliene. E per oltre un secolo abbiamo continuato a sognare di raggiungerlo. Oggi quel sogno sembra più vicino che mai. Elon Musk parla di costruire un'intera città su Marte. La NASA sviluppa piani dettagliati per missioni con equipaggio. SpaceX sta progettando Starship proprio con l'obiettivo finale di trasportare esseri umani sul pianeta rosso. Il messaggio è chiaro, deciso, quasi trionfante. Marte rappresenta la prossima frontiera. L'umanità diventerà una specie multiplanetaria. Entro pochi decenni vedremo impronte umane sulla sua superficie. E sapete una cosa, anch'io vorrei crederci. L'idea che degli esseri umani possano camminare su un altro pianeta, fondare un insediamento permanente lontano dalla Terra e trasformare la nostra civiltà in una vera civiltà spaziale è incredibilmente affascinante. È un sogno che parla direttamente alla parte più profonda della nostra natura. il desiderio di esplorare, di superare i limiti, di spingerci dove nessuno è mai arrivato prima. Ma oggi voglio raccontarvi qualcosa che probabilmente non avete mai sentito spiegare in questo modo. Raggiungere Marte, portare esseri umani sulla sua superficie e riportarli vivi sulla Terra potrebbe essere semplicemente impossibile. E attenzione, non intendo impossibile nel senso di molto difficile o estremamente costoso. Intendo impossibile perché le leggi della fisica, della biologia e dell'ingegneria potrebbero non permetterlo, almeno non con la tecnologia attuale e nemmeno con quella che realisticamente potremo sviluppare nei prossimi decenni. So bene che è un'affermazione forte. Non la faccio per essere pessimista. Non sto cercando di distruggere un sogno. Sto semplicemente seguendo i numeri. Sono proprio i numeri a raccontare una storia completamente diversa da quella che spesso ascoltiamo nei grandi annunci pubblici. Quando si analizza davvero una missione su Marte, quando si calcolano le energie necessarie, l'esposizione alle radiazioni cosmiche, gli effetti biologici sul corpo umano e tutte le sfide ingegneristiche coinvolte, ci si rende conto che la difficoltà è di gran lunga superiore a ciò che la maggior parte delle persone immagina. E oggi voglio accompagnarvi in questo viaggio, voglio mostrarvi perché Marte, pur essendo il nostro vicino planetario più famoso dopo Venere, pur apparendo così vicino nel cielo, potrebbe essere un luogo che gli esseri umani non riusciranno mai a raggiungere in modo sicuro. Divideremo questa storia in tre parti. Nella prima parleremo della distanza e dell'energia necessaria per arrivarci. Nella seconda affronteremo il problema forse più spaventoso di tutti, le radiazioni cosmiche. E nella terza analizzeremo cosa accadrebbe una volta arrivati su Marte e perché il vero problema potrebbe non essere atterrare, ma riuscire a tornare a casa. Cominciamo dalla distanza, perché è proprio qui che nasce il primo grande equivoco. Quando la maggior parte delle persone pensa a Marte, immagina semplicemente il pianeta successivo alla Terra. In fondo è il nostro vicino. Quanto potrà mai essere lontano? Molto più di quanto sembri. La distanza tra la Terra e Marte non è costante. Entrambi i pianeti orbitano attorno al Sole, seguendo traiettorie ellittiche, il che significa che la loro posizione cambia continuamente. Quando i due pianeti si trovano dalla stessa parte del Sole, nella configurazione chiamata opposizione, Marte può avvicinarsi fino a circa 55 milioni di chilometri. Ma quando si trovano ai lati opposti dell'orbita, la distanza supera i 400 milioni di chilometri. In altre parole, la distanza varia di oltre 7 volte. Questo significa che non possiamo partire quando vogliamo. Esiste una finestra di lancio favorevole soltanto ogni 26 mesi circa. Se la perdiamo, dobbiamo aspettare più di 2 anni prima di avere un'altra occasione. Già questo rende ogni missione estremamente complessa. Ma il problema vero non è la distanza, è l'energia, perché nello spazio la distanza non si misura davvero in chilometri, si misura in quantità di energia necessaria per vincere la gravità, ed è qui che quasi tutti sottovalutano il problema. Quando ci muoviamo sulla Terra dobbiamo combattere contro l'attrito dell'aria. Nello spazio invece non c'è aria, il vero nemico è la gravità. Prima dobbiamo sfuggire all'attrazione gravitazionale della Terra, poi dobbiamo attraversare il campo gravitazionale del Sole, infine dobbiamo rallentare abbastanza da poter essere catturati dalla gravità di Marte. Ogni singolo passaggio richiede una quantità enorme di energia. Gli ingegneri descrivono tutto questo con un parametro chiamato delta punto. Il delta V rappresenta la variazione complessiva di velocità che un veicolo spaziale deve ottenere durante tutta la missione e proprio il delta V determina quanta quantità di carburante servirà. Per raggiungere la Luna e tornare sulla Terra è necessario un delta finto di circa 15 km al secondo. Può sembrare un numero astratto. In realtà significa viaggiare a una velocità circa 50 volte superiore a quella di un proiettile sparato da un'arma da fuoco. È già qualcosa di enorme, ma una missione completa verso Marte richiede circa il doppio, tra 30 e 40 km al secondo, a seconda della traiettoria scelta. A questo punto molti pensano, va bene, se serve il doppio della velocità, basterà il doppio del carburante. Ed è proprio qui che nasce il più grande errore intuitivo, perché i razzi non funzionano in modo lineare, funzionano secondo una delle equazioni più spietate mai formulate nella storia della fisica. la famosa equazione del razzo di Tsiolkovsky. Questa equazione dice qualcosa di apparentemente assurdo. Ogni chilogrammo di carburante aggiunto aumenta il peso del razzo e quel carburante aggiuntivo deve essere accelerato insieme al resto. Per accelerare quel nuovo carburante serve altro carburante, che a sua volta aumenta ancora la massa, e così via. È un circolo vizioso. Per questo motivo, raddoppiare il delta V2 non significa raddoppiare il carburante. Può significare quadruplicarlo. Oppure moltiplicarlo per 8, in alcuni casi anche molto di più. Ed è proprio questa crescita esponenziale a rendere le missioni interplanetarie così incredibilmente difficili. A un certo punto, quasi tutto il razzo è costituito soltanto da carburante. Il carico utile diventa minuscolo. Per capire meglio, basta osservare il programma Apollo. Il gigantesco Saturn V era alto oltre 100 metri. E completamente rifornito, pesava circa 2,8 milioni di chilogrammi. Eppure il modulo che trasportava realmente gli astronauti rappresentava meno del 2% dell'intera massa del razzo. Tutto il resto era carburante. E quella era soltanto una missione verso la Luna. Per Marte servirebbe qualcosa di ancora più grande, molto più pesante, molto più complesso. Qualcuno potrebbe obiettare, ma oggi abbiamo motori più efficienti. È vero, i motori moderni sono migliori rispetto agli anni 60, ma il miglioramento è stato graduale, non rivoluzionario. Continuiamo comunque a utilizzare razzi chimici, bruciamo carburante ed espelliamo gas ad alta velocità per produrre spinta, esattamente lo stesso principio utilizzato durante il programma Apollo. Esistono idee molto più avanzate: motori ionici, propulsione nucleare, reattori a fusione, perfino concetti teorici basati sull'antimateria, ma nessuna di queste tecnologie è oggi pronta per trasportare esseri umani fino a Marte. I motori ionici sono estremamente efficienti, ma sviluppano una spinta troppo debole. Il viaggio durerebbe anni. I razzi nucleari promettono prestazioni migliori, ma non vengono sviluppati seriamente da decenni e presentano enormi problemi tecnici, politici e di sicurezza. Di conseguenza, almeno per il prossimo futuro, rimaniamo vincolati ai razzi chimici. E i razzi chimici sono dominati da una realtà matematica che non possiamo ignorare. Ma il carburante è soltanto l'inizio, perché anche se riuscissimo a costruire un razzo abbastanza potente da portarci fino a Marte, rimarrebbe un altro nemico invisibile: il tempo. Una missione lunare richiede circa 3 giorni per raggiungere la Luna e altri 3 per tornare. Una missione verso Marte è completamente diversa. Con la tecnologia attuale, la traiettoria più efficiente prende il nome di trasferimento di Hohmann. È la rotta che consuma meno carburante possibile, ma c'è un prezzo da pagare. Il viaggio dura dai 6 ai 9 mesi, solo l'andata. Una volta arrivati non possiamo semplicemente ripartire. Bisogna aspettare che Terra e Marte tornino nella posizione giusta. Questo significa rimanere sul pianeta per circa 1 anno e mezzo. Poi iniziano altri 6 o 9 mesi di viaggio verso casa. In totale, una missione completa dura circa 3 anni. 3 anni lontano dalla Terra. 3 anni senza alcuna possibilità di soccorso. 3 anni vivendo dentro uno spazio abitabile più piccolo di molti appartamenti. Provate a immaginare cosa significhi davvero. Ogni mattina vi svegliate nello stesso ambiente, le stesse pareti, le stesse persone, gli stessi rumori, lo stesso odore dell'aria riciclata, nessun vento, nessuna pioggia, nessun albero, nessun animale, nessun cielo azzurro, soltanto metallo, computer e il vuoto infinito fuori dall'oblò. La Stazione Spaziale Internazionale ci ha insegnato molto sulla permanenza nello spazio. Alcuni astronauti vi hanno trascorso quasi 1 anno consecutivo. Ma esiste una differenza enorme. La ISS orbita a circa 400 km dalla Terra. Se qualcosa va storto, un equipaggio può rientrare in poche ore. Riceve continuamente rifornimenti, nuovo cibo, nuova acqua, pezzi di ricambio, attrezzature mediche. Su una missione marziana tutto questo non esiste. Se un sistema si rompe, bisogna ripararlo con gli strumenti che si hanno a bordo. Se un componente fondamentale smette di funzionare e non esiste un ricambio, la missione potrebbe finire lì. e forse anche la vita dell'equipaggio. Pensate a un semplice guasto al sistema di riciclo dell'acqua. Sulla Terra sarebbe un inconveniente. Sulla ISS arriverebbe un pezzo di ricambio. Durante un viaggio verso Marte potrebbe trasformarsi in una condanna a morte. Ed è proprio questo che rende ogni singolo componente della navicella incredibilmente importante. Ogni vite, ogni pompa, ogni cavo, ogni valvola, ogni computer. Tutto deve funzionare per anni senza errori. E questo è qualcosa che nessun sistema ingegneristico ha mai dimostrato di poter fare. Anche il ritorno presenta un problema enorme. Molte persone immaginano semplicemente che il razzo riparta da Marte e torni verso casa. In realtà è molto più complicato. Per tornare bisogna avere carburante, tanto carburante. Quel carburante può essere trasportato dalla Terra. Ma in quel caso bisogna lanciare un razzo ancora più enorme, perché il carburante necessario al ritorno aumenta la massa iniziale, che richiede altro carburante, che aumenta ancora la massa. Ancora una volta compare il terribile effetto dell'equazione del razzo. Esiste allora una seconda possibilità: produrre il carburante direttamente su Marte. È il piano scelto dalla NASA e da SpaceX. L'idea sembra brillante. L'atmosfera marziana è composta quasi interamente da anidride carbonica. Utilizzando acqua ghiacciata presente nel sottosuolo e grandi impianti chimici, si potrebbe produrre metano e ossigeno liquido. Gli stessi propellenti utilizzati da Starship. Sulla carta funziona. Dal punto di vista chimico è possibile, ma c'è un problema. Non è mai stato fatto. Mai. Non abbiamo mai costruito una fabbrica automatica capace di funzionare da sola su un altro pianeta, mai prodotto centinaia di tonnellate di carburante in un ambiente tanto ostile, mai lasciato un impianto lavorare per anni senza manutenzione. Eppure il ritorno degli astronauti dipenderebbe completamente da questo. Se la fabbrica non producesse abbastanza carburante, l'equipaggio rimarrebbe bloccato su Marte, per sempre. È difficile trovare un esempio simile nella storia dell'esplorazione umana. Nemmeno le grandi spedizioni oceaniche del passato dipendevano da una singola macchina automatica costruita in anticipo. Qui sì. L'intera missione si basa sulla speranza che tutto funzioni perfettamente, ed è una speranza enorme, perché nello spazio qualsiasi sistema può guastarsi, un componente elettronico, una perdita, un software, una tempesta di polvere, qualsiasi cosa. Più aumenta la complessità, maggiore diventa la probabilità di un fallimento. Gli ingegneri aerospaziali lo sanno bene, la complessità è il peggior nemico dell'affidabilità. Ogni nuovo sistema introduce nuove possibilità di errore. Ed è proprio questo il problema delle missioni marziane. Non esiste una sola difficoltà. Ne esistono centinaia, che si moltiplicano tra loro. Molti si chiedono, perché non costruiamo semplicemente motori più veloci? È una domanda perfettamente logica. Se il viaggio dura troppo, basta andare più in fretta. Purtroppo la fisica non è così gentile. Per dimezzare il tempo di viaggio bisogna aumentare enormemente la velocità. Ma ogni aumento di velocità richiede molta più energia e quindi molto più carburante. E il carburante aggiunge massa, che richiede altro carburante. È sempre lo stesso circolo vizioso. Ma non basta, perché una volta arrivati su Marte bisogna anche rallentare. E rallentare richiede praticamente la stessa quantità di energia utilizzata per accelerare. Sulla Terra possiamo sfruttare l'atmosfera. L'attrito dell'aria trasforma la velocità in calore. Per questo le capsule spaziali brillano durante il rientro. Marte possiede un'atmosfera, ma è sottilissima, circa l'1% della densità terrestre. È abbastanza densa da surriscaldare la navicella durante l'ingresso, ma troppo sottile per rallentarla a sufficienza. Di conseguenza servono ancora grandi motori a razzo per completare la frenata. E naturalmente altro carburante. Tutto torna sempre lì. L'energia, il carburante, la massa, l'equazione del razzo. Esiste poi un'altra difficoltà quasi mai citata: il ritardo nelle comunicazioni. La luce viaggia a circa 300.000 km al secondo. È la velocità massima dell'universo. Eppure lo spazio è talmente immenso che perfino la luce impiega molto tempo. Quando Marte è vicino, un segnale radio impiega circa 3 minuti per arrivare sulla Terra. Quando è lontano, possono servire oltre 20 minuti. Questo significa che in caso di emergenza gli astronauti non possono chiedere aiuto in tempo reale, inviano un messaggio, aspettano 20 minuti, la Terra riceve il messaggio, risponde, altri 20 minuti, 40 minuti per una singola domanda e una singola risposta. Immaginate un incendio, una perdita di pressione, un guasto al computer, un membro dell'equipaggio gravemente ferito. Nessuno sulla Terra potrebbe intervenire, gli astronauti sarebbero completamente soli. Ogni decisione dovrebbe essere presa autonomamente. Questo cambia completamente il modo di progettare una missione. L'equipaggio dovrebbe essere composto contemporaneamente da piloti, medici, ingegneri, elettricisti, meccanici, informatici, geologi, biologi, e ognuno dovrebbe essere in grado di sostituire gli altri in caso di emergenza. È una richiesta quasi impossibile. Infine arriva un aspetto di cui si parla molto poco, la psicologia. 3 anni di isolamento non sono semplicemente lunghi, sono qualcosa che nessun essere umano ha mai sperimentato così lontano dalla Terra. Abbiamo studiato equipaggi di sottomarini, basi scientifiche in Antartide, esperimenti di isolamento, simulazioni di missioni marziane. Tutti mostrano la stessa cosa. Con il passare dei mesi aumentano stress, ansia, irritabilità e conflitti. La qualità del sonno peggiora, la concentrazione diminuisce, la memoria si indebolisce, le emozioni diventano più difficili da controllare. E questo accade sapendo che, in caso di emergenza, esiste comunque una via di fuga. Su Marte quella via di fuga non esiste. Ogni astronauta saprebbe che l'unico modo per tornare a casa è aspettare anni, sempre che tutto funzioni, sempre che il razzo riparta, sempre che il carburante sia pronto, sempre che nessuno si ammali gravemente, sempre che ogni sistema continui a funzionare. È un peso psicologico enorme, forse il più grande mai affrontato da esseri umani. Eppure, tutto ciò che abbiamo descritto finora non è ancora il problema principale, perché esiste un nemico molto più silenzioso, un nemico invisibile, un nemico contro cui nessun essere umano può combattere direttamente. Le radiazioni cosmiche. È questo l'ostacolo che, secondo molti scienziati della NASA, rappresenta il vero limite delle missioni umane verso Marte. Quando si parla dei pericoli del pianeta rosso, la maggior parte delle persone pensa immediatamente al carburante, ai razzi o ai problemi tecnici. Ma chi lavora davvero nell'esplorazione spaziale sa che esiste un nemico molto più silenzioso, un nemico invisibile. Un nemico contro il quale, almeno oggi, non possediamo una difesa realmente efficace. Per capire il problema, dobbiamo prima comprendere cosa siano le radiazioni spaziali. Sulla Terra siamo protetti da 2 giganteschi scudi naturali. Il primo è l'atmosfera, il secondo è il campo magnetico terrestre. Ogni secondo, miliardi di particelle ad altissima energia provenienti dal Sole e dalle profondità della galassia colpiscono il nostro pianeta. Ma quasi tutte vengono assorbite dall'atmosfera, oppure deviate dal campo magnetico. È uno scudo invisibile che ci protegge da milioni di anni. Noi viviamo senza rendercene conto, ma appena lasciamo questa protezione, la situazione cambia completamente. Lo spazio interplanetario è un ambiente estremamente ostile. Ovunque sono presenti particelle che viaggiano a velocità vicine a quella della luce. Protoni, nuclei di elio e perfino nuclei di elementi molto pesanti, come il ferro. Queste particelle trasportano quantità enormi di energia. Quando attraversano il corpo umano, possono rompere direttamente il DNA delle cellule. Ogni singolo passaggio lascia dietro di sé una vera e propria scia di distruzione microscopica. Ed è proprio questo il problema. Sulla Terra una persona riceve mediamente circa 3 millisievert di radiazioni cosmiche all'anno. È una quantità praticamente innocua. Un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale riceve circa 50 volte tanto. Eppure la ISS si trova ancora all'interno della magnetosfera terrestre. Su una missione verso Marte, la situazione peggiora drasticamente. Durante un viaggio completo, tra andata, permanenza sul pianeta e ritorno, un astronauta potrebbe assorbire circa 1000 millisievert di radiazioni. Alcune stime parlano perfino di 1500. Per capire quanto sia grave, basta sapere una cosa. La NASA stabilisce un limite massimo di esposizione alle radiazioni per tutta la carriera di un astronauta. Una sola missione marziana consumerebbe praticamente tutto quel limite. In altre parole, Dopo un viaggio su Marte, un astronauta avrebbe già raggiunto l'intera dose di radiazioni considerata accettabile per tutta la sua vita professionale. E questo assumendo che tutto vada bene, che non si verifichino tempeste solari, che la traiettoria sia perfetta, che non accadano eventi eccezionali. Le conseguenze non riguardano soltanto il cancro. Naturalmente il rischio di sviluppare tumori aumenta sensibilmente. Ma non è tutto. Le radiazioni possono danneggiare il sistema cardiovascolare, gli occhi, il cervello, il sistema immunitario. Alcuni studi sugli animali mostrano alterazioni della memoria, della concentrazione e perfino del comportamento. Immaginate astronauti che arrivano su Marte dopo 9 mesi di viaggio. Sono stanchi, devono prendere decisioni vitali, devono montare habitat, riparare sistemi, guidare rover, esplorare un ambiente sconosciuto e contemporaneamente il loro cervello potrebbe non funzionare più come prima. È uno scenario inquietante. A questo punto molti pensano: perché non costruiamo una navicella con pareti molto più spesse? Sembra una soluzione ovvia, ma ancora una volta la fisica ci mette davanti a una realtà sorprendente. Le radiazioni cosmiche non si comportano come i raggi X di un ospedale, sono particelle. Quando colpiscono una parete metallica molto spessa, non sempre vengono fermate. Spesso esplodono letteralmente contro gli atomi del materiale. Da quell'impatto nasce una cascata di nuove particelle. Neutroni, protoni, frammenti atomici. In alcuni casi queste particelle secondarie possono essere persino più pericolose di quelle originali. Paradossalmente, aggiungere altro metallo potrebbe aumentare il problema invece di risolverlo. Per questo motivo, schermare efficacemente una navicella contro i raggi cosmici è molto più difficile di quanto sembri. La soluzione teoricamente migliore sarebbe utilizzare enormi quantità di materiali ricchi di idrogeno. Acqua, polietilene o sostanze simili. L'idrogeno assorbe meglio questo tipo di radiazioni, ma c'è un enorme inconveniente: la massa. Servirebbero tonnellate e tonnellate di materiale protettivo e ogni tonnellata aggiunta rende il lancio ancora più difficile. Ancora una volta torniamo allo stesso problema: più massa, più carburante, più massa, più carburante. Un ciclo senza fine. Esiste poi un altro rischio ancora più improvviso. Le tempeste solari. Il sole non è sempre tranquillo. A volte produce gigantesche eruzioni, enormi esplosioni chiamate brillamenti solari o espulsioni di massa coronale. Quando questo accade, vengono lanciate nello spazio quantità immense di particelle ad altissima energia. Se una navicella diretta verso Marte si trovasse lungo la traiettoria di una di queste eruzioni, l'equipaggio potrebbe ricevere una dose letale di radiazioni nel giro di poche ore. Non è fantascienza. È già successo. Nel 1972, tra le missioni Apollo 16 e Apollo 17, si verificò una delle più potenti tempeste solari mai registrate. Se in quel momento degli astronauti fossero stati in viaggio verso la Luna, probabilmente sarebbero morti. Semplicemente siamo stati fortunati. Le missioni erano terminate pochi giorni prima. Nessuno può prevedere con grande anticipo queste eruzioni. Possiamo osservare il Sole. Possiamo individuare alcuni segnali, ma spesso abbiamo soltanto poche ore di preavviso. Troppo poco. Alcuni progetti prevedono la costruzione di una piccola stanza super schermata all'interno della navicella, un rifugio d'emergenza. Quando arriva una tempesta solare, l'equipaggio dovrebbe chiudersi lì dentro, aspettare, sperare. Ma anche questo non garantisce la sopravvivenza durante gli eventi più estremi. Ed esiste un'altra domanda ancora più inquietante. Che cosa succede ai figli degli astronauti? Le radiazioni possono danneggiare anche le cellule riproduttive. Potrebbero aumentare il rischio di mutazioni genetiche. Difetti congeniti, malattie ereditarie, non abbiamo dati sufficienti. Nessun essere umano ha mai trascorso anni nello spazio profondo. Stiamo semplicemente facendo stime. Ed è proprio questa incertezza a preoccupare gli scienziati. Non sappiamo realmente quali potrebbero essere gli effetti dopo 10, 20, 30 anni. Esiste poi una questione ancora più grande: il tempo. La dose di radiazioni aumenta continuamente. Più lungo è il viaggio. maggiore sarà l'esposizione. Se potessimo arrivare su Marte in 2 settimane, il problema diminuirebbe enormemente. Ma oggi non possiamo. I razzi chimici non lo permettono. Servirebbero motori completamente nuovi, propulsione nucleare, fusione, tecnologie che oggi esistono quasi soltanto sulla carta. Ed è proprio questo il dilemma della NASA. Da una parte vuole esplorare, vuole portare esseri umani su Marte. Dall'altra ha il dovere morale di proteggerli. Per anni la NASA ha stabilito che un astronauta non dovrebbe aumentare il proprio rischio di cancro oltre una certa soglia, ma una missione marziana supera facilmente quel limite. Che cosa fare allora? Cambiare gli standard? Accettare un rischio maggiore? Molti esperti stanno discutendo proprio questo. È giusto permettere a qualcuno di affrontare una missione sapendo che potrebbe pagare quel sogno con anni di vita in meno? Non esiste una risposta semplice. Per alcuni è una libera scelta, per altri è eticamente inaccettabile. Ed è proprio qui che il sogno di Marte smette di essere soltanto un problema tecnologico, diventa anche un problema umano, morale, filosofico, perché ogni grande esplorazione della storia ha richiesto coraggio, ma raramente abbiamo chiesto ai nostri esploratori di accettare danni permanenti quasi certi, e questo rende Marte diverso da qualsiasi altra destinazione mai raggiunta dall'umanità. Una volta affrontato il problema delle radiazioni, potremmo essere tentati di pensare che il peggio sia ormai passato. Dopotutto, se l'equipaggio riuscisse ad arrivare vivo nell'orbita di Marte, non resterebbe che scendere sulla superficie e iniziare l'esplorazione. Ma è proprio qui che inizia una nuova serie di ostacoli, perché atterrare su Marte è incredibilmente più difficile di quanto sembri. Marte possiede un'atmosfera, ma è un'atmosfera quasi inesistente. Ha appena l'1% della densità di quella terrestre. Questo crea una situazione paradossale. L'aria è abbastanza densa da generare un enorme calore durante l'ingresso, ma è troppo sottile per rallentare davvero un veicolo spaziale. Sulla Terra le capsule sfruttano l'attrito atmosferico per perdere velocità. Gran parte dell'energia viene dissipata sotto forma di calore. Su Marte questo non basta. La navicella continua a viaggiare troppo velocemente. Per questo servono enormi motori a razzo che si accendono negli ultimi istanti della discesa. Devono funzionare perfettamente. Al primo tentativo, perché non esiste una seconda possibilità. Ogni sensore, ogni computer, ogni motore, ogni valvola, tutto deve operare con precisione assoluta. Un piccolo errore può trasformare un atterraggio in un impatto devastante. Fino a oggi, il carico più pesante mai fatto atterrare con successo su Marte è stato il rover Curiosity. Pesava circa 1 tonnellata. Una missione umana dovrebbe far scendere sulla superficie decine di tonnellate. Habitat, veicoli, scorte alimentari, sistemi di supporto vitale, attrezzature scientifiche, generatori di energia, ricambi. Parliamo di masse 20, 50 o persino 100 volte superiori. Nessuno ha mai dimostrato di poter compiere un'operazione del genere, nemmeno una volta. Ed è qui che entra in gioco Starship. Il gigantesco veicolo sviluppato da SpaceX dovrebbe essere capace di atterrare direttamente su Marte. Il progetto è estremamente ambizioso. Durante il rientro nell'atmosfera, il veicolo dovrebbe cadere quasi orizzontalmente, sfruttando la resistenza dell'aria. Poi, negli ultimi secondi, ruotare verticalmente e accendere i motori per un atterraggio controllato. È una manovra spettacolare, ma anche estremamente rischiosa. Sulla Terra diversi test sono terminati con esplosioni, e sulla Terra esistono squadre di ingegneri, esistono officine, esistono nuovi prototipi. Su Marte no, esiste un solo tentativo. Se qualcosa va storto, la missione finisce lì. Ma anche supponendo un atterraggio perfetto, compare immediatamente un altro nemico.
1: Sono alquanto non ho parole a sentire questa cosa qua. Chissà perché mi ero messo in testa che fosse soltanto questione di volere le cose, invece non è tutto tutto qua. Bene, dai, mi ha, come dire, un po' aperto gli occhi, se non dire la mente o qualcosa di questo tipo. Cosa volete che vi dica? Mi ha così lasciato, volevo condividere con voi questa intervista, e devo dire che mi ha alquanto sì, ecco, non so cos'altro aggiungere. Va bene, vediamo se possiamo fare una piccola pausa musicale, e devo dire che io ho bisogno di riprendermi perché mi ha sconvolto. Piccola pausa.

Profumiamo una nebbia lunare di riposo, melodie notturne eterne, musica celtica per così rilassarsi un pochettino. Che vi sembra? Va bene. Lucia mi dice: ciao Massimo, io mi sento sollevata rispetto a Marte. Lucia, che non so cosa dire, Lucia. Per carità, mi ha veramente spiazzato sta roba qua, perché non avevo questo termine di paragone. Vabbè, non lo so. Poi Ale mi scrive ancora: appena superate le fasce di Van Allen, sarebbe bello se scattasse almeno una foto alla Terra, almeno una. Buon intenditore, poche parole. Questo è Ale da Milano. Guarda Ale, a sto punto mi trovo completamente, senza parole. Non lo so, guarda, cosa dire. Certo che andiamo ad investire non so quanti migliaia di miliardi, non so cosa dire, vabbè che i soldi li creano dal nulla, per carità, per che dire, non so neanch'io come definirle ste boiate, mi sembra, e quando potremmo, sì, insomma, ci siamo capiti, vabbè. Ok, allora, aspettate che vi volevo una robettina che vi volevo così raccontare. In Veneto esistono diversi santuari e rifugi antispecisti nati per sottrarre gli animali cosiddetti da reddito o ex da carne alla catena alimentare, permettendo loro di vivere in totale libertà senza alcuna forma di sfruttamento. E alcuni principali progetti attivi sul territorio regionale divisi per tipologia, ricordando che queste realtà vivono di donazioni, è sempre obbligatorio prenotare prima di qualsiasi visita. Santuari di animali liberi ex da reddito, c'è specificato qua. Santuario Botto and Friends Arqua Petrarca è stato il primo santuario per animali liberi sui Colli Euganei, nato dall'iniziativa del fondatore Matteo. Ospita asini, tra cui il primo ospite Botto, maiali, capre e molti altri animali salvati dal macello. Poi, come organizza visite guidate domenicali e piccoli gruppi per rispettare le rigide norme di biosicurezza. Contatti Santuario Botto and Friends, c'è una pagina Facebook. Vediamo che cosa troviamo. Devo informare che il motivo di indipendente della mia volontà, la pagina del Santuario Botto and Friends viene chiusa. Oh no, spero non sia stata una cattiveria della gente a farvi chiudere in un mondo terribile, atroce da evitare, luogo di esperienza che brutta. Vediamo cosa troviamo qua. Ci sono dei maiali e cose di questo tipo, animali, anche delle pecore, caprette. Caprette, cose, vediamo che cosa, se c'è qualcosa interessante. E vabbè. Gli animali hanno propri diritti e dignità come te, un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi contro ignoranza, indifferenza, crudeltà. Ok. E poi ancora fattoria La Capra Campa e rifugio, il rifugio e agriturismo vegano che fa parte della rete dei santuari di animali liberi in Italia, ospita cani, gatti e animali recuperati dall'industria e alimentare, considerati tutti come individui come pari diritti alla libertà. Come partecipare? La possibilità di soggiornare richiede supporto tramite adozioni a distanza e volontariato. Poi vediamo anche qua in un sito ufficiale La Capra Campa. Aspettate che dov'è? Contatti, eccolo qua, l'ho visto, eccolo qua.
E dov'è l'indirizzo? Dove è andato qua? La capra fattoria, la capra campa e santuario di animali liberi, azienda agricola. Il santuario per animali liberi è un avamposto dove animali sottratti al loro destino e sfruttamento possono vivere una vita di libertà. L'azienda agricola è una micro realtà che produce verdure in modo 100% naturale senza l'utilizzo di alcuni pesticidi, diserbante, fertilizzante chimico. Vediamo però dove è andato l'indirizzo. E come detto sopra, i rifugi ospitano animali ex da reddito che diventano animali da debito, esattamente come sono da debito gli animali d'affezione più convenzionali come cani e gatti. Sono molti modi con cui puoi partecipare ad aiutare e sostenere le spese: adozione a distanza, diventare un teamer, donazioni periodiche, partecipazione agli eventi. Anche il volontariato è una forma di aiuto molto importante, poiché c'è sempre molto da fare, anche occasione per instaurare nuove amicizie e collaborazioni. Soffio Digea, la KCamp è parte del progetto dell'associazione Soffio Digea, una ODV creata inizialmente da un gruppo di amici da intenti comuni che ha lo scopo di tutelare animali e ambiente. Bravi. E il trasloco, la nuova sede in Piemonte. Il principale motivo che ci ha spinto a cercare una nuova casa è stato il bisogno, che era divenuto sempre più forte, di trovare delle aree più generose dove poter ospitare i rifugi ospitati, i rifugiati ospitati, prati più grandi per i nostri asini, capre e pecore, strutture più stabili e agevoli per poter garantire loro una quotidianità più adeguata alle loro necessità. Abbiamo trovato una nuova casa in Piemonte, provincia di Asti, sulle colline delle Langhe Astisane. Trasloco lungo, costoso e impegnativo per tutti, ma finalmente poterli vedere a Pasqua in grandi prati verdi ci gratifica di tutto. E l'inaugurazione della nuova sede, quindi qua siamo un bel po', eccolo qua, Regione San Giorgio, fattoria La Capra Campa, Regione San Giorgio, Sessame, Asti, associazione Soffio Digea, vabbè, azienda agricola Meragalli Valerio. Va bene, questo qua è così, la fattoria Ribelle Verona. Descrizione: un santuario antispecista dove gli animali vivono liberi da ogni forma di sfruttamento umano, un luogo pensato per poter comprendere e visitare il vero significato della convivenza tra specie. Può seguire, vediamo se che cosa troviamo qua. Eccolo qua, allora, la fattoria Ribelle, un luogo dove si fa nessuna distinzione di specie, dove vivono animali liberi da ogni forma di sfruttamento, dove gli umani possono comprendere il vero significato della parola libertà. E vediamo, adotta un mese, fattoria Ribelle, santuario antispecista a Caneva Pordenone, c'è una località via Col del Rast 16B Caneva PN Pordenone. Vabbè, ok, vediamo se c'è qualche altro indicazione. Una nuova casa per gli animali liberi. Non avremmo mai voluto dover decidere di andarsene, ma il bene dei nostri animali viene prima di ogni nostra paura. Per mesi siamo rimasti in silenzio, un silenzio difficile, tratti sfocato ma necessario per... vediamo che cosa c'è qua di più. Anche qua la cosa è complicata. Vabbè. Mi sa che la vedo un po' dura, vero? Vediamo se c'è qualcun altro. Poi ci sono rifugi per animali misti ed affezione, Città degli Angeli a Cavarzare, associazione no profit che gestisce un oso di circa un ettaro, accoglie animali feriti, maltrattati o abbandonati, inclusi cani, gatti, ovini ed equini, promuove anche attività educative in pet therapy. Poi vediamo qua Città degli Angeli a Cavarzare, vediamo se troviamo qualcosa.
e volontariato, e Città degli Angeli, un'associazione no profit. Vediamo qua, ci sono un sacco di cani, porca miseria, bella storia anche qua. E Cavarzere, Venezia, Città degli Angeli Onlus, rifugio per animali a Cavarzere, Venezia. E adozioni, adozioni a distanza, cani a vento, bacheca del donatore. Donazioni, prenoto una visita, adotto a distanza, e sono soprattutto dei cani qua, mamma mia, oh, che devastante sta cosa, mi lascia sempre molto molto amareggiato. Vabbè, voi direte, che ci possiamo fare, cosa volete che vi dica, che ci possiamo fare. Poi ci sono centri di recupero fauna selvatica, CRAS. Se invece cerchi strutture dedicate alla cura e alla liberazione di animali selvatici del territorio, esempio lepri, uccelli, rapaci, caprioli, ferì, i punti di riferimento istituzionali in Veneto sono i CRAS, Centri di Recupero Fauna Selvatica, a Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. E pianificare una visita, posso aiutarti, e vabbè, insomma, così è. Poi ancora vediamo qua se troviamo qualcosa di più. Il nostro piccolo rifugio ospita cani e gatti, oltre che ad animali cosiddetti da reddito. Tutti i nostri animali sono stati salvati da catene alimentari e vivono liberi senza alcuna forma di sfruttamento. E che è ancora possibile chiedere adozione a distanza. Vediamo che cosa troviamo qua. No, allora, il nostro santuario fa parte della rete di santuari di animali liberi. E progetto santuari aderenti, il primo il premio felice. Ah, e c'è questa famosa storia del decreto legge sulla caccia, vero? Mamma mia, non so più cosa dire qua. Ogni momento ce n'è una. Ogni momento ce n'è una da tenere. Protocolli non cruenti esistono. Questo qua riguarderebbe le nutrie. E maiali sequestrati per maltrattamento alla fattoria delle coccole. Vabbè. D'accordo. Niente. Mi spiace di così questo momento poco felice, vero? Vediamo se riesco a trovare qualche altra informazione riguardo a questa cosa qua. E vabbè, dai, niente. Chiudiamo con un altro po' di musica. Vediamo che cosa potrei farvi ascoltare. Eccolo qua, sentiamo un attimino.

0: simpatica anche questa, vero? Eccoci, eccoci ritornati. Allora, ultima parte della mattinata, come di consueto vi faccio ascoltare un po' le cose che ho così recepito durante la settimana e che mi hanno colpito. Non c'è naturalmente che l'imbarazzo della scelta e vediamo da dove si può mai cominciare. Anaya, una bambina di 2 mesi, è morta durante la notte dopo la vaccinazione contro la poliomielite. Questo è in India. E vabbè. Abbiamo intervistato DDL Cieli Blu, è scontro totale. Intervista l'avvocato Frida Chialastri, promotrice della proposta di legge DDL Cieli Blu, e Rosario Marcianò, considerato dai molti il massimo esperto italiano nel campo della geoingegneria, per offrire al pubblico gli elementi necessari per comprendere le rispettive posizioni e formarsi un'opinione autonoma. Poi magari questo qua è un po' longhetto. Aspettate, sentiamo un po' questo.
1: Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
2: Guardi, adesso le parole esatte non le ricordo.
1: Sì, devo confessare che la mia memoria è limitata. Nella mia testa in questo momento, nella mia memoria ronzano decine e decine di questioni che non riesco a isolare singolarmente. Guardi, avvocato, dovrei leggere questa memoria. Mi lascio il tempo di leggerla, così mi rinfresco la memoria. Questo è un fatto oggettivo. Non ricordo. Voto a favore, mi pare, o contro? Contro? Non me lo ricordo. Francamente, guardi, non credo di poterla aiutare.
0: Questo è lo smemorato di Collegno, il carissimo Conte. Sentiamo invece che non esiste libertà senza verità. La verità del cosiddetto periodo Covid ancora non è uscita.
3: Non esiste libertà senza verità. La verità del periodo Covid ancora non è uscita, la Commissione ancora non ha toccato i temi più delicati. C'è bisogno di farla uscire e bisogna che di questo in qualche maniera ci impegniamo tutti con un linguaggio civile adeguato, bello e coraggioso, di far ancora oggi continuare a lottare per svegliare le altre persone, perché il domani che hanno dipinto non ci appartiene. Riprendiamoci la nostra umanità nell'unica maniera che è possibile, ovvero sia mostrandola agli altri con la nostra vita. Un saluto a tutti.
4: La manifestazione di oggi ha tra i primi punti caratterizzanti, il primissimo punto è precisamente quello che ricorda i lavoratori sospesi e discriminati, e questa credo che sia una delle cose che ci deve stare maggiormente a cuore. E sul tema specifico del Green Pass io mi permetto di rivendicare il fatto che ben prima della sua istituzione

0: attenzione, questo noi sapevamo perfettamente, ma sulla base delle migliori evidenze scientifiche, che non soltanto si trattava di uno strumento totalmente inutile e inadeguato a perseguire i suoi obiettivi, ma è con ogni probabilità anche diventato uno degli strumenti migliori di diffusione del contagio.
1: La gestione della pandemia è stata caratterizzata da inadempienze, incompetenze, malaffare e chi più ne ha più ne metta. 3. Il vaccino non è un vaccino, il vaccino è quella cosa che impedisce di avere una malattia, non quello che eventualmente lo mitiga.
2: Questo aumento di cancro fra i vaccinati purtroppo è confermato da studi epidemiologici. L'ultimo uscito adesso su 8 milioni e 400 mila passa coreani del sud, e che è uno studio retrospettivo che ha indagato l'incidenza del cancro fra vaccinati e non vaccinati, ha visto un aumento statisticamente significativo di 6 tumori.
3: Perché noi di Osa Italia e Osa Polizia siamo gli unici che hanno depositato una denuncia per l'immissione in commercio di un farmaco imperfetto e pericoloso contro Speranza e Magrib. Siamo gli unici al mondo ad aver denunciato penalmente, e l'indagine vi dico che è in corso, la von der Leyen, la Pfizer, l'EMA, la BioNTech e altri componenti del Parlamento e della Commissione Europea.
4: Dario, come stanno? Stanno molto bene, la piazza romana c'è, convinta, coesa, compatta sui temi che abbiamo portato, e quindi ci auguriamo che questi temi, insomma, adesso siano nell'agenda politica del governo delle prossime settimane.
5: La verità serve a tutti, noi siamo qui con i nostri corpi a difendere la verità, a chiedere la verità, a dare corpo alla verità.
6: Non è semplicemente un quadro sanitario, è un quadro economico, è un quadro spirituale, è un quadro di coscienza collettiva che ha permesso, per il tipo di persone che siamo tutti evidentemente diventati, talmente persi appresso alle nostre piccole vite da non renderci conto di come la realtà si stia trasformando davanti ai nostri occhi e diventi ogni giorno più buia, senza apparentemente la possibilità di poter invertire la rotta. E invece la rotta si può invertire a patto che la gente lo capisca, che quello che manca bisogna che lo mettiamo noi. È inutile aspettare che arrivi in Salvatore chissà da dove, c'è bisogno che la bellezza, la gentilezza, l'umanità, la verità la riportiamo noi sulla scena, sul palcoscenico quotidiano, nelle nostre vite, con le persone che incontriamo, in ogni ambito.
7: Siamo vaccinati da un certo tipo di politica, siamo vaccinati da certi ordini professionali che non ci hanno rappresentato e ci hanno difeso, siamo vaccinati da certe società scientifiche che hanno venduto, come ha detto prima Fabio molto bene, la scienza a interessi di parte, a interessi personali. Quindi veramente di cuore un grazie a tutti, andate a casa e soprattutto parlatene con tutti coloro che conoscete, perché questo deve essere solamente l'inizio per ottenere verità e giustizia.
8: Poi mettiamo anche questo sul canale Telegram, Massimo Conte Architetto. E scusi architetto, ma perché l'uomo, a differenza degli animali, è così ebete e di volere andare di Marte senza sapere come fare? Adamo, guarda Adamo, cioè, mi sembra che tu abbia sintetizzato in maniera molto, molto semplice il concetto. Poi gli esseri umani si incarnano sulla terra non per andare fuori ma per trovarsi dentro. Oggi anche le chiese ufficiali si sono perse nell'infinito pensando di restare padrone. Cari saluti, questo è 008 finale. Non saprei cosa aggiungere, cioè cosa dire. Sapete quando uno è senza parole? Ecco, tutto qua. Va bene, vediamo ancora che cosa vi posso fare ascoltare. Vediamo qua magari. Consiglio sottovoce del Toscanaccio di Firenze. Firenze, risorsa terrorizza intero condominio, nessuno a fare nulla. i parassiti lasciano libero la polizia sottovoce consiglia il condome di e con Carlo di botte senza farsi vedere. E vabbè, migranti, Max truffa, decreto flussi, 30 arresti, Imola oggi. L'organizzazione faceva entrare illegalmente in Italia centinaia di cittadini stranieri incassando fino a 6.500 euro a pratica. Però, buono, bravi. Blackout, falso green verso il collasso. Taglio degli alberi nei centri storici, Italia che si rovina da sola. Parigi pianta, Marsiglia ombreggia, Roma abbatte, i lecci di Castel Sant'Angelo, il taglio alberi va trattato come un reato. E vabbè, la grandine squassa Milano, a Roma si soffoca a 42 gradi. In Corriere del 26 luglio del 67 dimostra che a Roma c'era una cappa infernale con 42 gradi all'ombra. I picchi di caldo ci sono sempre stati, quando molto probabilmente non c'era la geoingegneria clandestina a indurli. Per qualcuno ne sappiamo infatti, questa pratica nasce proprio intorno agli anni 60. All'epoca però non c'era il fallito finto green da propagandare le reti unificate. L'Europa si prepara a fondersi con l'Africa dopo aver bandito l'etnia europea del Parlamento UE. Questa è la prova provata che è la prima nemica degli europei, tutte le due scelte di decisione sono contro i popoli europei cristiani. Vabbè, si muore con il caldo e non per il caldo, questa è una battuta, si moriva con il Covid e non per il Covid. Nell'estate del 59 ci furono 40 gradi all'ombra, ma la gente non riempiva i pronto soccorsi e i necrologi a causa del caldo. E qua, e chi ha orecchie per intendere intende, vero? E quanto peggio deve diventare questa irrorazione dei nostri cieli prima che abbastanza persone si sveglino finalmente al loro comodo sonno e dicano che quando è troppo tardi. E questo vediamo che cosa dice questo.
9: Five times boosted individuals, they find it for the first time. They found multiple micro scars in their heart. This has never been seen before in the myocardium. The authors even state that they say
8: cuori danneggiati dai vaccini Covid. Lo studio dei dati autoptici mirati alla ricerca dei danni da vaccino Covid su cadaveri di morti di malore improvviso. E tiè, eccolo qua. E poi il cuore dei vaccinati presentano micro cicatrici nei tessuti adibiti alla generazione degli impulsi bioelettrici che stimolano il battito regolare del cuore. Questi danni provocano irregolarità del battito cardiaco, aritmie o addirittura infarti fatali. Il caldo affatica il cuore che, danneggiato dai vaccini, crolla portando i soggetti al decesso. Non è cambiato il clima, è crollata la salute dei vaccinati. Mamma mia, oh. Tosto anche questo. Kennedy Junior, Junior annuncia la fine della protezione della responsabilità d'emergenza per i produttori dei vaccini Covid-19. È un po' che non si sentiva, vero? Vedremo se. Putin chiude i confini con l'Europa, si prepara alla guerra. La Russia ha sospeso con decreto 7 valichi ferroviari verso Finlandia, Estonia e Lettonia. Nessuna motivazione ufficiale, nessuna data di riapertura, ma se mettete insieme le dichiarazioni di Lavrov, le dichiarazioni di Kuznick verso un'escalation nucleare catastrofica, l'avvicinamento militare della Cina a fronte di Est Europa, i 15 miliardi di riarmo dell'UE ci costringeranno entro 3 settimane, le commesse del Lockheed A4 diventa molto meno ambiguo. Ignorarlo può costare caro, la politica oggi deve parlare chiaro al popolo. E vabbè, suora indagata per truffa ai fedeli. Chiuse le indagini, suore collaboratrici indagate per truffa aggravata a Palermo. Secondo l'accusa, 210.000 euro ottenuti con la paura dell'inferno. Perché, povera? È giusto, no? Mamma mia. Manipulation, come creare un'ondata di calore. e Jean-Pierre Petit, ingegnere fisico specializzato in magneto-idrodinamica, ex direttore di ricerca presso il CNR nazionale francese per la ricerca scientifica e autore di numerosi libri sull'ufologia, rivela informazioni inquietanti su attività militari segrete legate ad armi meteorologiche, sismiche e biologiche, sebbene alcune di queste informazioni possono sembrare fantascienza. Petit, che afferma di aver avuto legame con l'esercito, sottolinea che queste tecnologie sono molto reali e costituiscono una serie di preoccupazioni. Sottotitoli, vabbè. Noi uccidiamo le persone in base ai metadati, direttore della NSA nel 2014. Vabbè, speriamo che siano così, che sia il caldo. Come creare un'ondata di calore? Ok, e questo è il prete positivo alla cocaina presa per sbaglio, lo schianto contro il guardrail, il processo, cosa rischia Don Daniel? Presa per sbaglio, mica può succedere, cosa volete che vi dica? Presto non sarà più possibile utilizzare i social media senza un passaporto digitale, il tutto con un pretesto di proteggere i bambini. 10 dicembre 25, Australia è diventata il primo paese al mondo a vietare social media ai minori di 16 anni, poiché pochi mesi dopo, nell'aprile del 2026, il commissario europeo ha lanciato un'app per la verifica dell'età valida in tutta UE. A maggio von der Leyen ha presentato i piani per una restrizione dell'età a livello europeo. Non so, anche qua bella storia, vero? Questo qua, aspetta che non so se è in lingua.
10: Après, est-ce qu'on peut faire autre chose avec ça?
8: Ufficialmente stiamo vivendo un episodio di caldo eccezionale. Il ricercatore Jean-Pierre Petit spiega come creare artificialmente una zona calda e una zona fredda a comando. Che strana coincidenza, l'Europa si ritrova con il termostato al massimo mentre l'America gode di temperature più miti. La procura generale tedesca ha confermato le accuse contro un cittadino ucraino sospettato di aver partecipato all'attentato al gasdotto Nord Stream. Il sospettato avrebbe ideato il piano di sabotaggio insieme alle complici per conto di agenzia governativa ucraina. Va bene. Ok. No, sì, sono delle cose che volevo capire se potevano essere utili. Sabotaggio Nord Stream, la procura tedesca accusa le autorità ucraine di crimini. Anche qua. Vabbè. Questo invece aspetto che. Facciamo il punto. Sentiamo che cosa ci dice la Regoli.
11: Ma avete visto cosa ha fatto quel furbacchione di Conte? Ha accettato di essere ascoltato in commissione Covid, ma in libera audizione. E sapete cosa vuol dire libera audizione? Vuol dire senza l'obbligo di dire la verità. E sapete chi altro l'ha richiesto questo modo di essere ascoltati? Ma ovviamente Arcuri, che è coinvolto, adesso è stato chiamato in causa per lo scandalo delle mascherine, 1 miliardo e rotte di soldi nostri. E quindi, scusate un attimo, nel periodo più drammatico della nostra storia avete dissanguato la sanità, ci avete chiuso in casa come sorci, la gente moriva alla tachipirina e vigile attesa, e voi volete deporre senza dire la verità. Hai ragione Giuseppi, non devi andare in commissione Covid, magari prima o poi andrai a deporre in un'aula di tribunale. Ma avete visto cosa ha fatto?
8: Vabbè. Questo no, aspettate, ok. Ok. poi emergenza caldo in scuole e asili, solo 3 su 10 hanno i climatizzatori. E vabbè, la vita è fatta di priorità. Cosa facciamo? Smettiamo di comprare armi che ammazzano altri cristiani per comprare climatizzatori nelle scuole e non renderli più dei forni? Direi anch'io, no? Che dite? La fondazione Gates ha creato vaccini genici a mRNA sotto forma di cerotto con micro riaghi che marchiano in modo permanente con codici QR a punti quantici Quantum Docs. È previsto la funzionare come un sistema di passaporto vaccinale biologico, una sorta di marchio della bestia per la prossima pandemia pianificata. E la prossima vedremo che cosa sarà sta storia, vero? Andiamo avanti. Praticando la clonazione giocano a fare Dio, una pratica che va avanti ormai da secoli. E qua vabbè, CloneAide è uno dei laboratori di clonazione più noti, eppure c'è ancora chi la considera una teoria del complotto. La clonazione è il metodo scelto dall'elite per ingannare la morte e ottenere l'immortalità. Potrebbe essere un'idea, che dite? Armi ad alta tecnologia, rischi nascosti per i militari, droni, radar, microonde e intelligenza artificiale. Scopri che i rischi invisibili delle nuove tecnologie militari, la possibilità di tutelare e di tutele legali per militari esperti. Va bene. Come alcuni vogliono essere ascoltati in commissione senza l'obbligo di verità, vergogna ancora, è quello che diceva prima la Regoli, vero? Padova, 25 luglio, 5 anni dopo, noi c'eravamo. La lotta continua e ci aspettiamo che il 25 luglio siano in piazza come noi tutte le persone che c'erano 5 anni fa. Alimento per ricordare il percorso e che accesso in questi ultimi 5 anni. Che è successo in questi ultimi 5 anni? Agenda 2030, non possederai niente e sarai felice. Questo qua l'abbiamo sentito diverse volte, vero? Agenda 2030, non possederai niente e sarai felice. Cloud Saab, la propria sarà solo per pochi ricchi, livellamento verso il basso della popolazione, eliminando il ceto medio. La vita sarà così, alloggi condivide, alloggi condivisi, lavoro precario, qua ce n'è una sfilza, comunque così è. Aspettate, buongiorno dottore. Buongiorno dottore, una notizia apparsa ben 3 anni fa in un giornale che credo sia la verità. Diceva così: Seoul alza i risarcimenti per le vittime in effetti avversi. Il governo della Corea del Sud ha deciso di aumentare l'importo del risarcimento per i parenti di coloro che sono morti in seguito delle vaccinazioni contro il Covid, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione stessa sia stata confermata come la causa della morte. E qui mi fermo, anche se la notizia continua con altri provvedimenti che soltanto qui in Italia potrebbero sembrare fantascienza e venire da mondi arcani, ma non mi rende il cuore tentare anche con un minimo di confronto. La gente si fidava dello Stato e andava a farsi vaccinare, ora è responsabile dello Stato aiutare le vittime di effetti avversi, ma noi in che Stato viviamo? Questo è 672 finale, grazie. Marco di Cittadella, vero? Ok, e vediamo se c'è qualcos'altro qua. E questo qua va bene. La dittatura digitale è arrivata. L'UE ha appena approvato l'euro digitale con 43 voti favorevoli, 14 contrari. È un ulteriore passo verso l'identità digitale, una migliore sorveglianza e minore libertà finanziaria. Vabbè, anche questo qua ci siamo capiti. DDL Celi Blu raccolta firme contro la geoingegneria. Tutti i sabati di giugno e luglio al mercato di Viale 20 e 21 al mercato di Viale Vat Udine dalle ore 9.30 alle 12.30. Corriere della Sera, NATO i 140 miliardi per Kiev, e poi non ci meritiamo l'estinzione, 140 miliardi per le spese militari per ammazzare altri cristiani e distruggere intere realtà. Con questa somma potranno debellare la fame nel mondo, sconfiggere la piaga della droga, costruire consultori, ospedali, centri di assistenza, costruire case ed affitti calmierati e Dio solo sa quante altre cose, ma la vita, abbiamo evidentemente scelto la morte. E anche qua è una storia anche questa, vero? Qui siamo alle comiche finali. L'OMS dirama un comunicato per dire che l'Italia ha segnalato 5 decessi in 24 ore. Il Ministero della Salute dice no, non ci risulta. Chiedono Lumi OMS questa risposta, lo avete scritto sul vostro giornale. Vabbè. Vabbè, facciamo ancora una piccola pausa.

0: sfumiamo ancora. Roby l'Alpin, loro controllano l'informazione, controllano il clima, controllano il denaro, controllano la salute, controllano la mente, controllano la gente, caro umano, prima o poi ti dovrai alzare dal divano per liberare il tuo vero io, anche se loro ti diranno mentendo che sono Dio. Grazie Massimo, da Roby l'Alpin. Ci mancherebbe, Roby, un salutone a te e a tutti quanti. E poi ancora ok, sì, Stefano mi manda diventa vescovo. Gulbert invece ha più di 50 anni, non trovi lavoro, fai come me, diventa vescovo in sole 6 settimane e corsi ecclesiastici accelerati, io ci credo. E vabbè, simpatico, che dite, vero? E poi ancora, aspettate che chiudiamo qua. E il vaccino Mastella Clemente ha e il vaccinato Clemente Mastella ha un tumore, mamma mia. Vabbè, questo è Massimo D. Un caro saluto dottore eccetera, ci siamo capiti. Questo era Stefano da Camisano, quello del diventa vescovo. Non si sa mai, vero? E proviamo a informarci. Va bene. Ok, aspettate che ho sempre... Ah no, ci sono anche delle telefonate. Oh, bravi. E sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, ciao Vito.
1: Parlo dall'oltretomba.
0: Andiamo su Marte, Vito, cosa dici?
1: Sì, ci sono già io.
0: Ah, ecco.
1: Senti che ti parlo dall'oltretomba.
0: Ecco, bisogna sbrigare.
1: Prima di andarmene... Voglio specificare una cosa.
0: Sì.
1: Allora, tutti parlano dell'esistenza di Dio, tutte le religioni, no?
0: Sì.
1: Tutti hanno un Dio. Io prima di dire che io ho un Dio, no? Prima me lo devi presentare.
0: Ma
1: lo presenti,
0: bisogna aver
1: la mano.
0: Bisogna aver fede, Vito.
1: Penso Ioannin, quello là, porca miseria, che rompe qua. Con i servizi segreti angelici.
0: Ma bisogna aver fede, Vito.
1: Aspetta che non ho finito. Devo dare una lezione a tutti. Perché io te lo presento, Dio. Io te lo presento. Perché se tutti facciamo parte dell'universo, siamo parte integrante dell'universo. Siamo parte integrante dell'esistenza. Pertanto tutti di noi, anche un filo d'erba appartiene all'universo, appartiene a Dio, perché siamo tutti Dio, pertanto anch'io sono Dio. Okay. Sono parte integrante, per l'altro abbastanza da lezione, sono parte integrante di Dio e non c'è altro Dio fuori di me. È inutile che vada alla ricerca di Dio lontano, sono io il Dio.
0: Okay. Vabbè, allora...
1: se non hanno capito ancora niente, che le religioni sono solo per tenere sotto scacco il popolo guaretto demente e fanno di loro quello che vogliono. E dicono tutte queste cazzate di inferno, purgatorio, in paradiso. Chi è che c'è stato di loro? Quanti? Siamo tutti di qua. Poi andiamo di là, vedremo. Ma non è vero niente. E io non credo ci sia un Dio così, capito, di arrivare a questi metodi. Va bene.
0: È il Papa.
1: Io mi sono sfogato. E veramente speriamo che qualcuno apra anche le sinassi.
0: Certo, Vito.
1: Ciao, stavi bene, tante belle cose.
0: Grazie, sai. Un salutone. Ciao, Vito. Vito, ha le idee chiare, che dite voi? Ciao, una volta i prelati fino al livello del cardinale si potevano sposare, tranne il Papa, che però poteva essere sposato prima dell'elezione. Ah, Stefano di Vicenza, mi apri un altro mondo nuovo? Cioè, no, per carità, non mi ricordavo di aver mai sentito questa roba qua. Aspettate che vediamo qua. Ok, hai un bel suggerimento da dare alla nostra Presidente del Governo, visto che probabilmente si sta preoccupando del calo di voti e delle sue preferenze in calo per le prossime elezioni. Dica questo agli italiani, e come per magia avrà successo elettorale senza precedenti. Ma tu pensi davvero che sia preoccupata per i voti? Secondo me oramai si è sistemata, ha fatto la sua bella esperienza, e adesso che i mi dispiace dirlo, ma noi il 5% del nostro PIL non lo spenderemo per armi, ma lo spenderemo per sanità e pensioni, lo vorrò a tutti i costi. Quando pensi che potrebbe prendere in più di voti alle prossime elezioni? Guarda, ti prego, non chiedermi queste robe qua. Ecco un suggerimento per risolvere la riduzione storica dei preti. Vabbè, prenderemo atto. Aspettate che avevo trovato una bella cosa simpatica riguardo al discorso Vannacci eccetera eccetera. Vediamo se riesco a farvelo ascoltare. Ehi là, cosa succede qua? Ehi, allora c'era un bel... perché sta roba qua, il computer non risponde. Un attimo di panico, vediamo se riesco a sistemare sta cosa. Vannacci, lei pagherà? No, questo qua no. Dei poliziotti, niente, qua c'è qualcosa che non funziona. Aspettate che cambio, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa qua. Cosa è successo? Non risponde, proviamo.

0: torniamo sul video pubblicato qualche ora fa. Sì, quello di Salvini che taglia il suo discorso all'ambasciata americana a Roma perché sente il profumo dell'hamburger. Bene, sotto quel video è comparso questo commento: scusa Mimar, ma questa volta hai toppato. In vero, il discorso di Salvini è più completo di quanto presentato nel tuo video. Allego il link, e mi ha messo il link. Ciò che hai rappresentato tu è solo la parte iniziale. Sì, il video che ho trovato io è un riassunto. C'è la parte iniziale, ci sono i saluti e c'è una parte centrale che viene tagliata. Ora vi mostro un pezzettino del video che dura 2 minuti e 45 secondi. Dopo che Salvini pronuncia quella frase, va avanti. In realtà non è la frase finale dell'intervento. Quindi per correttezza ho cambiato anche il titolo all'altro video. Questo per la completezza dell'informazione.
1: Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
0: Voi che idea vi siete fatti di tutto questo?
2: Aspettate che questo qua mi fa venire in mente un'altra cosettina. Sentite questa. La reimmigrazione. La reimmigrazione è solo marketing, ma è efficacissima. Sentite questa.
3: La reimmigrazione di Vannacci, la trovata di marketing politico più furba degli ultimi 40 anni, almeno da quando Umberto Bossi gridava «Prima il Nord, Roma ladrona, la Lega non perdona e Padania libera». Parto proprio dal senatore e dalla Lega per spiegare un fenomeno che altrimenti non si spiega. Torniamo agli anni 90. Bossi e compagni si fanno eleggere con degli slogan divisivi, tanto che a un certo punto sembra davvero che l'Italia rischi la secessione Nord. Sud. La Lega siede a capo del paese dal 1994 nel governo Berlusconi 1, 2, 3, 4, nel Conte 1, nel Draghi e adesso nel Meloni. In totale stanno al governo 19 anni su 32. Sono diventati il simbolo del potere stesso, quel potere che dicevano di voler riformare e che invece è più immobile di prima. Risultati raggiunti rispetto agli slogan? Zero. La secessione non c'è mai stata. Lo slogan successivo, aiutiamoli a casa loro, è solo cringe perché, cito Istat, fra il 2023 e 2024 Lega e Meloni al governo sono arrivati 760.000 stranieri, il 31% in più rispetto ai valori medi degli ultimi 10 anni. La società è evoluta secondo regole che non c'entrano nulla con gli slogan della Lega. Nel mentre c'è stato spazio per le lauree e i rimborsi del Trota, per 49 milioni di euro svaniti nel nulla. Insomma, il classico tutto fumo e niente arrosto. Ma in questi 32 anni i leghisti hanno incassato stipendi e pensioni, hanno gestito il governo del paese e qualcuno si è anche stupito di ristrutturazioni immobiliari fatte a sua insaputa. È la storia del potere che approfitta del potere. Niente di nuovo. Oggi per Vannacci parlare di secessione nord-sud sarebbe ridicolo e quindi si appropria di un termine, remigrazione, che va bene per mille salse. Non posso leggervi il programma perché Futuro Nazionale non ce l'ha, ma l'idea che promuove è ovvia: allontanare il prima possibile il maggior numero di stranieri irregolari senza lungaggini burocratiche. È un'idea realistica? Assolutamente no, perché nella pratica è inattuabile e già Meloni ha tentato senza riuscire. Ma è efficace per salire al governo. A Vannacci non è necessario vincere le elezioni al 50% dei voti, basta un 7-8% per essere il secondo partito della coalizione di destra. E gestire stipendi d'oro, amministrare i 708 miliardi di euro di entrate fiscali dell'Italia, piazzare fedeli e fedelissimi in posizioni strategiche alla guida del paese. La politica è emozione. Vannacci si rivolge a una pancia del paese che prima votava Lega e che ora vuole qualcosa. qualcosa di nuovo. Ugualmente utopistico, ma che suona autoritario, nazionalista, rivendicatorio. Anche se, nella pratica, significa solo mandare al governo un generale pensionato senza alcuna speranza di successo rispetto ai temi che propone. A fine video, mi raccomando.
2: Che vi sembra? Aspettate che proviamo a riascoltarlo. Voglio farvi
3: una di Vannacci l'ha trovata di marketing politico più furba degli ultimi 40 anni, almeno da quando Umberto Bossi gridava prima il Nord, Roma ladrona, la Lega non perdona e Padania libera. Parto proprio dal senatore e dalla Lega per spiegare un fenomeno che altrimenti non si spiega. Torniamo agli anni 90. Bossi e compagni si fanno eleggere con degli slogan divisivi, tanto che a un certo punto sembra davvero che l'Italia rischi la secessione Nord Sud. La Lega siede a capo del paese dal 1994 nel governo Berlusconi 1, 2, 3, 4, nel Conte 1, nel Draghi e adesso nel Meloni. In totale stanno al governo 19 anni su 32. Sono diventati il simbolo del potere stesso, quel potere che dicevano di voler riformare e che invece è più immobile di prima. Risultati raggiunti rispetto agli slogan? Zero. La secessione non c'è mai stata. Lo slogan successivo, aiutiamoli a casa loro, è solo cringe perché, cito Istat, fra il 2023 e 2024 Lega e Meloni al governo sono arrivati 760.000 stranieri, il 31% in più rispetto ai valori medi degli ultimi 10 anni. La società è evoluta secondo regole che non c'entrano nulla con gli slogan della Lega. Nel mentre c'è stato spazio per le lauree e i rimborsi del Trota, per 49 milioni di euro svaniti nel nulla. Insomma, il classico tutto fumo e niente arrosto. Ma in questi 32 anni i leghisti hanno incassato stipendi e pensioni, hanno gestito il governo del paese e qualcuno si è anche stupito di ristrutturazioni immobiliari fatte a sua insaputa. È la storia del potere che approfitta del potere, niente di nuovo. Oggi per Vannacci parlare di secessione nord-sud sarebbe ridicolo e quindi si appropria di un termine, remigrazione, che va bene per mille salse. Non posso leggervi il programma perché Futuro Nazionale non ce l'ha, ma l'idea che promuove è ovvia: allontanare il prima possibile il maggior numero di stranieri irregolari senza lungaggini burocratiche. È un'idea realistica? Assolutamente no, perché nella pratica è inattuabile e già Meloni ha tentato senza riuscire, ma è efficace per salire al governo. A Vannacci non è necessario vincere le elezioni al 50% dei voti, basta un 7-8% per essere il secondo partito della coalizione di destra e gestire stipendi d'oro, amministrare i 708 miliardi di euro di entrate fiscali dell'Italia, piazzare fedeli e fedelissimi in posizioni strategiche alla guida del paese. La politica è emozione. Vannacci si rivolge a una pancia del paese che prima votava Lega e che ora vuole qualcosa di nuovo. Ugualmente utopistico, ma che suona autoritario, nazionalista, rivendicatorio. Anche se, nella pratica, significa solo mandare al governo un generale pensionato senza alcuna speranza di successo rispetto ai temi che propone. A fine video, mi raccomando.
2: Vabbè. Buono, che dite? Tiriamoci sul morale con questo.
4: 100 milioni di euro dei vostri soldi regalati nel silenzio totale. È scoppiato un vero e proprio terremoto politico e giudiziario che il governo sta cercando di insabbiare. PD e 5 Stelle hanno appena presentato un esposto in procura e alla Corte dei Conti per un enorme danno erariale. L'accusa è devastante. L'esecutivo Meloni avrebbe liquidato oltre 100 milioni di soldi pubblici a Dario Bianchi, prenditore delle mascherine e grande accusatore di Giuseppe Conte. E guarda caso, finanziatore e ospite fisso di Fratelli d'Italia. Presente ovunque, anche a feste come Atreju, una transazione milionaria tenuta nascosta è pagata con i soldi dei cittadini. 1. La manovra occulta. Sapete come hanno trovato i soldi? Con un decreto partorito alla chetichella a ottobre, intitolato vagamente Misure urgenti in materia economica, che stanziava 110 milioni di euro al Ministero della Salute senza specificare a cosa servissero. Sapete qual è lo scandalo nello scandalo? Il governo ha deciso di pagare senza neanche provare a fare appello contro la sentenza di primo grado, una cosa mai vista nella storia della Repubblica.
5: Loro non stipulavano contratti se non a richiesta. Quindi il fatto che siano stati riconosciuti futuri guadagni e la possibilità di mancato arricchimento, per me, da avvocato, è stato stata una cosa fuor d'opera.
4: Hanno rinunciato a difendere lo Stato e i soldi dei contribuenti pur di versare questa montagna di soldi. 2. Le rivelazioni di Conte. L'ex premier aveva già denunciato l'anomalia di quella sentenza, definendola un'abnormità giuridica e chiamando persino il sottosegretario Mantovano per intimargli di fare appello, convinto che lo Stato avrebbe vinto. Ma invece di difendere i nostri soldi, hanno chiuso l'accordo in silenzio.
5: Ho dato a legge la sentenza, è una sentenza completamente abnorme. Sai che ho fatto? Ho chiamato Chigi, ho chiamato il dottor Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ho detto guarda che quella sentenza è un'abnormità. Io non so qual è stata la difesa che è stata fatta da parte dello Stato, ma che lo Stato possa riconoscere con questo contratto 200 milioni a una società privata è un'abnormità.
4: Per Conte non ci sono dubbi, quei 100 milioni sono una ricompensa per chi mi ha accusato, un bonifico di Stato a chi faceva comodo alla propaganda di destra. Una società che fatturava 4 milioni si ritrova in tasca 100 milioni di euro pubblici grazie a un decreto senza spiegazioni. Questo è il modo in cui gestiscono il paese. Voi che ne pensate di questo regalo di Stato?
2: Questo è un modo in cui gestiscono il paese. In realtà una forma di secessione c'è stata. Se andavi a fare un esame medico in un ospedale di un'altra provincia dovevi pagare di più. Credo sia ancora così. Giulia, saluti. Grazie Giulia. Mamma mia. Aspettate, vedo, sento una telefonata. Pronto, pronto.
6: Buongiorno architetto.
2: Ciao Roberto.
6: Due domande.
2: Dimmi, dimmi.
6: Oggi c'è qualcosa di diverso rispetto a 36 anni fa? Seconda domanda. Questi hanno in mano il denaro pubblico, le nostre tasse. Chi li vuole fermare? Non ho detto chi li può fermare, ma chi li vuole fermare? Agli italiotti larga sentenza.
2: Larga sentenza, vero Roberto?
6: Sì. Buongiorno architetto.
2: Sì, sì, grazie Roberto, grazie del tuo, come dire, sì, promemoria, vero? Aspettate, questo qua. Sì, Trump pacifista. Sentiamo. Ah no, aspettate, c'è un'altra telefonata. Pronto?
7: Sì, pronto Massimo, buongiorno architetto Massimo.
2: Grazie, ciao.
7: Volevo solamente dire che la politica in Italia è un'arma di distrazione di massa. Mm. Non decide niente, non fa se non le piccole cose, cioè tutto quello che ha detto fino adesso, appunto come diceva quello di prima, da 30 anni a questa parte o anche da 50 anni a questa parte,
2: sì,
7: ha mai fatto qualcosa, mai migliorato qualcosa?
2: Ma non solo, ma hanno sempre preso tutti quanti?
7: Esatto, né uno né gli altri, che certo, poi sono sempre la stessa cosa, cambia solo il nome, ma mangiano la stessa mensa a spese nostre.
2: Sì.
7: E praticamente non hanno mai messo a posto niente.
2: Niente.
7: Anzi, probabilmente aggravato.
2: Bene.
7: Tutto qui.
2: Bene. Bene.
7: Okay, buona
2: grazie,
7: giornata.
2: Sai. Ciao, buona giornata a te. Vediamo se facciamo in tempo, sentite questo.
8: Ha fatto molte cose vergognose, poi ci sono le cose che ha fatto in Europa, contro l'Europa, ma soprattutto, dato che noi siamo europei e non americani, dovremmo domandarci che cosa abbiamo fatto noi e ci siamo meritati il disprezzo che ci riserva. Io ho preso 4-5 esempi. Da quando c'è Trump, lui ci ha chiesto dazi al 10%, abbiamo firmato per il 15%, ci ha chiesto di comprare armi americane per regalarle all'Ucraina, perché lui non dà più un euro all'Ucraina, vende a noi perché noi regaliamo all'Ucraina e noi ci siamo accordati per comprarne 800 miliardi. Poi ci ha chiesto di investire 100 miliardi nell'industria americana e noi abbiamo detto di sì. Poi ci ha chiesto di comprare 100 miliardi di GNL americano, cioè di gas liquido che costa il quadruplo o il quintuplo di quello che ci costava quando lo compravamo dalla Russia. Noi gli abbiamo detto di sì. Poi ci ha detto non fate affari con la Cina perché mi dà fastidio. Gli abbiamo detto di sì. Ha fatto molte cose vergognose, poi ci sono le cose che ha fatto in Europa, contro l'Europa, ma soprattutto, dato che noi siamo europei e non americani, dovremmo domandarci che cosa abbiamo fatto noi e ci siamo meritati il disprezzo che ci riserva. Io ho preso 4-5 esempi. Da quando c'è Trump?
2: Ecco, dicevo, basta. Anche oggi credo che ne abbiamo sentite abbastanza. E manca un minutino, vi do appuntamento a sabato prossimo, buon fine settimana, mi raccomando, attenzione, di caldo, dicevo una volta, non è mai morto nessuno, però forse, vabbè, battuta molto triste. Ciao ciao, alla prossima.

0: Buongiorno, ci siamo, Radio Gamma 5, 94 MHz in questo sabato 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego in provincia di Padova. Mi sembra che tutto quanto stia in ordine, tante cose da raccontarvi anche oggi e mi raccomando, mi sembra che la giornatina sia niente male, come caldo, insomma, si stia un po' diminuendo, ma poi vediamo anche questo. Va bene, sigla iniziale, come di consueto, un pochettino di musica e poi ritorniamo. Aspettate che ho sbagliato attrezzo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Il cuore ha un cervello proprio, 40.000 neuroni, una rete nervosa completa, un campo elettromagnetico che si estende fino a 1,5 metri fuori dal corpo e che gli strumenti moderni possono misurare con precisione. Questa non è spiritualità. Questa è fisiologia documentata dall'Istituto HeartMath della California e nelle pubblicazioni e nei dati. E ciò che quell'istituto ha scoperto negli ultimi 30 anni, Gesù lo insegnava già 2000 anni fa. Solo che lo chiamava in un altro modo e le istituzioni che hanno ereditato le sue parole hanno eliminato meticolosamente tutto ciò che aveva a che fare con il cuore come organo di percezione, come strumento di trasmissione, come porta d'accesso a un'intelligenza che la mente razionale è completamente incapace di elaborarlo. Quello che ascolterai stasera non si trova in nessun sermone, nemmeno in alcun corso di meditazione popolare. Si trova nell'esatta intersezione tra la neuroscienza cardiaca più avanzata del XXI secolo e gli insegnamenti di Cristo, che sono sopravvissuti sepolti nei testi che hanno cercato di distruggere. Inquisizioni sono arrivate a stati stasera per un motivo, ciò che la scienza ha scoperto quando ha smesso di ignorare il cuore. Nel 1991 il cardiologista Andrew Armoll pubblicò uno studio che cambiò silenziosamente la neuroscienza. Lo chiamò sistema nervoso intrinseco cardiaco. La sua scoperta principale era questa: il cuore contiene una rete neuronale complessa e indipendente che elabora informazioni, apprende, ricorda e prende decisioni al di fuori del cervello. Il cuore non aspetta istruzioni dal cervello per funzionare. Il cuore invia più segnali al cervello di quanti il cervello ne invii a lui. La comunicazione è prevalentemente ascendente. Il cuore informa il cervello. Il cervello risponde. Questo capovolge completamente il modello che ti hanno insegnato. La gerarchia assegnata al cervello, il controllo totale, era sbagliata o incompleta o conveniente per un sistema che preferiva farti credere di essere i tuoi pensieri. Il campo elettromagnetico del cuore è circa 5.000 volte più potente di quello del cervello. Può essere rilevato a distanza, interagisce con i campi elettromagnetici di altre persone. Quando due persone sono fisicamente vicine, i loro campi cardiaci si influenzano reciprocamente in modi che gli strumenti moderni registrano con chiarezza. E Cristo operava da questo campo, deliberatamente e consapevolmente, con una precisione che i testi gnostici descrivono con abbastanza dettaglio da poter ricostruire il metodo, ciò che i testi soppressi hanno preservato. Il Vangelo di Filippo, uno dei testi di Nag Hammadi, che il Concilio di Nicea escluse dal canone ufficiale, contiene una frase che nel contesto delle neuroscienze cardiache moderne risulta straordinaria. Dice: «La verità non venne al mondo nuda, venne in tipi e immagini, il mondo non la riceverà in altro modo». Capite? Gli gnostici intendevano che la percezione umana ordinaria, quella che opera dal cervello razionale, è fondamentalmente capace di ricevere certe frequenze di informazione. Il cervello filtra, categorizza, scarta ciò che non si adatta ai modelli precedenti. Il cuore percepisce senza filtro, senza categoria precedente, senza il pregiudizio di ciò che credi già di vedere. Nel Vangelo di Tommaso, Gesù dice qualcosa che per secoli è stato interpretato come una metafora poetica. Se l'occhio del tuo cuore è pulito, tutto il tuo essere sarà pieno di luce, occhio del cuore, non occhio della mente, non occhio dell'intelletto. Il sistema nervoso intrinseco o cardiaco elabora informazioni visive e sensoriali, in modi che il cervello elabora dopo. Ci sono studi documentati sulla percezione cardiaca che precede la percezione cerebrale di millisecondi misurabili. Il cuore riceve per primo, il cervello interpreta dopo. Gesù non stava usando una metafora, stava descrivendo anatomia funzionale con il linguaggio disponibile nella sua epoca. Lo strato che sta sotto di ciò, ogni volta che Cristo interagiva con qualcuno che stava soffrendo, la descrizione di ciò che accadeva nei testi segue un modello coerente. Prima, contatto fisico o visivo diretto. Una presenza che si stabilisce prima che venga pronunciata una sola parola. Poi qualcosa che i testi descrivono come compassione, ma la parola greca originale è esplagnizomai, che non significa provare pena per qualcuno, significa letteralmente essere mossi dalle viscere, dal centro del corpo, dal plesso cardiaco. Questo è precisamente ciò che la neuroscienza cardiaca descrive come coerenza cardiaca, uno stato in cui il ritmo del cuore entra in una frequenza ordinata e ritmica che massimizza l'efficienza del suo campo elettromagnetico. In coerenza cardiaca, il cuore irradia un campo che influisce in modo misurabile sulla fisiologia delle persone vicine, regola il loro sistema nervoso autonomo, sincronizza il loro ritmo cardiaco, modifica i suoi stati interni. Cristo operava in una coerenza cardiaca massima e quel campo faceva parte di ciò che produceva gli effetti che i testi descrivono come guarigione. L'istituzione religiosa prese questo e lo trasformò in miracoli soprannaturali, qualcosa che Cristo fece perché era divino e tu non puoi fare perché non lo sei. La realtà che i testi gnostici hanno preservato è diversa. Cristo insegnò questo stato, trasmise il metodo e disse esplicitamente che coloro che lo avrebbero praticato avrebbero fatto lo stesso e anche di più, l'architettura della pratica. Quello che segue è la ricostruzione del metodo di attivazione cardiaca, che appare frammentato in tre fonti: il Vangelo di Filippo, la Pistis Sophia e gli scritti del monaco gnostico Silvano, recuperati a Nag Hammadi. Questa pratica è costruita sullo stesso principio che l'Istituto Hartmar chiama tecnica di coerenza cardiaca, ma ha 2000 anni di vantaggio e un livello di comprensione che le neuroscienze stanno ancora raggiungendo. Primo passo. Siediti con la colonna completamente eretta. Posa il palmo destro al centro del petto. Il palmo sinistro sopra il destro. Questa posizione non è decorativa. Le mani sul petto creano un circuito di retroalimentazione tattile che il sistema nervoso intrinseco o cardiaco usa per amplificare il proprio segnale. È come chiudere un circuito elettrico. Il secondo passo porta tutta la tua attenzione allo spazio dietro le tue mani. Dentro il petto, al centro. Mantieni lì la tua attenzione con avidità, senza sforzo, senza forzare nulla. L'attenzione non è pensiero, è presenza. C'è una differenza cruciale tra pensare al cuore e portare la coscienza al cuore. Il primo attiva il cervello, il secondo attiva il sistema nervoso cardiaco. Passo 3. Inizia il modello di respirazione cardiaca. Inspira lentamente contando fino a 5, espira contando fino a 5, ritmo esattamente uguale in entrambe le fasi. Questo modello di 5 e 5 è quello che l'Istituto Hartmat identifica come l'induttore più efficiente di coerenza cardiaca. Produce la massima ampiezza di variabilità della frequenza cardiaca, il marcatore fisiologico che il sistema nervoso cardiaco sta operando nel suo stato ottimale. Ripeti questo ciclo per 5 minuti prima di continuare. Passo 4. Con il ritmo di respirazione stabilito, introduce ciò che gli gnostici chiamavano in timesis, la qualità emotiva che attiva il campo. Questa qualità ha un nome in spagnolo che lo semplifica troppo, gratitudine. Ma ciò che si cerca non è pensare a qualcosa per cui essere grati. Evocare la texture fisica di un momento in cui si è sentito amore, connessione o pace. E sostenere quella texture nel petto mentre respiri. Gli studi dell'Istituto Jarmat confermano che questa combinazione ritmo respiratorio di 5-5 più evocazione di emozione positiva sostenuta produce il massimo grado di coerenza cardiaca misurabile negli esseri umani. Il campo elettromagnetico del cuore raggiunge la sua massima ampiezza e organizzazione. Cristo chiamava questo purezza di cuore, la beatitudine di Matteo 5:8, beati i puri di cuore, perché essi vedranno a Dio. Non era una dichiarazione morale, era un'istruzione tecnica, un cuore in coerenza massima. Percepisce frequenze di informazione che il sistema nervoso ordinario filtra completamente. Passo 5. Da questo stato di coerenza stabilita introduci un'intenzione, una sola, formulata al tempo presente, in modo affermativo. Con la certezza interiore di chi descrive qualcosa che già esiste, non di chi chiede qualcosa che desidera. Questa distinzione è fondamentale. La richiesta attiva la frequenza della mancanza. La dichiarazione in presente attiva la frequenza della realtà stabilita. Cristo non ha mai chiesto che i malati guarissero, ha dichiarato che erano sani. Questa grammatica della manifestazione opera dal campo cardiaco, non dal pensiero cerebrale. Passo 6. Rimani in questo stato per un minimo di 20 minuti. Al termine, allontana le mani lentamente, mantieni gli occhi chiusi per altri 2 minuti. Senti il campo che si è costruito attorno al corpo. I praticanti avanzati descrivono questo campo come calore, espansione o una tensione così forte che si sente quasi fisica. Questo è il campo elettromagnetico cardiaco in massima coerenza, è misurabile, è reale e con la pratica diventa accessibile al di fuori della sessione formale. Il cronoprogramma della trasformazione, se si maneggia uno, il maggiore ostacolo sarà la mente. La pratica di portare l'attenzione al cuore attiva inizialmente una intensa resistenza cognitiva. La mente cercherà di recuperare costantemente il protagonismo, resta nel petto. Una sessione al giorno, stesso orario, settimanali. I primi segni di coerenza spontanea cominciano ad apparire fuori dalla pratica, momenti di chiarezza improvvisa in situazioni complesse, sensazioni di calore o espansione nel petto senza causa apparente, una qualità diversa in come percepisci le persone vicine. Il campo cardiaco sta iniziando a operare con maggiore ampiezza in modo sostenuto. Settimana 3. I praticanti riferiscono cambiamenti nella qualità del sonno, nei modelli di pensiero compulsivo e nel modo in cui il corpo risponde allo stress. Questo ha una spiegazione fisiologica diretta. La coerenza cardiaca sostenuta regola l'asse ipotalamo e ipofisis surrenale, il sistema che controlla la risposta a stress. Il corpo cambia letteralmente la sua chimica basale, giorno 40. Ciò che Cristo descriveva come amore, che trascende l'intendimento nella lettera di Paolo ai Filippesi, comincia ad avere un riferimento interno. Il campo cardiaco, in coerenza massima, genera stati che il cervello ordinario categorizza come amore incondizionato, pace, senza causa, o presenza pura. I gnostici li chiamavano stati pneumatici, stati del pneuma. La neuroscienza li registra come modelli di variabilità della frequenza cardiaca, senza precedenti, in soggetti non allenati, quello che cercherà di fermarti. La mente razionale argomenterà che questo è autosuggestione, che il calore nel petto è circolazione sanguigna, che la chiarezza è semplicemente rilassamento, quell'argomento merita di essere esaminato. E l'unico modo per esaminarlo in questa mente è accumulare 40 giorni di pratica, e osservare i risultati nella propria vita. L'argomentazione intellettuale sul fatto che funzioni è esattamente il tipo di attività che impedisce di scoprirlo. L'ego genererà urgenze, interruzioni, le zone per non sedersi oggi. Questa resistenza è proporzionale a ciò che è in gioco. Più potente diventa la pratica, più elaborata diventa la resistenza. Alcuni praticanti sperimentano durante le prime sessioni emozioni intense senza causa apparente. Questo è il campo cardiaco che libera schemi immagazzinati. La pratica non li genera, li rende visibili affinché possano dissolversi. I dettagli che determina tutto. Parla tra le 6 del mattino e le 7 del mattino, o tra le 9 di sera e le 11 di sera. In queste finestre, il sistema nervoso autonomo è nel suo stato più favorevole per la coerenza cardiaca, mantieni lo stesso spazio per la pratica, il campo elettromagnetico cardiaco imprime informazioni nell'ambiente fisico. Col tempo, lo spazio stesso facilita l'ingresso nello stato. Dopo ogni sessione, scrivi una sola osservazione, nessuna analisi, solo ciò che è accaduto internamente. Questo registro crea una mappa del tuo stesso processo che accelera la progressione in modo significativo. Il sistema che hai ereditato ti ha insegnato che il cuore sente e il cervello pensa, e che pensare è superiore a sentire. Quella gerarchia fu una delle distorsioni più efficaci mai introdotte nella comprensione umana di se stessa, perché finché credi che il cervello sia il centro della tua intelligenza, l'organo più potente che hai rimane in modalità base, battendo, pompando, ma non vibra alla sua frequenza reale. Cristo sapeva qual era quella frequenza reale, la insegnò, la dimostrò e lasciò un metodo sufficientemente preciso. affinché 2000 anni dopo un'istituzione di ricerca cardiaca in California arrivasse alle stesse conclusioni da una direzione completamente diversa. La rete nervosa del tuo cuore aspetta da 2000 anni che qualcuno ti dicesse che esiste. Questa notte qualcuno te lo disse. Il prossimo passo, studio. Scrivi quello che...
1: Il prossimo passo, studio. È bello tosto anche oggi, un po', come dire, un po', non complicato, però un po' articolato. Sì, probabilmente è da riascoltare con un pochettino di calma. Come Gesù ha attivato il cervello del cuore, neuroscienza applicata. E tante tante cose, tanta roba anche oggi, vero? Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentiamo di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. 334-7102-672 per gli sms, WhatsApp in diretta. Naturalmente ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 334-7102-672, sms, WhatsApp in diretta. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate un pochettino più tardi, se avete appunto piacere, voglia, e intanto mandatemi qualche messaggio e fatemi sapere cosa state facendo, che cosa vorreste fare, dove siete, tanto tanto tanto ancora. Va bene, va bene, va bene, e diamo un'occhiata al meteo. Mi piace condividere con voi così questo momento, vediamo un po' il meteo vicino che cosa ci dice. Oggi per lo più soleggiato, domani parzialmente soleggiato, lunedì per lo più nuvoloso, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì parzialmente soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì temporali sparsi, sabato ancora soleggiato. Questo è un po' le previsioni per così il meteo dell'Alta Padovana, qui Campo d'Arsego, diciamo, e dintorni. Precipitazioni direi poca possibilità di vederne, se non alla volta di venerdì, forse qualche sprazzo nel pomeriggio, però qua mi dà un 40-50% di possibilità, e quindi insomma vedremo alla volta di giovedì come si presenterà. Temperature insomma dai 20 gradi in su, 20-30 gradi, e tra i 20 e i 30 gradi insomma direi che si è un po' attenuato il cosiddetto caldo feroce che qualcuno definiva feroce dei giorni scorsi, e in effetti qualche notte è stata abbastanza pesantina. Comunque insomma dai, su su, forza e coraggio. Il vento 3, 4, 5, anche 8 km orari, 10 km orari a partire da mercoledì, giovedì e venerdì. 8, 5, 8, 10 km orari, insomma non è neanche proprio poco per le nostre parti, per cui insomma un po' di venticello ci dovrebbe, difatti ci dà, guardate, umidità del 49%, quindi insomma è 46%, quindi tutto sommato non ce la passiamo neanche male. Quando c'è un po' di venticello l'umidità è un po' più bassa e quindi si percepisce meglio il caldo. E poi insomma le solite cose sapete già, no? Anche se a volte così sarebbe meglio non bere acqua troppo fredda, e soprattutto la sera, se sapete che se siete accaldati e bevete acqua fredda, questa vi scatena un po', vi fa più caldo, il corpo vi fa sentire più caldo. Quindi in particolare so che è un po', come dire, per il palato, per la bocca, e sentire l'acqua fresca eccetera, però sappiate che non è cosa cosa buona e giusta, e in particolare, insomma, anche quando si va a dormire, prima di dormire qualcuno dice che sarebbe meglio non bere le prime due ore, le ultime due ore prima di andare a dormire, e magari se ci si alza meglio bere, o comunque sempre bere, acqua a temperatura ambiente. E qua c'è tutto quanto il famoso discorso sull'acqua, idratarsi quando si ha sete, non si ha sete, quelli che bevono acqua addirittura tiepida, eccetera eccetera. Poi per carità, è questione anche di abitudini varie, eccetera eccetera. Va bene, va bene, va bene. Un'occhiata alle iniziative della radio e vediamo che cosa qua abbiamo di bello. Ah sì, Cinegama 5, wow, bravi anche quest'anno. Comunque andiamo per ordine. Allora, questo qua, a Ferragosto lassù, Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravacatissimi, località Lobbia, 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga. Ad ispirare un panorama da fiaba, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boracia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, e alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne da salada, fagioli e sottaceti, con un ottimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatili da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota se ve spettemo in quota. Quindi questa, anche quest'anno, bravi gli organizzatori per questo bel appuntamento. Poi c'è, ricordiamo, la creazione del gruppo editoriale per edizione Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. E bravi, bravi, bravi. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzioni e preparazioni testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio@hotmail.it. Hotmail scritto con la H di hotel, poi hotmail, così come lo pronuncio. turinfabio@hotmail.it. Oppure c'è anche un numero di telefono da chiamare o inviare un messaggio al 347 715 9717. Quindi ripeto, WhatsApp o chiamate o WhatsApp al numero 347 715 9717. Poi ancora vediamo, vediamo qua, AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti, però mancherebbe altro se potete andarli a trovare sempre al loro indirizzo, e quindi insomma approfittatene, perché magari in questi giorni si possono essere anche, forse, insomma non lo so, comunque sarà magari da sentire meglio, un po' più tranquilli, e vi possono anche dare un qualche utile consiglio. E cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, sui 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392. E quindi ripeto, cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392. Le Vibrazioni del Sapere organizza viaggi esperienziali, quindi il prossimo sarà dal 22 al 29 agosto e Sardegna Energetica ed questo è il Piramidi Bosnia, che poi ancora Sardegna Energetica ed Esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. E poi c'è anche un numero di telefono, quello di Valentino, 349 778 0167. I posti sono limitati, organizzatevi per tempo, sentitelo anche per informazioni, che lui è sempre disponibile per qualsiasi informazione, eccetera eccetera. Valentino, 349 778 0167. Poi ancora aspettate che vediamo ancora cosa c'è qua. ciaobei.org, andate sul sito a dategli un'occhiata, www.ciaobei.org. E poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575, ripeto 338 994 6575. E poi ancora vediamo questo convegno qua, Radio Gamma 5, convegno disegno di legge 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, profili di illegittimità costituzionale, Daniele Trabucco, Alfredo Bellucco. E il venerdì 3 luglio alle 20:30, Piazza Liberazione, Ponte San Nicolò, sala Rigoni esterna al primo piano, l'ingresso è libero. Mi sembra che non ci sia altro se non 5 per 1000, possibile anche quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Come di consueto continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Benissimo, direi che Cine Gamma 5, stavo dimenticando. Allora, Cine Gamma 5 presenta Snowdown, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale. non solo relativa a governi stranieri e potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata delle violazioni dei diritti in atto. Questo martedì 7 luglio, quindi martedì prossimo, alle 21:30 in sede radio. Vi ricordo che c'è anche il ristorantino e quindi avremo modo anche di assaporare tante buone leccornie per cenare e per cose di questo tipo. Quindi il primo appuntamento del Cinegama 5 per martedì sera alle 21:30, martedì 7 luglio. Vi aspettiamo naturalmente. Bene, bene, bene, e disse la signora Irene, ma quella è un'altra storia, vero? Allora, il nostro Luciano Pavarotti per la prima pausa musicale. Vediamo se pronti, via.

E come dice sempre il nostro Luciano Pavarotti, nulla ha più senso se si vive solo per sé. Chissà se è vero, che ne dite? Eccoci ritornati. Allora, l'angolo filosofico, la frase del giorno, come di consueto sapete che inizio sempre io queste frasi un po' così che prendiamo, come dire, a prestito da personaggi che c'è poco da fare, sono ad un altro livello. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. E qua voi direte, ma proprio sempre sempre? Cosa volete che vi dica? Questa storia, questa qua, ella dice così, sii gentile sempre. Non sempre, sempre, ma sempre, sempre. Poi, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. Mi dispiace a dirlo, ma manco a dirlo. Vabbè. Lo so che è un po', voi direte, una causa persa, ma non lo so. Chissà se un giorno ci arriveremo, non so come dire. Cos'è questo? Ah, vabbè, c'entra niente. Ok, andiamo avanti. Allora, buon caldo Massimo, consueto saluto chi lo gradisce da Marica e genitori. Grazie Marica, naturalmente. E per il tuo angolino filosofico ti regalo questa frase. La natura è la prima compositrice, scrive col vento, dirige con le maree e prova con gli uccelli. La musica è solo l'uomo che ha imparato a prendere appunti. Mamma mia Marica, ma dove trovi queste robe qua? Veramente, veramente tosta, brava, brava, brava. Poi vediamo che cosa vi posso ancora aggiungere io. Chi ti ama davvero non ti chiede di cambiare, cambia insieme a te. Che dite? Può essere. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici. E anche qua, insomma, ci siamo capiti, vero? Poi vediamo ancora che cosa vi potrei dire. Il nostro tempo è il regalo più bello che possiamo fare agli altri. Punto delicato. A volte accade all'improvviso, cambi punto di vista e vedi le persone come realmente sono. Questo qua potrebbe essere un pochettino, come dire, triste, vero? E oggi vorrei finire con questo. Sentite qua. Il coraggio è l'abilità di riconoscere i propri limiti e impegnarsi a superarli.

0: Bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli, dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. E eccoci qua. Allora, di che cosa volevo parlarvi oggi? Vediamo se intanto mi ha incuriosito un po' questa cosa qua. Sentite qua un attimo. Perché è impossibile che la aspetta. No, questo qua. No. Dove è andato? No, l'ho perso, vabbè. è impossibile andare su Marte, questo era il concetto. Non, sì, mi avevo incuriosito di questa cosa qua e eccolo qua, non andremo mai su Marte perché è impossibile per gli esseri umani raggiungere Marte. E questo qua insomma mi sembra anche abbastanza non so come dire abbastanza facciamo così, proviamo a sentire un attimino questa intervista, poi magari vediamo, se non vorrei che fosse troppo lunga, poi comunque la metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, vediamo un attimino.
2: Quasi come un richiamo antico. C'è qualcosa di profondamente romantico in Marte, qualcosa che cattura l'immaginazione umana come pochissimi altri corpi celesti riescono a fare. È lì, sospeso nel cielo notturno, un piccolo punto rosso visibile agli esseri umani da quando abbiamo iniziato ad alzare gli occhi verso le stelle. Le antiche civiltà gli diedero il nome del loro dio della guerra. Gli scrittori di fantascienza lo popolarono di città perdute, canali immensi e civiltà aliene. E per oltre un secolo abbiamo continuato a sognare di raggiungerlo. Oggi quel sogno sembra più vicino che mai. Elon Musk parla di costruire un'intera città su Marte. La NASA sviluppa piani dettagliati per missioni con equipaggio. SpaceX sta progettando Starship proprio con l'obiettivo finale di trasportare esseri umani sul pianeta rosso. Il messaggio è chiaro, deciso, quasi trionfante. Marte rappresenta la prossima frontiera. L'umanità diventerà una specie multiplanetaria. Entro pochi decenni vedremo impronte umane sulla sua superficie. E sapete una cosa? Anch'io vorrei crederci. L'idea che degli esseri umani possano camminare su un altro pianeta, fondare un insediamento permanente lontano dalla Terra e trasformare la nostra civiltà in una vera civiltà spaziale è incredibilmente affascinante. È un sogno che parla direttamente alla parte più profonda della nostra natura. Il desiderio di esplorare, di superare i limiti, di spingerci dove nessuno è mai arrivato prima. Ma oggi voglio raccontarvi qualcosa che probabilmente non avete mai sentito spiegare in questo modo. Raggiungere Marte, portare esseri umani sulla sua superficie e riportarli vivi sulla Terra potrebbe essere semplicemente impossibile. E attenzione, non intendo impossibile nel senso di molto difficile o estremamente costoso. Intendo impossibile perché le leggi della fisica, della biologia e dell'ingegneria potrebbero non permetterlo, almeno non con la tecnologia attuale e nemmeno con quella che realisticamente potremo sviluppare nei prossimi decenni. So bene che è un'affermazione forte. Non la faccio per essere pessimista. Non sto cercando di distruggere un sogno. Sto semplicemente seguendo i numeri. Sono proprio i numeri a raccontare una storia completamente diversa da quella che spesso ascoltiamo nei grandi annunci pubblici. Quando si analizza davvero una missione su Marte, quando si calcolano le energie necessarie, l'esposizione alle radiazioni cosmiche, gli effetti biologici sul corpo umano e tutte le sfide ingegneristiche coinvolte, ci si rende conto che la difficoltà è di gran lunga superiore a ciò che la maggior parte delle persone immagina. E oggi voglio accompagnarvi in questo viaggio, voglio mostrarvi perché Marte, pur essendo il nostro vicino planetario più famoso dopo Venere, pur apparendo così vicino nel cielo, potrebbe essere un luogo che gli esseri umani non riusciranno mai a raggiungere in modo sicuro. Divideremo questa storia in tre parti. Nella prima parleremo della distanza e dell'energia necessaria per arrivarci. Nella seconda affronteremo il problema forse più spaventoso di tutti, le radiazioni cosmiche. E nella terza analizzeremo cosa accadrebbe una volta arrivati su Marte e perché il vero problema potrebbe non essere atterrare, ma riuscire a tornare a casa. Cominciamo dalla distanza, perché è proprio qui che nasce il primo grande equivoco. Quando la maggior parte delle persone pensa a Marte, immagina semplicemente il pianeta successivo alla Terra. In fondo è il nostro vicino. Quanto potrà mai essere lontano? Molto più di quanto sembri. La distanza tra la Terra e Marte non è costante. Entrambi i pianeti orbitano attorno al Sole, seguendo traiettorie ellittiche, il che significa che la loro posizione cambia continuamente. Quando i due pianeti si trovano dalla stessa parte del Sole, nella configurazione chiamata opposizione, Marte può avvicinarsi fino a circa 55 milioni di chilometri. Ma quando si trovano ai lati opposti dell'orbita, la distanza supera i 400 milioni di chilometri. In altre parole, la distanza varia di oltre 7 volte. Questo significa che non possiamo partire quando vogliamo. Esiste una finestra di lancio favorevole soltanto ogni 26 mesi circa. Se la perdiamo, dobbiamo aspettare più di 2 anni prima di avere un'altra occasione. Già questo rende ogni missione estremamente complessa. Ma il problema vero non è la distanza, è l'energia, perché nello spazio la distanza non si misura davvero in chilometri, si misura in quantità di energia necessaria per vincere la gravità, ed è qui che quasi tutti sottovalutano il problema. Quando ci muoviamo sulla Terra dobbiamo combattere contro l'attrito dell'aria. Nello spazio invece non c'è aria, il vero nemico è la gravità. Prima dobbiamo sfuggire all'attrazione gravitazionale della Terra, poi dobbiamo attraversare il campo gravitazionale del Sole, infine dobbiamo rallentare abbastanza da poter essere catturati dalla gravità di Marte. Ogni singolo passaggio richiede una quantità enorme di energia. Gli ingegneri descrivono tutto questo con un parametro chiamato delta punto. Il delta V rappresenta la variazione complessiva di velocità che un veicolo spaziale deve ottenere durante tutta la missione, e proprio il delta V determina quanta quantità di carburante servirà. Per raggiungere la Luna e tornare sulla Terra è necessario un delta finto di circa 15 km al secondo. Può sembrare un numero astratto. In realtà significa viaggiare a una velocità circa 50 volte superiore a quella di un proiettile sparato da un'arma da fuoco. È già qualcosa di enorme, ma una missione completa verso Marte richiede circa il doppio, tra 30 e 40 km al secondo, a seconda della traiettoria scelta. A questo punto molti pensano, va bene, se serve il doppio della velocità, basterà il doppio del carburante. Ed è proprio qui che nasce il più grande errore intuitivo, perché i razzi non funzionano in modo lineare, funzionano secondo una delle equazioni più spietate mai formulate nella storia della fisica, la famosa equazione del razzo di Tsiolkovsky. Questa equazione dice qualcosa di apparentemente assurdo. Ogni chilogrammo di carburante aggiunto aumenta il peso del razzo e quel carburante aggiuntivo deve essere accelerato insieme al resto. Per accelerare quel nuovo carburante serve altro carburante che a sua volta aumenta ancora la massa e così via. È un circolo vizioso. Per questo motivo raddoppiare il delta V non significa raddoppiare il carburante. Può significare quadruplicarlo. Oppure moltiplicarlo per 8, in alcuni casi anche molto di più. Ed è proprio questa crescita esponenziale a rendere le missioni interplanetarie così incredibilmente difficili. A un certo punto quasi tutto il razzo è costituito soltanto da carburante. Il carico utile diventa minuscolo. Per capire meglio basta osservare il programma Apollo. Il gigantesco Saturn V era alto oltre 100 metri. E completamente rifornito, pesava circa 2,8 milioni di chilogrammi. Eppure il modulo che trasportava realmente gli astronauti rappresentava meno del 2% dell'intera massa del razzo. Tutto il resto era carburante. E quella era soltanto una missione verso la Luna. Per Marte servirebbe qualcosa di ancora più grande, molto più pesante, molto più complesso. Qualcuno potrebbe obiettare, ma oggi abbiamo motori più efficienti. È vero, i motori moderni sono migliori rispetto agli anni 60, ma il miglioramento è stato graduale, non rivoluzionario. Continuiamo comunque a utilizzare razzi chimici, bruciamo carburante ed espelliamo gas ad alta velocità per produrre spinta. Esattamente lo stesso principio utilizzato durante il programma Apollo. Esistono idee molto più avanzate. Motori ionici, propulsione nucleare, reattori a fusione, perfino concetti teorici basati sull'antimateria, ma nessuna di queste tecnologie è oggi pronta per trasportare esseri umani fino a Marte. I motori ionici sono estremamente efficienti, ma sviluppano una spinta troppo debole. Il viaggio durerebbe anni. I razzi nucleari promettono prestazioni migliori, ma non vengono sviluppati seriamente da decenni e presentano enormi problemi tecnici, politici e di sicurezza. Di conseguenza, almeno per il prossimo futuro, rimaniamo vincolati ai razzi chimici. E i razzi chimici sono dominati da una realtà matematica che non possiamo ignorare. Ma il carburante è soltanto l'inizio, perché anche se riuscissimo a costruire un razzo abbastanza potente da portarci fino a Marte, rimarrebbe un altro nemico invisibile. Il tempo. Una missione lunare richiede circa 3 giorni per raggiungere la Luna e altri 3 per tornare.

tre anni senza alcuna possibilità di soccorso, tre anni vivendo dentro uno spazio abitabile più piccolo di molti appartamenti. Provate a immaginare cosa significhi davvero. Ogni mattina vi svegliate nello stesso ambiente, le stesse pareti, le stesse persone, gli stessi rumori, lo stesso odore dell'aria riciclata, nessun vento, nessuna pioggia, nessun albero, nessun animale, nessun cielo azzurro, soltanto metallo, computer e il vuoto infinito fuori dall'oblò. La Stazione Spaziale Internazionale ci ha insegnato molto sulla permanenza nello spazio. Alcuni astronauti vi hanno trascorso quasi un anno consecutivo, ma esiste una differenza enorme. La ISS orbita a circa 400 km dalla Terra. Se qualcosa va storto, un equipaggio può rientrare in poche ore. Riceve continuamente rifornimenti, nuovo cibo, nuova acqua, pezzi di ricambio, attrezzature mediche. Su una missione marziana tutto questo non esiste. Se un sistema si rompe, bisogna ripararlo, con gli strumenti che si hanno a bordo. Se un componente fondamentale smette di funzionare e non esiste un ricambio, la missione potrebbe finire lì. E forse anche la vita dell'equipaggio. Pensate a un semplice guasto al sistema di riciclo dell'acqua. Sulla Terra sarebbe un inconveniente. Sulla ISS arriverebbe un pezzo di ricambio. Durante un viaggio verso Marte potrebbe trasformarsi in una condanna a morte. Ed è proprio questo che rende ogni singolo componente della navicella incredibilmente importante. Ogni vite, ogni pompa, ogni cavo, ogni valvola, ogni computer. Tutto deve funzionare per anni senza errori. E questo è qualcosa che nessun sistema ingegneristico ha mai dimostrato di poter fare. Anche il ritorno presenta un problema enorme. Molte persone immaginano semplicemente che il razzo riparta da Marte e torni verso casa. In realtà è molto più complicato. Per tornare bisogna avere carburante, tanto carburante. Quel carburante può essere trasportato dalla Terra. Ma in quel caso bisogna lanciare un razzo ancora più enorme, perché il carburante necessario al ritorno aumenta la massa iniziale, che richiede altro carburante, che aumenta ancora la massa. Ancora una volta compare il terribile effetto dell'equazione del razzo. Esiste allora una seconda possibilità: produrre il carburante direttamente su Marte. È il piano scelto dalla NASA e da SpaceX. L'idea sembra brillante. L'atmosfera marziana è composta quasi interamente da anidride carbonica. Utilizzando acqua ghiacciata presente nel sottosuolo e grandi impianti chimici, si potrebbe produrre metano e ossigeno liquido. Gli stessi propellenti utilizzati da Starship. Sulla carta funziona. Dal punto di vista chimico è possibile, ma c'è un problema. Non è mai stato fatto. Mai. Non abbiamo mai costruito una fabbrica automatica capace di funzionare da sola su un altro pianeta, mai prodotto centinaia di tonnellate di carburante in un ambiente tanto ostile, mai lasciato un impianto lavorare per anni senza manutenzione. Eppure il ritorno degli astronauti dipenderebbe completamente da questo. Se la fabbrica non producesse abbastanza carburante, l'equipaggio rimarrebbe bloccato su Marte, per sempre. È difficile trovare un esempio simile nella storia dell'esplorazione umana. Nemmeno le grandi spedizioni oceaniche del passato dipendevano da una singola macchina automatica costruita in anticipo. Qui sì. L'intera missione si basa sulla speranza che tutto funzioni perfettamente, ed è una speranza enorme, perché nello spazio qualsiasi sistema può guastarsi, un componente elettronico, una perdita, un software, una tempesta di polvere, qualsiasi cosa. Più aumenta la complessità, maggiore diventa la probabilità di un fallimento. Gli ingegneri aerospaziali lo sanno bene, la complessità è il peggior nemico dell'affidabilità. Ogni nuovo sistema introduce nuove possibilità di errore. Ed è proprio questo il problema delle missioni marziane. Non esiste una sola difficoltà. Ne esistono centinaia che si moltiplicano tra loro. Molti si chiedono: perché non costruiamo semplicemente motori più veloci? È una domanda perfettamente logica. Se il viaggio dura troppo, basta andare più in fretta. Purtroppo la fisica non è così gentile. Per dimezzare il tempo di viaggio bisogna aumentare enormemente la velocità. Ma ogni aumento di velocità richiede molta più energia e quindi molto più carburante. E il carburante aggiunge massa, che richiede altro carburante. È sempre lo stesso circolo vizioso. Ma non basta, perché una volta arrivati su Marte bisogna anche rallentare. E rallentare richiede praticamente la stessa quantità di energia utilizzata per accelerare. Sulla Terra possiamo sfruttare l'atmosfera. L'attrito dell'aria trasforma

0: trasforma la velocità in calore. Per questo le capsule spaziali brillano durante il rientro. Marte possiede un'atmosfera, ma è sottilissima, circa l'1% della densità terrestre. È abbastanza densa da surriscaldare la navicella durante l'ingresso, ma troppo sottile per rallentarla a sufficienza. Di conseguenza servono ancora grandi motori a razzo per completare la frenata e naturalmente altro carburante. Tutto torna sempre lì. L'energia, il carburante, la massa, l'equazione del razzo. Esiste poi un'altra difficoltà quasi mai citata, il ritardo nelle comunicazioni. La luce viaggia a circa 300.000 km al secondo. È la velocità massima dell'universo, eppure lo spazio è talmente immenso che perfino la luce impiega molto tempo. Quando Marte è vicino, un segnale radio impiega circa 3 minuti per arrivare sulla Terra. Quando è lontano, possono servire oltre 20 minuti. Questo significa che in caso di emergenza, gli astronauti non possono chiedere aiuto in tempo reale. Inviano un messaggio, aspettano 20 minuti. La Terra riceve il messaggio. Risponde, altri 20 minuti, 40 minuti per una singola domanda e una singola risposta. Immaginate un incendio, una perdita di pressione, un guasto al computer, un membro dell'equipaggio gravemente ferito. Nessuno sulla Terra potrebbe intervenire, gli astronauti sarebbero completamente soli. Ogni decisione dovrebbe essere presa autonomamente. Questo cambia completamente il modo di progettare una missione. L'equipaggio dovrebbe essere composto contemporaneamente da piloti, medici, ingegneri, elettricisti, meccanici, informatici, geologi, biologi e ognuno dovrebbe essere in grado di sostituire gli altri in caso di emergenza. È una richiesta quasi impossibile. Infine arriva un aspetto di cui si parla molto poco, la psicologia. 3 anni di isolamento non sono semplicemente lunghi, sono qualcosa che nessun essere umano ha mai sperimentato così lontano dalla Terra. Abbiamo studiato equipaggi di sottomarini, basi scientifiche in Antartide, esperimenti di isolamento, simulazioni di missioni marziane. Tutti mostrano la stessa cosa. Con il passare dei mesi aumentano stress, ansia, irritabilità e conflitti. La qualità del sonno peggiora, la concentrazione diminuisce, la memoria si indebolisce, le emozioni diventano più difficili da controllare. E questo accade sapendo che, in caso di emergenza, esiste comunque una via di fuga. Su Marte quella via di fuga non esiste. Ogni astronauta saprebbe che l'unico modo per tornare a casa è aspettare anni, sempre che tutto funzioni, sempre che il razzo riparta, sempre che il carburante sia pronto, sempre che nessuno si ammali gravemente, sempre che ogni sistema continui a funzionare. È un peso psicologico enorme, forse il più grande mai affrontato da esseri umani. Eppure, tutto ciò che abbiamo descritto finora non è ancora il problema principale, perché esiste un nemico molto più silenzioso. Un nemico invisibile, un nemico contro cui nessun essere umano può combattere direttamente. Le radiazioni cosmiche. È questo l'ostacolo che, secondo molti scienziati della NASA, rappresenta il vero limite delle missioni umane verso Marte. Quando si parla dei pericoli del pianeta rosso, la maggior parte delle persone pensa immediatamente al carburante, ai razzi o ai problemi tecnici. Ma chi lavora davvero nell'esplorazione spaziale sa che esiste un nemico molto più silenzioso, un nemico invisibile, un nemico contro il quale, almeno oggi, non possediamo una difesa realmente efficace. Per capire il problema, dobbiamo prima comprendere cosa siano le radiazioni spaziali. Sulla Terra siamo protetti da 2 giganteschi scudi naturali. Il primo è l'atmosfera, il secondo è il campo magnetico terrestre. Ogni secondo, miliardi di particelle ad altissima energia provenienti dal Sole e dalle profondità della galassia colpiscono il nostro pianeta. Ma quasi tutte vengono assorbite dall'atmosfera, oppure deviate dal campo magnetico. È uno scudo invisibile che ci protegge da milioni di anni. Noi viviamo senza rendercene conto, ma appena lasciamo questa protezione, la situazione cambia completamente. Lo spazio interplanetario è un ambiente estremamente ostile. Ovunque sono presenti particelle che viaggiano a velocità vicine a quella della luce. Protoni, nuclei di elio e perfino nuclei di elementi molto pesanti, come il ferro. Queste particelle trasportano quantità enormi di energia. Quando attraversano il corpo umano, possono rompere direttamente il DNA delle cellule. ogni singolo passaggio lascia dietro di sé una vera e propria scia di distruzione microscopica. Ed è proprio questo il problema. Sulla Terra una persona riceve mediamente circa 3 millisievert di radiazioni cosmiche all'anno. È una quantità praticamente innocua. Un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale riceve circa 50 volte tanto. Eppure la ISS si trova ancora all'interno della magnetosfera terrestre. Su una missione verso Marte la situazione peggiora drasticamente. Durante un viaggio completo, tra andata, permanenza sul pianeta e ritorno, un astronauta potrebbe assorbire circa 1000 millisievert di radiazioni. Alcune stime parlano perfino di 1500. Per capire quanto sia grave basta sapere una cosa. La NASA stabilisce un limite massimo di esposizione alle radiazioni per tutta la carriera di un astronauta. Una sola missione marziana consumerebbe praticamente tutto quel limite. In altre parole, dopo un viaggio su Marte, un astronauta avrebbe già raggiunto l'intera dose di radiazioni considerata accettabile per tutta la sua vita professionale. E questo assumendo che tutto vada bene, che non si verifichino tempeste solari, che la traiettoria sia perfetta, che non accadano eventi eccezionali. Le conseguenze non riguardano soltanto il cancro. Naturalmente il rischio di sviluppare tumori aumenta sensibilmente. Ma non è tutto. Le radiazioni possono danneggiare il sistema cardiovascolare, gli occhi, il cervello, il sistema immunitario. Alcuni studi sugli animali mostrano alterazioni della memoria, della concentrazione e perfino del comportamento. Immaginate astronauti che arrivano su Marte dopo 9 mesi di viaggio. Sono stanchi, devono prendere decisioni vitali, devono montare habitat, riparare sistemi, guidare rover, esplorare un ambiente sconosciuto e contemporaneamente il loro cervello potrebbe non funzionare più come prima. È uno scenario inquietante. A questo punto molti pensano: perché non costruiamo una navicella con pareti molto più spesse? Sembra una soluzione ovvia, ma ancora una volta la fisica ci mette davanti a una realtà sorprendente. Le radiazioni cosmiche non si comportano come i raggi X di un ospedale, sono particelle. Quando colpiscono una parete metallica molto spessa, non sempre vengono fermate. Spesso esplodono letteralmente contro gli atomi del materiale. Da quell'impatto nasce una cascata di nuove particelle. Neutroni, protoni, frammenti atomici. In alcuni casi queste particelle secondarie possono essere persino più pericolose di quelle originali. Paradossalmente, aggiungere altro metallo potrebbe aumentare il problema invece di risolverlo. Per questo motivo, schermare efficacemente una navicella contro i raggi cosmici è molto più difficile di quanto sembri. La soluzione teoricamente migliore sarebbe utilizzare enormi quantità di materiali ricchi di idrogeno. Acqua, polietilene o sostanze simili. L'idrogeno assorbe meglio questo tipo di radiazioni, ma c'è un enorme inconveniente: la massa. Servirebbero tonnellate e tonnellate di materiale protettivo e ogni tonnellata aggiunta rende il lancio ancora più difficile. Ancora una volta torniamo allo stesso problema: più massa, più carburante, più massa, più carburante. Un ciclo senza fine. Esiste poi un altro rischio ancora più improvviso. Le tempeste solari. Il Sole non è sempre tranquillo. A volte produce gigantesche eruzioni, enormi esplosioni chiamate brillamenti solari o espulsioni di massa coronale. Quando questo accade, vengono lanciate nello spazio quantità immense di particelle ad altissima energia. Se una navicella diretta verso Marte si trovasse lungo la traiettoria di una di queste eruzioni, l'equipaggio potrebbe ricevere una dose letale di radiazioni nel giro di poche ore. Non è fantascienza, è già successo. Nel 1972, tra le missioni Apollo 16 e Apollo 17, si verificò una delle più potenti tempeste solari mai registrate. Se in quel momento degli astronauti fossero stati in viaggio verso la Luna, probabilmente sarebbero morti. Semplicemente siamo stati fortunati. Le missioni erano terminate pochi giorni prima. Nessuno può prevedere con grande anticipo queste eruzioni. Possiamo osservare il Sole, possiamo individuare alcuni segnali, ma spesso abbiamo soltanto poche ore di preavviso. Troppo poco. Alcuni progetti prevedono la costruzione di una piccola stanza super schermata all'interno della navicella, un rifugio d'emergenza. Quando arriva una tempesta solare, l'equipaggio dovrebbe chiudersi lì dentro, aspettare, sperare, ma anche questo non garantisce la sopravvivenza durante gli eventi più estremi. Ed esiste un'altra domanda ancora più inquietante: che cosa succede ai figli degli astronauti? Le radiazioni possono danneggiare anche le cellule riproduttive, potrebbero aumentare il rischio di mutazioni genetiche, difetti congeniti, malattie ereditarie. Non abbiamo dati sufficienti. Nessun essere umano ha mai trascorso anni nello spazio profondo. Stiamo semplicemente facendo stime. Ed è proprio questa incertezza a preoccupare gli scienziati. Non sappiamo realmente quali potrebbero essere gli effetti dopo 10, 20, 30 anni. Esiste poi una questione ancora più grande: il tempo. La dose di radiazioni aumenta continuamente. Più lungo è il viaggio, maggiore sarà l'esposizione. Se potessimo arrivare su Marte in 2 settimane, il problema diminuirebbe enormemente. Ma oggi non possiamo. I razzi chimici non lo permettono. Servirebbero motori completamente nuovi, propulsione nucleare, fusione, tecnologie che oggi esistono quasi soltanto sulla carta. Ed è proprio questo il dilemma della NASA. Da una parte vuole esplorare, vuole portare esseri umani su Marte. Dall'altra ha il dovere morale di proteggerli. Per anni la NASA ha stabilito che un astronauta non dovrebbe aumentare il proprio rischio di cancro oltre una certa soglia, ma una missione marziana supera facilmente quel limite. Che cosa fare allora? Cambiare gli standard? Accettare un rischio maggiore? Molti esperti stanno discutendo proprio questo. È giusto permettere a qualcuno di affrontare una missione sapendo che potrebbe pagare quel sogno con anni di vita in meno? Non esiste una risposta semplice. Per alcuni è una libera scelta, per altri è eticamente inaccettabile. Ed è proprio qui che il sogno di Marte smette di essere soltanto un problema tecnologico, diventa anche un problema umano, morale, filosofico, perché ogni grande esplorazione della storia ha richiesto coraggio, ma raramente abbiamo chiesto ai nostri esploratori di accettare danni permanenti quasi certi, e questo rende Marte diverso da qualsiasi altra destinazione mai raggiunta dall'umanità. Una volta affrontato il problema delle radiazioni, potremmo essere tentati di pensare che il peggio sia ormai passato. Dopotutto, se l'equipaggio riuscisse ad arrivare vivo nell'orbita di Marte, non resterebbe che scendere sulla superficie e iniziare l'esplorazione. Ma è proprio qui che inizia una nuova serie di ostacoli, perché atterrare su Marte è incredibilmente più difficile di quanto sembri. Marte possiede un'atmosfera, ma è un'atmosfera quasi inesistente. Ha appena l'1% della densità di quella terrestre. Questo crea una situazione paradossale. L'aria è abbastanza densa da generare un enorme calore durante l'ingresso, ma è troppo sottile per rallentare davvero un veicolo spaziale. Sulla Terra le capsule sfruttano l'attrito atmosferico per perdere velocità. Gran parte dell'energia viene dissipata sotto forma di calore. Su Marte questo non basta. La navicella continua a viaggiare troppo velocemente. Per questo servono enormi motori a razzo che si accendono negli ultimi istanti della discesa. Devono funzionare perfettamente. Al primo tentativo, perché non esiste una seconda possibilità. Ogni sensore, ogni computer, ogni motore, ogni valvola, tutto deve operare con precisione assoluta. Un piccolo errore può trasformare un atterraggio in un impatto devastante. Fino a oggi, il carico più pesante mai fatto atterrare con successo su Marte è stato il rover Curiosity. Pesava circa 1 tonnellata. Una missione umana dovrebbe far scendere sulla superficie decine di tonnellate. Habitat, veicoli, scorte alimentari, sistemi di supporto vitale, attrezzature scientifiche, generatori di energia, ricambi. Parliamo di masse 20, 50 o persino 100 volte superiori. Nessuno ha mai dimostrato di poter compiere un'operazione del genere, nemmeno una volta. Ed è qui che entra in gioco Starship. Il gigantesco veicolo sviluppato da SpaceX dovrebbe essere capace di atterrare direttamente su Marte. Il progetto è estremamente ambizioso. Durante il rientro nell'atmosfera, il veicolo dovrebbe cadere quasi orizzontalmente, sfruttando la resistenza dell'aria. Poi, negli ultimi secondi, ruotare verticalmente e accendere i motori per un atterraggio controllato. È una manovra spettacolare, ma anche estremamente rischiosa. Sulla Terra diversi test sono terminati con esplosioni e sulla Terra esistono squadre di ingegneri, esistono officine, esistono nuovi prototipi. Su Marte no, esiste un solo tentativo. Se qualcosa va storto, la missione finisce lì. Ma anche supponendo un atterraggio perfetto, compare immediatamente un altro nemico.
1: Non ho parole a sentire questa cosa qua. Chissà perché mi ero messo in testa che fosse soltanto questione di volere le cose, invece non è tutto qua. Bene, dai, mi ha, come dire, un po' aperto gli occhi, se non dire la mente o qualcosa di questo tipo. Cosa volete che vi dica? Mi ha così lasciato, volevo condividere con voi questa intervista e devo dire che mi ha alquanto sì. Ecco, non so cos'altro aggiungere. Va bene. Vediamo se possiamo fare una piccola pausa musicale e devo dire che io ho bisogno di riprendermi perché mi ha sconvolto. Piccola pausa.

Profumiamo una nebbia lunare di riposo, melodie notturne eterne, musica celtica per così rilassarsi un pochettino. Che vi sembra? Va bene, va bene, va bene. Lucia mi dice: ciao Massimo, io mi sento sollevata rispetto a Marte. Lucia, che non so cosa dire, Lucia. Per carità, mi ha veramente spiazzato sta roba qua, perché non avevo questo termine di paragone. Vabbè, non lo so. Poi Ale mi scrive ancora: appena superate le fasce di Van Allen, sarebbe bello se scattasse almeno una foto alla Terra, almeno una. Buon intenditore, poche parole. Questo è Ale da Milano. Guarda Ale, a sto punto mi trovo completamente senza parole. Non lo so, guarda, cosa dire. Certo che andiamo ad investire non so quanti migliaia di miliardi, non so cosa dire, vabbè che i soldi li creano dal nulla, per carità, per che dire, non so neanch'io come definirle ste boiate, mi sembra, e quando potremmo, sì, insomma, ci siamo capiti, vabbè. Ok, allora, aspettate che vi volevo una robettina che vi volevo così raccontare. In Veneto esistono diversi santuari e rifugi antispecisti nati per sottrarre gli animali cosiddetti da reddito o ex da carne alla catena alimentare, permettendo loro di vivere in totale libertà senza alcuna forma di sfruttamento. E alcuni principali progetti attivi sul territorio regionale divisi per tipologia, ricordando che queste realtà vivono di donazioni, è sempre obbligatorio prenotare prima di qualsiasi visita. Santuari di animali liberi ex da reddito, c'è specificato qua. Santuario Botto and Friends Arqua Petrarca è stato il primo santuario per animali liberi sui Colli Euganei, nato dall'iniziativa del fondatore Matteo. Ospita asini, tra cui il primo ospite Botto, maiali, capre e molti altri animali salvati dal macello. Poi, come organizza visite guidate domenicali e piccoli gruppi per rispettare le rigide norme di biosicurezza. Contatti Santuario Botto and Friends, c'è una pagina Facebook. Vediamo che cosa troviamo. Devo informare che il motivo di indipendente della mia volontà, la pagina del Santuario Botto and Friends viene chiusa. Oh no, spero non sia stata una cattiveria della gente a farvi chiudere in un mondo terribile, atroce da evitare, il luogo di esperienza che brutta. Vediamo cosa troviamo qua. Ci sono dei maiali e cose di questo tipo, animali, anche delle pecore, caprette. Caprette, cose, vediamo che cosa, se c'è qualcosa di interessante. E vabbè, gli animali hanno propri diritti e dignità come te, un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi contro ignoranza, indifferenza, crudeltà. Vabbè, ok. E poi ancora fattoria La Capra Campa e rifugio, questo, eccolo qua, il rifugio e agriturismo vegano che fa parte della rete dei santuari di animali liberi in Italia, ospita cani, gatti e animali recuperati dall'industria e alimentare, considerati tutti come individui come pari diritti alla libertà. Come partecipare? Offre la possibilità di soggiornare, richiede supporto tramite adozioni a distanza e volontariato. Poi vediamo anche qua, in un sito ufficiale, La Capra Campa. Aspettate che, dov'è? Contatti, eccolo qua, l'ho visto, eccolo qua.
E dov'è l'indirizzo? E dove è andato qua? La capra fattoria, la capra campa e santuario di animali liberi, azienda agricola. Il santuario per animali liberi è un avamposto dove animali sottratti al loro destino e sfruttamento possono vivere una vita di libertà. L'azienda agricola è una micro realtà che produce verdure in modo 100% naturale senza l'utilizzo di alcuni pesticidi, diserbante, fertilizzante chimico. Vediamo però dove è andato l'indirizzo. E come detto sopra, i rifugi ospitano animali ex da reddito che diventano animali da debito, esattamente come sono da debito gli animali d'affezione più convenzionali come cani e gatti. Sono molto modi con cui puoi partecipare ad aiutare e sostenere le spese: adozione a distanza, diventare un teamer da donazioni periodiche, partecipazione agli eventi. Anche il volontariato è una forma di aiuto molto importante, poiché c'è sempre molto da fare, anche occasione per instaurare nuove amicizie e collaborazioni. Soffio Digea, la KCamp è parte del progetto dell'associazione Soffio Digea, una ODV creata inizialmente da un gruppo di amici da intenti comuni che ha lo scopo di tutelare animali e ambiente. Bravi. E il trasloco, la nuova sede in Piemonte. Il principale motivo che ci ha spinto a cercare una nuova casa è stato il bisogno, che era divenuto sempre più forte, di trovare delle aree più generose dove poter ospitare i rifugi ospitati, i rifugiati ospitati, prati più grandi per i nostri asini, capre e pecore, strutture più stabili e agevoli per poter garantire loro una quotidianità più adeguata alle loro necessità. Abbiamo trovato una nuova casa in Piemonte, provincia di Asti, sulle colline delle Langhe Astisane. Trasloco lungo, costoso e impegnativo per tutti, ma finalmente poterli vedere a Pasqua in grandi prati verdi ci gratifica di tutto. E l'inaugurazione della nuova sede, quindi qua siamo un bel po', eccolo qua, Regione San Giorgio, fattoria La Capra Campa, Regione San Giorgio, Sessame, Asti, Associazione Soffio Digea, vabbè, azienda agricola Meragalli Valerio, va bene, questo qua è così, la fattoria Ribelle Verona. Descrizione: un santuario antispecista dove gli animali vivono liberi da ogni forma di sfruttamento umano, un luogo pensato per poter comprendere e visitare il vero significato della convivenza tra specie. Può seguire, vediamo se che cosa troviamo qua. Eccolo qua, allora, la fattoria Ribelle, un luogo dove si fa nessuna distinzione di specie, dove vivono animali liberi da ogni forma di sfruttamento, dove gli umani possono comprendere il vero significato della parola libertà. E vediamo, adotta un mese, fattoria Ribelle, santuario antispecista a Caneva Pordenone, c'è una località via Colderrast 16B Caneva PN Pordenone. Vabbè, ok, vediamo se c'è qualche altro indicazione. Una nuova casa per gli animali liberi, non avremmo mai voluto dover decidere di andarsene, ma il bene dei nostri animali viene prima di ogni nostra paura. Per mesi siamo rimasti in silenzio, un silenzio difficile, tratti sfocato ma necessario per... vediamo che cosa c'è qua di più. Anche qua la cosa è complicata. Vabbè. Mi sa che la vedo un po' dura, vero? Vediamo se c'è qualcun altro. Poi ci sono rifugi per animali misti ed affezione, Città degli Angeli a Cavarzare, associazione no profit che gestisce un oso di circa un ettaro, accoglie animali feriti, maltrattati o abbandonati, inclusi cani, gatti, ovini ed equini, promuove anche attività educative in pet therapy. Poi vediamo qua Città degli Angeli a Cavarzare, vediamo se troviamo qualcosa.
e volontariato, e Città degli Angeli, un'associazione no profit. Vediamo qua, ci sono un sacco di cani, porca miseria, bella storia anche qua. E Cavarzere, Venezia, Città degli Angeli Onlus, rifugio per animali a Cavarzere, Venezia. E adozioni, adozioni a distanza, cani a vento, bacheca del donatore. Donazioni, prenoto una visita, adotto a distanza, e sono soprattutto dei cani qua, mamma mia, oh, che devastante sta cosa, mi lascia sempre molto molto amareggiato. Vabbè, voi direte, che ci possiamo fare, cosa volete che vi dica, che ci possiamo fare. Poi ci sono centri di recupero fauna selvatica, CRAS. Se invece cerchi strutture dedicate alla cura e alla liberazione di animali selvatici del territorio, esempio lepri, uccelli, rapaci, caprioli, ferì, i punti di riferimento istituzionali in Veneto sono i CRAS, Centri Recupero Fauna Selvatica, a Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. E pianificare una visita, posso aiutarti, e vabbè, insomma, così è. Poi ancora vediamo qua se troviamo qualcosa di più. Il nostro piccolo rifugio ospita cani e gatti, oltre che ad animali cosiddetti da reddito. Tutti i nostri animali sono stati salvati da catene alimentari e vivono liberi senza alcuna forma di sfruttamento. E che è ancora possibile chiedere adozione a distanza. Vediamo che cosa troviamo qua. No, allora, il nostro santuario fa parte della rete di santuari di animali liberi. E progetto santuario aderenti, il primo felice, il premio felice. Ah, e c'è questa famosa storia del decreto legge sulla caccia, vero? Mamma mia, non so più cosa dire qua, ogni momento ce n'è una, e ogni momento ce n'è una da tenere. Protocolli non cruenti esistono, questo qua riguarderebbe le nutrie e maiali sequestrati per maltrattamento alla fattoria delle coccole. Vabbè, d'accordo, niente, mi spiace di così questo momento poco felice, vero? Vediamo se riesco a trovare qualche altra informazione riguardo a questa cosa qua. E vabbè, dai, niente. Chiudiamo con un altro po' di musica. Vediamo che cosa potrei farvi ascoltare. Eccolo qua, sentiamo un attimino.

0: simpatica anche questa, vero? Eccoci, eccoci ritornati. Allora, ultima parte della mattinata, come di consueto vi faccio ascoltare un po' le cose che ho così recepito durante la settimana e che mi hanno colpito. Non c'è naturalmente che l'imbarazzo della scelta e vediamo da dove si può mai cominciare. Anaya, una bambina di 2 mesi, è morta durante la notte dopo la vaccinazione contro la poliomielite. Questo è in India. E vabbè. Abbiamo intervistato DDL Cieli Blu, è scontro totale. Intervista l'avvocato Frida Chialastri, promotrice della proposta di legge DDL Cieli Blu, e Rosario Marcianò, considerato dai molti il massimo esperto italiano nel campo della geoingegneria, per offrire al pubblico gli elementi necessari per comprendere le rispettive posizioni e formarsi un'opinione autonoma. Poi magari questo qua è un po' longhetto. Aspettate, sentiamo un po' questo.
1: Impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
2: Guardi, adesso le parole esatte non le ricordo.
1: Sì, devo confessare che la mia memoria è limitata. Nella mia testa in questo momento, nella mia memoria ronzano decine e decine di questioni che non riesco a isolare singolarmente. Guardi, avvocato, dovrei leggere questa memoria. Mi lascio il tempo di leggerla, così mi rinfresco la memoria. Questo è un fatto oggettivo, non ricordo, un voto a favore mi pare, o contro? Contro? Non me lo ricordo. Francamente guardi, no, sì, non credo di poterla aiutare.
0: Questo è lo smemorato di Collegno, il carissimo Conte. Sentiamo invece che non esiste libertà senza verità. La verità del cosiddetto periodo Covid ancora non è uscita.
3: Non esiste libertà senza verità. La verità del periodo Covid ancora non è uscita. La Commissione ancora non ha toccato i temi più delicati. C'è bisogno di farla uscire e bisogna che di questo in qualche maniera ci impegniamo tutti con un linguaggio civile adeguato, bello e coraggioso, di far ancora oggi continuare a lottare per svegliare le altre persone, perché il domani che hanno dipinto non ci appartiene. Riprendiamoci la nostra umanità nell'unica maniera che è possibile, ovvero sia mostrandola agli altri con la nostra vita. Un saluto a tutti.
4: La manifestazione di oggi ha tra i primi punti caratterizzanti, il primissimo punto è precisamente quello che ricorda i lavoratori sospesi e discriminati, e questa credo che sia una delle cose che ci deve stare maggiormente a cuore. E sul tema specifico del Green Pass io mi permetto di rivendicare il fatto che ben prima della sua istituzione, noi sapevamo perfettamente, ma sulla base delle migliori evidenze scientifiche, che non soltanto si trattava di uno strumento totalmente inutile e inadeguato a perseguire i suoi obiettivi, ma è con ogni probabilità anche diventato uno degli strumenti migliori di diffusione del contagio.
5: La gestione della pandemia è stata caratterizzata da inadempienze, incompetenze, malaffare e chi più ne ha più ne metta. 3. Il vaccino non è un vaccino, perché il vaccino è quella cosa che impedisce di avere una malattia, non quello che eventualmente lo mitiga.
6: Questo aumento di cancro fra i vaccinati purtroppo è confermato da studi epidemiologici. L'ultimo uscito adesso su 8 milioni e 400 mila passa coreani del sud, e che è uno studio retrospettivo che ha indagato l'incidenza del cancro fra vaccinati e non vaccinati, ha visto un aumento statisticamente significativo di 6 tumori.
7: Perché noi di Osa Italia e Osa Polizia siamo gli unici che hanno depositato una denuncia per l'immissione in commercio di un farmaco imperfetto e pericoloso contro Speranza e Magrib. Siamo gli unici al mondo ad aver denunciato penalmente, e l'indagine vi dico che è in corso, la von der Leyen, la Pfizer, l'EMA la BioNTech e altri componenti del Parlamento e della Commissione Europea.
8: Dario, come stanno? Stanno molto bene, la Piazza Romana c'è, convinta, coesa, compatta sui temi che abbiamo portato, e quindi ci auguriamo che questi temi, insomma, adesso siano nell'agenda politica del governo delle prossime settimane.
9: La verità serve a tutti, noi siamo qui con i nostri corpi a difendere la verità, a chiedere la verità, a dare corpo alla verità.
10: Non è semplicemente un quadro sanitario, è un quadro economico, è un quadro spirituale, è un quadro di coscienza collettiva che ha permesso, per il tipo di persone che siamo tutti evidentemente diventati, talmente persi appresso alle nostre piccole vite da non renderci conto di come la realtà si stia trasformando davanti ai nostri occhi e diventi ogni giorno più buia, senza apparentemente la possibilità di poter invertire la rotta. E invece la rotta si può invertire a patto che la gente lo capisca, che quello che manca bisogna che lo mettiamo noi. È inutile aspettare che arrivi in Salvatore chissà da dove, c'è bisogno che la bellezza, la gentilezza, l'umanità, la verità la riportiamo noi sulla scena, sul palcoscenico quotidiano, nelle nostre vite, con le persone che incontriamo, in ogni ambito.
7: Siamo vaccinati da un certo tipo di politica, siamo vaccinati da certi ordini professionali che non ci hanno rappresentato e ci hanno difeso, siamo vaccinati da certe società scientifiche che hanno venduto, come ha detto prima Fabio molto bene, la scienza a interessi di parte, a interessi personali. Quindi veramente di cuore un grazie a tutti, andate a casa e soprattutto parlatene con tutti coloro che conoscete, perché questo deve essere solamente l'inizio per ottenere verità e giustizia.
0: Poi mettiamo anche questo sul canale Telegram, Massimo Conte Architetto. E scusi architetto, ma perché l'uomo, a differenza degli animali, è così ebete e di volere andare di Marte senza sapere come fare? Adamo, guarda Adamo, cioè, mi sembra che tu abbia sintetizzato in maniera molto, molto semplice il concetto. Poi gli esseri umani si incarnano sulla terra non per andare fuori ma per trovarsi dentro. Oggi anche le chiese ufficiali si sono perse nell'infinito pensando di restare padrone. Cari saluti, questo è 008 finale. Non saprei cosa aggiungere, cioè cosa dire. Sapete quando uno è senza parole? Ecco, tutto qua. Va bene, vediamo ancora che cosa vi posso fare ascoltare. Vediamo qua magari. Consiglio sottovoce del Toscanaccio di Firenze. Firenze, risorsa terrorizza intero condominio, nessuno fa nulla. I parassiti lasciano libero la polizia sottovoce, consiglia il condome di e con Carlo di botte senza farsi vedere. Vabbè, migranti, Max truffa, decreto flussi, 30 arresti, Imola oggi. L'organizzazione faceva entrare illegalmente in Italia centinaia di cittadini stranieri incassando fino a 6.500 euro a pratica. Però, buono, bravi. Blackout, falso green verso il collasso, taglio degli alberi nei centri storici, Italia che si rovina da sola, Parigi pianta, Marsiglia ombreggia, Roma abbatte, i lecci di Castel Sant'Angelo, il taglio alberi va trattato come un reato. E vabbè, la grandine squassa Milano, a Roma si soffoca a 42 gradi. In Corriere del 26 luglio del 67 dimostra che a Roma c'era una cappa infernale con 42 gradi all'ombra. I picchi di caldo ci sono sempre stati, quando molto probabilmente non c'era la geoingegneria clandestina a indurli. Per qualcuno ne sappiamo infatti, questa pratica nasce proprio intorno agli anni 60. All'epoca però non c'era il fallito finto green da propagandare le reti unificate. L'Europa si prepara a fondersi con l'Africa dopo aver bandito l'etnia europea del Parlamento UE. Questa è la prova provata che è la prima nemica degli europei. Tutte le due scelte di decisione sono contro i popoli europei cristiani. Vabbè. si muore con il caldo e non per il caldo. Questo è una battuta. Si moriva con il Covid e non per il Covid. Nell'estate del 59 ci furono 40 gradi all'ombra, ma la gente non riempiva i pronto soccorsi e dei necrologi a causa del caldo. E qua, e chi ha orecchie per intendere, intenda, vero? E quanto peggio deve diventare questa irrorazione dei nostri cieli prima che abbastanza persone si sveglino finalmente al loro comodo sonno e dicano che quando è troppo tardi. E questo vediamo che cosa dice questo.
11: 5 times boosted individuals, they find it for the first time. They found multiple micro scars in their heart. This has never been seen before in the myocardium. The authors even state that they say
0: cuori danneggiati dai vaccini Covid. Dello studio dei dati autoptici mirati alla ricerca dei danni da vaccino Covid su cadaveri di morti di malore improvviso. E tiè, eccolo qua. E poi il cuore dei vaccinati presentano micro cicatrici nei tessuti adibiti alla generazione degli impulsi bioelettrici che stimolano il battito regolare del cuore. Questi danni provocano irregolarità del battito cardiaco, aritmie o addirittura infarti fatali. Il caldo affatica il cuore che, danneggiato dai vaccini, crolla portando i soggetti al decesso. Non è cambiato il clima, è crollata la salute dei vaccinati. Mamma mia, oh. Tosto anche questo. Kennedy Junior, Junior annuncia la fine della protezione della responsabilità d'emergenza per i produttori dei vaccini Covid-19. È un po' che non si sentiva, vero? Vedremo se. Putin chiude i confini con l'Europa, si prepara alla guerra. La Russia ha sospeso con decreto 7 valichi ferroviari verso Finlandia, Estonia e Lettonia. Nessuna motivazione ufficiale, nessuna data di riapertura, ma se mettete insieme le dichiarazioni di Lavrov, le dichiarazioni di Kuznick verso l'escalation nucleare catastrofica, l'avvicinamento militare della Cina a fronte di Est Europa, i 15 miliardi di riarmo dell'UE ci costringeranno entro 3 settimane, le commesse del Lockheed a 4 diventa molto meno ambiguo. Ignorarlo può costare caro, la politica oggi deve parlare chiaro al popolo. E vabbè. Suora indagata per truffa ai fedeli. Chiuse le indagini. Suore e collaboratrici indagate per truffa aggravata a Palermo. Secondo l'accusa, 210.000 euro ottenuti con la paura dell'inferno. E perché, povera? È giusto, no? Mamma mia. Manipulation, come creare un'ondata di calore. E Jean-Pierre Petit, ingegnere fisico specializzato in magneto-idrodinamica, ex direttore di ricerca presso il CNR nazionale francese per la ricerca scientifica e autore di numerosi libri sull'ufologia, rivela informazioni inquietanti su attività militari segrete legate ad armi meteorologiche, sismiche e biologiche, sebbene alcune di queste informazioni possano sembrare fantascienza. Petit, che afferma di aver avuto legame con l'esercito, sottolinea che queste tecnologie sono molto reali e costituiscono una serie di preoccupazioni. Sottotitoli, vabbè. Noi uccidiamo le persone in base ai metadati, direttore della NSA nel 2014. Vabbè, speriamo che siano così, che sia il caldo. Come creare un'ondata di calore. Ok, e questo è il prete positivo alla cocaina presa per sbaglio, lo schianto contro il guardrail, il processo, cosa rischia Don Daniel? Presa per sbaglio, mica può succedere, cosa volete che vi dica? Presto non sarà più possibile utilizzare i social media senza un passaporto digitale, tutto con un pretesto di proteggere i bambini. 10 dicembre 25, Australia è diventata il primo paese al mondo a vietare social media ai minori di 16 anni, poiché pochi mesi dopo, nell'aprile del 2026, il commissario europeo ha lanciato un'app per la verifica dell'età valida in tutta UE. A maggio von der Leyen ha presentato i piani per una restrizione dell'età a livello europeo. Non so, anche qua bella storia, vero? Questo qua, aspetta che non so se è in lingua.
12: Après, est-ce qu'on peut faire autre chose avec ça?
0: Ufficialmente stiamo vivendo un episodio di caldo eccezionale. Il ricercatore Jean-Pierre Petit spiega come creare artificialmente una zona calda e una zona fredda a comando. Che strana coincidenza, l'Europa si ritrova con il termostato al massimo mentre l'America gode di temperature più miti. Vabbè, la procura generale tedesca ha confermato le accuse contro un cittadino

0: vabbè. Questo invece aspetto che facciamo il punto, sentiamo che cosa ci dice la Regoli.
1: Ma avete visto cosa ha fatto quel furbacchione di Conte? Ha accettato di essere ascoltato in commissione Covid, ma in libera audizione. E sapete cosa vuol dire libera audizione? Vuol dire senza l'obbligo di dire la verità. E sapete chi altro l'ha richiesto questo modo di essere ascoltati? Ma ovviamente Arcuri, che è coinvolto, adesso è stato chiamato in causa per lo scandalo delle mascherine, 1 miliardo e rotte di soldi nostri. E quindi, scusate un attimo, nel periodo più drammatico della nostra storia avete dissanguato la sanità, ci avete chiuso in casa come sorci, la gente moriva alla tachipirina e vigile attesa, e voi volete deporre senza dire la verità. Hai ragione Giuseppi, non devi andare in commissione Covid, magari prima o poi andrai a deporre in un'aula di tribunale. Ma avete visto cosa ha fatto?
0: Vabbè, questo no, aspettate, ok. Ok, poi emergenza caldo in scuole e asili, solo 3 su 10 hanno i climatizzatori. E vabbè, la vita è fatta di priorità. Cosa facciamo? Smettiamo di comprare armi che ammazzano altri cristiani per comprare climatizzatori nelle scuole e non renderli più dei forni? Direi anch'io, no? Che dite? La fondazione Gates ha creato vaccini genici a mRNA sotto forma di cerotto con micro riaghi che marchiano in modo permanente con codici QR e punti quantici Quantum Docs. È previsto la funzionare come un sistema di passaporto vaccinale biologico, una sorta di marchio della bestia per la prossima pandemia pianificata. E la prossima vedremo che cosa sarà sta storia, vero? Andiamo avanti. Praticando la clonazione giocano a fare Dio, una pratica che va avanti ormai da secoli. E qua vabbè, Clonaide è uno dei laboratori di clonazione più noti, eppure c'è ancora chi la considera una teoria del complotto. La clonazione è il metodo scelto dall'elite per ingannare la morte e ottenere l'immortalità. Potrebbe essere un'idea, che dite? Armi ad alta tecnologia, rischi nascosti per i militari, droni, radar, microonde e intelligenza artificiale. Scopri che i rischi invisibili delle nuove tecnologie militari, la possibilità di tutelare e di tutele legali per militari esperti. Va bene. Come Arcuri vogliono essere ascoltati in commissione senza l'obbligo di verità. Vergogna ancora, è quello che diceva prima la Regoli, vero? Padova, 25 luglio, 5 anni dopo, noi c'eravamo. La lotta continua e ci aspettiamo che il 25 luglio siano in piazza come noi tutte le persone che c'erano 5 anni fa. Alimento per ricordare il percorso e che accesso in questi ultimi 5 anni. Che è successo in questi ultimi 5 anni. Agenda 2030, non possederai niente e sarai felice. Questo qua l'abbiamo sentito diverse volte, vero? Agenda 2030, non possederai niente e sarai felice. Claudio Saab, la propria sarà solo per pochi ricchi, livellamento verso il basso della popolazione, eliminando il ceto medio, la vita sarà così, alloggi condivide, alloggi condivisi, lavoro precario, qua ce n'è una sfilza, comunque così è. Aspettate, buongiorno dottore. Buongiorno dottore, una notizia apparsa ben 3 anni fa in un giornale che credo

sia la verità. Diceva così: Seul alza i risarcimenti per le vittime in effetti avversi. Il governo della Corea del Sud ha deciso di aumentare l'importo del risarcimento per i parenti di coloro che sono morti in seguito delle vaccinazioni contro il Covid, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione stessa sia stata confermata come la causa della morte. E qui mi fermo, anche se la notizia continua con altri provvedimenti che soltanto qui in Italia potrebbero sembrare fantascienza e venire da mondi arcani, ma non mi rende il cuore tentare anche con un minimo di confronto. La gente si fidava dello Stato e andava a farsi vaccinare, ora è responsabile dello Stato aiutare le vittime di effetti avversi, ma noi in che stato viviamo? Questo è 672 finale. Grazie, grazie, grazie. Marco di Cittadella, vero? Ok, e vediamo se c'è qualcos'altro qua. E questo qua va bene. La dittatura digitale è arrivata. L'UE ha appena approvato l'euro digitale con 43 voti favorevoli e 14 contrari. È un ulteriore passo verso l'identità digitale, una migliore sorveglianza e minore libertà finanziaria. Vabbè, anche questo qua ci siamo capiti. DDL Celi Blu raccolta firme contro la geoingegneria. Tutti i sabati di giugno e luglio al mercato di Viale 20 e 21 al mercato di Viale Vat Udine dalle ore 9.30 alle 12.30. Corriere della Sera, NATO i 140 miliardi per Kiev, e poi non ci meritiamo l'estinzione, 140 miliardi per le spese militari per ammazzare altri cristiani e distruggere intere realtà. Con questa somma potranno debellare la fame nel mondo, sconfiggere la piaga della droga, costruire consultori, ospedali, centri di assistenza, costruire case ed affitti calmierati, e Dio solo sa quante altre cose, ma la vita, abbiamo evidentemente scelto la morte. E anche qua è una storia anche questa, vero? Qui siamo alle comiche finali. L'OMS dirama un comunicato per dire che l'Italia ha segnalato 5 decessi in 24 ore. Il Ministero della Salute dice no, non ci risulta. Chiedono Lumi o MS questa risposta, lo avete scritto sul vostro giornale. Vabbè. Vabbè, facciamo ancora una piccola pausa.

0: sfumiamo ancora. Roby l'Alpin, loro controllano l'informazione, controllano il clima, controllano il denaro, controllano la salute, controllano la mente, controllano la gente, caro umano, prima o poi ti dovrai alzare dal divano per liberare il tuo vero io, anche se loro ti diranno mentendo che sono Dio. Grazie Massimo da Roby l'Alpin, ci mancherebbe Roby, un salutone a te e a tutti quanti. E poi ancora ok, sì, Stefano mi manda diventa vescovo Gulbert invece a più di 50 anni non trovi lavoro, fai come me, diventa vescovo in sole 6 settimane e corsi ecclesiastici accelerati, io ci credo. E vabbè, simpatico, che dite, vero? E poi ancora, aspettate che chiudiamo qua. E il vaccino Mastella Clemente ha Clemente Mastella ha un tumore, mamma mia. Vabbè, questo è Massimo D. Un caro saluto dottore eccetera, ci siamo capiti, questo era Stefano da Camisano, quello del diventa vescovo. Non si sa mai, vero? E proviamo a informarci. Va bene. Ok, aspettate che ho sempre... Ah no, ci sono anche delle telefonate. Oh, bravi. E sentiamo chi c'è. Pronto? Sì, ciao Vito.
1: Parlo da Oltretomba.
0: Andiamo su Marte, Vito, cosa dici?
1: Sì, ci sono già io.
0: Ah, ecco.
1: Senti che ti parlo da Oltretomba.
0: Ecco, bisogna sbrigare.
1: Prima di andarmene. Voglio specificare una cosa.
0: Sì.
1: Allora, tutti parlano dell'esistenza di Dio, tutte le religioni, no?
0: Sì.
1: Tutti hanno un Dio. Io prima di dire che io ho un Dio, no? Prima me lo devi presentare.
0: No, ma
1: lo presenti,
0: bisogna aver
1: la mano.
0: Bisogna aver fede, Vito.
1: Ioannin, quello là, porca miseria, che rompe qua. Con i servizi segreti angelici.
0: Ma bisogna aver fede, Vito.
1: Aspetta che non ho finito. Devo dare una lezione a tutti. Perché io te lo presento, Dio. Io te lo presento. Perché se tutti facciamo parte dell'universo, siamo parte integrante dell'universo. Siamo parte integrante dell'esistenza. Pertanto tutti di noi, anche un filo d'erba appartiene all'universo, appartiene a Dio, perché siamo tutti Dio, pertanto anch'io sono Dio, sono parte integrante, per l'altro abbastanza la lezione, sono parte integrante di Dio e non c'è altro Dio fuori di me, e lui che va alla ricerca di Dio lontano, sono io il Dio. Se non hanno capito ancora niente, che le religioni sono solo per tenere sotto scacco il popolo guaretto demente e fanno di loro quello che vogliono. E dicono tutte queste cazzate di inferno, purgatorio, in paradiso. Chi è che c'è stato di loro? Quanti? Siamo tutti di qua. Quando andremo di là vedremo. Ma non è vero niente. E io non credo ci sia un Dio così, capito, di arrivare a questi metodi. Va bene.
0: Il Papa...
1: Io mi sono sfogato. E veramente speriamo che qualcuno apra anche le sinassi.
0: Certo,
1: ciao,
0: Vito.
1: Stavi bene, tante belle cose.
0: Grazie, sai, un salutone. Ciao, ciao, ciao, ciao. Vito. Vito, ha le idee chiare, che dite voi? Ciao, una volta i prelati fino al livello del cardinale si potevano sposare, tranne il Papa, che però poteva essere sposato prima dell'elezione. Ah, Stefano di Vicenza, mi apri un altro mondo nuovo, cioè no, per carità, non mi ricordavo di aver mai sentito questa roba qua. Aspettate che vediamo qua. Ok, hai un bel suggerimento da dare alla nostra Presidente del Governo, visto che probabilmente si sta preoccupando del calo di voti e delle sue preferenze in calo per le prossime elezioni. Dica questo agli italiani, e come per magia avrà successo elettorale senza precedenti. Ma tu pensi davvero che sia preoccupata per i voti? Secondo me oramai si è sistemata, ha fatto la sua bella esperienza, e adesso che i mi dispiace dirlo, ma noi il 5% del nostro PIL non lo spenderemo per armi, ma lo spenderemo per sanità e pensioni, lo vorrò a tutti i costi. Quando pensi che potrebbe prendere in più di voti alle prossime elezioni? Guarda, ti prego, non chiedermi queste robe qua. Ecco un suggerimento per risolvere la riduzione storica dei preti. Vabbè, prenderemo atto. Aspettate che avevo trovato una bella cosa simpatica riguardo al discorso Vannacci eccetera eccetera. Vediamo se riesco a farvelo ascoltare. Ehi là, cosa succede qua? Ehi, allora c'era un bel... perché sta roba qua, il computer non risponde. Un attimo di panico, vediamo se riesco a sistemare sta cosa. Vannacci, lei pagherà? No, questo qua no. Dei poliziotti, niente, qua c'è qualcosa che non funziona. Aspettate che cambio, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa qua. Cosa è successo? Non risponde, proviamo.

0: torniamo sul video pubblicato qualche ora fa. Sì, quello di Salvini che taglia il suo discorso all'ambasciata americana a Roma perché sente il profumo dell'hamburger. Bene, sotto quel video è comparso questo commento: scusa Mimar, ma questa volta hai toppato. Invero il discorso di Salvini è più completo di quanto presentato nel tuo video. Allego il link, e mi ha messo il link. Ciò che hai rappresentato tu è solo la parte iniziale. Sì, il video che ho trovato io è un riassunto. C'è la parte iniziale, ci sono i saluti e c'è una parte centrale che viene tagliata. Ora vi mostro un pezzettino del video che dura 2 minuti e 45 secondi. Dopo che Salvini pronuncia quella frase, va avanti. In realtà non è la frase finale dell'intervento. Quindi per correttezza ho cambiato anche il titolo all'altro video. Questo per la completezza dell'informazione.
1: Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. Grazie a tutti voi, perché essere qua stasera è una scelta di campo. Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
0: Voi che idea vi siete fatti di tutto questo?
2: Aspettate che questo qua mi fa venire in mente un'altra cosettina. Sentite questa. La reimmigrazione è solo marketing, ma è efficacissima. Sentite questa.
3: La reimmigrazione di Vannacci è la trovata di marketing politico più furba degli ultimi 40 anni, almeno da quando Umberto Bossi gridava «Prima il Nord, Roma ladrona, la Lega non perdona e Padania libera». Parto proprio dal senatore e dalla Lega per spiegare un fenomeno che altrimenti non si spiega. Torniamo agli anni 90. Bossi e compagni si fanno eleggere con degli slogan divisivi, tanto che a un certo punto sembra davvero che l'Italia rischi la secessione Nord. Sud. La Lega siede a capo del paese dal 1994 nel governo Berlusconi 1, 2, 3, 4, nel Conte 1, nel Draghi e adesso nel Meloni. In totale stanno al governo 19 anni su 32. Sono diventati il simbolo del potere stesso, quel potere che dicevano di voler riformare e che invece è più immobile di prima. Risultati raggiunti rispetto agli slogan? Zero. La secessione non c'è mai stata. Lo slogan successivo, aiutiamoli a casa loro, è solo cringe perché, cito Istat, fra il 2023 e 2024 Lega e Meloni al governo sono arrivati 760.000 stranieri, il 31% in più rispetto ai valori medi degli ultimi 10 anni. La società è evoluta secondo regole che non c'entrano nulla con gli slogan della Lega. Nel mentre c'è stato spazio per le lauree e i rimborsi del Trota, per 49 milioni di euro svaniti nel nulla. Insomma, il classico tutto fumo e niente arrosto. Ma in questi 32 anni i leghisti hanno incassato stipendi e pensioni, hanno gestito il governo del paese e qualcuno si è anche stupito di ristrutturazioni immobiliari fatte a sua insaputa. È la storia del potere che approfitta del potere, niente di nuovo. Oggi per Vannacci parlare di secessione nord-sud sarebbe ridicolo e quindi si appropria di un termine, remigrazione, che va bene per mille salse. Non posso leggervi il programma perché Futuro Nazionale non ce l'ha, ma l'idea che promuove è ovvia: allontanare il prima possibile il maggior numero di stranieri irregolari senza lungaggini burocratiche. È un'idea realistica? Assolutamente no, perché nella pratica è inattuabile e già Meloni ha tentato senza riuscire, ma è efficace per salire al governo. A Vannacci non è necessario vincere le elezioni al 50% dei voti, basta un 7-8% per essere il secondo partito della coalizione di destra e gestire stipendi d'oro, amministrare i 708 miliardi di euro di entrate fiscali dell'Italia, piazzare fedeli e fedelissimi in posizioni strategiche alla guida del paese. La politica è emozione. Vannacci si rivolge a una pancia del paese che prima votava Lega e che ora vuole qualcosa. qualcosa di nuovo. Ugualmente utopistico, ma che suona autoritario, nazionalista, rivendicatorio. Anche se, nella pratica, significa solo mandare al governo un generale pensionato senza alcuna speranza di successo rispetto ai temi che propone. A fine video, mi raccomando.
2: Che vi sembra? Aspettate che proviamo a riascoltarlo. Voglio farvi
3: di Vannacci, la trovata di marketing politico più furba degli ultimi 40 anni, almeno da quando Umberto Bossi gridava prima il Nord, Roma ladrona, la Lega non perdona e Padania libera. Parto proprio dal senatore della Lega per spiegare un fenomeno che altrimenti non si spiega. Torniamo agli anni 90. Bossi e compagni si fanno eleggere con degli slogan divisivi, tanto che a un certo punto sembra davvero che l'Italia rischi la secessione Nord Sud. La Lega siede a capo del paese dal 1994 nel governo Berlusconi 1, 2, 3, 4, nel Conte 1, nel Draghi e adesso nel Meloni. In totale stanno al governo 19 anni su 32. Sono diventati il simbolo del potere stesso, quel potere che dicevano di voler riformare e che invece è più immobile di prima. Risultati raggiunti rispetto agli slogan? Zero. La secessione non c'è mai stata. Lo slogan successivo, aiutiamoli a casa loro, è solo cringe perché, cito Istat, fra il 2023 e 2024 Lega e Meloni al governo sono arrivati 760.000 stranieri, il 31% in più rispetto ai valori medi degli ultimi 10 anni. La società è evoluta secondo regole che non c'entrano nulla con gli slogan della Lega, nel mentre c'è stato spazio per le lauree e i rimborsi del Trota, per 49 milioni di euro svaniti nel nulla. Insomma, il classico tutto fumo e niente arrosto. Ma in questi 32 anni i leghisti hanno incassato stipendi e pensioni, hanno gestito il governo del paese e qualcuno si è anche stupito di ristrutturazioni immobiliari fatte a sua insaputa. È la storia del potere che approfitta del potere, niente di nuovo. Oggi per Vannacci parlare di secessione nord-sud sarebbe ridicolo e quindi si appropria di un termine, remigrazione, che va bene per mille salse. Non posso leggervi il programma perché Futuro Nazionale non ce l'ha, ma l'idea che promuove è ovvia: allontanare il prima possibile il maggior numero di stranieri irregolari senza lungaggini burocratiche. È un'idea realistica? Assolutamente no, perché nella pratica è inattuabile e già Meloni ha tentato senza riuscire, ma è efficace per salire al governo. A Vannacci non è necessario vincere le elezioni al 50% dei voti, basta un 7-8% per essere il secondo partito della coalizione di destra e gestire stipendi d'oro, amministrare i 708 miliardi di euro di entrate fiscali dell'Italia, piazzare fedeli e fedelissimi in posizioni strategiche alla guida del paese. La politica è emozione. Vannacci si rivolge a una pancia del paese che prima votava Lega e che ora vuole qualcosa di nuovo. Ugualmente utopistico, ma che suona autoritario, nazionalista, rivendicatorio. Anche se, nella pratica, significa solo mandare al governo un generale pensionato senza alcuna speranza di successo rispetto ai temi che propone. A fine video, mi raccomando.
2: Vabbè. Buono, che dite? Tiriamoci sul morale con questo.
4: 100 milioni di euro dei vostri soldi regalati nel silenzio totale. È scoppiato un vero e proprio terremoto politico e giudiziario che il governo sta cercando di insabbiare. PD e 5 Stelle hanno appena presentato un esposto in procura e alla Corte dei Conti per un enorme danno erariale. L'accusa è devastante. L'esecutivo Meloni avrebbe liquidato oltre 100 milioni di soldi pubblici a Dario Bianchi, prenditore delle mascherine e grande accusatore di Giuseppe Conte. E guarda caso, finanziatore e ospite fisso di Fratelli d'Italia. Presente ovunque, anche a feste come Atreju, una transazione milionaria tenuta nascosta è pagata con i soldi dei cittadini. 1. La manovra occulta. Sapete come hanno trovato i soldi? Con un decreto partorito alla chetichella a ottobre, intitolato vagamente Misura urgente in materia economica, che stanziava 110 milioni di euro al Ministero della Salute senza specificare a cosa servissero. Sapete qual è lo scandalo nello scandalo? Il governo ha deciso di pagare senza neanche provare a fare appello contro la sentenza di primo grado, una cosa mai vista nella storia della Repubblica.
5: Loro non stipulavano contratti se non a richiesta. Quindi il fatto che siano stati riconosciuti futuri guadagni e la possibilità quindi di mancato arricchimento, per me, da avvocato, è stato diventato una cosa fuor d'opera.
4: Hanno rinunciato a difendere lo Stato e i soldi dei contribuenti pur di versare questa montagna di soldi. 2. Le rivelazioni di Conte. L'ex premier aveva già denunciato l'anomalia di quella sentenza, definendola un'abnormità giuridica e chiamando persino il sottosegretario Mantovano per intimargli di fare appello, convinto che lo Stato avrebbe vinto. Ma invece di difendere i nostri soldi, hanno chiuso l'accordo in silenzio.
5: Ho dato a legge la sentenza. È una sentenza completamente abnorme. Sai che ho fatto? Ho chiamato Chigi. Ho chiamato il dottor Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Ho detto, guarda, che quella sentenza è un'abnormità. Io non so qual è stata la difesa che è stata fatta da parte dello Stato. A che lo Stato possa riconoscere con questo contratto 200 milioni a una società privata è un'abnormità.
4: Per Conte non ci sono dubbi. Quei 100 milioni sono una ricompensa per chi mi ha accusato. Un bonifico di Stato a chi faceva comodo alla propaganda di destra. Una società che fatturava 4 milioni si ritrova in tasca 100 milioni di euro pubblici grazie a un decreto senza spiegazioni. Questo è il modo in cui gestiscono il paese. Voi che ne pensate di questo regalo di Stato?
2: Questo è il modo in cui gestiscono il paese. In realtà una forma di secessione c'è stata. Se andavi a fare un esame medico in un ospedale di un'altra provincia dovevi pagare di più. Credo sia ancora così. Giulia, saluti. Grazie Giulia, mamma mia. Aspettate, vedo, sento una telefonata. Pronto, pronto?
6: Buongiorno architetto.
2: Ciao Roberto.
6: Due domande.
2: Dimmi, dimmi.
6: Oggi c'è qualcosa di diverso rispetto a 36 anni fa? Seconda domanda. Questi hanno in mano il denaro pubblico, le nostre tasse. Chi li vuole fermare? Non ho detto chi li può fermare, ma chi li vuole fermare? Agli italiotti larga sentenza.
2: Larga sentenza, vero Roberto?
6: Sì. Buongiorno
2: architetto. Sì, sì, grazie Roberto, grazie del tuo, come dire, sì, promemoria, vero? Aspettate, questo qua. Sì, Trump è pacifista. Sentiamo. Ah no, aspettate, c'è un'altra telefonata. Pronto?
7: Sì, pronto Massimo, buongiorno architetto Massimo.
2: Grazie, ciao.
7: Volevo solamente dire che la politica in Italia è un'arma di distrazione di massa. Non decide niente, non fa, se non le piccole cose, cioè tutto quello che ha detto fino adesso, appunto come diceva quello di prima, da 30 anni a questa parte o anche da 50 anni a questa parte,
2: sì.
7: Ha mai fatto qualcosa, mai migliorato qualcosa?
2: Ma non solo, ma hanno sempre preso tutti quanti?
7: Esatto, né uno né gli altri, che certo. Poi sono sempre la stessa cosa, cambia solo il nome, ma mangiano la stessa mensa a spese nostre.
2: Sì, sì.
7: E praticamente non hanno mai messo a posto niente. Anzi, probabilmente aggravato.
2: Bene.
7: Tutto qui.
2: Bene.
7: Okay, buona
2: grazie,
7: giornata.
2: Sai. Ciao, buona giornata a te. Vediamo se facciamo in tempo. Sentite questo.
8: Ha fatto molte cose vergognose, poi ci sono le cose che ha fatto in Europa, contro l'Europa, ma soprattutto, dato che noi siamo europei e non americani, dovremmo domandarci che cosa abbiamo fatto noi e ci siamo meritati il disprezzo che ci riserva. Io ho preso 4-5 esempi. Da quando c'è Trump, lui ci ha chiesto dazi al 10%, abbiamo firmato per il 15%, ci ha chiesto di comprare armi americane per regalarle all'Ucraina, perché lui non dà più un euro all'Ucraina, tende a noi perché noi regaliamo all'Ucraina, e noi ci siamo accordati per comprarne 800 miliardi. Poi ci ha chiesto di investire 100 miliardi nell'industria americana e noi abbiamo detto di sì. Poi ci ha chiesto di comprare 100 miliardi di GNL americano, cioè di gas liquido che costa il quadruplo, il quintuplo di quello che ci costava quando lo compravamo dalla Russia. Noi gli abbiamo detto di sì. Poi ci ha detto non fate affari con la Cina perché mi dà fastidio. Gli abbiamo detto di sì. Ha fatto molte cose vergognose, poi ci sono le cose che ha fatto in Europa, contro l'Europa, ma soprattutto, dato che noi siamo europei e non americani, dovremmo domandarci che cosa abbiamo fatto noi e ci siamo meritati il disprezzo che ci riserva. Io ho preso 4-5 esempi. Da quando c'è Trump?
2: Ecco, dicevo, basta. Anche oggi credo che ne abbiamo sentite abbastanza. E manca un minutino, vi do appuntamento a sabato prossimo, buon fine settimana, mi raccomando, attenzione, di caldo, dicevo una volta, non è mai morto nessuno, però forse, vabbè, battuta molto triste. Ciao ciao, alla prossima.

0: Buongiorno, ci siamo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Mi sembra che tutto quanto stia in ordine, tante cose da raccontarvi anche oggi e mi raccomando, mi sembra che la giornatina sia niente male, come caldo, insomma, si stia un po' diminuendo, ma poi vediamo anche questo. Va bene, sigla iniziale, come di consueto un pochettino di musica e poi ritorniamo. Aspettate che ho sbagliato attrezzo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce scienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Il cuore ha un cervello proprio, 40.000 neuroni, una rete nervosa completa, un campo elettromagnetico che si estende fino a 1,5 metri fuori dal corpo e che gli strumenti moderni possono misurare con precisione. Questa non è spiritualità. Questa è fisiologia documentata dall'Istituto HeartMath della California e nelle pubblicazioni e nei dati. E ciò che quell'istituto ha scoperto negli ultimi 30 anni, Gesù lo insegnava già 2000 anni fa. Solo che lo chiamava in un altro modo, e le istituzioni che hanno ereditato le sue parole hanno eliminato meticolosamente tutto ciò che aveva a che fare con il cuore come organo di percezione, come strumento di trasmissione, come porta d'accesso a un'intelligenza che la mente razionale è completamente incapace di elaborarlo. Quello che ascolterai stasera non si trova in nessun sermone, nemmeno in alcun corso di meditazione popolare. Si trova nell'esatta intersezione tra la neuroscienza cardiaca più avanzata del XXI secolo e gli insegnamenti di Cristo, che sono sopravvissuti sepolti nei testi che hanno cercato di distruggere. In questioni sono arrivate a stati stasera per un motivo, ciò che la scienza ha scoperto quando ha smesso di ignorare il cuore. Nel 1991 il cardiologista Andrew Armoll pubblicò uno studio che cambiò silenziosamente la neuroscienza. Lo chiamò sistema nervoso intrinseco cardiaco. La sua scoperta principale era questa: il cuore contiene una rete neuronale complessa e indipendente che elabora informazioni, apprende, ricorda e prende decisioni al di fuori del cervello. Il cuore non aspetta istruzioni dal cervello per funzionare. Il cuore invia più segnali al cervello di quanti il cervello ne invii a lui. La comunicazione è prevalentemente ascendente. Il cuore informa il cervello. Il cervello risponde. Questo capovolge completamente il modello che ti hanno insegnato. La gerarchia assegnata al cervello, il controllo totale, era sbagliata o incompleta o conveniente per un sistema che preferiva farti credere di essere i tuoi pensieri. Il campo elettromagnetico del cuore è circa 5.000 volte più potente di quello del cervello. Può essere rilevato a distanza, interagisce con i campi elettromagnetici di altre persone. Quando due persone sono fisicamente vicine, i loro campi cardiaci si influenzano reciprocamente in modi che gli strumenti moderni registrano con chiarezza. E Cristo operava da questo campo, deliberatamente e consapevolmente, con una precisione che i testi gnostici descrivono con abbastanza dettaglio da poter ricostruire il metodo, ciò che i testi soppressi hanno preservato. Il Vangelo di Filippo, uno dei testi di Nag Hammadi, che il Concilio di Nicea escluse dal canone ufficiale, contiene una frase che nel contesto delle neuroscienze cardiache moderne risulta straordinaria. Dice: «La verità non venne al mondo nuda, venne in tipi e immagini, il mondo non la riceverà in altro modo». Capite? Gli gnostici intendevano che la percezione umana ordinaria, quella che opera dal cervello razionale, è fondamentalmente capace di ricevere certe frequenze di informazione. Il cervello filtra, categorizza, scarta ciò che non si adatta ai modelli precedenti. Il cuore percepisce senza filtro, senza categoria precedente, senza il pregiudizio di ciò che credi già di vedere. Nel Vangelo di Tommaso, Gesù dice qualcosa che per secoli è stato interpretato come una metafora poetica. Se l'occhio del tuo cuore è pulito, tutto il tuo essere sarà pieno di luce, occhio del cuore, non occhio della mente, non occhio dell'intelletto. Il sistema nervoso intrinseco o cardiaco elabora informazioni visive e sensoriali, in modi che il cervello elabora dopo. Ci sono studi documentati sulla percezione cardiaca che precede la percezione cerebrale di millisecondi misurabili. Il cuore riceve per primo, il cervello interpreta dopo. Gesù non stava usando una metafora, stava descrivendo anatomia funzionale con il linguaggio disponibile nella sua epoca. Lo strato che sta sotto di ciò, ogni volta che Cristo interagiva con qualcuno che stava soffrendo, la descrizione di ciò che accadeva nei testi segue un modello coerente. Prima, contatto fisico o visivo diretto. Una presenza che si stabilisce prima che venga pronunciata una sola parola. Poi qualcosa che i testi descrivono come compassione, ma la parola greca originale è esplagnizomai,
che non significa provare pena per qualcuno, significa letteralmente essere mossi dalle viscere, dal centro del corpo, dal plesso cardiaco. Questo è precisamente ciò che la neuroscienza cardiaca descrive come coerenza cardiaca, uno stato in cui il ritmo del cuore entra in una frequenza ordinata e ritmica che massimizza l'efficienza del suo campo elettromagnetico. In coerenza cardiaca, il cuore irradia un campo che influisce in modo misurabile sulla fisiologia delle persone vicine, regola il loro sistema nervoso autonomo, sincronizza il loro ritmo cardiaco, modifica i suoi stati interni. Cristo operava in una coerenza cardiaca massima e quel campo faceva parte di ciò che produceva gli effetti che i testi descrivono come guarigione. L'istituzione religiosa prese questo e lo trasformò in miracoli soprannaturali, qualcosa che Cristo fece perché era divino e tu non puoi fare perché non lo sei. La realtà che i testi gnostici hanno preservato è diversa. Cristo insegnò questo stato, trasmise il metodo e disse esplicitamente che coloro che lo avrebbero praticato avrebbero fatto lo stesso e anche di più, l'architettura della pratica. Quello che segue è la ricostruzione del metodo di attivazione cardiaca, che appare frammentato in tre fonti: il Vangelo di Filippo, la Pistis Sophia e gli scritti del monaco gnostico Silvano, recuperati a Nag Hammadi. Questa pratica è costruita sullo stesso principio che l'Istituto Hartmar chiama tecnica di coerenza cardiaca, ma ha 2000 anni di vantaggio e un livello di comprensione che le neuroscienze stanno ancora raggiungendo. Primo passo. Siediti con la colonna completamente eretta. Posa il palmo destro al centro del petto. Il palmo sinistro sopra il destro. Questa posizione non è decorativa. Le mani sul petto creano un circuito di retroalimentazione tattile che il sistema nervoso intrinseco o cardiaco usa per amplificare il proprio segnale. È come chiudere un circuito elettrico. Il secondo passo porta tutta la tua attenzione allo spazio dietro le tue mani. Dentro il petto, al centro. Mantieni lì la tua attenzione con avidità, senza sforzo, senza forzare nulla. L'attenzione non è pensiero, è presenza. C'è una differenza cruciale tra pensare al cuore e portare la coscienza al cuore. Il primo attiva il cervello, il secondo attiva il sistema nervoso cardiaco. Passo 3. Inizia il modello di respirazione cardiaca. Inspira lentamente contando fino a 5, espira contando fino a 5, ritmo esattamente uguale in entrambe le fasi. Questo modello di 5 e 5 è quello che l'Istituto Hartmat identifica come l'induttore più efficiente di coerenza cardiaca. Produce la massima ampiezza di variabilità della frequenza cardiaca, il marcatore fisiologico che il sistema nervoso cardiaco sta operando nel suo stato ottimale. Ripeti questo ciclo per 5 minuti prima di continuare. Passo 4. Con il ritmo di respirazione stabilito, introduce ciò che gli gnostici chiamavano in timesis, la qualità emotiva che attiva il campo. Questa qualità ha un nome in spagnolo che lo semplifica troppo, gratitudine. Ma ciò che si cerca non è pensare a qualcosa per cui essere grati. Evocare la texture fisica di un momento in cui si è sentito amore, connessione o pace. E sostenere quella texture nel petto mentre respiri. Gli studi dell'Istituto Jarmat confermano che questa combinazione ritmo respiratorio di 5-5 più evocazione di emozione positiva sostenuta produce il massimo grado di coerenza cardiaca misurabile negli esseri umani. Il campo elettromagnetico del cuore raggiunge la sua massima ampiezza e organizzazione. Cristo chiamava questo purezza di cuore, la beatitudine di Matteo 5:8, beati i puri di cuore, perché essi vedranno a Dio. Non era una dichiarazione morale, era un'istruzione tecnica, un cuore in coerenza massima. Percepisce frequenze di informazione che il sistema nervoso ordinario filtra completamente. Passo 5. Da questo stato di coerenza stabilita introduci un'intenzione, una sola, formulata al tempo presente, in modo affermativo. Con la certezza interiore di chi descrive qualcosa che già esiste, non di chi chiede qualcosa che desidera. Questa distinzione è fondamentale. La richiesta attiva la frequenza della mancanza. La dichiarazione in presente attiva la frequenza della realtà stabilita.
Cristo non ha mai chiesto che i malati guarissero, ha dichiarato che erano sani. Questa grammatica della manifestazione opera dal campo cardiaco, non dal pensiero cerebrale. Passo 6. Rimani in questo stato per un minimo di 20 minuti. Al termine, allontana le mani lentamente, mantieni gli occhi chiusi per altri 2 minuti. Senti il campo che si è costruito attorno al corpo. I praticanti avanzati descrivono questo campo come calore, espansione o una tensione così forte che si sente quasi fisica. Questo è il campo elettromagnetico cardiaco in massima coerenza, è misurabile, è reale e con la pratica diventa accessibile al di fuori della sessione formale. Il cronoprogramma della trasformazione, se si maneggia uno, il maggiore ostacolo sarà la mente. La pratica di portare l'attenzione al cuore attivo

0: Settimana 3. I praticanti riferiscono cambiamenti nella qualità del sonno, nei modelli di pensiero compulsivo e nel modo in cui il corpo risponde allo stress. Questo ha una spiegazione ficologica diretta. La coerenza cardiaca sostenuta regola l'asse ipotalamo e ipofisis surrenale, il sistema che controlla la risposta a stress. Il corpo cambia letteralmente la sua chimica basale, giorno 40. Ciò che Cristo descriveva come amore, che trascende l'intendimento nella lettera di Paolo ai Filippesi, comincia ad avere un riferimento interno. Il campo cardiaco, in coerenza massima, genera stati che il cervello ordinario categorizza come amore incondizionato, pace, senza causa, o presenza pura. I gnostici li chiamavano stati pneumatici, stati del pneuma. La neuroscienza li registra come modelli di variabilità della frequenza cardiaca, senza precedenti, in soggetti non allenati, quello che cercherà di fermarti. La mente razionale argomenterà che questo è autosuggestione, che il calore nel petto è circolazione sanguigna, che la chiarezza è semplicemente rilassamento, quell'argomento merita di essere esaminato. E l'unico modo per esaminarlo in questa mente è accumulare 40 giorni di pratica e osservare i risultati nella propria vita. L'argomentazione intellettuale sul fatto che funzioni è esattamente il tipo di attività che impedisce di scoprirlo. L'ego genererà urgenze, interruzioni, le zone per non sedersi oggi. Questa resistenza è proporzionale a ciò che è in gioco. Più potente diventa la pratica, più elaborata diventa la resistenza. Alcuni praticanti sperimentano durante le prime sessioni emozioni intense senza causa apparente. Questo è il campo cardiaco che libera schemi immagazzinati. La pratica non li genera, li rende visibili affinché possano dissolversi. I dettagli che determina tutto. Parla tra le 6 del mattino e le 7 del mattino, o tra le 9 di sera e le 11 di sera. In queste finestre, il sistema nervoso autonomo è nel suo stato più favorevole per la coerenza cardiaca, mantieni lo stesso spazio per la pratica, il campo elettromagnetico cardiaco imprime informazioni nell'ambiente fisico. Col tempo, lo spazio stesso facilita l'ingresso nello stato. Dopo ogni sessione, scrivi una sola osservazione, nessuna analisi, solo ciò che è accaduto internamente. Questo registro crea una mappa del tuo stesso processo che accelera la progressione in modo significativo. Il sistema che hai ereditato ti ha insegnato che il cuore sente e il cervello pensa, e che pensare è superiore a sentire. Quella gerarchia fu una delle distorsioni più efficaci mai introdotte nella comprensione umana di se stessa, perché finché credi che il cervello sia il centro della tua intelligenza, l'organo più potente che hai rimane in modalità base, battendo, pompando, ma non vibra alla sua frequenza reale. Cristo sapeva qual era quella frequenza reale, la insegnò, la dimostrò e lasciò un metodo sufficientemente preciso affinché 2000 anni dopo un'istituzione di ricerca cardiaca in California arrivasse alle stesse conclusioni da una direzione completamente diversa. La rete nervosa del tuo cuore aspetta da 2000 anni che qualcuno ti dicesse che esiste. Questa notte qualcuno te lo disse. Il prossimo passo, studio. Scrivi quello che...
1: Il prossimo passo, studio. È bello tosto anche oggi, un po', come dire, un po', non complicato, però un po' articolato. Sì, probabilmente è da riascoltare con un pochettino di calma. Come Gesù ha attivato il cervello del cuore, neuroscienza applicata. E tante tante cose, tanta roba anche oggi, vero? Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentiamo di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. 334 7102 672 per gli sms

WhatsApp in diretta. Naturalmente ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 334-7102-672, SMS e WhatsApp in diretta. 049 700 700 049 700 838 invece per le telefonate un pochettino più tardi, se avete appunto piacere, voglia. E intanto mandatemi qualche messaggio e fatemi sapere cosa state facendo, che cosa vorreste fare, dove siete, tanto tanto tanto ancora. Va bene, va bene, va bene, e diamo un'occhiata al meteo. Mi piace condividere con voi così questo momento, vediamo un po' il meteo vicino che cosa ci dice. Oggi per lo più soleggiato, domani parzialmente soleggiato, lunedì per lo più nuvoloso, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì parzialmente soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì temporali sparsi, sabato ancora soleggiato. Questo è un po' le previsioni per così il meteo dell'Alta Padovana qui Campodarsego, diciamo, e dintorni. Precipitazioni direi poca possibilità di vederne, se non alla volta di venerdì, forse qualche sprazzo nel pomeriggio, però qua mi dà un 40-50% di possibilità, e quindi insomma vedremo alla volta di giovedì come si presenterà. Temperature insomma dai 20 gradi in su, 20-30 gradi, e tra i 20 e i 30 gradi insomma direi che si è un po' attenuato il cosiddetto caldo feroce che qualcuno definiva feroce dei giorni scorsi. E in effetti qualche notte è stata abbastanza pesantina. Comunque insomma dai, su su, forza e coraggio. Il vento 3, 4, 5, anche 8 km orari, 10 km orari a partire da mercoledì, giovedì e venerdì. 8, 5, 8, 10 km orari, insomma, non è neanche proprio poco per le nostre parti, per cui insomma un po' di venticello ci dovrebbe, difatti ci dà, guardate, umidità del 49%, quindi insomma è 46%, quindi tutto sommato non ce la passiamo neanche male. Quando c'è un po' di venticello l'umidità è un po' più bassa e quindi si percepisce meglio il caldo. E poi insomma le solite cose sapete già, no? Anche se a volte così sarebbe meglio non bere acqua troppo fredda, e soprattutto la sera, se sapete che se siete accaldati e bevete acqua fredda, questa vi scatena un po', vi fa più caldo, il corpo vi fa sentire più caldo. Quindi in particolare so che è un po', come dire, per il palato, per la bocca, e sentire l'acqua fresca eccetera, però sappiate che non è cosa buona e giusta. E in particolare insomma anche quando si va a dormire, prima di dormire qualcuno dice che sarebbe meglio non bere le ultime due ore prima di andare a dormire, e magari se ci si alza meglio bere, o comunque sempre bere acqua a temperatura ambiente. E qua c'è tutto quanto il famoso discorso sull'acqua, idratarsi, quando si ha sete, non si ha sete, quelli che bevono acqua addirittura tiepida, eccetera, eccetera. Poi per carità è questione anche di abitudini varie, eccetera, eccetera. Va bene, va bene, va bene. Un'occhiata alle iniziative della radio e vediamo che cosa qua abbiamo di bello. Cine Gamma 5, wow, bravi anche quest'anno. Comunque andiamo per ordine. Allora, questo qua, a Ferragosto lassù, Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravacatissimi, località Lobbia, 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga. Ad ispirare un panorama da fiaba, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boracia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida.
E alle ore 13 pranzeremo in Maiga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne da salada, fagioli e sottaceti, con un ottimo de pazienza, formaggio a volontà fino a scioppar 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri oppure portateli da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota se ve spettemo in quota. Quindi questa, anche quest'anno bravi gli organizzatori per questo bel appuntamento. Poi c'è, ricordiamo, la creazione del gruppo editoriale per edizione Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. E bravi, bravi, bravi. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzioni e preparazioni testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio@hotmail.it. Hotmail scritto con la H di hotel, poi hotmail, così come lo pronuncio. turinfabio@hotmail.it. Oppure c'è anche un numero di telefono da chiamare o inviare un messaggio al 347 715 9717. Quindi ripeto, WhatsApp o chiamate o WhatsApp al numero 347 715 9717. Poi ancora vediamo qua AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti, però mancherebbe altro se potete andarli a trovare sempre al loro indirizzo, e quindi insomma approfittatene, perché magari in questi giorni si possono essere anche, forse, insomma non lo so, comunque si sarà magari da sentire meglio, un po' più tranquilli, e vi possono anche dare un qualche utile consiglio. E cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, sui 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392. E quindi ripeto, cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali, quindi il prossimo sarà dal 22 al 29 agosto. E Sardegna energetica e questo è il Piramidi Bosnia, che poi ancora Sardegna energetica ed esoterica del 5 al 12 settembre, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. E poi c'è anche un numero di telefono, quello di Valentino, 349 778 0167. I posti sono limitati, organizzatevi per tempo, sentitelo anche per informazioni, che lui è sempre sempre disponibile per qualsiasi informazione, eccetera eccetera. Valentino 349 778 0167. Poi ancora
aspettate che vediamo ancora cosa c'è qua. Ciaobei.org, andate sul sito a dategli un'occhiata, www.ciaobei.org. E poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto, cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni, contattatemi al 338 994 6575, ripeto 338 994 6575. E poi ancora il, vediamo questo convegno qua, Radio Gamma 5, convegno disegno di legge 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, profili di illegittimità costituzionale, Daniele Trabucco, Alfredo Bellucco. E il venerdì 3 luglio alle 20.30, Piazza Liberazione, Ponte San Nicolò, Sala Rigoni esterna, il primo piano, l'ingresso è libero. Ok, mi sembra che non ci sia altro se non 5 per 1000, possibile anche quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Come di consueto continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Benissimo, direi che Cine Gamma 5, stavo dimenticando. Allora, Cine Gamma 5 presenta Snowdown, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowdown raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata delle violazioni dei diritti in atto. Questo martedì 7 luglio, quindi martedì prossimo, alle 21.30 in sede radio. Vi ricordo che c'è anche il ristorantino e quindi avremo modo anche di assaporare tante buone leccornie per cenare e per cose di questo tipo. Quindi il primo appuntamento del Cine Gamma 5 per martedì sera alle 21.30, martedì 7 luglio. Vi aspettiamo naturalmente. Bene, bene, bene, e disse la signora Irene, ma quella è un'altra storia, vero? Allora, il nostro Luciano Pavarotti per la prima pausa musicale. Vediamo se pronti, via.

come dice sempre il nostro Luciano Pavarotti, nulla ha più senso se si vive solo per sé. Chissà se è vero, che ne dite? Eccoci ritornati. Allora, l'angolo filosofico, la frase del giorno, come di consueto sapete che inizio sempre io queste frasi un po' così che prendiamo, come dire, a prestito da personaggi che c'è poco da fare, sono ad un altro livello. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. E qua voi direte, ma proprio sempre sempre? Cosa volete che vi dica? Questa storia, questa qua, ella dice così, sii gentile sempre. Non sempre, sempre, ma sempre, sempre. Poi, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. Mi dispiace a dirlo, ma manco a dirlo. Vabbè. Lo so che è un po', voi direte, una causa persa, ma non lo so. Chissà se un giorno ci arriveremo, non so come dire. Cos'è questo? Ah, vabbè, c'entra niente. Ok, andiamo avanti. Allora, buon caldo Massimo, consueto saluto chi lo gradisce da Marica e genitori. Grazie Marica, naturalmente. E per il tuo angolino filosofico ti regalo questa frase. La natura è la prima compositrice, scrive col vento, dirige con le maree e prova con gli uccelli. La musica è solo l'uomo che ha imparato a prendere appunti. Mamma mia Marica, ma dove trovi queste robe qua? Veramente, veramente tosta, brava, brava, brava. Poi vediamo che cosa vi posso ancora aggiungere io. Chi ti ama davvero non ti chiede di cambiare, cambia insieme a te. Cosa dite? Può essere. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici. E anche qua, insomma, ci siamo capiti, vero? Poi vediamo ancora che cosa vi potrei dire. Il nostro tempo è il regalo più bello che possiamo fare agli altri. Punto delicato. A volte accade all'improvviso, cambi punto di vista e vedi le persone come realmente sono. Questo qua potrebbe essere un pochettino, come dire, triste, vero? E oggi vorrei finire con questo. Sentite qua. Il coraggio è l'abilità di riconoscere i propri limiti e impegnarsi a superarli.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli, dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo 4 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. E eccoci qua. Allora, di che cosa volevo parlarvi oggi? Vediamo se intanto mi ha incuriosito un po' questa cosa qua. Sentite qua un attimo. Perché è impossibile che la aspetta. No, questo qua. No. Dove è andato? No, l'ho perso, vabbè. è impossibile andare su Marte, questo era il concetto. Non, sì, mi avevo incuriosito di questa cosa qua e eccolo qua, non andremo mai su Marte perché è impossibile per gli esseri umani raggiungere Marte. E questo qua insomma mi sembra anche abbastanza non so come dire abbastanza facciamo così, proviamo a sentire un attimino questa intervista, poi magari vediamo, se non vorrei che fosse troppo lunga, poi comunque la metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, vediamo un attimino.
2: Quasi come un richiamo antico. C'è qualcosa di profondamente romantico in Marte, qualcosa che cattura l'immaginazione umana come pochissimi altri corpi celesti riescono a fare. È lì, sospeso nel cielo notturno, un piccolo punto rosso visibile agli esseri umani da quando abbiamo iniziato ad alzare gli occhi verso le stelle. Le antiche civiltà gli diedero il nome del loro dio della guerra. Gli scrittori di fantascienza lo popolarono di città perdute, canali immensi e civiltà aliene. E per oltre un secolo abbiamo continuato a sognare di raggiungerlo. Oggi quel sogno sembra più vicino che mai. Elon Musk parla di costruire un'intera città su Marte. La NASA sviluppa piani dettagliati per missioni con equipaggio. SpaceX sta progettando Starship proprio con l'obiettivo finale di trasportare esseri umani sul pianeta rosso. Il messaggio è chiaro, deciso, quasi trionfante. Marte rappresenta la prossima frontiera. L'umanità diventerà una specie multiplanetaria. Entro pochi decenni vedremo impronte umane sulla sua superficie. E sapete una cosa? Anch'io vorrei crederci. L'idea che degli esseri umani possano camminare su un altro pianeta, fondare un insediamento permanente lontano dalla Terra e trasformare la nostra civiltà in una vera civiltà spaziale è incredibilmente...
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
5: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
6: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
7: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
8: Grazie!
5: Grazie!
8: E ancora grazie!
9: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: È affascinante. È un sogno che parla direttamente alla parte più profonda della nostra natura. Il desiderio di esplorare, di superare i limiti, di spingerci dove nessuno è mai arrivato prima. Ma oggi voglio raccontarvi qualcosa che probabilmente non avete mai sentito spiegare in questo modo. Raggiungere Marte, portare esseri umani sulla sua superficie e riportarli vivi sulla Terra potrebbe essere semplicemente impossibile. E attenzione, non intendo impossibile nel senso di molto difficile o estremamente costoso. Intendo impossibile perché le leggi della fisica, della biologia e dell'ingegneria potrebbero non permetterlo, almeno non con la tecnologia attuale e nemmeno con quella che realisticamente potremo sviluppare nei prossimi decenni. So bene che è un'affermazione forte. Non la faccio per essere pessimista. Non sto cercando di distruggere un sogno. Sto semplicemente seguendo i numeri. Sono proprio i numeri a raccontare una storia completamente diversa da quella che spesso ascoltiamo nei grandi annunci pubblici. Quando si analizza davvero una missione su Marte, quando si calcolano le energie necessarie, l'esposizione alle radiazioni cosmiche, gli effetti biologici sul corpo umano e tutte le sfide ingegneristiche coinvolte, ci si rende conto che la difficoltà è di gran lunga superiore a ciò che la maggior parte delle persone immagina. E oggi voglio accompagnarvi in questo viaggio, voglio mostrarvi perché Marte, pur essendo il nostro vicino planetario più famoso dopo Venere, pur apparendo così vicino nel cielo, potrebbe essere un luogo che gli esseri umani non riusciranno mai a raggiungere in modo sicuro. Divideremo questa storia in 3 parti. Nella prima parleremo della distanza e dell'energia necessaria per arrivarci. Nella seconda affronteremo il problema forse più spaventoso di tutti, le radiazioni cosmiche. E nella terza analizzeremo cosa accadrebbe una volta arrivati su Marte e perché il vero problema potrebbe non essere atterrare, ma riuscire a tornare a casa. Cominciamo dalla distanza, perché è proprio qui che nasce il primo grande equivoco. Quando la maggior parte delle persone pensa a Marte, immagina semplicemente il pianeta successivo alla Terra. In fondo è il nostro vicino. Quanto potrà mai essere lontano? Molto più di quanto sembri. La distanza tra la Terra e Marte non è costante. Entrambi i pianeti orbitano attorno al Sole, seguendo traiettorie ellittiche, il che significa che la loro posizione cambia continuamente. Quando i 2 pianeti si trovano dalla stessa parte del Sole, nella configurazione chiamata opposizione, Marte può avvicinarsi fino a circa 55 milioni di chilometri. Ma quando si trovano ai lati opposti dell'orbita, la distanza supera i 400 milioni di chilometri. In altre parole, la distanza varia di oltre 7 volte. Questo significa che non possiamo partire quando vogliamo. Esiste una finestra di lancio favorevole soltanto ogni 26 mesi circa. Se la perdiamo, dobbiamo aspettare più di 2 anni prima di avere un'altra occasione. Già questo rende ogni missione estremamente complessa, ma il problema vero non è la distanza, è l'energia, perché nello spazio la distanza non si misura davvero in chilometri, si misura in quantità di energia necessaria per vincere la gravità, ed è qui che quasi tutti sottovalutano il problema. Quando ci muoviamo sulla Terra dobbiamo combattere contro l'attrito dell'aria. Nello spazio invece non c'è aria, il vero nemico è la gravità. Prima dobbiamo sfuggire all'attrazione gravitazionale della Terra, poi dobbiamo attraversare il campo gravitazionale del Sole, infine dobbiamo rallentare abbastanza da poter essere catturati dalla gravità di Marte. Ogni singolo passaggio richiede una quantità enorme di energia. Gli ingegneri descrivono tutto questo con un parametro chiamato delta punto. Il delta V rappresenta la variazione complessiva di velocità che un veicolo spaziale deve ottenere durante tutta la missione, e proprio il delta V determina quanta quantità di carburante servirà. Per raggiungere la Luna e tornare sulla Terra è necessario un delta finto di circa 15 km al secondo. Può sembrare un numero astratto. In realtà significa viaggiare a una velocità circa 50 volte superiore a quella di un proiettile sparato da un'arma da fuoco. È già qualcosa di enorme, ma una missione completa verso Marte richiede circa il doppio, tra 30 e 40 km al secondo, a seconda della traiettoria scelta. A questo punto molti pensano, va bene, se serve il doppio della velocità, basterà il doppio del carburante. Ed è proprio qui che nasce il più grande errore intuitivo, perché i razzi non funzionano in modo lineare, funzionano secondo una delle equazioni più spietate mai formulate nella storia della fisica, la famosa equazione del razzo di Tsiolkovsky. Questa equazione dice qualcosa di apparentemente assurdo. Ogni chilogrammo di carburante aggiunto aumenta il peso del razzo, e quel carburante aggiuntivo deve essere accelerato insieme al resto. Per accelerare quel nuovo carburante serve altro carburante, che a sua volta aumenta ancora la massa, e così via. È un circolo vizioso. Per questo motivo, raddoppiare il delta V non significa raddoppiare il carburante. Può significare quadruplicarlo, oppure moltiplicarlo per 8, in alcuni casi anche molto di più. Ed è proprio questa crescita esponenziale a rendere le missioni interplanetarie così incredibilmente difficili. A un certo punto, quasi tutto il razzo è costituito soltanto da carburante. Il carico utile diventa minuscolo. Per capire meglio, basta osservare il programma Apollo. Il gigantesco Saturn V era alto oltre 100 metri. E completamente rifornito, pesava circa 2,8 milioni di chilogrammi. Eppure il modulo che trasportava realmente gli astronauti rappresentava meno del 2% dell'intera massa del razzo. Tutto il resto era carburante. E quella era soltanto una missione verso la Luna. Per Marte servirebbe qualcosa di ancora più grande, molto più pesante, molto più complesso. Qualcuno potrebbe obiettare, ma oggi abbiamo motori più efficienti. È vero, i motori moderni sono migliori rispetto agli anni 60, ma il miglioramento è stato graduale, non rivoluzionario. Continuiamo comunque a utilizzare razzi chimici, bruciamo carburante ed espelliamo gas ad alta velocità per produrre spinta. Esattamente lo stesso principio utilizzato durante il programma Apollo. Esistono idee molto più avanzate. Motori ionici, propulsione nucleare, reattori a fusione, perfino concetti teorici basati sull'antimateria, ma nessuna di queste tecnologie è oggi pronta per trasportare esseri umani fino a Marte. I motori ionici sono estremamente efficienti, ma sviluppano una spinta troppo debole. Il viaggio durerebbe anni. I razzi nucleari promettono prestazioni migliori, ma non vengono sviluppati seriamente da decenni e presentano enormi problemi tecnici, politici e di sicurezza. Di conseguenza, almeno per il prossimo futuro, rimaniamo vincolati ai razzi chimici. E i razzi chimici sono dominati da una realtà matematica che non possiamo ignorare, ma il carburante è soltanto l'inizio, perché anche se riuscissimo a costruire un razzo abbastanza potente da portarci fino a Marte, rimarrebbe un altro nemico invisibile. Il tempo. Una missione lunare richiede circa 3 giorni per raggiungere la Luna e altri 3 per tornare. Una missione verso Marte è completamente diversa. Con la tecnologia attuale, la traiettoria più efficiente prende il nome di trasferimento di Hohmann. È la rotta che consuma meno carburante possibile, ma c'è un prezzo da pagare. Il viaggio dura dai 6 ai 9 mesi. Solo l'andata. Una volta arrivati non possiamo semplicemente ripartire. Bisogna aspettare che Terra e Marte tornino nella posizione giusta. Questo significa rimanere sul pianeta per circa un anno e mezzo. Poi iniziano altri 6 o 9 mesi di viaggio verso casa. In totale, una missione completa dura circa 3 anni. 3 anni lontano dalla Terra. 3 anni senza alcuna possibilità di soccorso. 3 anni vivendo dentro uno spazio abitabile più piccolo di molti appartamenti. Provate a immaginare cosa significhi davvero. Ogni mattina vi svegliate nello stesso ambiente, le stesse pareti, le stesse persone, gli stessi rumori, lo stesso odore dell'aria riciclata, nessun vento, nessuna pioggia, nessun albero, nessun animale, nessun cielo azzurro, soltanto metallo, computer e il vuoto infinito fuori dall'oblò. La Stazione Spaziale Internazionale ci ha insegnato molto sulla permanenza nello spazio. Alcuni astronauti vi hanno trascorso quasi un anno consecutivo, ma esiste una differenza enorme. La ISS orbita a circa 400 km dalla Terra. Se qualcosa va storto, un equipaggio può rientrare in poche ore. Riceve continuamente rifornimenti, nuovo cibo, nuova acqua, pezzi di ricambio, attrezzature mediche. Su una missione marziana tutto questo non esiste. Se un sistema si rompe, bisogna ripararlo, con gli strumenti che si hanno a bordo. Se un componente fondamentale smette di funzionare e non esiste un ricambio, la missione potrebbe finire lì. E forse anche la vita dell'equipaggio. Pensate a un semplice guasto al sistema di riciclo dell'acqua. Sulla Terra sarebbe un inconveniente. Sulla ISS arriverebbe un pezzo di ricambio. Durante un viaggio verso Marte potrebbe trasformarsi in una condanna a morte. Ed è proprio questo che rende ogni singolo componente della navicella incredibilmente importante. Ogni vite, ogni pompa, ogni cavo, ogni valvola, ogni computer. Tutto deve funzionare per anni senza errori. E questo è qualcosa che nessun sistema ingegneristico ha mai dimostrato di poter fare. Anche il ritorno presenta un problema enorme. Molte persone immaginano semplicemente che il razzo riparta da Marte e torni verso casa. In realtà è molto più complicato. Per tornare bisogna avere carburante, tanto carburante. Quel carburante può essere trasportato dalla Terra. Ma in quel caso bisogna lanciare un razzo ancora più enorme, perché il carburante necessario al ritorno aumenta la massa iniziale, che richiede altro carburante, che aumenta ancora la massa. Ancora una volta compare il terribile effetto dell'equazione del razzo. Esiste allora una seconda possibilità: produrre il carburante direttamente su Marte. È il piano scelto dalla NASA e da SpaceX. L'idea sembra brillante. L'atmosfera marziana è composta quasi interamente da anidride carbonica. Utilizzando acqua ghiacciata presente nel sottosuolo e grandi impianti chimici, si potrebbe produrre metano e ossigeno liquido. Gli stessi propellenti utilizzati da Starship. Sulla carta funziona. Dal punto di vista chimico è possibile, ma c'è un problema. Non è mai stato fatto. Mai. Non abbiamo mai costruito una fabbrica automatica capace di funzionare da sola su un altro pianeta. Mai prodotto centinaia di tonnellate di carburante in un ambiente tanto ostile. Mai lasciato un impianto lavorare per anni senza manutenzione. Eppure il ritorno degli astronauti dipenderebbe completamente da questo. Se la fabbrica non producesse abbastanza carburante, l'equipaggio rimarrebbe bloccato su Marte. Per sempre. È difficile trovare un esempio simile nella storia dell'esplorazione umana. Nemmeno le grandi spedizioni oceaniche del passato dipendevano da una singola macchina automatica costruita in anticipo. Qui sì. L'intera missione si basa sulla speranza che tutto funzioni perfettamente, ed è una speranza enorme, perché nello spazio qualsiasi sistema può guastarsi, un componente elettronico, una perdita, un software, una tempesta di polvere, qualsiasi cosa. Più aumenta la complessità, maggiore diventa la probabilità di un fallimento. Gli ingegneri aerospaziali lo sanno bene, la complessità è il peggior nemico dell'affidabilità. Ogni nuovo sistema introduce nuove possibilità di errore. Ed è proprio questo il problema delle missioni marziane. Non esiste una sola difficoltà. Ne esistono centinaia che si moltiplicano tra loro. Molti si chiedono: perché non costruiamo semplicemente motori più veloci? È una domanda perfettamente logica. Se il viaggio dura troppo, basta andare più in fretta. Purtroppo la fisica non è così gentile. Per dimezzare il tempo di viaggio bisogna aumentare enormemente la velocità. Ma ogni aumento di velocità richiede molta più energia. e quindi molto più carburante, e il carburante aggiunge massa che richiede altro carburante. È sempre lo stesso circolo vizioso, ma non basta, perché una volta arrivati su Marte bisogna anche rallentare, e rallentare richiede praticamente la stessa quantità di energia utilizzata per accelerare. Sulla Terra possiamo sfruttare l'atmosfera, l'attrito dell'aria trasforma la velocità in calore. Per questo le capsule spaziali brillano durante il rientro. Marte possiede un'atmosfera, ma è sottilissima, circa l'1% della densità terrestre. È abbastanza densa da surriscaldare la navicella durante l'ingresso, ma troppo sottile per rallentarla a sufficienza. Di conseguenza servono ancora grandi motori a razzo per completare la frenata. E naturalmente altro carburante. Tutto torna sempre lì. L'energia, il carburante, la massa, l'equazione del razzo. Esiste poi un'altra difficoltà quasi mai citata, il ritardo nelle comunicazioni. La luce viaggia a circa 300.000 km al secondo. È la velocità massima dell'universo, eppure lo spazio è talmente immenso che perfino la luce impiega molto tempo. Quando Marte è vicino, un segnale radio impiega circa 3 minuti per arrivare sulla Terra. Quando è lontano, possono servire oltre 20 minuti. Questo significa che in caso di emergenza, gli astronauti non possono chiedere aiuto in tempo reale, inviano un messaggio, aspettano 20 minuti. La Terra riceve il messaggio. Risponde, altri 20 minuti, 40 minuti per una singola domanda e una singola risposta. Immaginate un incendio, una perdita di pressione, un guasto al computer, un membro dell'equipaggio gravemente ferito. Nessuno sulla Terra potrebbe intervenire, gli astronauti sarebbero completamente soli. Ogni decisione dovrebbe essere presa autonomamente. Questo cambia completamente il modo di progettare una missione. L'equipaggio dovrebbe essere composto contemporaneamente da piloti, medici, ingegneri, elettricisti, meccanici, informatici, geologi, biologi, e ognuno dovrebbe essere in grado di sostituire gli altri in caso di emergenza. È una richiesta quasi impossibile. Infine arriva un aspetto di cui si parla molto poco, la psicologia. 3 anni di isolamento non sono semplicemente lunghi, sono qualcosa che nessun essere umano ha mai sperimentato così lontano dalla Terra. Abbiamo studiato equipaggi di sottomarini, basi scientifiche in Antartide, esperimenti di isolamento, simulazioni di missioni marziane. Tutti mostrano la stessa cosa. Con il passare dei mesi aumentano stress, ansia, irritabilità e conflitti. La qualità del sonno peggiora, la concentrazione diminuisce, la memoria si indebolisce, le emozioni diventano più difficili da controllare. E questo accade sapendo che, in caso di emergenza, esiste comunque una via di fuga. Su Marte quella via di fuga non esiste. Ogni astronauta saprebbe che l'unico modo per tornare a casa è aspettare anni, sempre che tutto funzioni, sempre che il razzo riparta, sempre che il carburante sia pronto, sempre che nessuno si ammali gravemente, sempre che ogni sistema continui a funzionare. È un peso psicologico enorme, forse il più grande mai affrontato da esseri umani. Eppure, tutto ciò che abbiamo descritto finora non è ancora il problema principale, perché esiste un nemico molto più silenzioso. Un nemico invisibile, un nemico contro cui nessun essere umano può combattere direttamente. Le radiazioni cosmiche. È questo l'ostacolo che, secondo molti scienziati della NASA, rappresenta il vero limite delle missioni umane verso Marte. Quando si parla dei pericoli del pianeta rosso, la maggior parte delle persone pensa immediatamente al carburante, ai razzi o ai problemi tecnici. Ma chi lavora davvero nell'esplorazione spaziale sa che esiste un nemico molto più silenzioso, un nemico invisibile, un nemico contro il quale, almeno oggi, non possediamo una difesa realmente efficace. Per capire il problema, dobbiamo prima comprendere cosa siano le radiazioni spaziali. Sulla Terra siamo protetti da 2 giganteschi scudi naturali. Il primo è l'atmosfera, il secondo è il campo magnetico terrestre. Ogni secondo, miliardi di particelle ad altissima energia provenienti dal Sole e dalle profondità della galassia colpiscono il nostro pianeta. Ma quasi tutte vengono assorbite dall'atmosfera, oppure deviate dal campo magnetico. È uno scudo invisibile che ci protegge da milioni di anni. Noi viviamo senza rendercene conto, ma appena lasciamo questa protezione, la situazione cambia completamente. Lo spazio interplanetario è un ambiente estremamente ostile. Ovunque sono presenti particelle che viaggiano a velocità vicine a quella della luce. protoni, nuclei di elio e perfino nuclei di elementi molto pesanti come il ferro. Queste particelle trasportano quantità enormi di energia. Quando attraversano il corpo umano possono rompere direttamente il DNA delle cellule. Ogni singolo passaggio lascia dietro di sé una vera e propria scia di distruzione microscopica. Ed è proprio questo il problema. Sulla Terra una persona riceve mediamente circa 3 millisievert di radiazioni cosmiche all'anno. È una quantità praticamente innocua. Un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale riceve circa 50 volte tanto. Eppure la ISS si trova ancora all'interno della magnetosfera terrestre. Su una missione verso Marte, la situazione peggiora drasticamente. Durante un viaggio completo, tra andata, permanenza sul pianeta e ritorno, un astronauta potrebbe assorbire circa 1000 millisievert di radiazioni. Alcune stime parlano perfino di 1500. Per capire quanto sia grave, basta sapere una cosa. La NASA stabilisce un limite massimo di esposizione alle radiazioni per tutta la carriera di un astronauta. Una sola missione marziana consumerebbe praticamente tutto quel limite. In altre parole, dopo un viaggio su Marte, un astronauta avrebbe già raggiunto l'intera dose di radiazioni considerata accettabile per tutta la sua vita professionale. E questo assumendo che tutto vada bene, che non si verifichino tempeste solari, che la traiettoria sia perfetta, che non accadano eventi eccezionali. Le conseguenze non riguardano soltanto il cancro. Naturalmente il rischio di sviluppare tumori aumenta sensibilmente. Ma non è tutto. Le radiazioni possono danneggiare il sistema cardiovascolare, gli occhi, il cervello, il sistema immunitario. Alcuni studi sugli animali mostrano alterazioni della memoria, della concentrazione e perfino del comportamento. Immaginate astronauti che arrivano su Marte dopo 9 mesi di viaggio. Sono stanchi, devono prendere decisioni vitali, devono montare habitat, riparare sistemi, guidare rover, esplorare un ambiente sconosciuto e contemporaneamente il loro cervello potrebbe non funzionare più come prima. È uno scenario inquietante. A questo punto molti pensano: perché non costruiamo una navicella con pareti molto più spesse? Sembra una soluzione ovvia, ma ancora una volta la fisica ci mette davanti a una realtà sorprendente. Le radiazioni cosmiche non si comportano come i raggi X di un ospedale, sono particelle. Quando colpiscono una parete metallica molto spessa, non sempre vengono fermate. Spesso esplodono letteralmente contro gli atomi del materiale. Da quell'impatto nasce una cascata di nuove particelle. Neutroni, protoni, frammenti atomici. In alcuni casi queste particelle secondarie possono essere persino più pericolose di quelle originali. Paradossalmente, aggiungere altro metallo potrebbe aumentare il problema invece di risolverlo. Per questo motivo, schermare efficacemente una navicella contro i raggi cosmici è molto più difficile di quanto sembri. La soluzione teoricamente migliore sarebbe utilizzare

a volte produce gigantesche eruzioni, enormi esplosioni chiamate brillamenti solari o espulsioni di massa coronale. Quando questo accade, vengono lanciate nello spazio quantità immense di particelle ad altissima energia. Se una navicella diretta verso Marte si trovasse lungo la traiettoria di una di queste eruzioni, l'equipaggio potrebbe ricevere una dose letale di radiazioni nel giro di poche ore. Non è fantascienza, è già successo. Nel 1972, tra le missioni Apollo 16 e Apollo 17, si verificò una delle più potenti tempeste solari mai registrate. Se in quel momento degli astronauti fossero stati in viaggio verso la Luna, probabilmente sarebbero morti. Semplicemente siamo stati fortunati. Le missioni erano terminate pochi giorni prima. Nessuno può prevedere con grande anticipo queste eruzioni. Possiamo osservare il Sole, possiamo individuare alcuni segnali, ma spesso abbiamo soltanto poche ore di preavviso. Troppo poco. Alcuni progetti prevedono la costruzione di una piccola stanza super schermata all'interno della navicella, un rifugio d'emergenza. Quando arriva una tempesta solare, l'equipaggio dovrebbe chiudersi lì dentro, aspettare, sperare. Ma anche questo non garantisce la sopravvivenza durante gli eventi più estremi. Ed esiste un'altra domanda ancora più inquietante. Che cosa succede ai figli degli astronauti? Le radiazioni possono danneggiare anche le cellule riproduttive. Potrebbero aumentare il rischio di mutazioni genetiche. Difetti congeniti, malattie ereditarie, non abbiamo dati sufficienti, nessun essere umano ha mai trascorso anni nello spazio profondo, stiamo semplicemente facendo stime. Ed è proprio questa incertezza a preoccupare gli scienziati. Non sappiamo realmente quali potrebbero essere gli effetti dopo 10, 20, 30 anni. Esiste poi una questione ancora più grande, il tempo. La dose di radiazioni aumenta continuamente. Più lungo è il viaggio, maggiore sarà l'esposizione. Se potessimo arrivare su Marte in 2 settimane, il problema diminuirebbe enormemente. Ma oggi non possiamo. I razzi chimici non lo permettono. Servirebbero motori completamente nuovi, propulsione nucleare, fusione, tecnologie che oggi esistono quasi soltanto sulla carta. Ed è proprio questo il dilemma della NASA. Da una parte vuole esplorare, vuole portare esseri umani su Marte, dall'altra ha il dovere morale di proteggerli. Per anni la NASA ha stabilito che un astronauta non dovrebbe aumentare il proprio rischio di cancro oltre una certa soglia, ma una missione marziana supera facilmente quel limite. Che cosa fare allora? Cambiare gli standard? Accettare un rischio maggiore? Molti esperti stanno discutendo proprio questo. È giusto permettere a qualcuno di affrontare una missione sapendo che potrebbe pagare quel sogno con anni di vita in meno? Non esiste una risposta semplice. Per alcuni è una libera scelta, per altri è eticamente inaccettabile. Ed è proprio qui che il sogno di Marte smette di essere soltanto un problema tecnologico. Diventa anche un problema umano, morale, filosofico, perché ogni grande esplorazione della storia ha richiesto coraggio, ma raramente abbiamo chiesto ai nostri esploratori di accettare danni permanenti quasi certi, e questo rende Marte diverso da qualsiasi altra destinazione mai raggiunta dall'umanità. Una volta affrontato il problema delle radiazioni, potremmo essere tentati di pensare che il peggio sia ormai passato. Dopotutto, se l'equipaggio riuscisse ad arrivare vivo nell'orbita di Marte, non resterebbe che scendere sulla superficie e iniziare l'esplorazione. Ma è proprio qui che inizia una nuova serie di ostacoli, perché atterrare su Marte è incredibilmente più difficile di quanto sembri. Marte possiede un'atmosfera, ma è un'atmosfera quasi inesistente. Ha appena l'1% della densità di quella terrestre. Questo crea una situazione paradossale. L'aria è abbastanza densa da generare un enorme calore durante l'ingresso, ma è troppo sottile per rallentare davvero un veicolo spaziale. Sulla Terra le capsule sfruttano l'attrito atmosferico per perdere velocità. Gran parte dell'energia viene dissipata sotto forma di calore. Su Marte questo non basta. La navicella continua a viaggiare troppo velocemente. Per questo servono enormi motori a razzo che si accendono negli ultimi istanti della discesa. Devono funzionare perfettamente. Al primo tentativo, perché non esiste una seconda possibilità. Ogni sensore, ogni computer, ogni motore, ogni valvola, tutto deve operare con precisione assoluta. Un piccolo errore può trasformare un atterraggio in un impatto devastante. Fino a oggi, il carico più pesante mai fatto atterrare

0: con successo su Marte è stato il rover Curiosity. Pesava circa una tonnellata. Una missione umana dovrebbe far scendere sulla superficie decine di tonnellate. Habitat, veicoli, scorte alimentari, sistemi di supporto vitale, attrezzature scientifiche, generatori di energia, ricambi. Parliamo di masse 20, 50 o persino 100 volte superiori. Nessuno ha mai dimostrato di poter compiere un'operazione del genere, nemmeno una volta. Ed è qui che entra in gioco Starship. Il gigantesco veicolo sviluppato da SpaceX dovrebbe essere capace di atterrare direttamente su Marte. Il progetto è estremamente ambizioso. Durante il rientro nell'atmosfera, il veicolo dovrebbe cadere quasi orizzontalmente, sfruttando la resistenza dell'aria. Poi, negli ultimi secondi, ruotare verticalmente e accendere i motori per un atterraggio controllato. È una manovra spettacolare, ma anche estremamente rischiosa. Sulla Terra diversi test sono terminati con esplosioni e sulla Terra esistono squadre di ingegneri, esistono officine, esistono nuovi prototipi. Su Marte no, esiste un solo tentativo. Se qualcosa va storto, la missione finisce lì. Ma anche supponendo un atterraggio perfetto, compare immediatamente un altro nemico.
1: Non ho parole a sentire questa cosa qua. Chissà perché mi ero messo in testa che fosse soltanto questione di volere le cose, invece non è tutto qua. Bene, dai, mi ha, come dire, un po' aperto gli occhi, se non dire la mente o qualcosa di questo tipo. Cosa volete che vi dica? Mi ha così lasciato, volevo condividere con voi questa intervista e devo dire che mi ha alquanto... Non so cos'altro aggiungere. Va bene. Vediamo se possiamo fare una piccola pausa musicale e devo dire che io ho bisogno di riprendermi perché mi ha sconvolto. Piccola pausa.

Profumiamo una nebbia lunare di riposo, melodie notturne eterne, musica celtica per così rilassarsi un pochettino. Che vi sembra? Va bene, va bene, va bene. Lucia mi dice: ciao Massimo, io mi sento sollevata rispetto a Marte. Lucia, che non so cosa dire, Lucia. Per carità, mi ha veramente spiazzato sta roba qua, perché non avevo questo termine di paragone. Vabbè, non lo so. Poi Ale mi scrive ancora: appena superate le fasce di Van Allen, sarebbe bello se scattassero almeno una foto alla Terra, almeno una. Buon intenditore, poche parole. Questo è Ale da Mirano. Guarda Ale, a sto punto mi trovo completamente, senza parole. Non lo so, guarda, cosa dire. Certo che andiamo ad investire non so quanti migliaia di miliardi, non so cosa dire, vabbè che i soldi li creano dal nulla, per carità, per che dire, non so neanch'io come definirle ste boiate, mi sembra, e quando potremmo, sì, insomma, ci siamo capiti, vabbè. Ok, allora, aspettate che vi volevo una robettina che vi volevo così raccontare. In Veneto esistono diversi santuari e rifugi antispecisti nati per sottrarre gli animali cosiddetti da reddito o ex da carne alla catena alimentare, permettendo loro di vivere in totale libertà senza alcuna forma di sfruttamento. E alcuni principali progetti attivi sul territorio regionale divisi per tipologia, ricordando che queste realtà vivono di donazioni, è sempre obbligatorio prenotare prima di qualsiasi visita. Santuari di animali liberi, ex da reddito, c'è specificato qua. Santuario Botto and Friends, Arqua Petrarca, è stato il primo santuario per animali liberi sui Colli Euganei, nato dall'iniziativa del fondatore Matteo. Ospita asini, tra cui il primo ospite Botto, maiali, capre e molti altri animali salvati dal macello. Poi, come organizza visite guidate domenicali e piccoli gruppi per rispettare le rigide norme di biosicurezza. Contatti Santuario Botto and Friends, c'è una pagina Facebook. Vediamo che cosa troviamo. Devo informare che il motivo di indipendente della mia volontà, la pagina Santuario Botto and Friends viene chiusa. Oh no, spero non sia stata una cattiveria della gente a farvi chiudere in un mondo terribile, atroce da evitare, il luogo di esperienza che brutta. Vediamo cosa troviamo qua. Ci sono dei maiali e cose di questo tipo, animali, anche delle pecore, caprette. Caprette, cose, vediamo che cosa, se c'è qualcosa interessante. E vabbè, gli animali hanno propri diritti e dignità come te, un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi contro ignoranza, indifferenza, crudeltà. Vabbè, ok. E poi ancora fattoria La Capra Campa e rifugio, questo, eccolo qua, il rifugio e agriturismo vegano che fa parte della rete dei santuari di animali liberi in Italia, ospita cani, gatti e animali recuperati dall'industria e alimentare, considerati tutti come individui come pari diritti alla libertà. Come partecipare? La possibilità di soggiornare richiede supporto tramite adozioni a distanza e volontariato. Poi vediamo anche qua, in un sito ufficiale, La Capra Campa. Aspettate che, dov'è? Contatti, eccolo qua, l'ho visto, eccolo qua.
E dov'è l'indirizzo? Dove è andato qua? La capra fattoria, la capra campa e santuario di animali liberi, azienda agricola. Il santuario per animali liberi è un avamposto dove animali sottratti al loro destino e sin sfruttamento possono vivere una vita di libertà. L'azienda agricola è una micro realtà che produce verdure in modo 100% naturale senza l'utilizzo di alcuni pesticidi, diserbante, fertilizzante chimico. Vediamo però dove è andato l'indirizzo. E come detto sopra, i rifugi ospitano animali ex da reddito che diventano animali da debito, esattamente come sono da debito gli animali d'affezione più convenzionali come cani e gatti. Sono molto modi con cui puoi partecipare ad aiutare e sostenere le spese: adozione a distanza, diventare un teamer da donazioni periodiche, partecipazione agli eventi. Anche il volontariato è una forma di aiuto molto importante, poiché c'è sempre molto da fare, anche occasione per instaurare nuove amicizie e collaborazioni. Soffio Digea, la Capra Campa è parte del progetto dell'associazione Soffio Digea, una ODV creata inizialmente da un gruppo di amici da intenti comuni che ha lo scopo di tutelare animali e ambiente. Bravi. E il trasloco, la nuova sede in Piemonte. Il principale motivo che ci ha spinto a cercare una nuova casa è stato il bisogno, che era divenuto sempre più forte, di trovare delle aree più generose dove poter ospitare i rifugiati ospitati, prati più grandi per i nostri asini, capre e pecore, strutture più stabili e agevoli per poter garantire loro una quotidianità più adeguata alle loro necessità. Abbiamo trovato una nuova casa in Piemonte, provincia di Asti, sulle colline delle Langhe Astisane. Trasloco lungo, costoso e impegnativo per tutti, ma finalmente poterli vedere a Pasqua in grandi prati verdi ci gratifica di tutto. E l'inaugurazione della nuova sede, quindi qua siamo un bel po', eccolo qua, Regione San Giorgio, fattoria La Capra Campa, Regione San Giorgio, Sessame, Asti, associazione Soffio Digea, vabbè, azienda agricola Meragalli Valerio. Va bene, questo qua è così, la fattoria Ribelle Verona. Descrizione: un santuario antispecista dove gli animali vivono liberi da ogni forma di sfruttamento umano, un luogo pensato per poter comprendere e visitare il vero significato della convivenza tra specie. Può seguire, vediamo se che cosa troviamo qua. Eccolo qua, allora, la fattoria Ribelle, un luogo dove si fa nessuna distinzione di specie, dove vivono animali liberi da ogni forma di sfruttamento, dove gli umani possono comprendere il vero significato della parola libertà. E vediamo, adotta un mese, fattoria Ribelle, santuario antispecista a Caneva Pordenone, c'è una località, via Colderrast 16B, Caneva PN Pordenone. Vabbè, ok, vediamo se c'è qualche altro indicazione. Una nuova casa per gli animali liberi, non avremmo mai voluto dover decidere di andarsene, ma il bene dei nostri animali viene prima di ogni nostra paura. Per me siamo rimasti in silenzio, un silenzio difficile, tratti sfocato ma necessario per... vediamo che cosa c'è qua di più. Anche qua la cosa è complicata. Vabbè. Mi sa che la vedo un po' dura, vero? Vediamo se c'è qualcun altro. Poi ci sono rifugi per animali misti ed affezione, Città degli Angeli a Cavarzare, associazione no profit che gestisce un oso di circa un ettaro, accoglie animali feriti, maltrattati o abbandonati, inclusi cani, gatti, ovini ed equini, promuove anche attività educative in pet therapy. Come vediamo qua, Città degli Angeli a Cavarzare, vediamo se troviamo qualcosa.
e volontariato, e Città degli Angeli, un'associazione no profit. Vediamo qua, ci sono un sacco di cani, porca miseria, bella storia anche qua. E Cavarzere, Venezia, Città degli Angeli Onlus, rifugio per animali a Cavarzere, Venezia. E adozioni, adozioni a distanza, cani a vento, bacheca del donatore, e donazioni, prenota una visita, adotta a distanza, e sono soprattutto dei cani qua, mamma mia, oh, che devastante sta cosa, mi lascia sempre molto molto amareggiato. Vabbè, voi direte, che ci possiamo fare, cosa volete che vi dica, che ci possiamo fare. Poi ci sono centri di recupero fauna selvatica, CRAS. Se invece cerchi strutture dedicate alla cura e alla liberazione di animali selvatici del territorio, esempio lepri, uccelli, rapaci, caprioli, ferì, i punti di riferimento istituzionali in Veneto sono i CRAS, centri di recupero fauna selvatica a Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. E poi, e pianificare una visita, posso aiutarti, e vabbè, insomma, così è. Poi ancora vediamo qua se troviamo qualcosa di più. Il nostro piccolo rifugio ospita cani e gatti, oltre che ad animali cosiddetti da reddito. Tutti i nostri animali sono stati salvati da catene alimentari e vivono liberi senza alcuna forma di sfruttamento. E che è ancora possibile chiedere l'adozione a distanza. Vediamo che cosa troviamo qua. No, allora, il nostro santuario fa parte della rete di santuari di animali liberi. E progetto santuario aderenti, il primo felice, il premio felice. Ah, e c'è questa famosa storia del decreto legge sulla caccia, vero? Mamma mia, non so più cosa dire qua, ogni momento ce n'è una. Ogni momento ce n'è una da tenere. Protocolli non cruenti esistono. Questo qua riguarderebbe le nutrie. E maiali sequestrati per maltrattamento alla fattoria delle coccole. Vabbè. D'accordo, niente, mi spiace di così questo momento poco felice, vero? Vediamo se riesco a trovare qualche altra informazione riguardo a questa cosa qua. E vabbè, dai, niente. Chiudiamo con un altro po' di musica, vediamo che cosa potrei farvi ascoltare. Eccolo qua, sentiamo un attimino.

0: simpatica anche questa, vero? Eccoci, eccoci ritornati. Allora, ultima parte della mattinata, come di consueto vi faccio ascoltare un po' le cose che ho così recepito durante la settimana e che mi hanno colpito. Non c'è naturalmente che l'imbarazzo della scelta e vediamo da dove si può mai cominciare. Anaya, una bambina di 2 mesi, è morta durante la notte dopo la vaccinazione contro la poliomielite. Questo è in India. E vabbè. Abbiamo intervistato DDL Cieli Blu, è scontro totale. Intervista l'avvocato Frida Chialastri, promotrice della proposta di legge DDL Cieli Blu, e Rosario Marzanò, considerato dai molti il massimo esperto italiano nel campo della geoingegneria, per offrire al pubblico gli elementi necessari per comprendere le rispettive posizioni e formarsi un'opinione autonoma. Poi magari questo qua è un po' longhetto. Aspettate, sentiamo un po' questo.
1: Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
2: Guardi, adesso le parole esatte non le ricordo.
1: Sì, devo confessare che la mia memoria è limitata. Nella mia testa in questo momento, nella mia memoria, ronzano decine e decine di questioni che non riesco a isolare singolarmente. Quindi, guardi, avvocato, dovrei leggere questa memoria. Mi lascio il tempo di leggerla, così mi rinfresco la memoria. Questo è un fatto oggettivo, non ricordo. Voto a favore, mi pare, o contro? Contro? Non me lo ricordo. Francamente, guardi, no, sì, non credo di poterla aiutare.
0: Questo è lo smemorato di Collegno, il carissimo Conte. Sentiamo invece che non esiste libertà senza verità. La verità del cosiddetto periodo Covid ancora non è uscita.
3: Non esiste libertà senza verità. La verità del periodo Covid ancora non è uscita, la Commissione ancora non ha toccato i temi più delicati. C'è bisogno di farla uscire e bisogna che di questo in qualche maniera ci impegniamo tutti con un linguaggio civile adeguato, bello e coraggioso, di far ancora oggi continuare a lottare per svegliare le altre persone, perché il domani che hanno dipinto non ci appartiene.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costi a sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

come grande, come grossa la balena. Porta 11 trichechi sulla schiena. Ha un sorriso di 6 metri la balena. Ed una cosa buffa in più, la doccia che dal basso sale su. Verso il polo dove vive la balena, per 6 mesi il sole spunta a malapena.

col suo piccolo esquimese sulla schiena. È partita in un baleno la balena, è arrivata in Portogallo per la cena, e avanti tutta testa in giù, in rotta per il caldo, per il sud. E se è vero come è vero certamente, che c'è stato qualche caso precedente, stare dentro è molto meglio.

Buongiorno a tutti, sono Laura Cavalli, questo è il programma Viaggiando con Rosy, rubrica per l'infanzia. Prima di partire leggo le iniziative della radio. 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Infatti voi ascoltatori siete veramente la nostra forza e il nostro amore. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25386459 o tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego NIBA al seguente IT20E08 327642 00000022315. Il numero lo trovate comunque nel sito, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cinema Gamma 5 presenta Snow Dam, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione di sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia e migliaia di documenti segreti, dimostrando la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, ore 21:30, in sede radio. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobby a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga. Ad ispirare un panorama da fiabe. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobby a Chiosto Moraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne, salata, fagioli e sottacete. E con un attimo di pazienza, formaggio volontà fino a asciopà, euro 20. Ci stanno anche panini, taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni e prenotazioni è il seguente numero 329-003-8988. Ripeto 329-003-8988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Che bella sta rima. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere per il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, mamma mia, editing, correzione e preparazione testi, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazione, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Un bel team è necessario.
verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Ma che bella iniziativa questa! Per proporsi, inviare un'email a turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ripeto il numero 347-7159-717. AF Energia, sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento. Euro 350-400 al mese. Per informazioni, Franco, è il seguente numero. 334-320-1392. Ripeto, il referente Franco è il seguente numero 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali in 2026 piramidi bosniache. Piramide bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026. Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Piramide bosniache, dovevo andare anch'io. Deve essere un'esperienza bellissima. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperte, condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e misterio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionesapere, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentina, seguente numero 349-7780167. Ripeto, 349-7780167. Se uno va a vedere le piramidi bosniache, veramente sono, io ho visto le immagini, sembrano, non sono visibili all'esterno perché sembra più una montagna, una collina, diciamo, una montagnetta sommersa dalla natura, ma dentro c'è un mondo intero. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Principi di libertà. Buongiorno, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale, mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Era difficile avere un'esenzione. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro, con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda però ha depositato il reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento e spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come mia vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna e spese legali.
Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa email: giustiziasanitaria2025@gmail.com. Ripeto: giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato. Allora, l'IBA è il seguente: IT 41 C03 06 2 3 4 2 1 0 0 0 0 0 3 0 6 0 3 2 2, causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal michelelevo72@gmail.com. se volete potete contattarmi al numero 348 92 34 852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. Allora, proteste o proposte? Sentiamo tutti i giorni dei mezzi di esercitazione di massa delle cose orrende, molto spesso false, che ci fanno imbestialire, inondandoci di vibrazioni basse e umori negativi. Ci sentiamo impotenti, ci sentiamo però resi conto che con la sola consapevolezza di quello che sta accadendo non creeremo nulla. È arrivato il momento di agire. C'è una via d'uscita: creare una comunità locale di libero scambio che ci permetta di non vivere isolati e depredati. Ma ormai mi sembra che non siamo una società che, non tutti grazie al cielo, ci sono ancora che cerca la l'unione, però dobbiamo ricreare una comunità locale per non permettere alle entità sovranazionali di nutrirsi delle nostre fatiche fino ad impoverirci, prima economicamente e poi spiritualmente. Senza una sicurezza economica si fa fatica a crescere spiritualmente e a creare un futuro nuovo, in effetti. Oggi nel commercio una grossa fetta di mercato è stata presa dai vari Amazon, IKEA, eBay e tutte quelle multinazionali che vendono in Italia, ma sono basate a Londra e sono la stragrande maggioranza. Queste entità portano i nostri denari all'estero, non pagano tassi in Italia, drenano la nostra ricchezza impoverendoci progressivamente e inesorabilmente. Ogni volta che il frutto del nostro lavoro va al supermercato, una tassazione feroce aggredisce i lavori. I titolari di piccole aziende artigiane sono sempre più vessati perché hanno avuto la sfrontatezza di credere alla loro forza e di aprire un'attività indipendente. Sappiamo in questo senso il Veneto è una regione intensamente interessata. Tutto questo ingabbia il ceto produttivo che non può competere con una concorrenza planetaria sleale. Giorno dopo giorno le nostre famiglie soffrono, le nostre aziende chiudono e vengono acquistate dai potenti economici globali. La classe politica ci ha ormai sacrificati spendendo in denaro il nostro lavoro per promuovere guerre. Una situazione che è un po'... non so cosa consigliare ai giovani, per dire. Allora, che fare? Adesso ci danno la soluzione. Ebbene, abbiamo trovato un modo protetto legale per creare una rete di scambi di prodotti e servizi non tassabili che trattengono la ricchezza sul territorio, favorendo al tempo stesso la socializzazione che porterà alla creazione di un'economia, ad una nuova comunità che resisterà ai tempi duri che stanno per presentarsi. Con la collaborazione radio abbiamo quindi creato ciaobay.org, una piattaforma di scambio di beni e servizi a prevalenza locale in cui la parola solidarietà diventerà cosa pratica. Nel caso delle nuove annunciate pandemie, con le alle già collaudate imposizioni di arresti domiciliari, ci sarà la vitale necessità di una rete di mutuo soccorso. Pensiamo alle persone sole, in difesa, agli anziani e ai bambini. Molto spesso infatti mi domando io da anziana cosa farò. Ricordiamoci che la caccia ai bambini è il progetto finale dei vaccinatori planetari. L'intento dei globalisti è anche l'eliminazione rapida dei vecchi. Mamma mia, non è leggendo questo di prima mattina di domenica, mamma mia, fa comunque così, andiamo avanti. La chiamano eutanasia.
Sapete bene che basta una pasticca perché il paziente passi da vitale speranzoso ad invocare una rapida morte. Mamma mia. Ai maschi capifamiglia voglio ricordare che è quello di proteggere i propri cari e la propria comunità è il vero compito in questa vita. Attiviamo quindi un sussulto di dignità. Allora, adesso leggiamo questo annuncio. Ciao Bay, fase 1. Abbiamo le case piene di oggetti, mobilio, attrezzi, spesso inutilizzate. Queste merci possono trovare dei proprietari bisognosi. I possessori originari dei beni saranno ricompensati. In questo modo si amplieranno i rapporti sociali e fisici. Ciao Bay sta aumentando sempre più il numero di inserzionisti, ma ancora non basta. Quello che dobbiamo fare adesso è riuscire a raggiungere una massa critica che ci permetta di arrivare alla fase 2. Ciao Bay fase 2. Questa fase vuole permettere ai possessori di oggetti e depositanti degli oggetti trasportabili una futura sede fissa di poter ricevere subito

Chiedo quindi a tutti gli amici radio di postare quanti più prodotti possibile di basilare importanza. Stiamo anche cercando qualche contributo economico, qualche donazione, info@ciaobei.org, che ci permetta di attivare una sede fissa in un piccolo capannone dismesso che possa diventare deposito di mobili e altro, una segreteria a tempo parziale, persone con senso pratico che possono collaborare, caricare i contenuti, le caselle di offerte, il lavoro, il mutuo soccorso, inserire i produttori bio, 20 corsi eccetera. Non c'è più tempo, amici, dobbiamo mettere in sicurezza la nostra terra, la nostra comunità, la nostra gente. Grazie per l'attenzione. info@ciaobei.org, www.ciaobei.org. Il telefono è 049 53 85577. Ecco, abbiamo ancora un pochino. Allora, parliamo ancora di Ciaobei. Ciaobei è un sito, qui vi fanno un po' un attimo un riassunto di cosa rappresenta Ciaobei. Ciaobei è un sito di annuncio e progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei, Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani, reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzioni di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista, quelli Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it eccetera. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti, crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri, sostiene l'agricoltura biologica più dinamica, il mercato consuma i prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esercita le doti e la personalità dei bambini, sostiene a nascere scuole parentali e la pedagogia Waldorf, protegge dalla medicina e protocolli impositivi favorendo la conoscenza di medici e medicina rispetto al malato in un approccio psicomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi, invita gli altri amici a farlo. Vi sarà per tutto un provvidenziale beneficio. Il tempo di costruire su Maceri, se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciaobei promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il seguente numero 049 53 85577, il telefono radio 049 700 838. Ciaobei non ha scopo di lucro, www.ciaobei.org, info@ciaobei.org. Ecco, ancora degli annunci e poi metto un po' di musica che bevo un po' d'acqua perché gli annunci oggi sono lunghi. Allora, cerco casa per mancato rinnovo, locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026, cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni, contattatemi al seguente numero 338 99 46 575. Ripeto perché è importante, perché cercare casa non è facile. 338 99 46 575. Io mi immagino queste persone che devono traslocare, cioè a volte, adesso io non so se hanno dato un tempo necessario e tutto, ma a volte ci si trova veramente in difficoltà e non oso pensare, un trasloco è veramente veramente impegnativo. Fabio ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Ecco, neanche lamentarsi, guarda. Necessita, non mi lamento, perché guarda, quando leggo questi annunci mi scendono pure le lacrime. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore.
In Italia è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare il seguente

IT 94 Y0 8 3 2 7 6 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Ripeto, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. E ripeto anche l'IBAN. IT 94, I di New York 08 32 76 29 6. Abbiamo 7 zeri, poi 0000000801515. Abbiamo finito gli annunci. Bene, adesso mettiamo ancora un po' di musica e si parte col programma.

Come grande, come grossa la balena, porta 11 trichechi sulla schiena, ha un sorriso di 6 metri la balena, ed una cosa buffa in più, la doccia che dal basso sale su, verso il polo dove vive la balena, per 6 mesi il sole spunta a malapena, non esiste un trampolino, un'altalena.

col suo piccolo esquimese sulla schiena. È partita in un baleno la balena, è arrivata in Portogallo per la cena, e avanti tutta testa in giù, in rotta per il caldo, per il sud. E se è vero come è vero certamente, che c'è stato qualche caso precedente, stare dentro è molto meglio.

Buongiorno a tutti, sono Laura Cavalli, oggi è domenica 5 luglio. Come sapete io sono conduttrice del programma Rubrica per l'infanzia Viaggiando con Rosy, la giraffa gentile. Per chi non mi conosce sono scrittrice di fiabe e io mi considero la vostra scrittrice. Oggi doveva essere mio ospite una persona speciale, un insegnante di musica, Alessandro Gomiero, che saluto, però non ci siamo capiti bene, diciamo delle incomprensioni, verrà prossimamente. Questa domenica purtroppo non ci siamo accordati correttamente e non è qui presente. Verso le 10, 10 e 10 circa, 10:05, 10:10, invece parlerò, ci contatterà telefonicamente Giovanna Pellin, che è la nostra speaker, ex speaker radio, che conduceva questo programma, che ha delle cose interessanti da raccontarci per quanto riguarda i massaggi vietnamiti sia per i bambini che per gli adulti, per superare anche questo caldo, che per fortuna adesso le temperature si sono un po' abbassate, però dicono che ritorni il caldo. Mi sono già arrivati numerosi messaggi stamattina, ancora prima di venire in radio. Si vede che qualcuno ha ascoltato il telegiornale, qualche notizia. Quindi ho visto che mi hanno scritto di fare una riflessione per quanto sta succedendo a livello mondiale, guerre, terremoti, tutte queste violenze di mini gang e non solo. Io non ho parole in questo momento, è difficile esprimere dei concetti. Quello che mi auguro è che veramente si crei a livello mondiale un'armonia, ma non solo, anche tra vicinati, tra condomini, si inizi a avere veramente un equilibrio, un rispetto reciproco, cosa che anche nel più piccolo a volte mi sembra che manchi. Quindi le relazioni non sono sempre facili. Io noto anch'io che sono un essere umano, siamo tutti esseri umani. Voi ascoltatori oltretutto avete un'empatia, una sensibilità, noto da tutti i messaggi che mi scrivete e anche che tatto che avete con i miei ospiti, che vi ringrazio di cuore. Noto che anch'io come essere umano a volte faccio errori. È una società che non è facile, a volte ci sono dei schemi sociali, familiari, culturali e tutto, e la stessa società ci bombarda da mille illusioni, le chiamo, e a volte entro anch'io in questi loop. Dopo mi accorgo perché si viene come un po' trascinati, è come si viene ipnotizzati, nonostante che sto qui, che sono in questa realtà, conduco un programma, a volte veramente la società porta a un trascinamento, lo noto anch'io, anch'io vedo che anche il cellulare e tutto sono molto... rischio di essere dipendente, che non sopporto questa cosa, per dire io ieri l'ho tenuto quasi sempre spento, addirittura fra poco mi farò una scaletta che 8 ore acceso e 8 ore rimarrà spento, perché mi vedo su di me che influenza ha. E una cosa che mi colpisce, non so se è una mia idea, star troppe ore al cellulare non mi sembra che faccia bene. Queste onde secondo me fanno anche qualcosa a livello del sistema nervoso, al cuore eccetera, che a volte mi metto anche una collanina, una pietra specifica proprio per proteggermi da queste onde. Posso sbagliarmi, però mi dà l'idea che ci sia un po' questa dinamica. Altre cose volevo dire, volevo fare un discorso però adesso che è molto delicato. Io spero veramente che, avendo letto anche gli annunci, che si crei una società dove ci sia più armonia, dove l'anziano non si senta solo, ma non solo, perché ormai gli individui si sentono soli. Io non so, c'è una società che secondo me
anche per i giovani, ma anche per me, sta prendendo una piega che secondo me qualcosa bisogna prendere mano alla situazione, perché non va bene, ma anche per gli anziani non trovarsi soli e avere la capacità di muoversi in questa società, ma non solo per le strade, ma proprio anche a livello burocratico, che non è possibile tutto online, un anziano non so come faccia, o che ci sia più assistenza, e anche queste persone malate o familiari che assistono il malato, che si trovano spesso in difficoltà. Anche adesso ho letto un annuncio che mi sono scesa le lacrime, di un signore che non sta bene, ma ci sono tantissime altre persone che non stanno bene e che non hanno possibilità economica. Non è possibile una società che una persona ha uno, anche dalla malattia, a persone che hanno sfratti, che si trovano sul più bello senza una casa e devono trovarne un'altra. È tutto un creare una tensione, una dipendenza, ma non solo dipendenza, una tensione, un disagio continuo a una certa, soprattutto, categoria di persone, perché chi ha soldi magari ha meno problemi, ma le persone che si basano su uno stipendio, sulla pensione, con un reddito basso, la situazione veramente è critica. È critica. Non è possibile una cosa del genere. Oggi sono partita così, vedendo i messaggi che mi arrivavano, leggendo questi annunci della radio, e mi è venuta una riflessione. Ecco. Allora, io ringrazio sempre la Cantone Nord che ci dà la buona domenica. Aspettate che apro il messaggio. Ci dà il buongiorno e la buona domenica. Nascono dal cuore, viaggiano per la mano e diventano racconti che fanno divertire e riflettere. Queste sono le parole di chi scrive. Buona domenica Laura e saluti a tutti da Marica e genitori. Grazie Marica, sempre contenta a sentirti, e ringrazio tutti gli ascoltatori che mi scrivono, perché si vede proprio che si è creato un legame, un bel legame, e veramente a volte non si vede, non è la prima volta che lo dico, ma lo ripeto, io non vi vedo, non vedo dall'altra parte, però vedo che qualcuno, più di tantissime persone scrivono, e questo mi confermano che ha avuto un senso tutto questo percorso in radio. Per me, per voi, ho lanciato un semino anche con questa trasmissione, perché a volte quando si parte con ci si mette in gioco, si prova, non è facile, magari uno è predisposto, non ha queste difficoltà, per altri come per me gioca molto l'emotività, e essermi messi in gioco e aver visto che voi ascoltatori avete apprezzato quello che ho portato, gli ospiti che ho portato, è stato un riconoscimento su un piano personale enorme. Oggi volevo parlare di relazione, di esseri umani che si può sbagliare, in quanto esseri umani non si è perfetti, si commettono errori, ma la vita è veramente un viaggio fatto di sfide, ma anche di amici che magari a volte vengono in soccorso a correggere gli errori. E ho in mano Barchetta Blu, dato che ho 10 minuti prima che riparti la pubblicità. Lo so che per molti la vita è difficile, perché lo so, conosco persone che stanno affrontando sfide difficili e non riescono a evolvere, perché non uso la parola sconfiggere, malattie gravi, non si evolvono, non si trasformano, e quindi vivono veramente dentro e fuori per gli ospedali, e quindi anche questo mi fa pensare molto. Oppure altre persone hanno i bambini, figli,
perché io sono spesso in realtà dove sono a contatto con bambini e genitori, e i genitori hanno i figli malati e io li stimo, hanno un coraggio enorme, una forza interiore enorme. Alcuni vedo dopo tanti anni cedono perché sono sfiniti, ma hanno quella luce di speranza sempre continua. Queste persone sono per me degli esempi che mi commuovo ogni volta a vederli e incontrarli. In generale, a volte nella vita si ha dei momenti di scoraggiamento. È normale, perché fa parte della vita. A volte si hanno degli obiettivi, delle aspettative, a volte si sbaglia, si fanno delle scelte sbagliate, e si hanno i sensi di colpa anche a volte, vengono per i più sensibili, più per le persone che hanno più empatia. Però fa parte della vita. In un'intervista con Giovanna, mi ricordo le prime volte che mi aveva fatto delle domande, avevo risposto che la vita è fatta di onde. Non è così semplice, bisogna viverle, accettare quello che succede. Non è a volte, quando si ha delle onde non proprio favorevoli, prendere delle decisioni, perché si è in balia e a volte magari non si ha qualcuno vicino, qualcuno che ti aiuti. Magari hai alcune persone si trovano ad avere esattamente l'opposto, avere persone che fanno peggio, però fa parte proprio, penso, della vita. E oggi leggo ho 5 minuti, leggo una parte di un mio libro, che è Barchetta Blu, una piccola imbarcazione grande come un palmo di una mano, che decide di esplorare il mondo, il mare, diciamo. E a causa di una burrasca, di un marmosso, diciamo, finisce in fondo al mare, proprio in fondo ai fondali. Adesso leggo solo un tratto, proprio perché voglio un attimo leggere cosa per me rappresentano queste onde. Oh, povera me, dove son finita? In fondo al mare, tutta sola. Barchetta, barchetta, non temere, ci sono io, la tua amica Conchiglia. Oh, Conchiglia, per fortuna sei arrivata. Sai, ho un po' di paura qui sotto. Non temere, apri gli occhi. Barchetta, anche se turbata, ubbidì e per la prima volta vide il magnifico fondo del mare. Oh, ma che cos'è? Che meraviglia! È un giardino segreto. Cosa dici, Barchetta? Non è un giardino segreto, è il nostro mondo, dove alghe, molluschi e pesci colorati brillano anche nel buio. Non avrei mai pensato di vedere tanta bellezza e tanta vita qui sotto. Non c'è nulla di orribile sott'acqua, anzi, qui regna la pace, mentre in superficie ora c'è il caos. Beh, in effetti hai ragione, qui c'è tanta pace. È il segreto dell'acqua, esclamò Conchiglia. Il segreto dell'acqua. Vedrai, Barchetta, come ti divertirai qui sotto. Quando avrai padronanza dell'acqua, non avrai più paura dei suoi cambiamenti. Dentro di te sentirai la pace come ora. Non ne sono così sicura. Imparerai a prendere confidenza con l'acqua e a fluire con essa, senza spaventarti e senza batterti contro i suoi cambiamenti. Sai com'è? A volte tranquilla, altre volte agitata, un po' come la vita. Ora seguimi, i nostri amici pesci ci stanno aspettando per esplorare il mondo qua giù. Barchetta non esitò e così, grazie a Conchiglia, assieme ai suoi amici scoprì le meraviglie del fondale marino e i suoi segreti. Questa è un po' una metafora, nel senso, come dicevo prima, la vita è fatta di onde. A volte si ha il caos, la vita è attorno, si crea caos, si va in balia. Trovare l'accentatura, trovare la pace interiore a volte non è facile, però la vita è fatta anche di questo.
Io non dico che bisogna essere dei guri, dei maestri e questo. So solo che veramente a volte la vita ti presenta delle sfide che sono veramente difficili da affrontare. E trovare la propria lanterna interiore, la propria luce, la propria pace non è così semplice. Ecco, adesso metto un po' di musica prima che parte la pubblicità e vediamo se Giovanna Pellin poi è al telefono, così possiamo passare all'intervista. Io ringrazio di cuore a tutti quelli che mi stanno scrivendo, mi stanno dando la buona domenica, il buongiorno e tutti, e vi mando un grande, grande abbraccio.

0: Eccoci, qui siamo tornati in studio. Un attimo, c'è stato un problema tecnico qui. Fa poco parte la pubblicità e a breve sentiremo per telefono Giovanna Pelin. Vi ricordo che è l'ex speaker di Radio Gamma 5 che parlerà di massaggi vietnamiti per attenuare questi calli, sia per i bambini e per i piccini. Naturalmente introduciamo un po' cosa si intende per questa disciplina vietnamita. Giovanna ormai ha fatto numerosi corsi, quindi ci darà alcune spiegazioni di questo. Ecco, fra 20 secondi parte la pubblicità, vedo ancora i messaggi che mi scrivete. E sì, mi avete fatto segno che non andava qualcosa nella musica e spero che adesso si sia sistemato tutto. Quindi a breve ci ricolleghiamo e ci sintonizziamo di nuovo. Buona pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

0: Eccoci, siamo tornati in studio. Ripeto che sono Laura Cavalli. Oggi è domenica 5 luglio. Per chi non mi conosce, sono Laura Cavalli, scrittrice del gruppo Macro. E sì, prima parlavo un po' di tutto quello che sta succedendo nel nostro mondo, che spero che ci sia un equilibrio. Abbiamo detto, ho letto gli annunci della radio che ha fatto molto riflettere di quello che sta succedendo a livello sanitario e non solo. Infatti Stefano ci scrive che un medico ha dichiarato morto un bimbo di 18 mesi, ma il piccolo si è risvegliato dopo 6 ore. E scrive: è un miracolo? Allora, qua sì, può essere un miracolo, io adesso non lo so, però a volte vedo che siamo in una società che ci stiamo mettendo in discussione in molti aspetti, e non ci si sente più sicuri come, secondo me, come prima, o magari per altri non erano mai sicuri, forse si è avuto per molti un risveglio. E si stanno mettendo in discussione molte cose su tutto un po' il nostro sistema sociale, non solo burocratico. Quindi è una società attuale che spaventa. Almeno io è un periodo che non sto vivendo con serenità alcune cose, tutto quello che anche se siamo qui in Italia, ma tutto quello che sta succedendo all'estero non crea un'armonia, una serenità neanche per me, perché quello che è all'estero può influenzare anche qui. Non è che siamo disconnessi, siamo tutti uniti. E nel stesso tempo diciamo che non si ha più quella sicurezza che si aveva un tempo, e per me una buona categoria di classe sociale è molto penalizzata, è in uno stato di sofferenza. E quindi non è bello vedere persone che non hanno un equilibrio. Ecco, detto questo, iniziamo con chiamo adesso la nostra ospite, perché a me piace avere gli invitati, perché mi piace dialogare con loro, perché ormai per me questa radio è proprio una casa, un salotto. Infatti anche oggi sono qui e mi sento proprio coccolata non da voi ascoltatori, diciamo, perché in questo momento non ho nessuno davanti a me, però mi sento molto a casa. Proviamo a chiamare Giovanna Pellin, aspettate un attimo che... quando si è in diretta così non è tutto così immediato. Ecco qua, aspettate, ecco qui che adesso la chiamo.
1: Pronto?
0: Giovanna, buongiorno, sei in diretta Radio Gamma 5.
1: Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mi si sente bene?
0: In teoria sì, io ti sento benissimo, spero che anche gli altri ascoltatori, se no proviamo eventualmente li chiami te, ma dopo mi avvisano se non ti sentono, ma per bene, io ti sento benissimo.
1: Ottimo, ottimo.
0: Allora Giovanna, io ho anticipato che oggi ci parlerai, abbiamo già fatto l'altra volta, abbiamo parlato dei massaggi vietnamiti, la storia eccetera, però se puoi un attimo di nuovo darci qualche cenno e ricordare anche qualcosa per questi caldi infernali, qualche rimedio, qualche massaggino a fare sia agli adulti che ai piccini.
1: Sì. La tecnica si chiama Dien Chan, riflessologia facciale, multiriflessologia facciale vietnamita per la precisione. Nasce nel 1980 grazie al professor Bui Quoc Chau, che è ancora vivente, ha 84 anni, pieno di vitalità. E questo conferma un po' anche in qualche modo, diciamo, i risultati anche di questa tecnica. Il Dien Chan nasce dopo la guerra del Vietnam, la sanguinosa guerra che vide veramente dei disastri in questa terra, dove vennero usati anche degli agenti chimici come l'agente arancio. Qualcuno che ha un po' la mia età si ricorderà di queste cose, e purtroppo questo ancora oggi crea problemi di salute alle persone dopo tanti anni, perché sono state inquinate le falde acquifere, i terreni, e questo si riflette ancora oggi. E in quel periodo, quindi parliamo subito dopo della guerra, alla fine della guerra del Vietnam, c'era l'embargo, per cui nel Vietnam non arrivavano medicine, non arrivavano, c'era poco niente, insomma, e lo Stato era stato costretto a suddividere i malati in tre tipi di ospedali diversi: ospedale di tipo A, B e C. Nel tipo A veniva dato tutto quello che c'era a disposizione, perché comunque erano persone che potevano essere rimesse in piedi abbastanza velocemente se c'era qualche cura. A volte quando chiedo alla gente: secondo voi chi poteva andare in ospedale di tipo A dove veniva dato tutto? E molti mi rispondono: quelli più ricchi. In realtà no, ma perché lo Stato aveva bisogno anche di forza lavoro per rimettere in piedi il paese, e quindi lì veniva dato tutto quello che c'era. Nel tipo B veniva dato qualcosina, un po' meno, perché erano persone che avevano bisogno di più tempo per rimettersi in piedi, e nell'ospedale di tipo C non veniva dato niente. Lì operavano agopuntori, fitoterapeuti, tutte quelle persone che praticavano medicine altre, perché farmaci non ce n'erano lì. Pensate che facevano gli aghi con le corde delle chitarre.
0: Mamma mia. Guarda, Giovanna, guarda, stavo proprio, prima di chiamarti, stavo proprio parlando che molte persone non si sentono più sicure, e nemmeno in Italia, per quanto riguarda la sanità e altro. Qua stiamo parlando di casi veramente disperati, veramente che hanno cercato delle soluzioni alternative.
1: Certo.
0: Per la classe sociale più... meno benestante, diciamo.
1: Esatto, che poi comunque raggruppava persone che avevano problemi sì fisici, dovuti alle bombe, a queste cose chimiche che erano state usate, ma anche traumi di tipo emotivo, perché possiamo immaginare, in un paese che ha avuto una guerra terribile, i morti che ci sono stati, e quindi e i lutti e tutte queste cose hanno influito anche sulla psiche, diciamo, sul benessere psicologico delle persone.
0: Sì, ma guarda, infatti ho parlato, guarda, fatalità, sapevo cosa parlavi, però ti dico, mi ero dimenticata dei pezzi, ma fatalità, perché destino ha voluto stamattina, qualcuno mi ha mandato messaggi eccetera, proprio perché la situazione è come se la storia si ripete, cioè tu stai raccontando una cosa del passato, di guerra eccetera, ma feriti di guerra, ma veramente è come se c'è sempre un ciclo continuo, nonostante siamo nel 2026.
1: Sì, magari non è in questo caso per noi per la guerra, no, ma per altri motivi, sì, relativi alla organizzazione, diciamo, di questo Stato che a volte sembra non esserci più.
0: Esatto. Ti mandano i saluti qua, Giovanna. Marica Cantone Nord ti manda i saluti e dice che si sente forte e chiaro.
1: Bene, grazie Marica, buona giornata anche a te.
0: E mi dice: Laura, non preoccuparti per eventuali intoppi, non sono questi intoppi problemi dal salotto fra amici, cara.
1: Bravissima.
0: Cara, è vero, i nostri ascoltatori sono sempre veramente di un'empatia, una sensibilità incredibile.
1: Eh sì, veramente. Ecco, allora dicevo, c'era stata questa suddivisione degli ospedali e in questo ospedale appunto dove c'erano i disperati, spesso era anche definito un ospedale per tossicodipendenti, quindi c'erano persone che difficilmente si potevano rimettere in piedi, forse a lungo termine, però sicuramente non in modo immediato, ecco, o quantomeno a breve termine. E lì lavorava anche il professor Bui Kwok Chau, che faceva agopuntura, lui è agopuntore di formazione, aveva la sua equipe che lo aiutava e trattava le persone con i suoi aghi, corde di chitarra purtroppo. E aveva un ragazzo che aveva forti dolori alla schiena da diversi mesi e nonostante le varie cure, l'agopuntura, tutte quelle cure che potevano in quel caso dargli, non avevano nessun risultato. Allora il professore incominciò a pensare, ripensare cosa poteva essere, come poteva aiutare questo ragazzo, anche perché qualsiasi punto del corpo lui lo toccava aveva male dappertutto. E una notte nei suoi pensieri gli venne in mente che in vietnamita la parola setto nasale Song Mui e la parola colonna vertebrale Song Lung, mi perdoneranno i vietnamiti per la mia pronuncia.
0: Beh, ma noi, sì, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, ma noi italiani, non so se tutti sanno questa lingua, sì, quindi penso che sia... Non preoccuparti, Giovanna.
1: Quindi il professore pensò, queste due parole si assomigliano, vuoi vedere che c'è una relazione, che gli antichi ci hanno dato queste due parole, perché c'è una relazione tra queste due parti? Allora prese questo ragazzo, immaginò che il suo setto nasale fosse una colonna vertebrale in miniatura, andò con le dita a toccare lungo il setto nasale e più o meno nella zona dove questo ragazzo aveva il dolore alla schiena, che si rifletteva sul naso, lì sentì un qualcosa di diverso. Prese un ago, lo conficcò su quel punto. Il ragazzo non sentì neanche il dolore dell'ago, però quello che sentì, disse, ho sentito una scarica elettrica che mi ha attraversato la schiena e non ho più male.
0: Incredibile.
1: Era il 26 marzo 1980, dove venne scoperto il primo punto, il punto 1, e che segnò l'inizio di questa ricerca, perché poi il professore, pensando che questa era la colonna, probabilmente le sopracciglia, subito sopra le sopracciglia ci sono le braccia, poi ci sono le gambe, c'è tutto il resto, c'è la testa e così via sulla faccia. E sì, lui si sorprendeva perché diceva, anche gli antichi cinesi con la loro agopuntura hanno scoperto solo 30 punti sul viso, e lui invece con la sua equipe nell'arco di 3 anni ne scoprì circa 640.
0: Mamma mia, tantissimi.
1: Tantissimi, infatti quando si vede la mappa sono tutti punti su tutta la faccia. Ogni punto ha le sue caratteristiche. Lui ci ha dato anche molte, noi definiamo un po' ricette, anche se è un termine medico, dove lui ci scrive una sequenza di punti che ha dato dei risultati per curare una determinata cosa, per trattare, per rimettere in equilibrio, termine più corretto, un determinato disturbo. E quindi da lì si parte, quando una persona ha un problema, si parte proprio da quello che la persona sente. Ma il sogno del professore è quello di far sì che il paziente, il malato, diventi terapeuta di se stesso. E quindi lui dice, il mio desiderio è che in ogni famiglia ci sia almeno una persona che sa tenere in mano uno strumento. Nel nostro caso non possiamo usare aghi perché non siamo medici, quindi lui ci ha dato dei cercapunti che non bucano la pelle, sono della grossezza più o meno di una penna biro, della punta di una biro, quindi non bucano la pelle, però vanno a stimolare comunque il punto e i risultati effettivamente ci sono. Poi in certi casi si possono anche usare semplicemente le dita. Ma cos'è che vuol dire Dien Chan, che è una parola appunto vietnamita? Dien Chan vuol dire, Dien vuol dire faccia, e Chan vuol dire diagnosticare, ma anche fermare. Quindi potremmo riassumere dicendo diagnosticare gli stati di malessere attraverso i punti riflessi sulla faccia, e attraverso questi stessi riflessi possiamo ristabilire lo stato di benessere.
0: Beh, interessante questo. Sai che mentre parlavi mi hai fatto riflettere una cosa? Perché infatti si occupava di tutti i malati, diciamo, degli ospedali dei più poveri, no?
1: No, neanche dei più poveri, dei più malati.
0: Dei
1: in quel
0: più
1: caso,
0: malati.
1: Non era neanche
0: sì.
1: Una questione di
0: classe sociale.
1: Era una questione proprio
0: dei più malati.
1: Di mettere in piedi le persone che erano recuperabili, e lì gli davano quel poco che avevano, ma qui, essendo malati gravi, non davano niente, quindi ci lavoravano questi agopuntori,
0: sì,
1: e ricercatori.
0: Anche
1: vari.
0: Perché, Giovanna, là ci sono stati adulti e bambini, quindi hanno visto bombardamenti, sono stati non solo feriti nel corpo ma anche nell'anima, i bambini avranno avuto anche degli shock perché avranno visto persone. Quindi lui si è occupato di questo metodo antico, ma anche per evolvere traumi emotivi, suppongo.
1: Beh, diciamo che di solito, per quello che ne so, in medicina cinese non viene tanto considerata la mente, eccetera.
0: Ah, no. Ah, vedi.
1: Perché loro dicono che quando tu ristabilisci l'energia, lo scorrere dell'energia correttamente, non ci sono neanche le malattie che noi definiamo psicologiche.
0: Ah.
1: Per loro è tutto un blocco dell'energia, quindi noi attraverso questi punti possiamo aiutare anche in casi tipo di depressione. Adesso
0: sì.
1: Con questo voglio dire,
0: sì,
1: voglio chiarire subito,
0: sì,
1: se state prendendo farmaci continuate a prenderli, se state andando a farvi delle cure continuate ad andare, perché comunque questa tecnica può eventualmente essere d'aiuto, essere di supporto.
0: Sì, sì, sì. Sì, ho capito, infatti... sì, infatti hai fatto bene chiarire che stiamo parlando, sì, che non, in questo caso noi non siamo perché io non so poi in Vietnam come funziona tutto, ma se lui aveva trovato il modo per riequilibrare l'energia, da quanto ho capito veramente è come se non esistesse più il trauma ma un equilibrio energetico all'interno del corpo.
1: Sì, diciamo,
0: è forte
1: che
0: però questa cosa.
1: È forte
0: nel senso interessante. Cosa, cioè, lui non è andato a operare, cioè noi siamo abituati ad andare, nella nostra società esiste tutta una serie di categorie di persone, dal psicologo, eccetera. Invece qui lui non andava nel trauma psicologico, non andava là, andava a creare un equilibrio corporeo, diciamo.
1: Energetico. Quindi va un po' oltre il corpo, quell'energia che chiamano chi o chi, che a volte si blocca per diversi motivi e non scorre più bene.
0: Sì.
1: Questa energia che ancora non è misurabile perché non abbiamo strumenti scientifici per farlo, che però è evidente che esiste. Cioè, quando io dal 2016, quando ho cominciato con Dien Chan, ho incominciato a utilizzare queste cose su di me, perché faccio sempre così quando scopro qualcosa, e effettivamente ho visto, no, che ne so, ho male i piedi. Sul mento abbiamo una zona dove c'è il riflesso dei piedi, e una volta mi ricordo stavamo facendo una passeggiata piuttosto lunga in gruppo e c'era una signora che camminava malissimo, e mi sono avvicinata e ho detto: ma hai male i piedi? Mi fa: guarda, non ne posso più, diceva quasi quasi mi faccio venire a prendere. E io ho detto: guarda, vuoi provare un rimedio semplice che potrebbe aiutarti? E lei mi dice: sì, va bene. prova a massaggiare la zona del mento più in basso, quella diciamo dove c'è l'osso proprio del mento, no? Fai un massaggio così per 30-40 secondi e lei massaggia. E dopo un po' non credeva ai suoi occhi, perché diceva: non mi fanno più male. Lei è arrivata fino in fondo alla passeggiata senza problemi. E cioè è incredibile come, sì, quando tu, toccando questi punti, massaggiandoli, ripristini l'energia e certi dolori, certe cose se ne vanno via quasi immediatamente. Poi non è sempre così, ci sono delle situazioni più complesse dove bisogna lavorare anche con altro, però molto spesso, soprattutto nei dolori delle ossa o dei muscoli eccetera, può funzionare anche bene e anche subito.
0: Vedi, è interessante, è molto interessante, sembra quasi impossibile, ma secondo me se si sa bene come manipolare il corpo, veramente si crea un flusso interno. Ma dovevo dire una cosa, adesso mi è sfuggita, infatti abbiamo detto sì di non

0: che bello, questo già mi piace, schema della felicità.
1: Che va ad aiutare un po' il sistema nervoso in generale. E sono tre punti. Mm-hmm. Allora, il primo sarebbe più o meno a metà della fronte, dove si sentono due protuberanze, due cornetti, li chiamo io. Si possono mettere un dito di qua, un dito di là, un dito a destra, un dito a sinistra, e si massaggia, oppure si tiene, si preme leggermente, oppure si picchetta, cioè si batte, come no, su questi due punti, quello che uno preferisce, e si tiene o si batte o si massaggia, insomma quello che uno vuole, per 30-40 secondi, un minuto al massimo.
0: Contemporaneamente, sto provando a farmi massaggi contemporaneamente in centro della fronte.
1: Esatto,
0: contemporaneamente. A me fa male perfino qua, il sinistro di qua.
1: Ecco, se fa male potrebbe essere che c'è proprio bisogno. I punti che sono dolorosi di solito sono punti che sono un po' in squilibrio. Poi il secondo punto è subito sopra le sopracciglia all'inizio, quindi verso il centro.
0: Qua non fa male.
1: Anche lì si massaggia sempre per 30 secondi, un minuto. Il terzo è al centro delle sopracciglia. Un minuto solo, si massaggia lì.
0: Che interessante però.
1: Questo è anche carino. Lo schema della felicità l'ho fatto proprio fare a una persona l'altra sera, un'amica, che così stavamo chiacchierando, mi dicevo, sai, sono molto nervosa perché questo, e ho detto guarda, prova a farti lo schema della felicità.
0: Lo schema della felicità possiamo farlo a tutti, cioè questa cosa, dato che siamo tutti preoccupati per questa società, io compresa, possiamo veramente, perché più abbiamo un'energia alta, più possiamo veramente creare cose meravigliose. Il schema della felicità mi piace tantissimo.
1: Ecco, poi magari associamo a questo anche scegliere non solo un cibo buono, ma anche immagini, suoni buoni, perché più, lo diceva qualcuno anche l'altro giorno in una trasmissione, più ci nutriamo di cose buone, più stiamo meglio.
0: Esatto.
1: Quindi
0: esatto.
1: Toglierci i telegiornali, le notizie brutte, andare in cerca di qualcosa di piacevole come musica, ma anche discorsi buoni. Perché positivi, insomma, perché anche quello è nutrimento.
0: Esatto, cioè bisogna veramente, guardate, l'alimentazione vuol dire tutto, e anche, io per dire, vado sempre a fare le passeggiate in mezzo alla natura. Questo io vedo, per qualsiasi motivo, sono scoraggiato, altro, prendo e chi mi cerca sono nel bosco, cioè proprio là io mi rigenero, per dire.
1: Sì. E quindi anche questo è importante, perché tutto va in aiuto, diciamo, perché in questa società io ho sempre l'impressione che ci siamo troppo abituati a cose che non vanno bene.
0: Ma guarda che l'ho messo accorta anch'io. Mi sono accorta in questi venerdì, ho avuto un momento, ho detto, sono entrata anch'io in questo loop sociale, e perché ci si abitua a dei schemi, è come se ci si viene talmente ipnotizzati, ma è come ci si abitua e non va bene. Io mi stavo incastrando in un loop e venerdì ho detto assolutamente no, fuori. Cosa sto facendo? Non è facile,
1: Non è facile, è importante cominciare ad osservarsi e capire cosa e chi ci fa stare bene, perché anche le persone dobbiamo scegliere a un certo punto. È chiaro che non possiamo sempre scegliere con chi stare, perché se viviamo in casa con qualcuno dobbiamo trovare un modo accettabile per starci. Però anche con chi stai, le amicizie che frequenti, eccetera, è importante anche lì un po' sceglierle.
0: Mamma mia,
1: non voglio dire che non si deve tendere la mano a un amico che magari è in difficoltà,
0: no.
1: Comunque essere consapevoli che stiamo dando magari anche la nostra energia nel momento in cui sosteniamo qualcuno, e quindi dopo magari ci dobbiamo un po' ricaricare.
0: Sì, guarda, capisco, diciamo che sì, allora gli amici tutti, io sarò sempre aperta, perché se una persona ha bisogno di parlare, penso che l'ascolto è la cosa fondamentale.
1: Sì.
0: Dopo, naturalmente, la vita dell'altro non è la propria vita, va un po' a influire, perché per dire

0: Giovanni, io ho delle amiche che non stanno per niente bene e io sto male perché non è, mi dispiace, no? Cioè, ormai siamo un po', io dico sempre, siamo tutti un po' connessi, un tutt'uno. Però cercare di trovare i simili, con idee simili, con persone che si mettono, si rimboccano le maniche, si mettono in gioco. Queste sono le persone che secondo me danno un'energia buona. Ecco, questo è il mio punto di vista,
1: Certo.
0: Come dicevi,
1: Ecco, quello che dice anche sempre il professor Buico Ciao, dice che per fare anche queste cose, anche per fare trattare gli altri con gli encià, tu devi avere Tam, che in vietnamita significa cuore.
0: E se lo perdiamo il cuore, cosa facciamo? C'è lo schema del cuore?
1: È un problema se perdiamo il cuore, ma non lo perdiamo mai in realtà, è solo che è magari nascosto tra una montagna di frustrazioni, pensieri negativi e cose varie. E questo suo dire devi usare il cuore mi fa molto pensare, no, anche alla medicina che abbiamo oggi. Purtroppo i medici, mi ricordo il mio medico che purtroppo se n'è andato, era un bravo medico veramente. E diceva: ma guarda, stiamo diventando dei burocrati, dobbiamo star qui a scrivere, scrivere invece che dedicarci al paziente. E questo è il problema, che la medicina purtroppo a me sembra stia diventando sempre più meccanica e abbia sempre meno cuore. C'è il medico, e non voglio generalizzare, sicuramente ci sono anche i medici che nonostante tutto riescono ad usarlo, il cuore, e fanno il loro lavoro egregiamente. Purtroppo ci sono anche altri che invece non ti trattano come se fossi un numero e non come se fossi una persona, e questo incide molto, secondo me, sulla cura, che sia farmacologica o energetica. Se tu non usi il cuore, se tu non sei presente, funziona meno.
0: Io a volte, Giovanna, hai fatto un'ottima considerazione, osservazione. A volte non capisco, io non riesco a capire se certe persone non hanno il cuore, ma anche con gli animali, io non so, certe persone mi chiudono l'animale dentro in un recinto da solo, ho visto dei casi o mi sono stati riportati dei casi. No, non riesco a capire come se le persone non avessero cuore, oppure una cosa che ho visto, questi allevamenti intensivi, che ho visto camion di scusa, scusa, adesso vado, faccio un discorso, ma è collegato. Camion di dovevano essere delle galline. Ma in realtà quando le ho viste passare non capivo che uccello erano, perché erano enormi, tutte bianche, senza piume. Almeno era di notte, quindi non ho visto proprio bene bene. Però queste erano dei pulcini fatti nascere velocemente e portati al macello per essere venduti. Allora, io mi domando, anche fare queste attività, eccetera, cioè io non so, riuscirei a fare una cosa del genere? Non hanno neanche la sensibilità a certe persone dell'animale, vedono solo il denaro, oppure anche questi cani messi dentro su dei recinti, lasciati sempre soli. Non capisco, dov'è il cuore di queste persone?
1: Eh già, è un argomento veramente difficile, perché purtroppo siamo stati piano piano abituati a queste cose. Io non mi abituerò mai, non mangio carne da 40 anni e ho cominciato a non mangiare carne proprio per solidarietà verso gli animali. Perché
0: Ma
1: è
0: non è
1: inutile
0: neanche
1: essere.
0: carne quella, perché io ho visto come fanno questi allevamenti, quelle cose che poi si vanno a. Non è neanche carne, quelle sono delle. Sembrano delle. Non lo so, non è carne, sono degli esseri poverini fatti nascere, pompati. E poi quello mangiano le persone, quello mangiano, e quella non è vita, quella non è un essere vivente, quello è qualcosa che è stato fatto nascere e pompato. Infatti io
1: Certo.
0: non riesco più a mangiare la carne. Da quando ho visto quelle cose, se vedo un pollo adesso sul piatto, io penso che nessuno deve mettermelo per un bel po'.
1: Sì.
0: Comunque, Giovanna, torniamo al nostro, perché hai parlato di cuore, quindi mi hai fatto un attimo pensare a tante realtà, tante cose che ho visto, quindi mi domando, sì, in effetti anche questo maestro che curava attraverso i punti di, diciamo, di chiamiamo di questo metodo di digitopressione curava anche l'anima, però penso certe persone hanno una strada a sé.
1: In che senso?
0: No, per me certe persone non hanno cuore. Ecco, curava quelle che avevano il cuore.
1: Ma lui probabilmente curava tutti.
0: Curava
1: Curava
0: tutti. Ah,
1: in quel
0: bene.
1: momento. Cosa vuoi? Il genere umano è particolare.
0: Sì, è molto complesso. Sarebbe da fare un'altra. Giovanna, più avanti dovrò invitarti te o qualcun altro proprio per parlare di questi enigma. Per me sono enigma, e che tramite i miei ospiti imparo molte cose, a comprendere magari cose che non mi sono molto chiare. Comunque, Giovanna, torniamo ai nostri massaggi, va. Adesso siamo
1: Certo.
0: passati alla carne e a tutto di più.
1: Abbiamo un po' divagato.
0: Sì.
1: Allora, pensavo anche a come alleggerire un po' il calore, no? Adesso in questi giorni che fa molto caldo, per esempio, c'è un massaggio semplice, che viene di solito insegnato in un corso che si chiama pronto soccorso, ma in realtà non è pronto soccorso di emergenza dove serve il medico, ma sono tutti quei casi dove magari andresti a prenderti un farmaco da banco, queste cose qua, cose semplici, intendiamo, non cose gravi,
0: Sì.
1: dove si va in pronto soccorso. Anche se io ho un problema grave, mentre sto andando al pronto soccorso, mentre sto aspettando il medico, io posso già fare qualcosa per aiutarmi quando so. Perché penso
0: Vedi.
1: proprio che in questa epoca sia molto importante trovare cose, strategie, tecniche che ci possono aiutare anche se siamo da soli, cioè senza bisogno per forza di avere qualcuno esternamente. Dopo, chiaramente, se c'è una situazione grave si chiama il medico, si chiama il pronto soccorso e tutto quello che c'è. Però mentre io aspetto, posso già fare qualcosa che mi aiuta. E in questo caso parliamo però di una cosa semplice come è lo stare in un momento di grande caldo. Possiamo alleggerire questo con un massaggio yin. Sapete che esiste yin e yang, quindi yin è freddo, yang è caldo, quindi se io faccio un massaggio yin, porto fresco nel corpo. E per alleggerire la sensazione di calore, posso fare proprio un massaggio che va dalla parte alta della fronte al centro verso giù, molto delicato, molto leggero, perché yin è leggero. Vado verso il basso più volte e lo posso fare anche sui lati del viso. Quindi passo la mano con le dita leggermente aperte sulla parte centrale e poi magari le due mani insieme sulle parti laterali. E lo faccio per anche un minuto o due. Può farti venire i brividi a un certo punto, anche se è caldo. Questo
0: Ma
1: funziona molto
0: dai,
1: bene anche per chi ha le vampate.
0: ma che forte, ma guarda, vedi che si può diminuire il calore corporeo.
1: Esatto, Così come si può riscaldare, ma non è argomento di adesso perché non è il caso di riscaldarsi.
0: No, no.
1: Ecco, per esempio invece per la pesantezza delle gambe, che magari anche queste sono un po' accaldate,
0: sì.
1: Oppure ci sono, c'è qualche problema di circolazione, oppure di stanchezza, magari perché si lavora in piedi. Allora qui andiamo a massaggiare la ruga, quella ruga che abbiamo a fianco della bocca, che parte dal naso e va verso giù o verso su, vabbè. Se noi vogliamo aiutare le gambe, possiamo anche fare il massaggio dal basso verso l'alto lungo questa ruga con le dita, e anche qui possiamo farlo per 30 secondi, un minuto.
0: Ho capito.
1: E quindi alleggeriamo le gambe. Ecco, poi molte altre cose
0: chiedono, è difficile spiegare, però mi dicono anche, c'è Marica che scrive che tempo fa la digitopressione sulla mano ha fatto per il mal dei denti e ha funzionato, no? Lei parla anche così. Per i bambini che hanno mal di denti, hai una così qualcosina che i bambini, perché adesso mi è venuta in mente, Marica ha scritto, mi è venuta in mente la mia amica che mi aveva chiesto, bambini che nascono i primi dentini.
1: Qui bisognerebbe avere, cioè poter vedere cosa si può fare, perché senza un'immagine è un po' difficile. E poi lì ci potrebbe essere un po' di infiammazione, quindi si può fare anche uno schema antinfiammatorio proprio col cercapunti. Allora, per i bambini piccoli non usiamo il cercapunti classico, usiamo un cercapunti che ha una pallina, quindi fa un po'... Non fa male, diciamo, il punto quando si tocca, o se fa male si fa in maniera molto leggera.
0: Ho capito.
1: E sì, è un po' difficile questo argomento senza poterci vedere. E invece quello che io suggerirei alle persone, ma magari ne riparleremo a settembre perché adesso facciamo la pausa, dovete sapere che ogni mattina gratuitamente c'è una Zoom,
0: sì.
1: Quindi ci si collega con un cellulare o col computer, dove a turno c'è un riflessologo ogni mattina alle 6:45 e alle 8 dal lunedì a venerdì, mentre sabato e la domenica si fa alle 9, dove si insegnano due pratiche che sono un po' anche i pilastri per mantenere uno stato di benessere o anche aiutare nel recupero, e sono i 12 massaggi mattutini, dove si vanno a stimolare anche tutti gli organi interni oltre che tutta la parte dello scheletro, e il linfodrenaggio però fatto sui punti riflessi. Quindi esiste il linfodrenaggio che si fa sul corpo, che va fatto da persone esperte, perché si possono fare anche creare anche dei problemi se uno non lo sa fare bene. Qui invece, andando a usare i punti riflessi sul viso, non possiamo fare malanni perché non andiamo a toccare direttamente delle zone, ma usiamo proprio i punti riflessi. Anche questa tecnica, l'infodrenaggio, aiuta veramente in tantissime cose. Questo viene insegnato gratuitamente e si può imparare via Zoom dal 1° settembre, perché adesso siamo in pausa estiva, perché le persone in luglio e agosto vanno in vacanza, quindi non ci sono, ce ne sono pochi. Allora a settembre riprenderemo, magari lo ricorderò e anche chiarirò come fare per collegarsi.
0: Sì, ho capito, Giovanna, grazie veramente, perché è importante quello che dici e che consigli, perché come hai detto te, cioè che una persona impari a trovare un po' dei metodi che aiutano, è importante essere autonomi, non dico anche essere all'ospedale, ma anche qualcosa che calmi, qualcosa che allievi, che ti fa stare calmi con la mente in modo naturale, può essere molto d'aiuto.
1: Certo, e anche può essere di aiuto nella terapia medica.
0: Sì.
1: Cioè io non lo vedo mai come la terapia medica come un ostacolo, la vedo come, cioè, noi possiamo aiutare. e ci sono dei colleghi riflessologi che lavorano, ad esempio, anche che prestano un po' il loro servizio anche con gli Yin-Chan, anche nei reparti oncologici, per dire, dove non è che io ti curo il cancro, però ti do l'aiuto, per esempio, a lenire un po' adesso non mi viene la parola, quando tu prendi un farmaco hai degli effetti collaterali, ecco,
0: sì.
1: A lenire un po' gli effetti collaterali.
0: Sì, sì. No, no, ho capito. Ci scrive, siccome Giovanna, porta pazienza perché non va su un monitor del computer, non vedo i messaggi, adesso mi sono accorta che ci stavano tutti scrivendo. Porta pazienza, adesso sto guardando nel cellulare, sai che c'è il cellulare. Niki ci scrive, puoi ripetere la tecnica per rinfrescare?
1: Sì, allora, la mano con le dita leggermente aperte, si parte dall'apice della fronte, da in cima, e si scende giù lungo il centro del viso, e poi con tutte e due le mani, sempre con le dita leggermente aperte, si passano anche le due fasce laterali, sempre dall'alto in basso, perché questa è una tecnica yin, quindi deve essere delicata, leggera, e va dall'alto in basso, quindi parte centrale dalla fronte, dalla cima della fronte fino al mento, e laterale sempre dalla parte alta della fronte fino a giù alla mandibola.
0: Sì.
1: E questo si può ripetere per 30 secondi, un minuto o anche qualcosa di più volendo, finché si sente un po' la sensazione di fresco, anche per le vampate, lo ripeto. Perché con il caldo anche le vampate si aggiungono ed è un di più.
0: Sì, vedi ci stanno già rispondendo anche che sì, infatti dicono non è che si risolve magari il problema alla radice, dicono, ma almeno ad alleviare il dolore e i disturbi in attesa durante la cura o al posto di una pastiglia. Sì, ci stanno scrivendo anche queste cose. Sì, con te Giovanna si è cercato di dare dei consigli come massaggiarsi per alcuni casi, come la signora che camminava, aveva mal di piedi, ha funzionato.
1: Sì.
0: E se continua, naturalmente andrà a vedersi dal dottore, però a volte magari sono delle tensioni, qualcosa che con una semplice un massaggio mirato nei punti giusti può aiutare alla guarigione, dico, o meglio dire, un termine più esatto, Giovanna, alleviare, ecco.
1: Sì, alleviare, avere anche un miglioramento, anche leggero, perché a volte se hai tanto male, anche solo se ti migliora un pochino è già qualcosa. Quello che è di bello, che c'è di bello in questa tecnica, è che io non posso fare malanni, cioè se anche vado a stimolare il punto sbagliato, non succede niente, semplicemente sì. Non funzionerà.
0: Infatti,
1: però non crea problemi.
0: No, non succede niente di grave. Ecco.
1: E ci sono alcuni punti, ma sono molto pochi, su 640 ce ne sono 4-5, che invece meritano attenzione, bisogna sapere come utilizzarli, per esempio i punti che alzano o abbassano la pressione.
0: No, ho capito.
1: Per esempio, se ho una donna incinta, ci sono delle zone che io non devo toccare, né con
0: le
1: dita né con il cercapunti.
0: Sì.
1: E quindi questo fa parte del percorso, ovviamente, di formazione, e lì si imparano queste cose.
0: Sì. Giovanna, è arrivato il nostro caro speaker Mariano, che adesso lasciamo a lui. Mi ha fatto segno con calma, caro, perché l'ho visto. E Giovanna, cosa dici? Vuoi dare il tuo nominativo? Vuoi dare, beh, i partiti ti conoscono, vuoi dare un'altra indicazione dove guardare Zoom? Vuoi ripetere questo o...
1: Beh, questa magari la diremo più con precisione a settembre, quando
0: sì.
1: Si prenderà, perché adesso non
0: okay.
1: Si può fare niente, quindi
0: sì.
1: Se qualcuno fosse interessato, io tengo qualche corso, però anch'io riprenderò a settembre, perché con l'estate la gente non ha voglia di stare chiusa a imparare qualcosa, anche se potrebbe essere un buon momento, ma preferisco eventualmente sì, posso dare il mio numero di telefono, se qualcuno vuole altre informazioni mi può scrivere anche in WhatsApp o Telegram. E quindi il mio numero è 331 71 81 351.
0: Bene.
1: Ecco, se invece qualcuno volesse un po' curiosare, può andare nel sito www.riflessologiadienchan.it. Dienchan si scrive Dien, così come si pronuncia, D-I-E-N di Napoli, e Chan si scrive con C-H-A-N, riflessologiadienchan.it. Lì potete trovare un po' di informazioni. Tutti i vari corsi che ci sono, di cui magari ne parleremo magari prossimamente, dove ci sono i riflessologi, se abitate vicino o lontano, in qualche zona, qualche provincia, e ci sono anche presentazioni gratuite online che presentano un po' i vari aspetti di questa tecnica, i vari corsi. E quindi informazioni anche, trovate anche informazioni dei corsi e dei prezzi.
0: Ecco, va benissimo. Giovanna, sei stata molto chiara, io ti ringrazio.
1: Grazie. E grazie agli ascoltatori per l'ascolto,
0: e ci risentiamo a settembre-ottobre, va bene?
1: Sì,
0: va bene. Ok, allora buona domenica Giovanna.
1: Grazie Laura, anche
0: sì,
1: a te.
0: Grazie
1: per l'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao.
1: Un abbraccio.
0: Ciao. Abbiamo sentito Giovanna e quindi siamo al termine adesso della trasmissione. Volevo leggere un messaggio perché di una cosa importante. Un'osservazione mia, ci scrive Stefano, ho visto adesso il messaggio. Ciao, non avere dubbi, le onde dei cellulari negli anni saranno pur state ridotte come impatti, ma tanto si usa e tanto può creare tumori. Nei primi anni 2000 venne a sapere che in Svezia nel decennio 90 c'era un alto tasso di tumori al cervello nelle zone delle orecchie. Poi arrivarono gli SMS e altri mezzi di comunicazione alternativa alle telefonate. E ora si vedono sempre più spesso anche adulti che portano i cani a fare i bisogni con l'altra mano impegnata a digitare gli schermi. Praticamente sono i cani che sembrano accompagnatori di persone disabili. Ecco, io ringrazio anche Stefano perché prima parlavo di questo. E tutti, vabbè, ringraziano anche l'ospite, mi scrivono che siete persone speciali e tutto. Io vi ringrazio sempre di tutto questo affetto perché è la spinta che mi fa andare sempre avanti in questo programma, e vi mando un grande abbraccio e buona domenica. Adesso vi metto una canzoncina dei cartoni animati. Buon ascolto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile,

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: e Baca ha una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace la baccalà e la grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
1: Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
0: Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri.
1: Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
0: Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.

0: vera, mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.
1: Cantami di questo tempo l'astio e il malcontento di chi è sottovento.
2: Secondo me all'inizio di tutto c'è sempre una donna. Secondo me la donna è donna da subito. Un uomo è uomo a volte prima, a volte dopo, a volte mai. Secondo me una donna innamorata imbellisce, un uomo rincoglionisce. Secondo me in un salotto, quando non c'è neanche una donna, è come recitare in un teatro vuoto. Se invece non c'è neanche un uomo, tra le donne si crea una complice atmosfera di pace. Appena arriva un uomo è la guerra. Secondo me gli uomini si sono sempre occupati del potere sulle cose, le donne del potere sulle persone. Secondo me una donna che si offre a un uomo sessualmente ed è respinta rimane sconcertata, non ci può credere. Il suo primo pensiero è che lui sia omosessuale, ma in genere questa versione non regge. E allora pensa, eh già, lui si difende, ha paura di essere troppo coinvolto emotivamente, oppure si sente bloccato dall'eccessiva eccitazione. Il fatto che lei possa non piacere è un'ipotesi che non può assolutamente prendere in considerazione. Donna! Secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze. Perché proprio da questo scontro e incontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli e delle nazioni. L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro.

Eccomi qua, datemi qualche minuto, neanche, ecco. Sicuramente avete riconosciuto la mia sigla, Nuvole, e il primo brano è sempre dedicato al grande Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Vediamo qua cosa ci dice il librone delle notizie. Allora, beh, penso che lo sapete anche per la pubblicità, ma 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra, 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Tiriamo via qua, ecco. Codice fiscale per questi numeri sono 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da parte di Radio Gamma 5 per il 5 per 1000 volte, e grazie anche da parte degli speaker. Oppure, se qualcuno vuole sostenere la radio, per sostenerci la cooperativa può effettuare un versamento su conto corrente postale numero 25 38 64 59. Ripeto, conto corrente postale 25 38 64 59. Tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arseo. L'IBA è il IT Imola Torino 20 e Empoli 083 27 6242, poi 70 22 35 15. Lo ripeto, perché allora IT Imola Torino 20 e di Empoli 083 27 6 2 4 2 70 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio e agli incaricati preposti, cioè ai membri del CDA, non uno qualunque, ai membri del CDA. Chi sono i membri del CDA? Basta chiedere. Poi qua per martedì 7 luglio ore 21:30 in sede radio, Cinema Gamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato ad un impiego di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata delle violazioni dei diritti in atto. Ripeto, martedì 7 luglio ore 21:30 in sede radio. Allora qua, ok, per i vostri messaggi 334 710 2672.

oppure 700 700 telefonico o 700 738 prefissati dallo 049. E andiamo avanti. Il programma di oggi è un po' tostino, quindi non so se vi piacerà, ma noi andiamo avanti. Poi basta solo girare la manopola e si può cambiare stazione tranquillamente. Datemi solo 2 minuti.

Ok, ok, andiamo avanti. Ok, aspettate che alzo qua. Provo. Ok. Programma tutto al femminile. Il Tennessee degli anni 50 profumava di terra battuta e fatica. Tra quei filari di cotone si muoveva Anna Mea Bullock, una sedicenne con l'anima già segnata dalle stanze vuote lasciate dai genitori. Non possedeva nulla se non un segreto custodito nei polmoni, una voce vulcanica, troppo grande per quel pezzo di mondo dimenticato. La svolta al rumore dei bicchieri e del blues di un locale di St. Louis nel 1957. C'è Ike Turner sul palco, il re della zona. Durante una pausa, Anna Mea afferra quel microfono senza chiedere permesso a nessuno. Quando l'aria le esce dalla gola, il locale ammutolisce. Ike capisce l'istante di aver trovato l'oro. Ribattezza quella ragazza Tina Turner, legandola a sé con un filo d'acciaio che si trasforma presto in una catena invisibile. Per 16 anni la sua esistenza si sdoppia. Sotto i riflettori c'è la pantera del soul, travolta dagli applausi. Dietro le quinte c'è l'inferno di un matrimonio fatto di abusi sistematici e isolamento. Tina canta con il sangue in bocca e i lividi coperti dal trucco e dalle parrucche. Privata dal controllo sui propri guadagni e sulla propria libertà, icona mondiale senza i soldi per il biglietto dell'autobus, la notte della resa dei conti arriva nel 1976. In un hotel di Dallas, dopo l'ennesima violenza, approfittando del sonno di Ike, Tina corre verso l'uscita, attraversa un'autostrada al buio, schivando i camion, stringendo in mano solo una tessera del gas e 36 centesimi. È l'inizio di una clandestinità disperata nel motel della zona, il primo vero respiro di libertà. Il prezzo del divorzio è altissimo. Cede tutto il patrimonio accumulato pur di conservare l'unica cosa che sente sua, quel cognome d'arte, a 40 anni. La discografia la considera un ferro vecchio per sbarcare il lunario, pulisce i pavimenti e accetta serate nei piano bar, crescendo i figli da sola ma rifiutando l'etichetta di vittima. Il miracolo si compie nel 1984, a 45 anni, un'età in cui il pop dell'epoca esclude le donne. Tina pubblica Private Dancer. Il mondo scopre una donna nuova, fiera, coi capelli spettinati dal vento e le gambe scoperte, capace di dominare le classifiche con What's Love, Got to Do It. Il disco le vale 4 Grammy in una notte sola e la consacra definitivamente come la regina del rock and roll. I decenni successivi sono una cavalcata trionfale che polverizza ogni record, compreso un concerto oceanico da 180.000 spettatori a Rio de Janeiro. Negli anni della maturità trascorsi in Svizzera affronta gravi problemi di salute e lutti familiari devastanti, con la stessa dignità monumentale mostrata sul palco, trovando finalmente un amore autentico e la serenità. Anna Mea Bullock ha dimostrato al mondo che il passato, che è un destino fisso, quella ragazza fuggita nel buio dell'autostrada, ha trasformato le proprie ferite in un'armatura, vendendo oltre 100 milioni di dischi e diventando il simbolo universale di chi impara a rinascere dalle proprie ceneri. Ne ho un altro su lei. Decise di restare sola, finché non incontrò qualcuno che le mostrò che l'amore può essere un rifugio, non una battaglia. Per anni la vita di Tina Turner è stata fatta di due realtà opposte. Sul palco era forza pura, energia, luce, ma fuori da lì aveva conosciuto il lato più duro dell'amore, fatto di paura, controllo e dolore.
Quando riuscì a liberarsi di quel passato, fece una scelta precisa. Non avrebbe più permesso a nessuno di farle male. Non avrebbe più permesso a nessuno di farle male. Costruì un muro intorno al cuore. Diventò indipendente, libera, padrona della propria vita. Non cercava più nessuno, non ne aveva bisogno. Poi, nel 1985, in un aeroporto in Germania, qualcosa cambiò. Lì incontrò Erwin Bach. Nessuna scena da film, nessun colpo di fulmine spettacolare, solo una sensazione nuova, quasi sconosciuta. Calma. Calma. Per la prima volta, davanti a un uomo, Tina non sentì tensione, non sentì paura, sentì pace. Erwin non cercava di dominarla, né di competere con la sua luce. Voleva semplicemente esserci accanto. E per lei quella era una rivoluzione. Per quasi 30 anni vissero lontani dai riflettori, costruendo una vita semplice, reale, in Svizzera. Nessun controllo, nessuna pressione, solo presenza, rispetto, equilibrio. Erwin non si era mai sentito messo in ombra dalla sua carriera. Era questo il punto, perché chi ama davvero, non ha bisogno di oscurarti per sentirsi importante. Poi arrivò la prova più dura. Nel 2016 la salute di Tina Turner crollò, insufficienza renale, totale. Il dolore era così forte che iniziò a considerare l'idea di arrendersi. Pensava che il suo viaggio fosse finito, ma Erwin no. E forse è questa la verità più importante. Non è mai troppo tardi per incontrare la persona giusta. Ed Erwin le donò uno dei suoi reni. Non è mai troppo tardi per incontrare la persona giusta, quella che non complica la tua vita, ma la rende più leggera. Senza dire che ha avuto purtroppo un figlio che si è suicidato e uno che è morto in un incidente. Lei è Tina Turner. What's love got to do with it?

Betty Robinson aveva solo 16 anni quando il mondo si accorse di lei. Non era una campionessa costruita in anni di allenamento, non arrivava da una lunga tradizione sportiva e non stava inseguendo un sogno coltivato fin da bambina. La sua velocità fu scoperta quasi per caso, in un momento qualunque della vita quotidiana. Un giorno, a Chicago, mentre correva per non perdere un treno, un insegnante la vide sfrecciare davanti ai suoi occhi. Non stava semplicemente correndo, sembrava volare. Quel giusto spontaneo cambio per sempre la sua esistenza. Da quel momento quella ragazza timida e quasi sconosciuta entrò nel mondo dell'atletica. Il risultato fu sorprendente. In pochissimo tempo Betty diventò una delle sprinter più forti degli Stati Uniti. Era un talento puro, naturale, quasi impossibile da ignorare. E così, appena adolescente, arrivò ai Giochi Olimpici ad Amsterdam nel 1928, in un'epoca in cui lo sport femminile aveva ancora pochissimo spazio e molte donne nemmeno immaginavano di poter competere ai massimi livelli. Betty non si limitò a partecipare, vinse, conquistò la medaglia d'oro nei 100 metri, entrando nella storia come una delle prime grandi stelle dell'atletica femminile. L'America la guardò con stupore e orgoglio. Era una giovane, velocissima, sorridente e sembrava avere davanti a sé un futuro luminoso e inarrestabile. Ma la vita, a volte, spezza tutto quando nessuno se lo aspetta. Nel 1931, quando aveva appena 19 anni, Betty fu coinvolta in un terribile incidente aereo. Il velivolo precipitò in una zona paludosa e, quando arrivarono i soccorsi, le sue condizioni apparvero disperate. Il suo corpo era così devastato che venne creduta morta. Fu trasportata direttamente in un obitorio. Sembrava finita lì. E invece no. A un certo punto qualcuno si accorse che c'era ancora un segno di vita. Betty non era morta. Respirava ancora. Era sospesa tra la vita e la morte. Ma non aveva smesso di lottare. Rimase in coma per settimane. Quando si svegliò, il quadro era drammatico. Aveva riportato ferite gravissime. Una gamba era stata pesantemente compromessa. L'altra aveva dovuto essere ricostruita. Una delle due era rimasta più corta dell'altra. Per molto tempo il pensiero dominante non fu più lo sport. Nella corsa, nelle Olimpiadi, la domanda era molto più dura e molto più semplice. Sarebbe riuscita almeno a camminare di nuovo? Le prospettive erano terribili. Passò mesi su una sedia a rotelle. Ogni movimento era una conquista, ogni progresso una battaglia. Prima provò a rialzarsi, poi a restare in piedi, poi a muovere qualche passo. Dove prima c'era stata la leggerezza esplosiva di una campionessa, ora c'erano dolore, fatica, riabilitazione, ostacoli continui. Eppure Betty non si lasciò definire dalla tragedia. Con una forza straordinaria iniziò lentamente a ricostruire se stessa. Non fu un ritorno rapido, né romantico né facile. Fu duro, lento, fisico, crudele. Ma dentro di lei c'era qualcosa che l'incidente non aveva distrutto. La volontà. La volontà. Anno dopo anno, contro ogni previsione, Betty tornò ad allenarsi. Non era più la ragazza spensierata che aveva stupito il mondo ad Amsterdam. Era una donna che aveva guardato in faccia la morte ed era tornata indietro. Nel 1936 arrivò un'altra occasione, i Giochi Olimpici di Berlino. Le sue ferite, però, avevano lasciato conseguenze permanenti. Non riusciva più a piegare bene il ginocchio e questo rendeva impossibile una partenza efficace dai blocchi. Le gare individuali, proprio quelle che l'avevano resa famosa, non erano più alla sua portata. Per molti sarebbe stato il punto finale.
Per Betty invece fu semplicemente il momento di trovare un'altra strada. Se non poteva correre da sola, avrebbe corso con una squadra. Entrò così nella staffetta 4%. Non era il ritorno che il mondo si aspettava, ma forse era ancora più grande. Non il ritorno di una campionessa invincibile, ma quello di una donna, di una donna, di una donna che aveva ricostruito passo dopo passo la propria esistenza. Nel finale olimpica accade qualcosa di memorabile. Le favorite commisero un errore decisivo nel cambio e in quel momento Betty e le sue compagne seppero approfittarne. Lei corse con tutto quello che aveva dentro: il dolore superato, la paura vinta, gli anni rubati, la vita ripresa per i capelli, e conquistò un altro oro. Quella medaglia valeva molto più di una vittoria sportiva, era il simbolo di una rinascita quasi impossibile. Era la risposta più potente che potesse dare il destino alla sfortuna, a chi l'aveva già considerata perduta per sempre. La storia di Betty Robinson non parla solo di atletica, parla della capacità umana di rialzarsi quando tutto sembra finito, parla di una ragazza che fu la più veloce del mondo, poi venne dichiarata morta e infine trovò dentro di sé la forza per tornare sul gradino più alto del podio olimpico. Per questo il suo nome merita di essere ricordato, perché Betty Robinson ci lascia una lezione che va oltre lo sport. Si può perdere tutto in un istante, si può cadere nel buio più profondo, si può essere dati per finiti. Eppure, trovare ancora la forza di tornare. Non sempre si vince subito, non sempre si torna come prima, a volte si torna diversi, feriti, cambiati. Ma si torna, e certe vittorie, proprio perché sembrano impossibili, diventeranno eterne.

Grazie Dunia del tuo messaggio, grazie molto Dunia. Una buona domenica anche a te. Fu torturata in una vasca da bagno, piena di ghiaccio, per ore. Annegata più e più volte, ma non pronunciò una sola parola. Questa è la donna che ha dato il nome al profumo più famoso del mondo. La maggior parte delle persone vede Miss Dior e pensa all'eleganza parigina, moda, lusso, bellezza. Non sanno che questo profumo porta il nome di una donna che si rifiutò di cedere alle torture della Gestapo. Ecco, Catherine Dior. Nacque nel 1917 in Francia da una famiglia benestante. La Grande Depressione gli rubava della loro fortuna, ma non del loro spirito, allo scopo della guerra. Catherine avrebbe potuto fuggire, nascondersi, aspettare. Molti nella sua cerchia lo fecero. Scelse una strada diversa. Nel 1941 a Cannes incontrò Hervé des Charbonniers, un uomo che le aprì gli occhi su qualcosa di più grande del comfort, la resistenza. Entrò a far parte della rete F2, una delle più importanti organizzazioni di intelligence in Francia, e divenne corriere. Portava informazioni sui movimenti delle truppe tedesche, sulla posizione delle attrezzature e sui piani. Ogni messaggio che consegnava poteva significare la vita o la morte per decine di persone. Rischiò tutto e lo fece giorno dopo giorno, mese dopo mese. La Gestapo la catturò nel luglio del 1944. Quello che seguì è una delle storie più terrificanti e ispiratrici della Seconda Guerra Mondiale. La portarono al loro quartier generale a Parigi. La interrogavano, la picchiarono, poi escogitarono qualcosa di peggio. La immersero in una vasca da bagno piena di acqua ghiacciata, tenendola sott'acqua finché i suoi polmoni non gridarono per respirare. La tirarono fuori brevemente per fare le domande e poi la immersero di nuovo. Le ore diventarono giorni, i giorni diventarono settimane. La tortura è progettata per spezzare tutti, ognuno al suo limite. Prima o poi tutti cedono, così dicevano i torturatori. Catherine Dior non era tutti, non diede nulla, non un solo nome, non un solo luogo, non un solo dettaglio che potesse minacciare i suoi compagni di resistenza. Il suo silenzio salvò la vita di centinaia di persone, ma distrusse il suo corpo, le cicatrici che portò per il resto della sua vita erano visibili, quelle interiori ancora più profonde. Quando non riuscirono a ottenere nulla da lei, la mandarono al campo di concentramento di Ravensbrück. Era una condannata a morte e ritardata. Ravensbrück era un inferno in terra, un campo femminile dove fame, malattie, superlavoro e brutalità da parte delle guardie erano all'ordine del giorno. Caterina arrivò lì negli ultimi mesi di guerra, quando i tedeschi, intuendo la sconfitta, uccidevano ancora più velocemente, ancora più brutalmente. Sopravvisse. Nessuno sa esattamente come. Lei stessa disse in seguito che a volte non è una questione di forza, ma di perseveranza, della decisione di non lasciarli vincere, che anche se ti uccidono il corpo, la tua anima rimarrà viva. Se anche uccidono il tuo corpo, la tua anima rimarrà viva. Quando la guerra finì, Catherine tornò a Parigi, ma non tornò per riconquistare la sua ricchezza o il suo status. Tornò per trovare la pace nelle cose più semplici. Divenne una fiorista, sì, una fiorista. Nel 1947 suo fratello Christian stava lavorando sul primo profumo. Doveva essere una svolta, una fragranza che avrebbe cambiato il mondo della moda, ma non riusciva a trovargli un nome. Era seduto in soggiorno con la sua musa, Mitza Bicar.
stavano discutendo quando Catherine entrò. «Oh, ecco Miss Dior!» esclamò Mizza. Gli occhi di Christian si illuminarono. «Ecco qua, Miss Dior, ecco come si chiamerà». Il profumo divenne una leggenda. Note di gelsomino e rosa, un omaggio ai fiori che Catherine coltivava ogni giorno. Era più di un semplice profumo, era la sua storia di rinascita, imbottigliata e donata al mondo. Quando Christian morì improvvisamente nel 1957, Catherine divenne la custode della sua eredità. Si assicurò che il nome Dior rimanesse eterno come il suo spirito. Vi racconterà com'è stata la sua vita dopo la guerra, come ha affrontato il trauma e cosa ha detto delle sue esperienze. Il nome Dior è diventato sinonimo di eleganza, anche se la sua storia più bella si è svolta lontano dalle passerelle.

piangono in macchina da sole andando al lavoro, dopo aver lasciato i figli a scuola.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

Nel 2009 una procuratrice aggiunta della contea di Wayne in Michigan entrò in un magazzino della polizia di Detroit e trovò qualcosa che avrebbe cambiato la sua carriera e, col tempo, la vita di migliaia di persone. Scaffale dopo scaffale, scatola dopo scatola. 11.341 kit per esami forensi sui reati sessuali raccolti da sopravvissute a stupri tra il 1984 e il 2009 dimenticati, in attesa di essere testati. Ogni kit rappresentava una persona che si era fatta avanti, che aveva subito un esame, che aveva riposto fiducia nel sistema. E il sistema l'aveva tradita. La procuratrice della contea di Wayne, Kim Worthy, avrebbe potuto prendere atto della scoperta, rilasciare una dichiarazione e andare avanti. Invece no, ne fece la missione della sua vita. Seguirono 13 anni di lavoro incessante, oscuro, privo di gloria. Worthy lottò per ottenere fondi quando non ce n'erano, fece pressione su fondazioni, agenzie federali e donatori privati, rivoluzionò i protocolli, costruì da zero un team e un metodo perché non esisteva un modello per qualcosa di simile. Spinse il legislatore dello Stato del Michigan ad approvare una legge storica che imponeva di analizzare i kit entro 14 giorni dalla raccolta, affinché non potesse mai più accadere. E uno dopo l'altro, kit dopo kit, la giustizia cominciò a muoversi. Le prove del DNA riportarono alla luce storie sepolte per decenni, collegarono crimini in 40 stati, identificarono 841 presunti stupratori seriali, uomini che avevano aggredito non una, ma più volte, contando sul sistema inefficiente che li avrebbe protetti. Arrivarono le condanne, poi altre, poi ancora. Nel novembre del 2022, Worthy annunciò ogni singolo kit era stato analizzato. Ad oggi, l'operazione ha portato a 239 condanne, con migliaia di casi ancora in fase di revisione. Ma forse il numero più straordinario non è quello delle condanne o dei criminali seriali. È 11.341 il numero di sopravvissuti che avevano fornito le prove e a cui finalmente è stato detto: non vi abbiamo dimenticati. Il vostro caso è ancora importante, siete sempre stati degni di essere difesi. Worthy, che è lei stessa sopravvissuta a una violenza sessuale, non ha mai reso questo lavoro una questione di riconoscimento personale. L'ho fatto per mantenere una promessa a ogni persona il cui kit giaceva su quello scaffale di magazzino, che il sistema avrebbe finalmente fatto ciò che doveva fare. 13 anni, 11.341 kilt, una procuratrice si è semplicemente rifiutata di voltarsi dall'altra parte. Ricordate il suo nome, Kim Worthy.

Grazie Nicky, buona domenica anche a te. E chi ti sta intorno? E buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto e a chi vi sta intorno. E se non avete nessuno intorno, c'è sempre qualcuno. C'è sempre qualcuno. Nel 1961, a soli 19 anni, Johann Trumper Mulholland fece una scelta che avrebbe segnato per sempre la sua vita. Decise di unirsi ai Freedom Rides, un gruppo di attivisti bianchi e neri che sfidava apertamente la segregazione razziale sugli autobus del sud degli Stati Uniti. Fu arrestata a Jackson, Mississippi, e quando rifiutò di pagare la cauzione, venne rinchiusa per due lunghi mesi nella prigione di massima sicurezza di Porkman. Una cella stretta, un uniforme a righe, perquisizioni umilianti, isolamento totale. E anche se era bianca, subì le stesse violenze riservate agli attivisti afroamericani. Proprio questo colpì l'opinione pubblica. Una giovane donna del sud che aveva scelto consapevolmente da che parte stare. Quando uscì di prigione non tornò indietro, non cambiò strada, fece qualcosa che in quegli anni sembrava impensabile. Diventò la prima studentessa bianca del Tougaloo College, università afroamericana, nel cuore del Mississippi. Lì incontrò figure come Martin Luther King Jr., McDowell Evans e Annie Moody. Lì divenne segretaria dello SNCC, uno dei movimenti più attivisti nella lotta contro i diritti civili. Ma quella scelta ebbe un prezzo altissimo. Fu minacciata dal Ku Klux Klan, aggredita e perfino rinnegata dalla sua famiglia, che la considerava una traditrice. Nel maggio del 1963 partecipò a un sit-in al Woodrow di Jackson. Quel giorno venne insultata, colpita, ricoperta di ketchup e zucchero da una folla furiosa che le urlava negra bianca. Eppure nelle immagini che fecero il giro del paese il suo volto rimase fermo, dignitoso, incontrollabile. Divenne il simbolo silenzioso di una battaglia molto più grande di lei. Poche settimane dopo marciò su Washington e quando il Ku Klux Klan fece esplodere la chiesa battista di Birmingham, uccidendo 4 bambine afroamericane, Johann raccolse un frammento di vetro. Lo conserva ancora oggi come una ferita che non si chiude, come memoria viva di un'ingiustizia che non deve essere dimenticata. Negli anni 60 partecipò a oltre 30 manifestazioni, attraversò persecuzione, odio, silenzi. Poi scelse di continuare a servire in altri modi. Lavorò allo Smithsonian del Dipartimento di Giustizia e infine diventò insegnante. In ogni aula non insegnava solo grammatica, ma qualcosa di più raro: il coraggio di scegliere, le responsabilità di agire. Con il tempo fondò la John Trumper Moran Foundation con un obiettivo chiaro: ricordare ai giovani che l'attivismo non è un'idea da sostenere a parole, ma una scelta da vivere ogni giorno. Oggi ha 84 anni. John è ancora lì, fiera, presente, in piedi. La sua storia non è quella di una donna che ha sfidato il suo tempo, è il racconto di cosa significa pagare un prezzo altissimo per la giustizia e continuare. Nonostante tutto, non voltarsi mai dall'altra parte, perché ci sono vite che non cercano applausi, ma lasciano tracce. E quando qualcuno avrà il coraggio di chiedersi da che parte sto, forse troverà una risposta proprio lì, nelle orme silenziose di chi ha scelto di non restare fermo.

Non c'è niente di più vile di chi riempie una tomba di fiori quando in vita non ha saputo offrire nemmeno rispetto. Un giorno poserai la mano su quella lapide, fredda, e capirai che quella donna non ti stava togliendo la libertà, ti stava salvando la vita. E forse allora sarai troppo tardi, sarà. Col troppo tardi non si intende solo la morte, si intende arrivare al punto in cui il perdono non può essere ascoltato. Il perdono non può essere ascoltato. L'abbraccio non può essere restituito. L'abbraccio non può essere restituito. E l'amore resta sepolto nel silenzio. E l'amore resta sepolto nel silenzio. Finché respira hai ancora una possibilità, finché risponde il telefono hai ancora una porta aperta. Abbracciala oggi, chiedile perdono oggi, rispettala oggi, perché quando arriverà quel giorno, e credimi che arriverà, non basterà gridare al cielo. Tua madre non tornerà a vivere con quella colpa, è una condanna che non si seppellisce.

Ti dà fastidio perché ti chiama, ti irrita perché ti chiede dove sei, ti fa arrabbiare perché ti pone dei limiti. Lo dici che è invadente, esagerata, drammatica, ma il giorno in cui l'accompagnerai al cimitero capirai una verità che oggi fa di tutto per non ascoltare. Quel giorno il telefono non squillerà più per te. Nessuno ti dirà: fammi sapere quando arrivi. Nessuno resterà sveglio con il cuore in gola ogni volta che una sirena taglia il silenzio della strada. Avrai tutta la libertà che hai sempre reclamato. Potrai tornare all'ora che vuoi. Potrai saltare gli impegni. Potrai fare tutto quello che ti pare. E quel silenzio ti schiaccerà il petto come una pietra. Perché non ci sarà più quella vecchia fastidiosa a dirti di comportarti bene. Non ci sarà più quella donna che secondo te si intromette troppo. Ci sarà una tomba e tu davanti a quella lapide a gridare troppo tardi: mamma, non andartene. Mamma, perdonami. Mamma, torna. Ma la morte non ascolta suppliche e il rimorso non risuscita nessuno. La cosa più crudele non è perderla. La cosa più crudele è ricordare ogni volta che le hai parlato male. Ogni volta chiuse una porta chiusa in faccia. Ora ogni lasciami in pace, sputando con leggerezza come se l'amore di una madre fosse eterno per diritto e non un miracolo da onorare. Mentre tu pretendevi spazio, lei pregava che non ti accadesse nulla. Mentre tu la ignoravi, lei camminava a piedi nudi perché a te non mancassero le scarpe. Mentre tu riempivi il piatto, lei diceva di non aver fame. Mentre tu dormivi sereno, lei vegliava nella notte, invocando un futuro che tu oggi disprezzi. Ed ecco ciò che fa più male. Lei avrebbe potuto andarsene, avrebbe potuto stancarsi, avrebbe potuto dire basta, ma non l'ha fatto. È rimasta, ha lottato, ha resistito. E tu dimmi, che cosa stai facendo di quel sacrificio? Perché non c'è niente di più ipocrita di un figlio che in vita non chiama, ma al funerale urla.

Irena Sendler era una giovane assistente sociale di Varsavia che cercava di aiutare le famiglie colpite dalle dure restrizioni imposte agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando il ghetto di Varsavia fu chiuso nel 1940, più di 400.000 ebrei rimasero intrappolati dentro le sue mura e la situazione diventò rapidamente disperata. Le malattie si diffondevano in fretta e cibo e medicine scarseggiavano. Poiché Irena lavorava per il servizio di assistenza sociale della città, poteva entrare nel ghetto per controllare le condizioni igieniche e aiutare a fermare la diffusione delle malattie. Sfruttò quell'accesso per portare cibo, vestiti e medicine a persone affamate e spaventate. Vedendo i bambini diventare ogni giorno più debole, capì che poteva che portare aiuti non bastava e cominciò a cercare il modo di farli uscire. Lavorando col gruppo della resistenza clandestina chiamato Zegota, contribuì a creare una rete di persone fidate, disposte a nascondere i bambini fuori dal ghetto. Irena entrava nel ghetto con il pretesto di fare controlli sanitari e usava qualsiasi passaggio riuscisse a trovare per mettere in salvo i bambini. Alcuni venivano portati fuori in ambulanza, registrati come pazienti con malattie infettive. Altri passavano attraverso vecchi edifici o passaggi nascosti che i soldati spesso ignoravano. Secondo altri racconti, i bambini venivano trasportati in cassette degli attrezzi, in sacchi o perfino sotto il suo cappotto. Ogni salvataggio comportava un rischio enorme, perché se fosse stata scoperta sarebbe stata uccisa subito. Una volta fuori dal ghetto, Irena trovava per i bambini un posto sicuro in conventi, orfanotrofi e case private. Per proteggerli dava loro nuovi nomi polacchi, ma non voleva che la loro vera identità andasse perduta. Scriveva il vero nome di ogni bambino e il luogo in cui si trovava su piccoli fogli di carta. Li metteva in baratto e li seppelliva sotto un albero nel giardino di un'amica, nella speranza che, finita la guerra, i bambini potessero essere riuniti ai familiari sopravvissuti. Nel 1943 i nazisti scoprirono quello che stava facendo e lei fu arrestata e torturata. Fu condannata a morte, ma alcuni membri della resistenza corrompero una guardia e la aiutarono a fuggire. Anche se era gravemente ferita, si nascose e contribuì ad aiutare i bambini ogni volta che poteva fino alla fine della guerra. Dopo la guerra recuperò i barattoli che aveva seppellito. Molti genitori erano stati uccisi nell'olocausto, ma lei lavorò senza sosta per ricongiungere i bambini ai parenti sopravvissuti o per aiutarli a trovare una casa sicura e stabile quando non è rimasto più nessuno della famiglia. A Irena Sendler viene attribuito il salvataggio di circa 2.500 bambini, anche se gli storici fanno notare che il numero esatto non è certo. Per molti anni la sua storia fu conosciuta soprattutto in Polonia. Visse in modo riservato, lavorando come insegnante e continuando ad aiutare gli altri senza cercare riconoscimenti. Più tardi il mondo venne a conoscenza delle sue azioni e rese omaggio al coraggio della compassione che aveva mostrato da giovane donna, rifiutandosi di restare in silenzio mentre vite innocenti erano in pericolo. Irena Sendler morì nel 2008. Ma la sua eredità continua a vivere. La sua vita resta un ricordo forte del fatto che la determinazione, l'empatia e il coraggio di una sola persona possono salvare vite anche nei momenti più bui della storia.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: dei preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
3: Con guida.
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
0: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: ancora.
1: Rosa era un grido di dolore, ma un grido anche di voglia, di riscatto.
2: Rosa era autentica, era quella faccia, era quel modo, il paese se lo portava dietro.
0: Se voi partite un cuore, resta qua.
3: Sentiva il ruolo di cittadina e non accettava le sopraffazioni.
0: Si ascingere le pugna, se ne forte.
4: Rosa piangeva mentre cantava. Cioè si commuoveva e non era appropriata, non era sceneggiata.
0: In guerra, perché ho restato in me la vostra terra.
5: E c'era questo momento di magica sospensione affidata alla voce straziata e straziante di Rosa.

0: Rosa Balistreri, nata a Licata nel 1927. La voce della Sicilia, la cantatrice del Sud. Tenete a mente i nomi dei suoi dischi, perché i nomi dei suoi dischi sono il segno della personalità, di chi è stata davvero Rosa Balistreri. Questo dà il segno più di tutti gli altri, perché lei non è solo la cantatrice del Sud. Dirà sempre che lei non è una cantante, lei è una persona che esprime la protesta, che fa comizi con la chitarra, accompagnandosi con la chitarra. La sua è una missione. Quando poi incontrerà il mondo dei grandi siciliani, da Sciascia al poeta Ignazio Buttitta, quando incontrerà questo mondo, sarà sempre sentita come uno di loro. Poi il successo, l'incontro con Dario Fo e la gioia di diventare una delle principali artiste italiane e soprattutto del Sud del Novecento.
1: Io ho conosciuto Rosa Balistreri a Firenze circa 6 anni fa, in casa di un mio amico pittore. Quella sera Rosa Balistreri cantò Il lamento per la morte di Lucio Cannavale, che è un mio poemetto. Io quella sera non la dimenticherò mai. La voce di Rosa, il suo canto sciozzato, drammatico, angosciato, pareva uscisse dalla terrazza della Sicilia. Ho avuto l'impressione di averla conosciuta sempre, di averla vista nascere e seguita per tutta la vita. Bambina, scalza, povera, moglie, madre. Perché Rosa Balistreri è un personaggio favoloso, direi un dramma, un romanzo, un film senza autore.
2: Tutti ricordano la prima volta che hanno sentito la tua voce, Rosa. È difficile da scordare. Mi viene in mente all'improvviso, nei momenti più strani. Cerco di fissarla nella memoria. Nella mia testa mi racconti le storie della nostra famiglia.

Io ho sentito la voce di Rosa sin da piccola, perché le sue famose ninna nanne mi venivano cantate da papà.

Mi sono sempre sentita cullata da questa voce che per noi siciliani è familiare, perché è una voce forte, una voce carnale, è una voce profonda, quasi rara per le donne. Rosa era una femmina custavuciazza che faceva tremare proprio i vetri senza bisogno di amplificazione. Chissà perché creavo una sorta di legame tra Rosa Balistreri e quel mondo che era Janis Joplin, Aretha Franklin, quasi come se avessero la stessa tecnica. Alla fine blues era quello che cantava Rosa.

0: Giuliano.
1: Lei svolgeva, diciamo, anche una funzione sociale attraverso la musica, cioè di protesta, di malcontento, cioè era proprio la voce del popolo anche in questo senso.
2: Tu sei nata, Rosa?
3: Io sono nata a Lecata, Achille. Lecata è provincia di Agrigento, ed è a 42 km di Agrigento.
2: Dove è nato Pirandello?
3: Sì, dove è nato Pirandello. E vicino a Agrigento, a 20 km, c'è la Calmuto, che io feci una festa, veramente una bella festa, dove tutti i contadini e tutta la gente del popolo erano tutti felici.
1: Lei ebbe un rapporto contraddittorio con la sua città natale, però era un rapporto contraddittorio di una figlia con una madre. Lei cantò sempre la sua città natale, alla fine. Cioè, come dice Emma Dante, la sua città natale, la sua Sicilia, ha sempre scritto la sua musica.

0: Le sue origini non sono tra le più fortunate da un punto di vista, insomma, proviene da una vita di disagi, indossò il primo paio di scarpe, insomma, no, molto tardi.
1: Io ricordo che avevo 9 anni, 10 anni, così, e mio padre la mattina, spesse volte, mi veniva a svegliare alle 3 di notte. Però me lo diceva un modo. Mi diceva: Rosina, vuoi venire papà con me in campagna? Andiamo a cogliere le spighe. E se andava in campagna, a volte senza neanche il pane, perché non ce se ne aveva. Dopo, fortunate a trovare queste spighe, si facevano 40-50 chilometri a piedi col sacco in collo.
2: La gente si stupisce perché ti chiamo mamma, anche se per l'anagrafe sei stata mia nonna. Ma siamo cresciuti insieme. Ti sei sempre presa cura di me come un figlio. Veramente ti sei presa cura di tutti tu, di tuo fratello che aveva bisogno di te anche solo per stare in piedi, dei tuoi genitori contadini, delle tue 3 sorelle. Maria sembrava felice con voi a Firenze, ma per suo marito era troppo lontana. E all'ennesimo rifiuto di tornare in Sicilia, la rabbia esplodeva. E la morte di Maria è diventata una delle storie che cantavi.
1: Questa è la storia vera. La storia di Mesoro e lo dolore di Mamaci. A pelo granchiando, l'occhi sua sono sicchi, sicchi come la mia terra, la terra delicata.

0: Cosa mi piace di Rosa? Non è remissiva, non è una donna che subisce. Assiste all'uccisione della sorella, un femminicidio. E si ribella con la forza, con quello che ha, con la forza della propria voce, con il suo pensiero, e questa voce supera le barriere culturali e sopravvive anche al suo corpo.
1: La svolta è arrivata quando hai deciso di partire per Firenze. Doveva essere la metà degli anni 50. Tante novità, un lavoro, una casa, una chitarra, un pittore incontrato per caso, libera di amare chi volevi finalmente, di lasciarti alle spalle un matrimonio che ti avevano imposto a soli 16 anni. Così si usava allora nel nostro paese. A Firenze è arrivato un nuovo amore. È uno spettacolo in un teatro vero.
2: Lo spettacolo di questa sera è Ci ragione canto. Ci ragione canto è stato realizzato 10 anni fa per la prima volta proprio a Milano.

0: successe così che nelle metà anni 60 col Ciragione e Canto conobbi Rosa Balistreri, mandata da un amico di Caterina Bueno che era in scena con noi, Toscana.
1: Gli attori, meglio dire i cantori di questa sera, sono almeno per metà gli stessi di allora. È uno spettacolo di canzoni popolari. Canzoni popolari sulla lotta, sulla presa di coscienza, canzoni d'amore, canzoni di guerra, canzoni di disperazione, canzoni di speranza e di gioia. La cosa più importante che abbiamo cercato di realizzare è far capire, raggiungere qual è l'origine della canzone popolare rispetto al gesto. Tutto il ritmo, l'andamento, le pause, i suoni, la melodia stessa della canzone popolare nasce dai gesti di lavoro. Sono i gesti del lavoro che determinano il ritmo, l'andamento del canto, i respiri, la melodia stessa.
0: Dario voleva che noi facessimo i gesti relativi al canto che cantavamo. E questo è giustissimo.
1: Faccio un esempio, c'è un canto di Vogatore. Mammi capiti sì. Uno che si trova in questa posizione non può che emettere questo suono. Respiro, tornare indietro. Allah, oh, non fa fatica, naturalmente il remo è alzato. Ma dia, respiro. Nulli chianiti, no. La dimensione della pressione sull'addome porta alla musicalità di tutto fatto.
0: Il problema è stato che molti canti non li cantavamo col ritmo del lavoro. Una cosa è sentirli cantati da noi, che siamo ovviamente borghesia cittadina, un'altra cosa è sentirli cantare dai portatori, in quei villaggi, con quelle voci. Su Rosa però si fermava qualsiasi discussione, perché Rosa era autentica. Era proprio lei, era quella faccia, era quel modo, era il paese, se lo portava dietro. E quindi Rosa era lì e era incontestabile. Mettere una cosa così tutta vera al centro di un palcoscenico per il pubblico era uno shock.

Rosa apparve, mi ricordo, con questa chitarra, una Yamaha da 4 soldi proprio, che però quando abbiamo provato a cambiarla, per carità, perché era d'acciaio, terribile, a me mi feriva le mani, ma a Rosa voleva quella. La chitarra per lei era un po' come una promozione sociale, cioè il mio mestiere è di fare la cantastoria, devo avere la chitarra. Però Rosa è arrivata con la chitarra, ci ha cantato ed era magnifica, aveva questa voce di un volume e di una potenza interiore forte, era arrabbiata e le usciva una qualità e di suono e di sillabazione bellissima.

0: fino al giorno in cui Rosa ci disse che doveva andarsene e grazie tanto. Come sarebbe a dire, Rosa, ma che sei matta? Era un sabato, eravamo, non mi ricordo dove, a Napoli mi pare. Qui succede un casino, Rosa, c'è tutto venduto, ma che fai? Cioè, no, io ho avuto una telefonata da mia figlia e devo andare. E poi a me mi ha sussurrato devo andare e non tornerò mica. Ho detto, Rosa mia, ma sta attenta a quello che fai.
1: La vita a volte è crudele. Su una mano ti porge il palcoscenico con un maestro come Dario Fo, le serate in compagnia di Ignazio Buttitta, Renato Guttuso, Leonardo Sciascia, che si accorgono quanto sei intensa, ma con l'altra mano ti toglie l'amore, l'illusione di essere felice e ti ritrovi di nuovo da sola. Sola e stanca delle delusioni. Mi hai raccontato che volevi farla finita, ma no, non mi avresti mai lasciato da solo.
2: Sciascia Guttuso 2/4.
3: Comincia Rosa, fammi un paio d'accordi con te.

0: Brava Rosa.
1: Direi che siamo attorno al 1970-1971. Io avevo appena cominciato a fare il cronista al giornale L'Ora.
2: A triglia!
1: Andavamo spesso in una trattoria molto popolare della Buccinia che si chiamava Da Totò. Da Totò spesso c'erano imbarcate di intellettuali, quindi c'era un certo movimento, e di queste tavolate faceva parte spesso anche Rosa Balisteri con Ciccio Busacca, un cantastorie.
3: È arrivato Ciccio Busacca per farvi sentire la storia di Torino Carnevale, lo socialista che morì a Sciara ammazzato dalla mafia.
4: La storia vi dice Angelo era.
5: Io quando ero piccolina vedevo queste cantastorie, che anch'io volevo diventare cantastorie, no? E chi mi ha aiutato pure a cantare, perché quando vedevo queste cantastorie passate, per me, sai, restava così.
4: Un cielo acchianava, senza corvi e scali e senza appenamento ne scennia, era l'amore, l'uso capitali.
1: Il cantastorie era... era l'uomo della comunicazione, perché in un periodo in cui non esisteva ancora la televisione, perfino la radio era una cosa da ricchi, diciamo, contadino zappatore, diciamo così, non aveva altro modo per essere informato su quello che accadeva al di fuori del paese, se non quello di circondare il cantastorie quando arrivava col cartellone e si metteva a raccontare cose accadute, o sedicenti tali, accadute in altri posti.
6: In allegria di arrivare a Carine e trovare la figlia mia.
1: Che storie raccontavano? Storie granghignolesche di sangue, di passione, oppure la politica che ruotava attorno al problema

0: Rosa era un'eccezione sotto certi aspetti, perché era una donna che cantava in pubblico, cosa che sino ad allora apparteneva all'universo mondo o delle cantanti liriche o delle soubrette, ma nel reparto, diciamo così, della cultura popolare non esisteva la donna che cantava in pubblico, nelle piazze.
1: Capiti alle frate con annate sotto lo zippo a fare nido mia.
0: La sua non era solo voce d'artista, voce cantata d'artista, era voce cantata di umanità, di popolo vero. Rosa piangeva mentre cantava, cioè si commuoveva e non era pupiata, non era sceneggiata.
1: E sopportare non poti all'abboso di Lubaruni e di Lomacheoso.
2: Amalia Rodriguez, la regina del fado. Odetta, la voce simbolo della segregazione razziale. Maria Betania, il Brasile mistico. Vinicius de Moraes, il poeta della bossa nova. Con quattro aerei differenti, queste quattro celebrità internazionali del folk sono giunte nello stesso giorno a Roma per partecipare, domani e dopodomani a Roma e sabato a Milano, a quello che è stato definito il vertice della musica popolare. Si tratta di uno spettacolo probabilmente unico nel suo genere, che riunisce esponenti qualificati del folk americano, sudamericano ed europeo. Per l'Italia partecipano Rosa Balistrieri, una siciliana che vive a Firenze e che è stata definita la cantatrice del Sud, Maria Carta, sarda, che è considerata la più autentica espressione del folk italiano, e la nuova compagnia di canto popolare, formata da ragazzi napoletani, che si è rivelata all'ultimo festival di Spoleto.
3: Rosa Balistrieri, cantante di protesta, cantante folk, una delle più importanti voci siciliane, scoperta da Renato Guttuso, scoperta da Ignazio Buttitta.
4: Sì.
3: A proposito di Ignazio Buttitta, il suo poeta ha scritto che un uomo può vivere senza mobilio, senza comò, senza letto, senza un tavolo, ma non può vivere senza avere la possibilità di esprimersi. È questa la sua regola di vita?
4: Io dico sì.
3: Senta, lei è anche una cantante di protesta, ha dei versi che ama particolarmente, delle sue canzoni, così il primo che gli viene in mente?
4: Amore tu lo sai la vita amara, guarda che vita fa lo zappaturi, carta ne seta fa quattro cartiere, cassuto andasse un verno poveregge, la protesta della povera gente che soffriva, come ho sofferto anche io nella mia vita.
5: E adesso Rosa Balistrieri con i Pirati a Palermo.
6: La nostra Sicilia. Molto drammatico, i pirati c'erano quando c'erano i turchi, gli arabi, ma purtroppo abbiamo ancora i pirati in Sicilia.

Beh, siamo agli inizi degli anni 70, io mi ero cominciato ad appassionare a questo folk revival grazie a Otello Profazio, perché era, forse lui era l'unico prima dell'esplosione del folk revival che appariva in televisione e che portava avanti questo genere, no?

0: Catarina.
1: Dobbiamo capire che cosa sono questi anni 70. Siamo un paio d'anni dopo il 68 e quindi c'è tutto quanto un risveglio di idee, e soprattutto la classe operaia, le classi lavoratrici che erano state subalterne fino a quel momento diventano protagoniste.
0: Oh mamma mamma, mi fici fontana, l'acqua fresca è la mia chiana. Tutti li belli vennero già, però non vin la Catarina.
1: A un certo punto dalla Fonit eccetera mi arriva questa proposta di fare una collana folk e di dirigerla. Allora quando incominciamo gli dico: Otello, il primo disco è il tuo? E lui mi disse: no, il primo disco deve essere di Rosa Balestreri.
2: Sotto i miei finessi e li balcuna.
3: Io avevo scoperto in Rosa Balestreri una capacità, una vocalità incredibile.
2: Col fazzoletto in mano e lacrimava.
3: Da allora io l'ho presa con me e le ho insegnato a modulare la voce. Tu la voce non la devi usare tutta.
2: Se
3: devi usarne quel tanto che basta secondo le canzoni e secondo le frasi che canti.
1: Ed era, devo dire, una voce drammatica.
2: Ai, tu voglio, no, voglio corona.
1: Si portava dietro tutti i dolori del sud, delle donne del sud, della donna che era stata più subalterna delle donne di tutta Italia, delle donne di tutto il mondo.
4: La vita di Rosa sembra un romanzo, così mi dicono quando la racconto. Ci sono tutti gli ingredienti: la povertà, un marito violento, una pugnalata, una prigione, una sorella ammazzata sulla porta di casa e un padre che non regge il dolore e si uccide sull'Arno. Non è un romanzo, ma una storia vera. Tu sei riuscita a cantarla con le parole e con la musica. Io la voglio scrivere per raccontare una donna che nella voce aveva il dolore, il coraggio, l'arte e la gioia.

Sono capitano di lungo corso, mi sono diplomato a Genova e naturalmente ho iniziato a 18 anni, ho iniziato sulle navi e quando c'è stata l'occasione sono passato commissario. Commissario era forse meglio per le mie aspirazioni, infatti ero l'intrattenimento, i programmi della nave, incontro con gli artisti. Era il 73, io fra un viaggio e un altro mi davo da fare sempre per cercare personaggi della musica. Un giorno vedo sul Secolo di Genova la foto di Rosa Balestreri che avrebbe cantato al Club Instabile. Sono andato a vedere lo spettacolo, mi sono presentato e lei mi ha detto vieni domani a trovarmi in albergo. In albergo mi ha detto guarda io canto in siciliano, ho tirato giù questo testo sulla storia che lei aveva raccontato della sua vita. Rosa Balestreri è rimasta colpita e mi ha detto scriviamo altre canzoni e ho iniziato il rapporto con Rosa Balestreri.

mia madre mi parlava in siciliano, però voleva che io le rispondessi in italiano. Per cui questa sicilianità per me è stata la grande molla che mi ha fatto andare avanti nella musica. Ora, dov'è la forza espressiva della canzone siciliana? È che ogni frase è un pensiero compiuto, per cui arriva all'ascoltatore in maniera immediata.

cosa riusciva a colpirti nella maniera di cantare, perché era un canto che gli veniva da dentro, naturalmente di tutte le persone che hanno sofferto nella vita, e significava quello che cantava.

per me due dischi sono stati importantissimi nella mia vita, cioè Amuri senza muri con Rosa e il primo disco con Iglesias, Sono un pirata, sono un signore. Devo a lei le canzoni con Iglesias, che vengono dalla canzone siciliana.

per cui la canzone siciliana è andata nel mondo con Modugno e con Iglesia, cioè Volare è la metrica di una canzone siciliana e Se mi lasci non vale è la metrica di una canzone siciliana.

0: Mentre le radio di tutto il mondo trasmettevano le canzoni di Julio Iglesias, la tua musica correva da Torino a Catania. Partecipavi ai programmi televisivi e al Festival di Sanremo si parlava di te. Ti chiamavano la cantatrice del Sud. Il successo era arrivato, ma la tua inquietudine non ti lasciava.
1: La storia di Mesol e lo dolore di Mamaggio.
2: Un meraviglioso incontro con Rosa. Stavano arrivando gli anni Ottanta, io mi avevano proposto un lavoro teatrale di Aniante, La Rosa di Zolfo, e naturalmente c'era il ruolo di una megera e pensarono di chiamare Rosa. Rosa già era famosissima, era una donna importante come donna, ma ovviamente anche come cantante.

0: Rosa era molto politica, ma non bisogna spostare questo termine. Era una persona che sentiva il ruolo di cittadina e non accettava le sopraffazioni. Lei cammina assieme ad uno dei più grandi poeti italiani, siciliani in questo caso, Ignazio Buttitta, e quindi l'impatto era la condivisione sociale, la libertà, il rispetto, i diritti verso i lavoratori.
1: Alla Magi dei Carusi, madre che mandate le figlie alla zolfara, io vi domando, perché alle vostre figli ci facite l'occhi se non possono vedere lo giorno? Perché ci facite le pede se camminano a gran cecone? Non le mandate alla zolfara se non avete pane? Sceppatemi una mammella, un pezzo di mascinda per saziarle. Allah.

ricordo che avevo delle scene con lei. C'era un momento prima che lei cantasse che la lasciavo sul palco e me ne andavo come personaggio. Ebbene, appena cominciava a cantare, a sussurrare con questa voce che ti prendeva come un artiglio, eri costretto. La dovevi ascoltare.

0: perché l'ha conosciuta, non lo so, si può appellare che forse non aveva studiato, questo non conta assolutamente nulla.
1: Non lo sono più in alfabeto, perché ho imparato anch'io a scrivere.
2: Come ha fatto?
1: È facile, almeno per me è stato facilissimo. Mi sono fatta stampare in un pezzo di carta grande tutte l'ABCD, tutta la tutte le vocali, no? E incominciai a pensare come si potrebbe scrivere, come si potesse scrivere rosa. È facile. Cominciai con la R, con la R, la O, la S, la A, si può dire rosa. E io a 32 anni ho imparato a leggere e a scrivere, pure io.
0: Era una bambina, una donna di età, ma credetemi, avevi il piacere di incontrarti con una bambina, gioiosa, semplice, autentica, priva di sovrastrutture.

0: Amavi la scena. Sei stata Medea, una Maliarda, una lupa. Sei stato il Raïs, il pescatore esperto, quello che dà il ritmo durante la mattanza in mare, quello che grida una frase nel silenzio e tutti i pescatori rispondono in coro.
1: Fammi dire che tempo fa, se scilocco o già mondana, ne me pace tu m'ha portata.
2: La ballata del sale partiva da tutti quelli che erano i canti dei Tannarioti, e quindi i canti antichi del Favara, ed era, diciamo, ambientato in una fabbrica dove si disalava il pesce, e c'erano questi operai, e c'era tutta la cosa che questi operai, quando erano soli, facevano lo sberleffo al padrone.
3: Tale opacione, tale che viaggio, pare un tonnariaggio, salamolo!
2: Quello che ricordo e che mio padre mi ha raccontato è che venne a casa e disse a mio padre: oh, ma tu a mia mamma non ha scritto niente mai per mia, tu devi scrivere una cosa per mia. E mio padre appunto ci pensò e scrisse la ballata del sale, che era proprio impiantata, cucita su quello che era rosa.

0: Mio padre era un cronista del giornale L'Ora. La particolarità di mio padre era quella di trasformare i pezzi di cronaca in teatro, in pezzi teatrali. E si innamorò perdutamente della figura di Rosa.
1: Eri sempre al centro dell'attenzione. Non riuscivi a stare ferma. Nelle case della gente e alle feste creavi il tuo palcoscenico. Detestavi la solitudine. L'ho capito molto dopo. Di punto in bianco dicevi: Luca, dai, mettiamoci in macchina e andiamo. Amone, facemi valigia e partiamo. Niniamo a Firenze.
2: Lei trasmetteva un'emozione antica. Cioè un sentimento che non ha niente a che vedere con il concerto, con lo spettacolo, principalmente con lo spettacolo, ma ha a che vedere con la manifestazione più intima che esiste in ognuno di noi.

sentirle cantare venerdì mattino a giorno chiaro con quella voce, allora tu senti non più il fatto religioso, perché quel venerdì mattino in realtà non era la Madonna, era una madre, probabilmente la stessa, lei stessa, che cercava il figlio e quindi lo cercava perché doveva salvarlo. Sentire cantare Rosa quel brano, dove a un certo punto parla con Ferraro che deve costruire i chiodi per crocifiggere Cristo, e gli dice: mi devo fermare perché mi è venuto il nodo alla gola, ti pago la nottata e la marsia purché tu non faccia quei chiodi, parlo con falegname per evitare che costruisse la croce. Anche lì ti pago la nottata alla Massia. Quando uno sente queste parole cantate appunto da questa grande donna, non può non lasciarti un segno.

Nel 1990 il Teatro Stabile della Calabria mi chiese di fare la regia di un'opera che si chiamava I mafiosi della Vicaria di Palermo di Rizzotto e Mosca. È stata scritta poco dopo l'Unità d'Italia, nel 1863, ed è la prima volta dove la parola mafia o mafioso entra in un testo letterario.

Naturalmente, trattandosi di un carcere maschile, la presenza femminile nel testo di Rizzotto praticamente è esclusa. D'altra parte io avevo necessità, sentivo la necessità di un contributo in qualche modo musicale.

così mi venne in mente di inventarmi dei canti lontani, come se una donna, una madre, una sposa, al di fuori delle mura del carcere, cantasse per confortare così un proprio congiunto che si trovava in cella. E mi venne in mente il nome di Rosa Balestrieri.

Il carcere lei lo conosceva bene e quindi sapeva l'importanza che poteva avere il canto di una persona amica. Dopo le prime prove successe un fenomeno molto strano, che questa voce in secondo piano appena cominciava a cantare prepotentemente passava in primo piano. In teatro si faceva un assoluto silenzio per percepire questa voce.

giorno chiamai Rosa, dissi: Rosa, bisogna assolutamente che tu compaia in scena. Non c'è una canzone del carcere dove c'è una madre? Sì. E mi portò le parole di una canzone dove una madre parla col figlio in carcere. Benissimo, allora da queste parole cavammo fuori una scena dove Rosa, in qualità di madre di un carcerato, chiede e ottiene un colloquio col figlio. Ha questo colloquio e poi alla fine il figlio gli dice: mamma, cantami, e la madre sottovoce le canta in scena. Ma questa sottovoce in scena fa sì che i carcerati si appendano alle sbarre delle loro celle e perfino i secondini lentamente entravano in scena.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Ammo fuori una scena dove Rosa, in qualità di madre di un carcerato, chiede ed ottiene un colloquio col figlio. Ha questo colloquio e poi alla fine il figlio gli dice: mamma, cantami. E la madre sottovoce le canta in scena, ma questo sottovoce in scena fa sì che i carcerati si appendano alle sbarre delle loro celle e perfino i secondini lentamente entravano in scena per sentirla. E c'era questo momento di magica sospensione affidata alla voce straziata e straziante di Rosa.

0: dopo qualche giorno mi telefonarono che lo spettacolo era sospeso in quanto Rosa si era gravemente ammalata ed era stata trasportata a Palermo. Dopo pochi giorni mi giunse la notizia della sua morte. Ho un rimpianto di non averla potuta conoscere meglio in quei giorni delle prove, ma quella sua voce in quella sua scena me la sono portata dentro per tutti questi anni.
1: Oggi avresti compiuto 90 anni e molti artisti continuano a cantare le tue canzoni, proprio come volevi tu. E di storie come quelle che raccontavi ancora se ne sentono. Chissà oggi per cosa avresti combattuto.
2: Ame vita.

0: sera vado e corro con il vento per aprire le porte della storia. Stasera voglio ridare per un momento vita al passato e alla memoria. Stasera con la vampa dell'amore scavo una fossa al dolore.
1: Allo dolore.
0: C'è più dolore, c'è più tormento che gioia e amore per l'umanità. E non è il pianto che può cambiare il destino, non è la paura che può arrestare il cammino. Apro i pugni, conto le dita, resto me stessa e vivo la vita. Canto e racconto, racconto e canto, per non perdere il conto. Nessuno ha benedetto il mio cammino, neanche la mano piccola di un prete, e vado ancora come va il vento in cerca di pace, solo per un momento. Voglio spaccare, spaccare i cieli per far piovere, piovere amore. C'è chi ti inganna, c'è chi comanda e chi in silenzio è muto se ne sta. È il potere che rafforza i potenti, è il silenzio che ammazza gli innocenti. Apro i pugni e conto le dita, resto me stessa, scorro la vita. Conto e canto, per non perdere me stessa. Sono venuta al mondo quando il prepotente ci disdegnava per ogni strada, tempi di abusi, di fame e di guerra. Sono cresciuta in mezzo ai malnati, a lacrime mute hanno pianto e quante. La mia innocenza l'hanno spartita in tanti. La mala gente, i prepotenti, ce ne sono tanti in questa società. E non è l'amore quel che cresce intorno, ma il favoritismo spartito da chi comanda. Apro i pugni, conto le dita, resto me stessa, cerco la vita. Canto e canto, per non perdere lo conto.

gira e rigira lungo strade assolate. Per voi, donne belle, che vi nascondete dentro casa, ma è solo per rispetto e non per vero amore degli uomini che sono tanto ingrati. Vendendo filo da cucire, cipria e shampoo, aghi e ditali, e cento cose reclamizza di qua e di là, in questa piccola valigia, questa merce, non ci

Voi non siete una rosa. Quest'uomo che avete sposato vi tiene condannata. E neanche 16 anni promessa dal padre. Oh Rosa, Rosa, tu, perché non te ne vai? Oh Rosa, Rosa, tu, tu che non parli mai. Oh Rosa, Rosa, tu sei sola con dolore. E se non ti aiuti tu, perché preghi il Signore?

0: Pioveva a dirotto e io volli partire, lasciare il paese come impazzire.
1: Partire, lasciare il paese.
0: Ho sempre nelle mie orecchie quello che mi diceva: è più caro il bene che arriva dopo il male. Se non ti aiuti tu, nessuno ti può aiutare.

tua madre. In galera sono, senza fare un minimo di danno. Tutti gli amici miei contenti erano quando in galera

Tutti gli amici miei, infami e carogne, quello che si è mangiata la castagna. Di avere fortuna. Tutti gli amici miei contenti erano quando in galera

Quando mi hanno arrestato ero innocente. Era il giorno di tutti i santi. Non sono morto, no, sono vivo ancora. L'olio c'è e la lampada ancora accende. Se Dio vuole ed esco da questo buco, risposta devo dare agli infami.

Rosa esce di prigione, è incinta, ma abortisce facendosi aiutare da una donna conosciuta in galera. Si rifugia da un prete, ma dovrà fuggire anche da questo prete. Ruba le elemosine e insieme al fratello prende il primo treno che trova e scende a Firenze. Qui lavora e chiama il resto della famiglia. Stanca. Ma stanca di cosa sono? È Rosa. Di cosa ti sei stancata? Di avere fortuna. Ti sei stancata di essere sulla bocca della gente. Rosa, ma di cosa ti sei stancata? Perché? Mi sono stancata di cantare per la mia gente, perché è questo quello che mi è venuto, per la mia gente. Questo la vita mi ha portato, con le sue mani sporche, prepotenti. Che mi devo lamentare perché ho lasciato uno stronzo, figlio di puttana. E tu guarda quello che ti ha portato sto figlio di buona donna. Tutti ti conoscono e sentono le storie di chi la terra la mangia davvero, perché non c'è nemmeno una minestra da mettere dentro la cucina. E che mi devo lamentare di questa vita che mi lascia la voce e la chitarra per cantare la storia della mia gente. Io canto e voglio cantare contro i padroni, contro la fame e contro l'amore che non c'è.

0: quattresimo anno di età.
1: Ah, ma vedi quante cose sai tu. E allora sai anche che mica si può vivere per sempre.
0: Rosa Balistreri, dica come vuole essere ricordata.
1: E cosa ti devo dire? Io non te lo so dire, che io non sono capace di parlare. Però sono capace di cantare, allora ascolta la mia musica, che te lo canto, come mi devi ricordare. Ascoltatemi, voi tutti, che non m'avete conosciuta e che non m'avete amata. Ascoltatemi solo quando vi canto.
2: Quando io moro, non mi dici ti mi sa.

oggi, aspettate che abbasso qua, oggi la registrazione è andata un po' più lunga, ma spero che vi abbia fatto piacere la storia di Rosa. E vedendo i vostri messaggi mi pare proprio di sì. Ok, intanto ringrazio anche la Roberta di Treviso e la Luisa di Treviso, grazie a voi. Vediamo se dopo questa lettura siete ancora... Le hanno inferto 36 coltellate, le hanno tagliato la gola 17 volte e l'hanno lasciata a morire nella sporcizia. Lei si teneva la testa con una mano, l'interiore con l'altra, e si è trascinata fino alla strada. Il 18 dicembre 1994 iniziava come qualsiasi altra notte a Port Elizabeth in Sudafrica. Alison Bott, 27 anni, aveva passato la serata in spiaggia con gli amici. Erano tornati nel suo appartamento per pizza, giochi da tavolo. Intorno all'una di notte ha accompagnato a casa l'ultimo amico. Poi è tornata verso il suo appartamento, ha parcheggiato la macchina, si è sporta per prendere la borsa della biancheria. È stato in quel momento che un uomo è apparso al suo finestrino con un coltello. L'ha costretta a entrare in macchina, l'ha spinta sul sedile del passeggero e ha guidato per andare a prendere un secondo uomo. I due sconosciuti, Franz de Toit e Truss Kruger, ora controllano la sua auto, la sua libertà e quella che credevano sarebbe stata la sua vita. Hanno portato Alison in una radura deserta alla periferia della città, vicino a quella che oggi è l'Università Nelson Mandela. Lì, nell'oscurità, l'hanno violentata e poi hanno deciso che doveva morire, perché le donne morte non possono identificare i loro aggressori. L'hanno coltellata ancora e ancora, 36 volte, nell'addome. La lama ha squarciato lo stomaco, gli intestini fuoriuscivano sulla sabbia. Ma a coltellarla non bastava, le hanno tagliato la gola 16 volte. I tagli erano così profondi che la sua testa era quasi separata dal corpo. La trachea era esposta, il sangue si riversava sul terreno. Franz e Truss guardavano il corpo spezzato e sanguinante davanti a loro ed erano certi, sarebbe morta in pochi minuti. L'hanno lasciata lì, nella sporcizia, e se ne sono andati con la loro macchina. Ma Alison Bott si rifiutò di morire. Distesa sulla sabbia, con la gola squarciata, gli organi che le uscivano dal corpo, prese una decisione. La mia vita è troppo preziosa per lasciarmela scappare. Premette una mano contro la gola tagliata per tenere la testa attaccata al corpo. Con l'altra mano si spinse gli intestini indito nell'addome. E poi iniziò a strisciare attraverso rocce taglienti nella sabbia verso la strada a centinaia di metri di distanza. Non poteva parlare, le corde vocali erano recise, riusciva a malapena a respirare, la trachea era squarciata, ma continuava a muoversi. Quando finalmente raggiunse la strada, crollò. La prima macchina sfrecciò via. L'autista vide il suo corpo insanguinato e mutilato nei fari e continuò a guidare, troppo terrorizzato per fermarsi. Il cuore di Alison si spezzò, capiva, ma si sentiva terribilmente sola. Poi una seconda macchina si avvicinò e si fermò. C'erano due studenti universitari che tornano dalle vacanze. Uno di loro, Tina Eilert, uno studente di veterinaria con nozioni di base di pronto soccorso, saltò giù dalla macchina, si inginocchiò ad Alison, la prese la mano e gli disse con calma: ti riprenderai, ti stiamo portando aiuto. Tian si tolse la camicia e la premette delicatamente

contro la sua gola per rallentare l'emorragia. Continuò a parlarle, tenendola cosciente, tenendola in vita, mentre i suoi amici chiamavano un'ambulanza. Quando Allison arrivò in ospedale, i medici erano sbalorditi. Un chirurgo, il dottor Alexander Angelov, in seguito disse di non aver mai visto nessuno sopravvivere a ferite così gravi, in 16 anni di professione medica. Il suo addome era stato coltellato 36 volte, la sua gola era stata tagliata 17 volte. Aveva perso una quantità massiccia di sangue, la sua trachea era esposta, i suoi intestini erano stati fuori dal corpo, sarebbe dovuta essere morta, ma Allison Bott era ancora viva e ricordava tutto. Nel letto d'ospedale, ancora in convalescenza, dopo un intervento chirurgico d'emergenza, Allison identificò i suoi aggressori nella foto della polizia, Franz Dutoit e Tronon de Cruer. Furono arrestati nel giro di pochi giorni. Il processo divenne un caso nazionale. Gli stupratori squartatori, come li chiamavano i media, si dichiararono colpevoli di 8 capi d'accusa, tra cui sequestro di persona, stupro e tentato omicidio. Il giudice Chris Jensen li definì intrinsecamente malvagi e li condannò all'ergastolo. Aggiunse che se il Sudafrica avesse ancora avuto la pena di morte, l'avrebbe usata. Raccomandò che non venisse mai concessa loro la libertà condizionale. Allison avrebbe potuto sparire dopo il processo, avrebbe potuto nascondersi dal mondo, lasciare che il trauma la definisse e la distruggesse. Invece scelse di vivere a pieni polmoni. È diventata una motivation speaker, viaggiando in più di 30 paesi per condividere la sua storia. Ha scritto un libro nel 1916, è stato realizzato un film documentario, Allison, sulla sua sopravvivenza. Si è sposata, ha avuto 2 figli, si è costruita una vita piena di gioia, scopo e significato. Si è rifiutata di essere ricordata come una vittima, è diventata un simbolo di sopravvivenza. Ma la storia non finisce qui. Nel luglio del 2023, dopo aver scontato 28 anni, Franz Dutoit e Terence Kruger è stata concessa la libertà condizionale. La notizia ha devastato Allison. Aveva passato decenni a sostenere la loro continua detenzione. Terrorizzata all'idea che cercassero vendetta, il giudice aveva raccomandato che non venissero mai rilasciati. Ma il Dipartimento dei Servizi Correzionali del Sudafrica li ha rilasciati comunque. Il pubblico era indignato. Sono circolate petizioni, sono scoppiate proteste. Come potevano essere rimessi in libertà uomini che avevano commesso una violenza così mostruosa? Nel febbraio del 25 il ministro dei servizi correzionali ha compiuto il passo senza precedenti di annullare la loro libertà condizionale. Sono stati rimandati in prigione, dove si trovano ancora oggi. La lotta per la giustizia di Allison continua. Ora, all'età di 57 anni, Allison Bott sta fondando un'altra battaglia. Il danno fisico subito dall'attacco del 1994 ha causato continue complicazioni mediche e nel 2025 è stata nuovamente ricoverata in ospedale, lottando ancora una volta per la vita. Ma se una cosa che Allison ha dimostrato è questa: lei non si arrende. La notte del 18 dicembre 1994 due uomini cercarono di cancellare Allison Bott dall'esistenza. Le hanno inferto 36 coltellate, l'hanno quasi decapitata, l'hanno lasciata dissanguare nella sporcizia, certi che sarebbe morta da sola nell'oscurità. Ma Allison si tenne la testa attaccata al corpo con le sue stesse mani, strisciò per centinaia di metri fino alla strada e sopravvisse a ferite che avrebbero dovuto ucciderla 10 volte. Non solo sopravvisse, prosperò, è diventata una madre, una speaker, un'autrice, un'ispirazione per milioni di persone, perché a volte lo spirito umano è più forte di qualsiasi violenza che gli venga inflitta. Lo spirito umano è più forte di qualsiasi violenza gli venga inflitta. I suoi aggressori cercheranno di porre fine alla storia di Allison Bott quella notte. Invece, lei la sta ancora scrivendo.

0: E con questo brano me ne vado. Ringrazio tutti voi che avete chiamato, vi ringrazio di cuore e vediamo se me li ricordo. Saluto la Nicky, la Roberta, la Luisa, il nostro Beppe 300. Vi ringrazio anche la Dunia, grazie di cuore. Me ne vado e ci sentiamo la prossima, che dovrebbe essere il 2 agosto. Spero, senza prima farvi ascoltare qualcosa. Addio. Ci sentiamo fra un mese.
1: Negli anni 60 del Novecento Don Lorenzo Milani ha scritto che nella prima guerra mondiale le vittime sono state per il 5% civili, per il 95% militari. Si può tranquillamente sostenere che i civili sono morti incidentalmente. Nella seconda guerra mondiale già le cifre cambiano parecchio, si passa al 48% di civili, 52% militari. Non si può già più sostenere che i civili sono morti incidentalmente. Nelle guerre contemporanee, quelle degli anni 60, che forse erano un po' meno di quelle di oggi, la percentuale cambia completamente. Le vittime sono per il 10% militari, per il 90% civili. Si può tranquillamente sostenere che i militari muoiono incidentalmente. D'altra parte, sai com'è? Forse, a furia di sentirsi ripetere prima le donne e i bambini, l'hanno presa alla lettera. Ma quello che veramente io mi domando, quello che vorrei sapere è che faccia fanno? Che faccia faranno quando prendono coraggiosamente postazione delle loro postazioni super tecnologiche con quegli schermi interattivi straordinari, hanno i joystick tra le mani, da lì seduti su quelle poltrone che probabilmente legittimamente sono anche ergonomiche, perché bisogna stare seduti comodi quando si assumono impegni e compiti e missioni di questa portata, quando si mettono a pilotare il loro drone, che è un gioiellino di sensori, telecamere, antenne satellitari, e sanno come guidarlo silenziosamente sopra mari e fiumi e montagne e deserti, fino addirittura all'altra parte del mondo, e sempre lì che faccia faranno? Quando se ne stanno comodi sulle loro poltrone e osservano attraverso gli occhi del drone, osservano quello che sta sotto, quello che vede il drone. Il drone che cosa vede? Una base militare? E sicuramente una base militare, ci sarà anche un covo, una centrale elettrica, una città, un palazzo, un ospedale, una scuola, un'auto, una bicicletta, qualcosa che si muove. Qualcuno che si muove. Attraverso gli occhi del drone prendono la mira, schiacciano un pulsante, un flash sullo schermo, game over. Quello che non possono sapere, perché il drone questo non glielo racconta con i suoi occhi, è chi c'è là in basso, chi sono quelli che si ostinano a stare con i piedi attaccati alla terra e magari commettono l'errore di guardare verso il cielo. E come possono sapere se in mezzo a quelle figure ci sono dei bambini? C'è sempre almeno un bambino che è curioso e alza gli occhi verso l'alto e magari fa in tempo a domandarsi che cosa sarà quella cosa che sta arrivando velocissima e sembra proprio che stia arrivando verso di me. Chissà se farà in tempo a rendersi conto che quelli sono gli ultimi istanti della sua vita. Game over. Una vita di seconda scelta, perché se per caso sopravvive sarà una vita scaduta, una vita avariata, una vita senza gli occhi, senza le braccia, senza le gambe. E se è molto fortunato, forse quel bambino incontrerà un chirurgo bravissimo, che cercherà di salvargliela quella vita operandolo in un ospedale sventrato dalle bombe, su un tavolaccio, senza anestesia, senza l'acqua, senza la luce elettrica. Ieri erano le mine antiuomo, che peraltro non sono mai scomparse. Oggi sono questi droni militari, in questo nuovo millennio, a seminare la morte in queste nuove guerre di questo mondo, che invece a me sembra che nuovo non sia. Un mondo che poi alla fine non condanna nessuno. A chi la bomba la progetta, a chi la costruisce, chi la mette insieme, chi la vende, chi la compra, la sgancia. Ecco, io da tutti loro, da tutta questa catena di persone, da quelli che se ne stanno nelle poltrone ergonomiche fino a quelli che progettano e costruiscono e non condannano, io vorrei sapere una cosa sola, vorrei sapere come fanno a dormire. Come fanno a dormire? Scenderà anche per loro prima o poi la notte, gli toccherà un pomeriggio, un tramonto, uno straccio di ora violetta che gli rovini la pericena, gli cederanno prima o poi le palpebre, nonostante tutta l'adrenalina che sicuramente autoproducono, nonostante tutta la cocaina con cui verosimilmente vengono pagati, toccherà anche a loro il momento di dormire. E allora io voglio sapere, voglio capire se Macbeth ha ucciso il sonno. E Macbeth era Era un personaggio minore, era un nobilucolo di provincia coinvolto in trame più grandi di lui. Era tormentato dai dubbi, dalle incertezze, non era una vera minaccia. Di tutto questo non avrebbe capito nulla. Tutto questo Macbeth non l'avrebbe neppure potuto immaginare. E allora io voglio capire se Macbeth ha ucciso il sonno. Voglio capire da loro come fanno a dormire. Come fanno a vendersi anche i sogni, a cancellare ogni impronta di memoria, come fanno a non sentire in ogni momento della loro esistenza la voce. La voce di Ecuba, che da 2500 anni piange sul cadavere del bambino Astianatte, suo nipote figlio di Ettore, scaraventato dalle mura di Troia, perché Troia ha perso. Deponete per terra lo scudo rotondo di Ettore. E voi, Achei, il cui vanto sono più le armi che il cervello, il cui vanto sono più le armi che il cervello, perché vi siete macchiati di un delitto tanto mostruoso? Avete avuto paura di un bambino?

0: Immigrati.
1: Tutti conoscono.
2: Maestra, mi aggrappo a tutto. Ai successi per sentirmi valido, ai dolori per sentirmi vivo, perfino alla gioia per paura che finisca. Perché non riesco a lasciare andare?
3: Perché credi che trattenere significhi possedere, ma in realtà significa essere posseduto. Ogni cosa a cui ti aggrappi diventa una catena invisibile. Le lodi ti rendono dipendente dall'approvazione, i guadagni schiavo del possesso, le ferite prigioniero del passato. Anche la gioia, se trattenuta, diventa paura di perderla. Non stai tenendo la vita sta tenendo te.
2: Ma se lascio andare tutto, non rimarrò vuoto?
3: Il vuoto che temi è in realtà la pienezza che cerchi. Il segreto non è aggiungere ma svuotare, non costruire ma demolire, non vincere ma lasciare che cada. Quando molli un poco, assaggi un poco di pace. Più lasci andare, più una grande pace ti inonda. È come svuotare una tazza sporca per riempirla di acqua pura. Non stai perdendo, stai facendo spazio per ciò che davvero conta.
2: Cosa rimane se lascio andare tutto?
3: Rimane ciò che sei davvero, al di là di tutto ciò che credi di essere. Se molli tutto, conoscerai la pace che non ha opposti, quella che non dipende dal mondo ma arde dentro come un sole invisibile. Chi osa questo atto radicale scopre che nulla è stato perduto, perché ciò che rimane, la tua essenza, il tuo essere profondo, non può essere toccato da nessuna perdita o guadagno. Sei già completo, hai sempre avuto tutto. Solo le tue mani chiuse ti impedivano di vederlo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Dai Baccarà c'era il piatto dei cuoretti ed esso al ristorante a Selmo con dei preti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
8: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
12: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
13: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
14: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
12: con guida.
8: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
12: Fino a sciopar! Boom!
8: Euro 20.
13: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
14: 2 9
15: 0 0
14: 3
15: 8
8: 9
1: 8
3: 8, 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
12: Oh,
1: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
12: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

Una rosa per una mamma. Una rosa per una mamma, rossa come il suo cuore, perché la sua vita è amore. Una rosa per una mamma senza spine, perché i dolori e gli inavuti senza fine. Una rosa per una mamma che il tempo gli ha posato un velo bianco in testa e dentro gli occhi un'aria mesta, quei occhi sempre verti de notte, aspettando che i fiori torna, guardando i letti vodi e a pensa a quando putei qua fersa coi orecchioni e a passava la notte fra panesei, termometro e biberoni. Una rosa, pa una mamma che descondò e a guarda una fotografia de chi non chiese più, scondendo dria un sorriso, una lacrima, e con la mano è avuta via. I suoi ricordi più bei, i sequi dei suoi putei, i primi dentini, i primi passetti e il primo balbettare, e da grandi davanti al treno cui partiva a militare, o quando tutta orgogliosa lo portava davanti all'altare alla sua nuova vita, alla sua sposa. Una rosa, pa' una mamma perché e si apporta via, e gli adaga a Dio perché a strada de luce che non si torna più in Rio. Ma non avea sarà mai, e gli sarà sempre, anche dopo, quando andare a trovarla, magari con lagrimetta sconta e in mano, una rosa, pa' la mamma.

0: Buon pomeriggio gente, guarda che noi continuiamo, da stanotte siamo ancora qua, e questo è l'angolo delle poesie dedicata alla carissima Anna Giuliani e la sua memoria, le sue poesie, i suoi temi. Ecco, siamo qua ben riuniti e continueremo ancora a farvi compagnia. Quindi salutiamo caramente, come di solito, il mio molto belli, buoni, brutti e cattivi, dalla ZXY. Saluto tutti indistintamente, tutti quegli ascoltatori, e sia quelli che ci ascoltano e anche quelli che non ci ascoltano, li salutiamo tutti. Ritenetevi tutti salutati indistintamente. Rinnoviamo le condoglianze al nostro carissimo Fabio Della Pianta, che ieri sono venuta a sapere che era mancata la mamma, quindi rinnoviamo le condoglianze anche a lui, a chi compie gli anni, a chi fa gli onomastici, insomma a tutti, a tutti. Ringrazio tanto la carissima Valentina con nonno Piero, e saluto la carissima Francesco, ho sentito che si è ripresa brillantemente, e la Gianfranca Iaia, e poi ci sentiremo riguardo a delle poesie che farò sentire. E dai, a tutti salutiamo, dai Lucia.
1: Buongiorno a tutti, buon ascolto della trasmissione nostra di Anna, Thomas e Lucia, e basta, speriamo di accontentarvi. Basta.
0: Ecco, un salutone per te, Thomas.
2: Siamo qua, grazie Anna, grazie Lucia, una buona domenica a voi. E in apertura sì, mi unisco alle condoglianze per la mamma di Fabio Della Pianta, che proprio con l'apertura della trasmissione di Anna, ricordando Anna Giuliani, l'angolo della poesia, è di consueto far ascoltare una rosa per la mamma di Anna, che è un qualcosa di struggente, di meraviglioso, che con questo fiore, diciamo, dà metaforicamente la staffetta del passaggio della vita di una donna, che soprattutto una mamma, e quanto fa una mamma, fa per come si dice, per 100 figli,
0: ma 100 figli non fanno
2: e 100 figli non fanno per una mamma. Ecco, io questa rosa per una mamma gliela dedichiamo alla mamma Irene di Fabio, veramente con tutto il cuore, da parte di Anna Giuliani in primis e poi di Anna
0: Lucia,
2: di Lucia e di Thomas. Oggi, cari amici ascoltatori, ben ritrovati ancora in questo nuovo appuntamento, quindi con l'angolo della poesia, ricordando, come abbiamo detto prima, con affetto sempre Anna Giuliani, qui ai microfoni di Radio Gamma 5. Un caro saluto di nuovo a Lucia, naturalmente alla nostra Anna, che come sempre siamo tutti qui presenti in studio per condividere insieme questo nuovo pomeriggio fatto di parole, di musica, di emozioni, ma soprattutto di poesia. Abbiamo appena ascoltato, ecco, in apertura L'estate di John Wayne di Raphael Gualazzi, è del 2016, mi è venuta in mente per quest'oggi, ecco, perché è una canzone che profuma di libertà, di sole, di viaggi immaginati e di quell'estate che non è soltanto una stagione, ma un vero e proprio stato d'animo. È un brano elegante, ricco di immagini, l'estate di John Wayne, che ci invita a rallentare il passo, a guardare il mondo con occhi un po' più leggeri, soprattutto oggi che è domenica. Ricorda quasi lo stile di Franco Battiato in apertura, ricorda molto, forse proprio volutamente, un omaggio di questo cantante Raphael Gualazzi al grande artista Franco Battiato, perché l'estate in fondo non è fatta soltanto di giornate calde o di vacanze. L'estate è quel momento dell'anno in cui la luce sembra avere più tempo per raccontarci qualcosa. L'estate è il tempo in cui i tramonti diventano più lunghi, le sere più silenziose, e persino i pensieri sembrano trovare uno spazio diverso all'interno di noi. Siamo ormai entrati nel cuore dell'estate, dicevamo, le giornate sono ancora luminose. La natura continua a offrirci i suoi colori più intensi e il sole ci ricorda ogni giorno quanto sia prezioso il tempo, questo tempo che ci viene donato. E forse ecco che questa prima domenica di luglio arriva proprio al momento giusto per invitarci a fermarci un istante, un solo istante, perché viviamo in un mondo che corre continuamente, dove spesso ci abituiamo a rincorrere il domani senza accorgerci della bellezza dell'oggi, perché l'oggi è qui e ora. E quante volte passiamo accanto ad un albero senza osservarlo davvero? Quante volte un sorriso ricevuto, il profumo del caffè del mattino, il canto degli uccelli o una brezza d'improvviso che si alza, una brezza d'aria che ci sfiora senza lasciarci traccia, semplicemente perché siamo troppo occupati a pensare ad altro, siamo stressati, stiamo vivendo questa vita unica e eccessivamente frenetica e stressata. E invece la felicità molto spesso ha proprio le dimensioni delle piccole cose, e queste piccole cose noi le diamo per scontato, non le sappiamo mai apprezzare, mai, ma almeno oggi che è domenica, che siamo qui. E come sempre il nostro primo pensiero va appunto ad Anna Zullian, la cui sensibilità continua ad accompagnare questo spazio attraverso la poesia, la memoria e quella straordinaria capacità di dare voce alle emozioni più autentiche, perché la poesia continui ad avere questo dono meraviglioso, ovvero fermare il tempo, anche solo per un attimo, ma fermare il tempo e respirare, sentire il nostro battito del cuore. La poesia ci insegna ad ascoltare ciò che normalmente rimane in silenzio e ci ricorda che ogni persona porta dentro di sé una storia, porta dentro di sé una storia che merita rispetto e che ogni incontro può diventare un'occasione di crescita, e che persino le giornate più semplici custodiscono quella bellezza che aspetta soltanto di essere riconosciuta e tramandata. E forse è proprio questo il messaggio che l'estate ci affida soprattutto a noi in questa domenica, ed è quello di non riempire ogni momento, ma viverlo con intensità, vivere ogni momento della nostra vita, del nostro presente, perché noi dobbiamo veramente accogliere il presente senza avere sempre quella fretta di arrivare dopo, che non è così scontato. Dobbiamo sempre riuscire a conservare lo stupore. Dobbiamo imparare ancora a meravigliarci di un cielo stellato, del rumore delle città.

costruita davvero soprattutto da questi piccoli frammenti. Questi sono i piccoli frammenti di eternità. E allora quindi il nostro augurio di questo pomeriggio è che questa domenica possa regalarvi veramente qualche istante di serenità, che possiate trovare sempre, sì, un motivo, almeno un motivo per sorridere ancora alla vita. Che possiate trovare una parola gentile da donare, un desiderio, una voglia, non so, di una telefonata da fare a qualcuno, anche a noi. La voglia di un abbraccio da offrire, perché il bene, gente, quando viene condiviso, non si divide mai, perché il bene si moltiplica sempre. E prima di entrare nel vivo della trasmissione, come sempre, con Anna, con Lucia, con la sua simpatia, con gli aneddoti e con i vari ricordi che faremo, vi lascio con questa poesia iniziale dedicata proprio a questa estate che continui il suo cammino e a tutti coloro che anche nel pieno della luce continuano a cercare, a ricercare quella bellezza soprattutto nelle cose semplici. Eccola qua. Ed è estate nel cuore. Luglio cammina leggero tra i sentieri assolati del mattino, mentre il sole accarezza la terra con mani calde e pazienti. Le foglie raccontano storie al vento, i campi custodiscono il profumo del grano e il cielo sembra così grande da poter contenere ogni nostro sogno. C'è un tempo per correre e un tempo per fermarsi. L'estate, ecco, conosce questo segreto, ci insegna che anche il silenzio può parlare e che una sera trascorsa ad ascoltare le stelle vale quanto mille parole. E noi, viandanti di questa stagione, portiamo nel cuore desideri, ricordi, speranze e la voglia di credere ancora che ogni nuovo giorno sia un dono. Che il sole illumini i vostri passi, che il vento porti via ogni preoccupazione, che il cuore rimanga sempre aperto alla meraviglia, alla gratitudine, alla speranza, perché la vera estate non vive soltanto nel calendario, ma vive. Vive sempre dentro chi continua a guardare il mondo con gli occhi della meraviglia e dello stupore. Buona estate e buona domenica a tutti.

0: Ecco qua, come, aspetta, chi era questo cantante, il frate?
1: Padre Cionfoli, Giuseppe Cionfoli.
0: Padre Cionfoli, è vero, non mi ricordavo più, ho detto il frate. Ma...
1: Che poi non è si più
0: sposato,
1: frate, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Sì, ha avuto anche lui la sua conversione, ha trovato anche lui il suo percorso. Ecco, meglio che uno, vero Lucia?
2: Meglio un buon laico che un cattivo cattolico, che si comporta male.
1: Brava, è siccome Don Camillo che ha detto è meglio un contadino per amore che un professore per forza. Col figlio di Peppone. Siamo sempre lì, no? Bisogna veramente trovare la propria realizzazione.
2: Ma certo, certo.
1: Che non sia per forza. Oppure a volte sono quelle scelte imposte magari da un tenore di vita, dalla famiglia, da emulare quello che è la discendenza, il padre, non so, il nonno. Pippo Baudo, mi viene in mente Pippo Baudo, no? Ecco, questo grande artista, cos'è? Un anno che è scomparso.
0: Sì.
1: Presentatore, uno diciamo dei fondatori della televisione italiana, assieme a Mike Buongiorno, insieme a Corrado, insieme a Enzo Tortora. Pippo Baudo è avvocato, ecco, per chi non lo sapesse, è laureato e è avvocato. Perché? Perché il papà voleva a tutti i costi che Giuseppe Baudo diventasse avvocato. Non l'artista, il teatro, la televisione, che lui aveva queste doti meravigliose che l'hanno portato avanti, diciamo, fino alla sua vecchiaia, alla sua morte, no? Questa sua notorietà, questa sua fama. Doveva diventare avvocato. Lui diventa avvocato e ha detto: "Bon, papà, adesso me vuoi laureare? Se diventa avvocato, bene, adesso faccio quello che voglio". Però, capio, tanti allora, ecco, diciamo, il discorso iniziale di Lucia, se mai un laico per amore, cioè per
2: e non una che è un cattivo cattolico,
1: un prelato per forza
2: che dà cattivo esempio
1: e soprattutto che... non si sa come quasi e perché, quindi bisogna veramente seguire il proprio sentire nella vita e se puoi assecondare anche per carità le richieste di chi hai a cuore nel limite del possibile,
2: certo,
1: perché dobbiamo sempre seguire il proprio sentire.
2: Sì.
1: Soprattutto se ti porta nella buona strada e non nella cattiva strada.
2: Se tuo papà, per esempio, io posso dire una cosa: ho letto il libro di Felice Maniero.
1: Faccia d'angelo.
2: Non è brutto il libro, è scorrevole, semplice. Bello, mi è piaciuto. Pensati che lui da ragazzetto andava a rubacchiare in giro, no? E tornava a casa, faceva: "Guarda, nonno, ha detto cosa ho rubato oggi, allora magari non lo so, due galline, erano altri anni, qualche paio di scarpe, roba così". E suo nonno gli ha detto: "Ma tu sei scemo", gli ha detto, "tu devi ascoltare me, tu devi andare a pinare in banca, tu devi andare dove ci sono tanti soldi a non portare a casa sta robetta qua".
1: E un cacciapalle, intera però.
2: E lui ha ascoltato appunto i consigli del nonno.
1: Cazzarola,
2: e
1: nonno.
2: Ha fatto così.
1: Ma il nonno, ieri un mestierante,
2: sì.
1: Era un professionista anche il nonno.
2: La zona lì, tu non sai perché non sai
1: di quelle zone.
2: Padovano. Sei padovano.
1: È ibrido.
2: Ibrido. Ecco, allora per esempio tu sai che c'è il detto a Legnaro in pianta fasoi con sciopo, oppure pianta i fasoi nasi ladri. Io non credo, però questa è una cosa che si diceva tanti anni fa, ecco. E era la zona, lui era di Campolongo Maggiore e lì era un po' così, insomma, hai capito come quella zona lì. Però adesso il nonno è stato un nonno che gli ha insegnato.
1: Ha fatto bene, ha insegnato bene, cavolo. Insomma. Per conto suo ha fatto bene. Dopo
2: ha ammazzato una marea di gente.
1: Vedi che anche lì è il discorso sempre dal punto di vista che uno va a guardare,
2: esatto.
1: Le cose. Perché uno dice: "Come ti permetti tu di dire che ha fatto ben che se per il suo
2: nonno.
1: Per il suo nonno, per il suo sentire, per il suo cosa". Ese quel discorso che diceva sempre Franco Carraro, le intenzioni. L'intenzione che aveva magari nella sua comunità le un dio.
2: Esatto, è amatissimo lui. Perché adesso ti dico, a proposito di Franco Carraro, lui a Campolongo Maggiore aveva costruito una villa meravigliosa. Con una piscina meravigliosa,
1: sì.
2: E adesso questa villa l'hanno data La usano gli anziani.
1: Cioè, noi, dov'è il metro che abbiamo per giudicare? E quello è il problema.
2: Però ha fatto del bene.
1: E anche del mai.
2: Agassà, sente, che siete telefonata.
1: Sentimo.
2: Ciao.
0: Sì, pronto.
3: Pronto.
1: Brondo.
3: Ciao, sono Agnese.
0: Agnese, ciao Agnese. Dai, cara.
3: Scusa, io non so come sistemare. Devo abbassare la radio perché sento tutto...
1: Un po' di rimbombo.
3: Cosa faccio? Abbasso?
1: No, beh, noi sentiamo bene. Se riesci a resistere, noi sentiamo.
3: Va bene, sì, sì. Allora, l'introduzione... Intanto, buongiorno a tutti. L'introduzione di Thomas oggi è proprio entrato nei pensieri che stavo facendo, perché avevo proprio voglia di chiamarvi anche oggi. Perché ero qua che riflettevo, no? Ogni volta che io sento la sigla della Anna mi viene un groppo in gola, perché lo sai come sono le sigle delle trasmissioni della radio?
1: Ti legano a qualcosa?
2: Non ricordo, sì.
1: È una personalizzazione.
3: Sì, ti ricordano proprio quello che hai vissuto, sì, con il conduttore. Allora questa cosa mi succede con l'Anna, mi succede con Franco Carraro, mi succedeva con Renato Delliscio e con i notturni di Volpato. Ecco, queste quattro persone qua che mi, diciamo che esista un po' il filo conduttore della mia vita dopo sposata.
1: Nel mondo della radio e della compagnia che ti ha fatto la radio, ed è quella crescita personale grazie alla radio.
3: Esatto, perché per me è stata quei tempi là non stavo mai un'ora senza, un minuto senza radio accesa. Adesso alle volte dopo si cambia, hai altre cose, sì, da fare, le volte anche adesso la curo meno, insomma. Però in quel periodo in cui l'ho vissuta intensamente, e per me era come una seconda famiglia, cioè seconda, terza, perché magari la prima era quella d'origine, la seconda quella che ho formato con mio marito, diciamo la terza famiglia. È stato proprio un supporto alla mia vita per 50 anni, è proprio utilissima, perché mi è stato di aiuto conoscere, capire, proprio immagazzinato tante cose e soprattutto tanti sentimenti. E quando sento appunto specialmente la sigla dell'Anna, perché l'Anna e Renato io li ho vissuti molto con mio marito, perché era a loro molto affezionato, e tu non immagini neanche cosa pagavo di telefono, le bollette di telefono, perché poi lui li chiamava a casa, capito, facevo delle belle chiacchierate proprio. E oggi stavo pensando a queste cose, sentendo la sigla dell'Anna, proprio mi è già venuto ancora un po' in gola, e ho detto voglio condividere questa mia emozione con voi, perché il vostro programma della poesia la domenica mi fa sempre forte emozione, qualsiasi cosa raccontate e leggete, perciò ti ringrazio.
1: Grazie oggi a te. Grazie a te che ti emozioni ancora e sei ancora emozionati.
3: Io ho una malinconia mista, nostalgia.
1: Che non sei una emozione ipocrita, voglio dire, che dopo dura 2 minuti. No, questo noi vuole servire proprio per risvegliare in noi questo sentimento che si è assopito dall'aridità della vita. Che mi
3: leggo. Quello che hai detto tu, proprio l'ascoltare le cicale, guardare i fiori, godersi magari.
1: Cioè, se quei momenti che avevamo tutti, penso, dopo è logico che se chi che ha sensibilità del porseo, che è il mangia, il beve, si stravacca, si perde il profumo di un fiore, oppure non so, un gattino che ti fa miau. E ti fa ritornare un attimo sui piedi per terra, coi piedi per terra, ti dici: ma cavolo, guarda, io sono tutto agitato con questa vita, questa è la vita. Cioè, è lì la molla che ti riporta coi piedi per terra. Chi ha la sensibilità che può farlo, ma quello se in base all'esperienza che ognuno ha della sua vita.
3: Però sai anche, Thomas, io vabbè, ho l'età che va avanti, allora viene avanti anche questa malinconia dell'età, delle cose che non puoi più fare, più vedere. Ma ho un bisogno estremo di avere qualche notizia positiva, non ne posso più. Io non guardo
1: più. Beh, guarda, sono arrivato al punto, Agnese. Me ne vergogno, anche per carità, perché cosa vuoi? Trasmettendo anche da una radio che è sempre una radio, diciamo, popolare di volontariato, non è proprio prettamente, diciamo, una radio, è testata giornalistica, ma non è che uno viene qua per fare il telegiornale, voglio dire. Ma ultimamente, voglio dire, mi sto informando un po' meno, lo ammetto, perché ho bisogno un cammino di staccare il cervello, perché se dal 2020 che siamo qua con 7000 canali Telegram, con interviste, con a sentire i varie opinioni di medici radiati, e questo e quello e quell'altro, che uno dice bene, tutte queste cose che ho in camera, ringraziando la voglia, la curiosità di approfondire, l'ho avuta, ce l'ho, ho le antenne sempre dritte in caso di un altro evento che dovesse accadere, succedere, mi metto subito di nuovo in allerta. Però adesso voglio vivere, basta, voglio ascoltare la musica, voglio guardare il prato fora, voglio guardare, voglio cogliere le margherite anch'io, va bene? Mi faccio drag queen e dopo dico mamma e non mamma, mamma e non mamma, e faccio un funghetto tra la la, due funghetti tra la la, tre funghetti e una patata, oh la la. Ecco, basta, adesso basta, chi te porta a condizione di diventare
3: una patata.
1: Oh.
3: Ma lo sai, Thomas, è come una specie di autodifesa, io dico, che abbiamo, perché anche oggi ero qua su casa da sola la domenica come sempre, ma la domenica mi viene un attimo più di malinconia e mi sono accesa la televisione e guardavo i documentari, ho visto delle montagne meravigliose, le nostre Alpi, hanno fatto un documentario sul Friuli, proprio, e avevo bisogno di quelle cose lì. I telegiornali, gli altri programmi non riesco più a guardare.
1: E è una forma di autodifesa, guarda, mega piasso proprio il tuo passaggio che te che hai detto, perché due sono le cose: o te diventi matto, qua si dice in zona Padova, tu sei da Vicenza, ma qua in zona Padova ti dice o te vai a finire a Costiglioea, e a Costiglioea Saria c'è un ospedale psichiatrico, il parco dei Tigli, l'ospedale dei matti, ecco, dice, o clinica della testa, o te vai a finire a Costiglioea, si dice, oppure te cerchi di tirare i remi in barca e di andare in un'autodifesa, che non vuol dire diventare ignoranti, perché chi noi che sei dentro, cioè chi ha le antenne dritte le avrà sempre, ma dire oh, il mio contributo ho cercato di darlo, di farlo, siamo sempre qui, però adesso viviamo anche, perché chi voleva prendere una decisione, una piega, l'ha presa anche grazie a questo strumento, e comunque per gli altri è sempre stata parole al vento, sono sempre state parole al vento, che non vuol dire privare le persone di non dare quella giusta informazione, perché c'è comunque, però un tono più leggero, con un tono più leggero, sciallare un pochetto, perché sennò qua, al manco io scoppio.
3: Sì, no, avevamo proprio bisogno di quella fase di serenità.
1: Di serenità, brava.
3: Guarda, serenità. Tra l'altro, Thomas, io mando un abbraccio.
1: Grazie.
3: Veramente col cuore ai nostri amici della radio da un secolo, che li conosco, le nostre amiche Brunella, nonno Piero, la Dunia, tutte l'Anna di Breganze, tutte le mie amiche del cuore, che anche se non lo dico per radio, ma noi ci amiamo veramente.
1: Sì, che sei di quegli amici che puoi stare anche 6 mesi senza sentirti, un anno, e dopo ti ritrovi, ed è come sempre.
3: Sono parte della mia famiglia radiofonica, che hanno problemi di salute e che sono vicina con tutto il cuore, guarda. Perché
1: tanti problemi ci sono al mondo, e al mondo che ne separ tutti, soprattutto. Ma poi diciamo Agnese che noi, ecco, ad esempio, anche questa conversazione che stiamo facendo tranquillamente assieme, Una cosa normalissima che poteva essere negli anni 80, negli anni 90. Dopo faremo un ricordo di Vito Monaco, respireremo quell'aria degli anni 80 perché sentiremo la sua voce di domenica 2 febbraio 1981 Osea Cassetta. Insomma, sono anni differenti e adesso si sta a sto periodo che ne ha distrutto il cervello, cioè proprio ci ha distrutto la nostra leggerezza di vivere. Sì, che era la politica, che era i PC, che era le feste di unità, che era i Berlinguer, che era i DC, la Democrazia Cristiana, però era un qualcosa che era più vivo, cioè eri più impegnato, era un qualcosa diverso, le proteste, le marce, Sigonella, era qualcosa che ti teneva vivo e unito, magari anche schierato, ma adesso proprio innegabile su questa condizione proprio qua, sanitaria, con le pandemie, con questo, con quello, nega proprio, e con la censura, nega ha distrutto proprio la voglia di vivere qualche volta. Cioè, i vuoi farlo, invece bisogna che li freghiamo e guardiamo il prato, il sole, le stelle. Bisogna andare in autodifesa qualche volta. Tutto là.
3: Ok, adesso lascio spazio agli altri. Io vi saluto, vi ringrazio per quello che fate. Ciao Lucia, ciao Anna.
1: Ciao.
3: E basta, vi voglio bene, vi ascolto, ok?
1: Ciao.
3: Ciao
1: Agnese, grazie a te.
3: L'abbraccio lo mando anch'io a Fabio della Pianta. Beh, ma mi ho detto che adesso Lugano famiglia che sei radiogamma.
1: Sì, ma è che sei sempre sta qua presente.
3: Sì, ma è bravissimo, bravissimo Fabio.
2: Ma ti sta
1: Ma è che te sei da qua dietro le quinte.
2: Salutalo.
0: Ciao Agnese.
1: Ciao Agnese, che hai detto?
3: Ciao Fabio. Ah, lì.
1: Sì, è del trio. E se ha messo in retro bottega un po'.
2: Dai, vieni, vieni a salutarla, dai.
1: Dai che vieni avanti, partì, guarda, stavo arrivando per te a salutarti.
4: Agnese, sono qui.
2: Tutto sorridente anche.
1: Dai, che se tira.
4: Ciao Agnese. Sì.
3: Ho il tuo telefono ogni tanto, magari ti chiamerò.
4: Se sentimo.
3: Se hai voglia di chiamarmi, sentire la voce di una vecchia mammina qua.
4: Certo.
3: Ecco, vabbè ragazzi, vi saluto, vi abbraccio. Dai, è una fortuna che Radio Gamma vicina, sì. Io so che ai miei tempi mi è stato tantissimo di aiuto avere la radio accanto, specialmente. Ho perso il marito che mi sono poi in serie. Ecco,
1: te ha aiutato insomma a reagire. Ecco, nella vita abbiamo sempre qualcosa che ci aiuta se cerchiamo di seminare bene.
3: Sì, che mega da una mano. Ecco. Va bene, ciao a tutti, un abbraccio e guardiamo i fiori, dai, guardiamo i fiori.
1: Da adesso ora, no, i fiori, dai, no, è Raise dei fiori, guardiamo i fiori.
3: No,
1: perché te sei capito se andava a guardare Raise. Se che detto, ah no, noi altri fiori guardiamo dalla superficie.
2: Dalla superficie. Mivo, i fiori più bei di tutta Padova, che non ne ha nessuno.
1: Cosa vi detto?
2: Cioè? In terrazza, è un tipo di fiore che aveva una vecchietta che dopo si è morta e magari ha una piantina, dei sue. Bei, che dei bei così non
1: guarda che Abano negli anni 90 per parlare che la vita era più bella una volta faceva il concorso balcone fiorito.
2: Ullala.
3: Ah, guarda che a Vicenza lo fanno ancora, lo fanno ancora.
1: Ah, ecco, Abano, da mo che si lo chiamo di smettere. Si casca anche i balconi. Adesso si fa il balcone con antenna parabolica migliore adesso. Sì, io costendo di biancheria per fora, liga con i spaghi di ferro. Sì.
3: Non entriamo in quell'argomento.
1: Buonasera!
3: Ciao a tutti!
1: Ciao Agnese.
0: Ecco questo messaggio dalla Flaminia. Ciao ragazzi, Thomas, quanta verità, bisogna staccare, volersi bene. Viva la vita!
1: Evviva! Ciao Flaminia, buona domenica a te.
0: Sì, e poi anche Adamo, un saluto a voi. Da io e le mie galline che stanno mangiando un ghiacciolo.
1: Ulala.
0: Invece io sto coi piedi in un catino di acqua che mi rinfresco. Adamo,
1: Carissimo Adamo, si rinfresca bene, certo, si rinfresca il bocco.
0: Davide 66, ciao Thomas, Anna e amica poetessa, buona domenica a tutti e grazie della compagnia, Davide 66.
1: Ciao Davide 66, un abbraccio, una buona domenica a te.
0: Poi abbiamo Fabio, ciao Thomas e Anna, beh, parole che tanti hanno in bocca, potrai metterci tutte le enfasi di cui sei capace, ma finita la parabola, tutti, e sottolineo tutti, si rifugiano nel loro orticello. E continuare
1: purtroppo
0: l'individualismo di questi tempi, frutto di bisogni fuorvianti. Quando si riuscirà a scacciare il prete che è in noi, si potrà parlare di vera comunità, ma i tempi evolutivi sono ancora lontani.
1: Eh sì, che vuol dire scacciare
0: buona
1: l'ipocrisia.
0: Domenica.
1: Eh sì, Fabio, sì, caro.
0: Fabio,
1: pubblicità,
0: Fabio,
1: dopo l'iniziativa, però prima sentiremo un paio di poesie di Lucia. Grazie.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
7: Stavolta non farlo scappare.
6: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
8: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: Ritorniamo in diretta, Radio Gamma 5, domenica 5 luglio 2026 con l'angolo della poesia e adesso le iniziative della radio. Grazie Lucia.
2: Sì, prego. Allora, intanto buongiorno. Cinque per mille. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Non vi costa niente, l'ho fatto anch'io tranquillamente senza nessun problema e sono anche contenta. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla Banca del Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. Carta e penna prendete, io vi aspetto. Ecco, allora IBAN IT20E 08327 6242, 7 volte 0 22 35 15. Potete portare il contributo direttamente presso sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Allora, Radio Gamma 5 presenta un ritratto personale e affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza della storia dei servizi segreti americani. È un consulente esperto di informatica legato da un impegno di massima segretezza. Snow Warden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata, tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snow Warden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Questo ci sarà martedì 7 luglio alle ore 21:30 in sede radio, via Antoniana 66, che è a Campo d'Arsego, Padova. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravacatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in Malga, a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8, oppure via Casara, a Campo Fontana Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boracia. dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta e salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e, con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci saranno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni e prenotazioni, allora carta e penna 329 00 38988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di 20 euro all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Poi, allora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per cercare di creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza oppure con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Allora, per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Chiamare, questa è un'altra alternativa, o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. AF Energia, sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete trovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per informazioni, Franco 334 320 1392. Ecco, adesso vediamo qualcos'altro di bello, cosa ci propone la radio. Allora, le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio, dal 22 al 29 agosto 2026 Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino 349 77 80 167. Allora, i posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Allora, buongiorno, e questo si chiama Michele Levorato. Allora, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale sulla base di esami specifici da me eseguiti. Il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale, Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospendere il rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto io ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi, purtroppo, al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail: giustizia sanitaria 2025 @gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato, IBAN IT 41 C0306 2342 1, 7 volte 0 30 60 322, causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal Michele Levo 72@gmail.com. Se volete potete anche contattarmi al numero 348 923 4852, ringraziandovi anticipatamente per portare avanti i principi della libertà, Michele. Ecco, detto, facci un bel pensierino. Proteste o proposte? Punto di domanda. Sentiamo tutti i giorni mezzi di coercizione di massa, delle cose orrende, molto spesso false, che ci fanno imbestialire, inondandoci di vibrazioni basse e umori negativi. Ci sentiamo impotenti. Ci siamo però resi conto che con la sola consapevolezza di quello che sta accadendo non creeremo nulla. È arrivato il momento di agire. C'è una via d'uscita: creare una comunità locale di libero scambio che ci permetta di non venire isolati e depredati. Dobbiamo ricreare una comunità locale per non permettere alle entità sovranazionali di nutrirsi delle nostre fatiche fino ad impoverirci, prima economicamente e poi spiritualmente. Senza una sicurezza economica si fa fatica a crescere spiritualmente e a creare un futuro nuovo. Oggi nel commercio una grossa fetta di mercato è stata presa dai vari Amazon, IKEA, eBay e tutte quelle multinazionali che vendono in Italia, ma sono basate a Londra e sono la stragrande maggioranza. Queste entità portano i nostri denari all'estero, non pagano tasse in Italia, drenano la nostra ricchezza, impoverendoci progressivamente e inesorabilmente. Ogni volta che il frutto del nostro lavoro va sul mercato, una tassazione feroce aggredisce i lavoratori. I titolari di piccole aziende artigiane sono sempre più vessati perché hanno avuto la sfrontatezza di credere nelle loro forze e di aprire un'attività indipendente. Sappiamo che in questo senso il Veneto è una regione intensamente vessata. Tutto questo ingabbia il ceto produttivo, che non può competere con una concorrenza planetaria e sleale. Giorno dopo giorno le nostre famiglie soffrono. le nostre aziende chiudono o vengono acquistate dai potentati economici globali. La classe politica ci ha ormai sacrificati, spendendo i denari del nostro lavoro per promuovere guerre. Allora, che fare? Ebbene, abbiamo trovato un modo protetto e legale per creare una rete di scambio di prodotti e servizi non tassabili che trattengono la ricchezza sul territorio, favorendo al tempo stesso la socializzazione che porterà alla creazione di un'economia e di una nuova comunità che resisterà ai tempi duri che stanno per presentarsi. Con la collaborazione della RAI, della radio, abbiamo quindi creato CiaoBei.org, una piattaforma di scambio di beni e servizi a prevalenza locale, la cui parola solidarietà diventerà cosa pratica. Nel caso delle nuove annunciate pandemie, con le già collaudate imposizioni di arresti domiciliari, ci sarà la vitale necessità di una rete di mutuo soccorso. Pensiamo alle persone sole, indifese, agli anziani e ai bambini. Ricordiamoci che la caccia ai bambini è un progetto finale dei vaccinatori planetari. L'intento dei globalisti è anche vitale e speranzoso ed invocare una rapida... Oh, porca miseria, aspetta che mi alleso da nuovo, perché me la... Allora, ricordiamoci che la caccia ai bambini è il progetto finale dei vaccinatori planetari. L'intento dei globalisti è anche la eliminazione rapida dei vecchi. La chiamano eutanasia. Sappiate bene che basta una pasticca perché il paziente passi da vitale a speranzoso ad invocare una rapida morte. Ai maschi capi famiglia voglio ricordare che quello di proteggere i propri cari e la propria comunità è il loro vero compito, che in questa vita. Arriviamo quindi a un sussulto di dignità. CiaoBei fase 1. Abbiamo le case piene di oggetti, mobili o attrezzi spesso inutilizzate. Queste merci possono trovare dei proprietari bisognosi ed i possessori originari dei beni saranno ricompensati. In questo modo si amplieranno i rapporti sociali fisici. CiaoBei sta aumentando sempre più il numero di inserzionisti. Ma ancora non basta. Quello che dobbiamo fare adesso è riuscire a raggiungere una massa critica che permetta di arrivare alla fase 2. Allora, fase 2 di CiaoBei. Questa fase vuole permettere ai possessori di oggetti e ai depositanti degli oggetti trasportabili una futura sede fissa, di poter ricevere subito un buono sconto per comprare qualsiasi prodotto in vendita nella piattaforma. CiaoBei.org in pratica è ciò che fanno le cooperative ed altri gruppi che donano buoni sconto valido per i loro clienti. La fase 2 presuppone una gestione del sito CiaoBei.org attiva, quindi con il lavoro di certificatori del prodotto, trasportatori, consiglieri ed esperti mediatori, con un ufficio ed una segretaria attiva per poi arrivare all'erogazione del buono sconto. Al possessore del prodotto, che potrà così acquistare sul sito la merce o il servizio richiesti, sarà a noi, nella nostra caparbia volontà, al nostro impegno morale, far decollare questa nobile e morale impresa. Chiedo a tutti gli amici di CiaoBei di postare quanti più prodotti possibili e di questo che vi chiediamo è di basilare importanza. Stiamo anche cercando qualche contributo economico, qualche donazione a info@ciaobei.org che ci permetterà di arrivare a una sede fissa in un piccolo capannone dismesso che possa diventare deposito di mobili e altro. Una segretaria a tempo parziale e persone con senso pratico che possano collaborare e caricare di contenuti le caselle di offerte lavoro, di mutuo soccorso e inserire i prodotti bio, eventi, corsi, eccetera. Non c'è più tempo, amici. Dobbiamo mettere in sicurezza la nostra terra, la nostra comunità, la nostra gente. Grazie per l'attenzione. Allora, info@ciaobei.org oppure www.ciaobei.org. In alternativa potete telefonare al numero 049 538 5577. Thomas, questo. Poi vediamo cosa ci propongono di bello. Cerco casa per mancato rinnovo locazioni o da lasciare libero l'appartamento il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage in zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al numero, dai, carta e penna, e scrivete 33 899 46575. Grazie. Allora, Fabio Romanato, operaio con carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Tra parentesi, io vedo scritto qui in Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare. Allora, di nuovo carta e penna. Beh, tenetevele sempre in mano così non sbagliate mai. IBAN IT 94 Y 08327 6296, 7 volte 0 80 15 15, presso la Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca Vigonza. Ecco, io qua credo di avere letto tutto e sono a posto, ho fatto il mio dovere.
1: E adesso te ne leggi anche una poesia?
2: Adesso
1: adesso sentiamo anche la Lucia poetessa, che abbiamo sentito la Lucia annunciatrice. Ritorniamo in diretta, che ricordiamo che siamo all'angolo della poesia.
2: Non so, mica un'annunciatrice televisiva.
1: Ah, Orso Mando. Che può, sia Orso. Orso che sei? Mando o Orso Lucia?
2: No, non so. Ma sai, un orso.
1: Oh, Mando chi cate voi? Siamo sempre a Radio Gamma 5, eh?
2: Centrati, insomma.
1: Che siamo, ma insomma che siamo.
2: Del caldo ne creano anche. Ti amavo, questa è una poesia di Alda Merini. Ti amavo. Eri una riviera incantata, sopra cui io avrei preso le mie primissime nozze. C'è un tempo in cui le donne diventano ragazze e portano i fiori dei loro ricordi ovunque, il tempo di una messe serena. Ma c'era in me la gabbia del manicomio. Io avrei voluto che tu vedessi la pena di quell'atroce campo. Misi le mie piume migliori e venni a battere alla tua finestra. Non aprì nessuno, tu eri partito per altri amori. Questa è una poesia della signora Alda Merini.
1: La poetessa Merini, che ne ha passate di tutti i colori.
0: Di tutti i colori.
1: Allora, sentiamo Anna cosa ci propone, cosa dice la nostra.
0: Visto che si sta parlando sempre dell'amore, ci sono solo 4 versi e allora aspetta che l'avevo impostato diversamente, vediamo un po', l'avevo preparato e poi ti ho fatto leggere, sì, la lettera. Signora Spareta,
1: se ricordiamo anche a Gianfranco Turchetto, sì. Leggi intanto.
0: Dai,
1: Lucia, vai tranquilla.
0: L'avevo preparata. Allora,
2: pace e guerra. Esistono due parole che bisticciano giorno per giorno, una alle armi, l'altra due mani incrociate, una ha torto, l'altra è innocente. Una parola si scrive con il nero, una con i colori dell'arcobaleno. Sono le parole pace e guerra. La pace vuol chiarire, ma la guerra le volta le spalle.
1: E questo è brutto, che volta le spalle alla pace. Dovrebbe essere il contrario, che la pace che volta le spalle alla guerra va.
2: Caro.
1: No, non
2: che ne
1: fa.
2: Ho anche delle altre qua veloce, prese di mano. Leggo.
1: Vai, vai, Lucia.
2: Allora, di Bertolt Brecht. I bambini giocano alla guerra. È raro che giochino alla pace. Cari genitori, ascoltatori e tutto, facciamo una considerazione. Noi non abbiamo mai giocato alla pace, abbiamo sempre giocato alla guerra.
1: I soldatini e piombo?
2: I soldatini, oppure magari due bastoni.
1: Che ti trovavi in te detersivo anche i soldatini, no?
2: Certo.
1: Ecco che.
2: Ce li mettevano per
1: tutto. Tide.
2: Alle bambine e le rubette per lavare i piatti, i piattini, perché avevano già ben definito le posizioni. Com'è. E gli uomini i fucili.
1: Allora sì, adesso non se vengo fuori vedi che sei anche il ragazzo che va ad arruolarsi in esercito adesso.
2: Sì, ma vuoi che ti dico una cosa? Se ai miei tempi ci fosse stato l'esercito, io mi sarei arruolata. Perché ma non per ammazzare nessuno,
1: E c'è sempre lì il dilemma, perché ti dici sì, è tutto bello, era anche anni più sereni, ma ci tieni in considerazione quel discorso là, che quando uno si va ad arruolare potrebbe anche succedere, oppure dice ma è una probabilità.
2: Questa considerazione non l'avevo fatta,
1: ridotta.
2: L'hai fatto tu adesso, perché invece mi sei arruolata, avrei fatto le marce.
1: Sì.
2: Cose lì,
1: un'altra epoca era quello, era normalità, non si avrebbe mai pensato. Tanta gente che se andava in pensione con la firma dopo il servizio di leva, diceva i firmaioli là.
0: Veramente.
2: Hanno fatto.
1: Però intanto io risendaco in pensione col grado superiore, hanno delle buone pensioni di più di 2.000 euro al mese, 3.000 cos'è?
2: E ogni tanto regalano un anno, lo sai?
1: Sì, che dà l'abbonamento, ogni 5 anni che ne regava uno, una roba del genere.
2: Ancora adesso?
1: Ecco, cioè, però contate ti di farlo adesso.
2: No, adesso no.
1: Esatto, che è proprio di altri tempi, proprio come... vedi, già la Lucia ci sta preparando all'aria che respireremo tra poco ascoltando questa registrazione di Vito Monaco. Se avete qualcosa da dire ancora, che
2: io, se vuoi, sì,
1: le dici pure qualche un altro paio di poesie, Lucia.

0: Pace vuol dire che non a tutti piace questo gioco, che i tuoi giocattoli piacciono anche ad altri bimbi, che spesso non ne hanno, perché tu ne hai troppi, che i disegni degli altri bambini non sono dei oppositori, che la tua mamma non è solo tua mamma, ma che tutti i bambini sono tuoi amici. E pace ancora non deve avere, non vuol dire fame, vuol dire non avere freddo, non avere paura, vuol dire stare bene, stare insieme e volersi bene. Si vivrebbe molto, ma molto meglio. Purtroppo minosso Trump.
1: Ma neanche il Papa ha detto, perché il Papa, mi capisco che è americano, ma proprio vedere così apertamente che va a mangiare al banchetto dell'ambasciata americana, cioè te vedi proprio che lui è il capo di uno stato della Chiesa, che dovrebbe essere imparziale in un certo senso, è uno stato a sé, e te vedi che l'America è entrata anche in Vaticano in un certo, cioè metaforicamente in un certo punto di vista, perché sì, come che il Papa che piace andare a cavallo quando che era missionario, e che carica ha un cavallo bianco. E ho detto, ma hai visto il Papa a cavallo tipo a San Piero? No, perché riveste una carica che ormai ha un ruolo istituzionale, che è il capo della Chiesa.
0: Ma interni però dentro al Vaticano.
1: Sì, ho capito, ma non te lo vedi in pubblico, sì. E vino Papa Wojtyła che a Castel Gandolfo io ga fotografai i paparazzi in piscina, oppure col affare andaseva a sciare, ma se sta un gossip, voglio dire. Qua te fa vedere apertamente che va con l'ambasciatore a braccetto il giorno dell'indipendenza americana di 250 anni e va a mangiare e bevere a ambasciata, cioè vestito da papa, insomma, da capo di stato di una chiesa, dello stato della chiesa, no capo della chiesa, che uno può essere anche a campanaro, capo, cioè, è un capo di uno stato. Ecco, non sei una capea de Mortise, è lo stato del Vaticano, ecco.
0: E quindi dovrebbe essere più neutro
1: perché la Chiesa non sei solo uno stato come la Repubblica di San Marino, che sei Dio anche in mezzo, quindi Dio dovrebbe abbracciare
0: un po' di tutto.
1: È un fia complicata sta storia,
0: ma a me no, ti dico la verità, insomma, a me sto Papa non mi piace.
1: Prima Andrea Cionci, che ne parlava tantissimo bene, che è quello del codice Ratzinger, è un giornalista, ricercatore, sì, vaticanista. Okay. Adesso è girà frittata anche io. Prima, no, se è vero Papa, se bravo, no, se bravo, se bravo. Adesso dice, no, anche questo se è uno che lavora per sotto. Tu sì, abbiamo capito che non.
0: Ascolta,
1: de bello, non che sei più niente al mondo ormai, no? De certo ed è tranquillo, non che sei più niente.
2: Non so frittata da fare ostie.
0: Ecco. Beh, fai le ostie con fortagliati.
1: Ah, Anna fa tutto lei, basta che un po' di acqua e farina.
0: Sì.
2: E da ieri sera e da stanotte.
1: Con che sei interessi e schei, vara. Schei, come sei che si dice schei amicizia?
0: Orba giustizia.
1: È orba giustizia.
0: Parla con me che sono tutte quelle.
1: Brava Lucia. Va bene, dai, ora partiamo dai con questo omaggio che vuole fare la nostra Anna, sempre in occasione della dipartita, della scomparsa del compianto Vito Monaco, giornalista Vito Monaco di Canale Italia, passato per questi microfoni anche lui. E quindi a breve, grazie appunto a Anna che ha recuperato da questo scatolone questa cassetta, questa registrazione originale del 1981 che abbiamo fatto ovviamente reperire a Vito Monaco in persona, con tanto anche si sono sentiti con la Anna, è stato un bel incontro, insomma, ecco, radiofonico e soprattutto di anime. Ci siamo ritrovati, proprio dire ci siamo ritrovati, anche se cioè nel mondo della radio non ci siamo frequentati contemporaneamente alla nostra esperienza che stiamo vivendo adesso, però è stato veramente un qualcosa di bello, di armonioso, che ci ha portato ad unirci metaforicamente in questa unica aura che è Radio Gamma 5, e ci siamo sentiti veramente più colleghi, non so, ci ha dato questo anche
2: questa
1: lui, perché la famiglia ci ha dato la familiarità, quella
2: è quello che dice, deve essere una famiglia, deve essere,
1: ci ha fatto ritrovare famiglia, ci ha fatto trovare famiglia,
2: non strana, cioè non era una persona, non era,
1: no,
2: che
1: merito la sua affabilità, ecco che molto probabilmente Franco l'aveva già capito. Ebbene, quindi non sentirete soltanto la trasmissione, questa che ci propone Anna, Sentite anche un pezzettino di pubblicità.

0: realtà dell'epoca, le telefonate degli ascoltatori di allora, ed è proprio questo a renderla così speciale, questo pezzetto di registrazione che sentiremo fino alla pubblicità, perché bastano questi pochi minuti per percepire che si trattava veramente di un'altra epoca, perché si respirava questa atmosfera diversa, questo senso di libertà, di fiducia nel progresso, un'economia in movimento, un senso di spensieratezza, che era anche tanto consumismo, sì, ovviamente, forse anche persino eccessivo, figlio di anni in cui lo spreco, il consumo facile erano considerati quasi normali, perché siamo i colpi di coda del boom, no? Del boom economico, però era semplicemente lo spirito di quel tempo. Insomma, gente, era un altro mondo, era un'epoca che oggi sembra addirittura lontanissima, quasi appartenesse a un secolo fa, invece no, sono passati appena 40 anni. E cosa sono 40 anni? 40 anni sono giusto il tempo di vedere nascere un bambino, accompagnarlo fino all'età adulta e accorgersi che in quello che sembra un battito di ciglia, il mondo invece è cambiato completamente. Puff, battito di ciglia, Dio, ma se era, si è cambiato tutto. Ecco, basta ascoltare questa registrazione qua. Ecco, e chi è nato allora, ok, come il sottoscritto che vi sta parlando, chi è nato allora è anche, ed è dotato, grazie a Dio, di una buona memoria, ecco che ha conosciuto quella realtà quando ha aperto gli occhi come la normalità. Ed ecco che oggi si ritrova a vivere in un contesto, in un mondo profondamente diverso, cambiato, mutato. E questo è un cambiamento inevitabile, certo, all'insegna dettato anche dal progresso, dei tempi che cambiano, ma sotto alcuni aspetti, sotto certi aspetti, questa cosa non può fare a meno di farci riflettere. Perché? Perché forse, riandando ad ascoltarci questa registrazione, ognuno di noi ritroverà un frammento di quel mondo che è passato, certo, ma che non c'è più. Ricordando Vito Monaco, Radio Gamma 5.
1: Sono un uomo del sud, mi sono state così recapitate da una certa Luce, ecco, lo chiamiamo questo pseudonimo, ascoltatelo perché sono molto belle.

0: prima di iniziare il mio programma, prima di iniziare la lettura delle mie poesie, prima che termini la sigla, io vorrei ricordare per voi tutti una cosa eccezionale, anche perché è un carissimo amico e vorrei che tutti quanti ne foste a conoscenza. In questi giorni sta succedendo una rivoluzione qui a Camoneghe.
1: Robin, ovvero come acquistare le calzature più convenienti. Dal 30 gennaio al 27 febbraio Robin apre il negozio agli acquisti importanti. Tutte le calzature e gli articoli di pelletteria in vendita promozionale con sconti dal 30 al 50%. Dal 30 gennaio al 27 febbraio calzature di tutti i tipi, per tutti i piedi, per tutti i gusti, ai prezzi più bassi di tutti. Da Robin Calzature a Cadoneghe Padova in via Gramsci 123. Non mancate all'appuntamento con la convenienza Rubin. Calzature per tutti i piedi, a prezzi che ti danno una mano.
0: Bene, dopo questa ricordanza, iniziamo subito il nostro programma.

la prima poesia, il primo titolo è Il Vecchio. Abbandonato da un'incuria millenaria, il sud vive, si difende, mangia pane e lacrime, ma sorride sempre. Nei piccoli paesi sperduti, fra i monti, in un trionfo di sole, si sentono solo i campanacci delle pecore che vanno sul granaio. Un vecchio, seduto davanti alla porta di casa, ha gli occhi fissi lontano. Il suo volto forte, segnato da profonde rughe di fatica, di lavoro, pensa ai figli, a quando erano bambini e correvano lì, davanti a lui. Ora hanno un'etichetta come gli altri che sono partiti. Emigrante,

ricordare che il nostro numero a disposizione è il 700 700, per chi volesse alla fine della lettura delle poesie comunicare con me e voler dare anche, se possibile, il parere sulle poesie che leggerò e che sto per leggere e che ho già letto. Ecco, sarà cosa lieta, quindi mi farà molta cosa, molto così, mi farà piacere, insomma. Quindi 700 700 prefisso 049.

piccola casa bianca. Sei tornato, emigrante. Il tuo cuore è a pezzi, più della casa distrutta dal terremoto. Con le mani hai scavato fra le macerie, uomo del sud. Tu sai quanta vita hai dovuto lasciare laggiù in miniera. Le pietre le conosci della tua piccola casa bianca, fra gli olivi. Piangi, uomo del sud. Hai perduto tutto. Sei rimasto solo e chiami forte i nomi dei tuoi cari. Solo il cane, unico superstite, ti guarda con i suoi occhi buoni, ma non si muove. Resta lì, vicino ad una scarpetta. I tuoi occhi bruni disperati si guardano attorno. Il paese non c'è più. Solo dolore. La gente prega, nonostante tutto, spera. Parti, emigrante. Torna al paese straniero. Ogni notte sognerai invano una piccola casa bianca fra gli olivi, sempre più lontana.

continua da Bruno Niero Confezioni, la più grande vendita totale per rinnovo arredamento. Da Bruno Niero Confezioni, i prezzi, già molto contenuti durante tutto l'anno, sono in questo periodo veramente bassissimi. E questa l'occasione migliore che puoi trovare per acquistare tutto l'abbigliamento per uomo, donna e bambino. Hai capito bene? I prezzi più interessanti sull'abbigliamento uomo, donna, bambino, solo da Bruno Niero Confezioni, nella grande vendita totale per rinnovo arredamento. Affrettatevi però, la merce può esaurirsi in fretta. Venite subito a controllare i prezzi da Bruno Niero Confezioni, a Spinea, Venezia, vicino al Cavalcavia

amata e odiata terra mia. Come madre mi nutristi un giorno, ora mi mandi via. Perché sei tanto avara, terra mia? Chi lavorerà la terra? Chi getterà il seme? Chi vedrà ancora le verdi messi, l'oro delle spighe? L'olivo accarezzato dal vento? Perché, terra mia, mi mandi via? Sono nato qui. Lasciami respirare il profumo amaro degli oleandri. Qui ho le mie radici. Una pianta non può vivere senza radici. Sono nato qui, voglio morire qui.

di sole. Uomo del sud, dagli occhi di sole sei partito un giorno. Hai portato in paesi stranieri la tua allegria, la carica di umanità, lasciando come fiori pezzi di vita in ogni posto. Uomo del sud, dagli occhi di sole, dentro alla valigia avevi o sole o mare del tuo paese, insieme alle mandorle a mare. Uomo del sud, dagli occhi di sole, da sempre tradito, da governi fantasma, anche la natura, oltre alla miseria, la fame, la mafia, ha preparato ferite nuove. Il tuo paese è in ginocchio. Ora, uomo del sud, non hai più il sole negli occhi, ma solo lacrime. Grida forte, le ferite devono essere risanate. Caccia via le lacrime. Non partire più. Questo è il momento che aspettavi. La fame atavica di giustizia deve ogni notte. Sognerai.

fatto un airone volare. Ho pensato a te. Guai a chi tenterà di strapparti le ali. Fuggi lontano, più in alto che puoi. Tu sei nato per volare libero. Non farti prendere, ti taglierebbero le ali. Non saresti più libero.

cercato nel prato, ma non ho trovato fiori. Ho cercato nel mare, non ho trovato conchiglie. Ho cercato sulla montagna più alta, non ho trovato stelle alpine. Ho cercato nel mare della gente, ma non ho trovato niente. Ho cercato Dio, ho trovato amore. Cercavo l'amore, ho trovato Dio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a Selmo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
2: 8
9: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Questa brevissima così intermezzo musicale di Ricchi e Poveri, c'è una signora che vuole complimentarsi con la poetessa, vediamo di chi si tratta, Elisa. Pronto?
3: Pronto.
2: Prego Elisa.
3: Allora complimenti a questa signora che io non ho l'onore di conoscere e complimenti per tutti quelli del sud.
2: Grazie.
3: Voglio complimentarmi specialmente con l'ultima perché ha detto poco di Vito.
2: Lei.
3: Sì, è vero.
2: L'ho detto prima.
3: Merita molto di più.
2: Non è vero.
3: Te l'ho detto proprio giusto, gli occhi sono quelli.
2: Sì?
3: Sì, profondi e hai un po' di nostalgia, vero?
2: Insomma.
3: Insomma. Però un'altra cosa, dato i complimenti alla signora, voglio complimentarmi anche con te perché selezioni della bella musica.
2: Ti piace?
3: A chi me l'hai dedicata tutta questa musica di oggi?
2: A tutte voi che ascoltate.
3: Quanto amore.
2: E io sono carico e ricco di amore, sai.
3: Del sud sono tutto fuoco.
2: Sì, ma bisogna vedere che tipo di fuoco sei.
3: Stai parlando di amore.
2: Esatto.
3: Ne ho conosciuto qualcuno.
2: Ah sì?
3: Sì. Pronto.
2: L'hai amato?
3: Moltissimo.
2: Ecco, mi fa piacere.
3: Ma più lui che me quasi.
2: Per forza è così. Perché l'uomo del sud sa amare. È vero?
3: Ma è vero, è vero.
2: Ecco.
3: Ma non sa solo amare, sa dare molte cose.
2: Sì, è vero, sono d'accordo.
3: Tanto, proprio quelle poesie là, e poi io conosco moltissimo il sud perché ci vado spesso per lavoro e sono meravigliosi.
2: Bene. Ti ringrazio.
3: Grazie, complimenti ancora.
2: Grazie Elisa.
3: Io ti ascolto sempre anche se non telefono.
2: Grazie, questo
3: mi fa spazio anche agli altri.
2: Grazie, mi fa piacere.
3: Salutoni, eh.
2: Bacioni, ciao.
3: E buona trasmissione ancora.
2: Grazie, ciao. Ecco, questa era Elisa. Prima mi aveva chiamato anche il Roberto, il quale mi chiedeva queste poesie. E io dico, no, io non le do queste poesie perché ce le ho con me, perché è un caro ricordo. Se qualcuno le ha registrate, immagino di sì, ci sarà qualche buon'anima che a casa le avrà registrate. Se riescono a riprodurmi una copia o due copie, una resta per me, se siete così cortesi e gentili, e una la vorrei lasciare per Roberto di Treviso che mi ha chiamato, il quale è rimasto, le sono piaciute moltissimo e si complimenta con chi le ha scritte dicendomi se è possibile averle. Vediamo chi c'è in linea adesso, pronto? Pronto?
4: Sono la Marchetti.
2: Ciao Marchetti.
4: Buongiorno, io volevo comunicarle il mio giudizio.
2: Sì.
4: Io ho trovato queste poesie abbastanza singolari e molto profonde, però volevo dire che io posso solamente immaginare o condividere quei sentimenti di cui parla Luce,
2: sì.
4: Perché siccome non sono del sud non posso capire certe...
2: Tu sei del sud?
4: Certi sentimenti.
2: Sì.
4: Comunque penso che il messaggio più universale l'abbia data la poesia che si intitola Dio.
2: Sì.
4: Che è stupenda. Veramente...
2: Stupenda.
4: Sì.
2: Bellissima, piena e vera.
4: Sì.
2: Sono d'accordo con te, Marchetti. Ah, ma tu mi segui sempre allora?
4: Beh, sempre no, quando un pochettino di tempo libero così.
2: Va bene.
4: Libero, sto studiando, però quella mezz'ora me la concedo sempre.
2: Brava. Va bene.
4: Buongiorno professore, grazie.
2: Ciao cara, ciao. Ecco, questa è Marchetti, una mia alunna, ho piacere che lei segua, perché qui c'è veramente un animo profondo di questa luce. Non so che cosa ne pensino gli altri. Signori, telefonate e ditemi il vostro parere. Nel frattempo, ecco, facciamo scorrere questa musica dolce, che è sempre quella che fa da sottofondo alla mia trasmissione. Tempo vorrei leggere un'altra, così, che mi ha mandato l'amico Fulvio. Veloce, tanto per essere in tema, chi ha il telefono un attimo di pazienza. Frutto proibito, dice. Ho rubato il frutto più bello, quando non c'era il padrone. Oggi io ne assaporo ancora il gusto, conservandone il seme migliore. Tra le mie mani lo stringo forte per dare adesso calore, in attesa di una primavera che verrà, perché nasca il frutto migliore. Pronto
5: Vito?
2: Sì?
5: Buongiorno.
2: Mi
5: sono avvezzata per le chiavi a poesie.
2: Bella vecciotta, ciao.
5: Ascoltami, quando che passo ascolto perché io ho da fare, però mi piace tanto perché fa parte della vita anche la poesia. Guai se non fosse poesia.
2: Guai, sarebbe così triste la vita.
5: Per carità, io le faccio tanti auguri e tanti complimenti. Arrivederci.
2: Chi è che sei tu?
5: Cicci da Padova qua.
2: Chi? Ciccia?
5: No, Cicci, perché mi amabile il mio nome.
2: Va bene.
5: Arrivederci.
2: Ciao amabile. Ciao. Oh, vediamo chi c'è qua. Pronto?
6: Vito?
2: Sì.
6: Sentito?
2: Noi sì.
6: Ah, sono Rina.
2: Cara Rina.
6: Ciao.
2: Dove sei?
6: Sono da Fioroni.
2: Oh, ti piace?
6: Ma come mai che non ci fa?
2: Oh, cara.
6: Senti, fai che non è una canzone, signora Fioroni, che finalmente che mi trova.
2: Sì, avete sentito?
6: Che ascolta?
2: Avete sentito le poesie, sì?
6: Sì, bellissime.
2: Mi sono piaciute?
6: Fai che una canzone, signora, mando gli auguri al signore Preziosi Maria.
2: Preziosi?
6: Preziosi.
2: Come?
6: Preziosi. E signora Maria. Fioroni Nicoletta.
2: Fioroni Nicoletta. Ok, va bene Rina, grazie.
6: Buonasera.
2: Arrivederci. Grazie. Hola, benissimo signori. Allora, speriamo che sia, non conosco questo brano che segue, e vogliamo dedichiamolo alla signora Fioroni Nicoletta e alla signora Tiziosi Maria, con la speranza che possano gradirlo, anche se non lo conosco bene, ma penso che sia un brano che possa piacere. Vediamo di che cosa si tratta. Niente da fare, non mi piace. Via, togliamolo, ho detto che non mi piace. Vediamo chi è in linea adesso. Pronto?
7: Vito?
2: Sì.
7: Ciao Vito.
2: Ciao.
7: Io volevo salutarti, sebbene non ti dico delle poesie, ma ogni modo ho piacere di salutarti sì, e dei vestiti della famiglia.
2: Va bene, Dina.
7: Ciao, tutti bene?
2: Tutti bene, grazie.
7: Ascolta, sai che ti metti su questa canzone, ti metti su anche Panna, le Aguise, che sono di Morai.
2: Come mai?
7: Tanto sono di Morai.
2: Che cos'è?
7: Un poco triste.
2: Perché?
7: Canta io dei suoi mestieri, perché le volte va bene, le volte va male. Ogni mano è triste, mi dice una bella canzone a parea.
2: Va bene.
7: Va bene, Vito.
2: Ma le ho già messo qualcuno, dai, ho già messo per lei qualcuna.
7: Va bene, Vito.
2: Va bene, ti ringrazio, Dina.
7: Auguri, Vito.
2: Grazie infinite, arrivederci.
7: Grazie, Vito.
2: Ciao. Oh, me l'avevo già messa per... Ecco, vorrei, proviamo sto brano, perché purtroppo non ho i ragazzi che va a prendere i miei dischi dall'altra parte, quindi devo mettere quello che ho davanti, adesso quello che mi rimane, per vedere se può piacere alla signora Fioroni questo qua.
8: And when she touches me,
2: sì, eccolo qua. E anche per l'anno della guizza, va bene? La Tiziosi Maria e Fioroni Nicoletta, tutto per loro questo disco.

0: auguro che questo brano sia stato di gradimento della signora Fioroni e anche della signora Maria e anche per la Anna. Mi auguro che abbiate veramente gradito questo brano. C'è una signora in linea che vuol dedicare una poesia ad una sua amica. Eccola qua, pronto?
1: Allora, Vito?
0: Sì.
1: Io la dedico alla Luisa di Castelfranco.
0: Sì.
1: Ecco. E si chiama Fantasia il titolo.
0: Fantasia.
1: Allora, immersa nei miei pensieri, vedo vagare una nuvola nell'infinito cielo e guardo. Al di là di ogni cosa, sento il sospiro di ogni malinconia che si riflette sul mare e penso di immergere la mia fantasia fatta di tutto e ritornare ad essere immersa nei miei pensieri.
0: Grazie a te, ti saluto.
1: Ciao.
0: Ciao Gianina, grazie.

amata e odiata terra mia. Come madre mi nutristi un giorno, ora mi mandi via. Perché sei tanto avara, terra mia? Chi lavorerà la terra? Chi getterà il seme? Chi vedrà ancora le verdi messi, l'oro delle spighe, l'olivo accarezzato dal vento? Perché, terra mia, mi mandi via? Sono nato qui. Lasciami respirare il profumo amaro degli oleandri. Qui ho le mie radici. Una pianta non può vivere senza radici. Sono nato qui. Voglio morire qui.

0: Questa è la storia di un giovane ragazzo laureato in lettere e filosofia di 36 anni, pieno di entusiasmo e prospettive per il futuro, con lo sguardo rivolto alla luce, alla positività, alla vita, ma soprattutto al sole della sua Puglia, che ha dovuto lasciare, come tutte le persone degli anni 60, in cerca di fortuna. Questo ragazzo di 36 anni in questo momento è atterrato metaforicamente, anche se era un breve momento qui sul pianeta di Radio Gamma 5, da dove è anche partito anche lui nella sua carriera dell'informazione. E ascoltiamo volentieri questa sua voce per la frequenza dei 94 MHz dopo 44 anni, da quando sedeva su questa poltrona il 2 febbraio 1981. Pronto Vito Monaco, dottor Vito Monaco, siamo in collegamento.
1: Ciao Thomas, ciao ragazzi.
2: Ciao Vito.
0: Abbiamo l'Anna qua.
1: Ah, ce l'ha Anna.
2: Ciao Vito, ciao, sì, ecco, bravo.
1: Ciao caro, ciao, ciao. C'è un'emozione sentire questa radio, la quale mi ha dato i Natali, diciamo, perché è attraverso proprio Radio Gamma 5 che io ho incominciato la mia carriera. E devo ringraziare sempre il compianto Franco Carraro, ma gli ricordo anche il momento come se fosse ieri, ragazzi. Anna, te lo racconto brevemente perché tutti possano sentire, sapere e capire, perché tanta gente non c'è più, ai noi, ai me, ai voi, insomma, perché non c'è più, perché hanno raggiunto l'altro mondo, insomma, e come anche lo stesso Franco. Mi ricordo che ero tornato da scuola un giorno, era 1979, e Franco, che vi ricordate, partiva a mezzogiorno, poi fino alle due, con quella voce burbera, che mi ricorda anche la musica che aveva come diciamo
0: sottofondo,
1: come apertura proprio di trasmissione, insomma, aveva quella voce così incredibile, no? Io la tavola, appena mia moglie giovane, io avevo 35 anni all'epoca, mia moglie meno di me, eravamo genitori di due bambini piccolini, e lottavo essendo questo qua che sto Carrara che gufava contro i professori giovani. Beh, non ci ho più visto, perché di solito non ho mai chiamato nelle dirette radiofoniche, ma quel giorno chiamo e dico: lei è Franco Carraro, come si permette di parlare male degli insegnanti? Perché io così ho lasciato la Puglia, sono andato a studiare a Padova, all'Università di Padova, mi sono laureato, sono entrato nella carriera di professore, lei non sa i sacrifici che si fanno nell'insegnare, perché io prima di andare a scuola mattino preparo 3-4 ore a lezione di italiano, latino, storia, prima di presentarmi in classe di fronte ai miei alunni per non fare tutto più corto. Franco Carraro è rimasto un po', come si dice, colpito dal mio dire, no? Perché io l'ho attaccato frontalmente. Allora fa: oh, tu sei professor Vito Monaco, sì. Dice: cosa che ho da fare domani? Dico: devo andare a scuola. E domani pomeriggio? Dico: devo provare una lezione. Non hai un'ora per venire a parlare con me? Vabbè, dico, ma non so il motivo per cui, perché. No, vieni perché ho bisogno di parlarti. Arrivo là, dice: guarda che te mi sei più, lui il formaggiaro lo chiamavano,
0: formaggiaro,
1: non so se
0: lo ricordavo. Sì.
1: Formaggiaro, dice, perché eri insieme a Luciano, un altro, erano soci con Luciano, ma tanti anni fa. Allora dice: guarda che mi sei piaciuto, mi piace la tua voce, eccetera, mi vuoi condurre una trasmissione? No, perché io faccio il professore, dico, non l'ho mai fatto. No, dici, ma inerente al tuo mestiere, fare qualcosa sulla scuola, dire come vanno le lezioni, eccetera, eccetera. Io timidamente ho detto: vabbè, ci provo, se proprio vuoi, io ci, perché lui dava del tu, di dammi del ti, non so darmi del lei, perché io educatamente davo del lei, insomma, anche se io sì, eravamo coetanei all'epoca, insomma, che lui fosse tanto più vecchio e tanto più giovane di me, insomma. E finché, ecco, sono andato lì e mi ha dato da fare una trasmissione, L'angolo della scuola. Questo era il titolo vero della mia trasmissione, ragazzi. l'angolo della scuola, perché poi qualche anno dopo hanno fatto la televisione e facevo TG5 Scuola e ancora Canale Italia, Italia 1, tutte queste televisioni non esistevano, esisteva Radio Gamma 5 con una piccola antennina, arrivavamo in tutto il nord Italia. E poi durante queste trasmissioni ospitavo professore, ospitavo prefetto all'epoca, perché sai, la radio era Radio Gamma 5,
0: la novità soprattutto per allora, le radio, radio libere, le prime radio
1: due libere. Erano le più importanti, guarda, te lo dico sinceramente, Radio Padova e Radio Gamma 5 erano proprio le migliori, le più seguite, soprattutto la nostra, quella di Radio Gamma 5, perché Carraro ogni tanto diceva così, andiamo a mangiare fuori, e si riuniva e ci si trovava
0: l'aggregazione
1: 1000 persone che venivano da ogni dove per venire a pranzo con lui a organizzarsi, come avete detto voi che organizzate il 23 febbraio a Castelmino di Resano, sì, ho sentito, sì, no? Sì, sì. Il 49esimo compleanno. Pensate un pochettino che cos'era. E lì poi ho incominciato a leggere per i miei alunni alcune poesie che trovavo, che ritenevo piacesse al pubblico, e ti dirò, era diciamo l'inizio, come ho detto prima, della mia carriera, che poi non so se è stata luminosa o meno, una cosa è certa, che sono diventato poi direttore di Canale Italia, sono diventato giornalista.
0: Tele Serenissima, prima siamo partiti con Tele
1: Serenissima. Prima Serenissima e poi Canale Italia. Insomma, è stata una carriera, diciamo, lunga, ma io devo sempre ringraziare mia madre Radio Gamma 5. Senza di lei, io, Vito Monaco, oggi non sarei, per far rima, insomma.
0: Ci commuove
1: tutto
0: molto.
1: Tutto lo devo ragazzi alla vostra radio, veramente, perché io all'epoca avevo un pubblico che mi amava, ma non sto scherzando, mi volevo, anche adesso, sì. Sono milioni di persone che mi seguono, quindi, però cosa volete, all'inizio che sognavo, mi piaceva, sai, e poi ho raggiunto tutti i traguardi, dalla radio in poi, pensa, mi hanno, per il lavoro che ho fatto prima, mi hanno nominato cavaliere, cioè prima il cavaliere emerito della Repubblica, poi ufficiale, poi commendatore, insomma mi hanno dato tantissime onorificenze. Meriti. Proprio in virtù del lavoro che ho fatto e che continuo a fare per radio, per la televisione.
0: Per l'informazione, soprattutto per battersi.
1: Per l'informazione.
0: Per la corretta informazione.
2: Vedi, c'è Beppi 300, non lo so se lo conosci o ti risulta.
0: Sempre Amici di Franco, ecco, ritorniamo ai tempi.
2: Che dice
0: Franco.
2: Vito, prima di noi sempre coerente.
0: È uno come noi.
1: Da quando era Gammacini io non ho mai cambiato il mio indirizzo di pensiero, insomma. Io so, si può dire, sono sempre non controcorrente. Io ritengo che la verità è nel popolo, che il popolo è sovrano, ma credo fermamente in questo, capito? Io non sono per i ricchi, capisci? Ci sono dei ricchi che hanno un concetto di non dico di democrazia, perché forse loro non sanno
0: cosa
1: voglia
0: dire
1: democrazia, però voglio dire, è il popolo che è quello che ha la verità in tasca, è il popolo che soffre, è il popolo che lavora, è il popolo che paga le tasse, è il popolo che supporta, è il popolo che vota questi quattro coglioni che sono a governo. Hai capito cosa voglio dire?
0: È vero, Quindi, è vero Vito.
1: Quando sento che gli altri questi hanno fatto la colpa, ragazzi, di chi è la colpa? La colpa è nostra, quindi ecco perché cerchiamo di informare, non di comprimere.
0: Esatto.
1: Cerchiamo di far capire com'è la realtà.
0: Di aprire gli occhi alla gente, di dare una diversità di vedute, di prospettive, delle versioni alternative,
1: esatto,
0: che possano,
1: bravo,
0: suscitare un libero pensiero ancora, ecco, in un periodo,
1: bravo,
0: dove è minato, ecco, il libero pensiero, siamo tutti uniformati,
1: bravissimo,
0: al pensiero unico, al mainstream. E la cosa,
1: esatto,
0: che io adesso, Vito, io perdonami, ecco, ti do del tu in questo frangente, ecco.
1: Ma dovete tutti darmi del tu. Guarda che io non sono nessuno, eh.
0: Io
1: sono Vito Monaco, com'ero, come sono, come sarò fino alla morte.
0: E infatti,
1: quindi,
0: qua, grazie anche a questa registrazione che ha trovato la nostra Anna qua, la Monaco, Vito Monaco, Anna la Monaco. Ecco, io,
1: sì,
0: posso ritrovare, ecco, anche nelle tue trasmissioni che fai, con tutti i riconoscimenti, l'avanzamento di carriera che hai avuto, in contesto professionale, culturale, umano, negli studi, nella specializzazione, nel patentino di giornalista, in tutte le varie cose, io ritrovo quell'umanità di quel ragazzo di 36 anni che sedeva qua su questa sedia dove adesso siedo metaforicamente io, che ne ho 39, e quando alla mattina ti ascolto per andare a lavorare, in quel attimo ti ascolto in streaming, ecco, con la collego al Bluetooth della macchina finché vado al lavoro, ritrovo ancora quel ragazzo di 36 anni che era qua a sedere, perché ci sono ancora delle persone che ti telefonano solo per semplicemente per un saluto, e tu comunque gli dai spazio, lo accogli, oppure,
1: sì,
0: leggi una poesia,
1: sì,
0: trasmetti un qualcosa che ha fatto vibrare il tuo animo,
1: l'animo,
0: lo comunichi,
1: l'animo.
0: Ecco, l'umiltà non è mai mancata, nonostante, ecco, questo importante avanzamento di carriera. Questo ti fa onore, perché ti dà proprio quel lustro che tanti non hanno, ecco, perché hanno dimenticato le loro origini. Io rivedo quel ragazzo del sud che ha dovuto lasciare la sua
1: terra, figlio di contadini, ricordatelo,
0: e soprattutto dai anche spazio,
1: figlio di contadini,
0: al sindaco del tuo paese, dai spazio qualche volta, cioè non hai dimenticato,
1: sì,
0: le origini, queste origini,
1: no,
0: che adesso le abbiamo perse, e ci sarebbero tante cose da dire adesso nel contesto anche non giornalistico ma del professor Monaco, perché la scuola, uh-huh, è cambiata negli anni, ecco, adesso qualche volta sarebbe, vabbè che hai tutto in testa te ovviamente e sai come sta andando il mondo, però accedere in una scuola oppure nel tuo liceo Curiel, andare a vedere adesso com'è cambiata la situazione, fare una lezione di vita e soprattutto rendersi conto proprio che è fatica fare la scuola e vivere la scuola nel 2025.
1: È vero.
0: E perché questo? Perché mancano i giovani come te, che quando hai quel giovane professore che ha chiamato Franco Carraro, quel giovane professore che si è adattato anche a fare la scuola serale in via San Francesco, prima,
1: oh, ma quando ne sai tutto,
0: di avere la cattedra. Io lavoro a scuola, vivo la scuola e soprattutto mi piace anche il contesto della scuola. Qui abbiamo anche una signora qua ospite in studio che ci viene a leggere le poesie, la nostra collaboratrice Lucia, che anche lei ha fatto la sua carriera a scuola per una buona parte della sua vita. E anche
3: buonasera,
0: lei,
3: professor Monaco.
0: Ecco, la Lucia Schiavon qua ha visto cambiare la scuola negli anni, ecco, e questo da un punto di vista, per chi ancora vuole viverla la scuola e soprattutto la formazione dei nostri ragazzi,
1: sono cambiati i tempi, Thomas.
0: Vediamo qualcosa
1: sono
0: in declino,
1: sono cambiati i tempi, oggi la scuola è diventato un parcheggio, e c'è chi ha voluto che le cose andassero così,
0: esatto.
1: è un disegno
0: per mandare alla deriva una società affinché sia sempre più pilotata,
1: bravo,
0: e condizionata. E ci,
1: bravissimo,
0: fa male almeno alle persone che vorrebbero vivere ancora questo mondo così più leggero. Io adesso, ascoltando questa registrazione che la Anna ci ha fornito, hai delle musiche bellissime, che trasmetti, ecco, Nata Libera, oppure Piccolo Amore Mio abbiamo sentito adesso, sono tutte musiche che ci riportano a quella leggiadria di quegli anni, all'entusiasmo degli anni 70, degli anni 80.
1: Ma sei bravo proprio, Thomas, sei proprio bravo.
0: Beh,
1: bravissimo.
0: È da quando che ho 13 anni che sono partito anch'io, diciamo, dietro sti microfoni, ma così sempre amatorialmente. Io non punto, diciamo, al momento, perché mi sento dei limiti, non sono professore, sono
1: un assistente
0: tecnico, e quindi mi accontento del mio ruolo. Dopo 10 anni sudati da bidello, da collaboratore scolastico, per fare i punti, perché anche con un diploma in Italia oggigiorno, se sei laureato, è una grazia che vai a fare lo spazzino. Quindi io amo la mia terra, tanti spingono anche degli esperti che vengono a scuola a dire

0: ma dovete pensare ad andare altrove, dovete andare a specializzarvi, dovete andare all'estero, dovete... Ma che cazzo vi volevo dire io? Ma se noi viviamo in Italia, l'Italia che ha dato i lustri alle persone più importanti, agli ingegneri, a Antonio Meucci del telefono, che dopo gli è stato portato via il brevetto da Belse perché non aveva i soldi. Cioè l'Italia, terra di santi, di poeti, di navigatori, di trasmigratori, noi che abbiamo la moda, l'arte, la cultura, il mangiar bene, l'alimentazione mediterranea, ma perché dovete dire sempre a questi ragazzi che l'Italia non vi dà, dovete andare all'estero? Perché non puntiamo a valorizzare il nostro paese, a ritrovare la nostra terra, la nostra Italia, come metti sempre la tua sigla di chiusura, torneremo Italia? E con un punto di domanda ti faccio la domanda io di Povia, no? Torneremo Italia, Vitto?
1: Torneremo, vedrai, torneremo se ci saranno persone che lottano come ho lottato io, sto lottando io, come lottava la Ornella Mariani, che l'abbiamo persa due giorni fa.
0: Grazie.
1: La mia grande amica, scrittrice, saggista.
0: E qui volevo ringraziare il dottor Monaco, perché in questo adesso ritorniamo nel contesto giornalistico, il dottor Vitto Monaco, perché ha dato ospite, ha dato voce a questa grande guerriera, a questa grande persona studiosa e sannita, una persona piena di cultura, con un linguaggio che si sentiva che era forbito.
1: Per caso, l'ho scoperta per caso.
0: E ce l'hai fatta conoscere.
1: L'ho fatta conoscere tutta l'Italia, perché sono più di 6-7 anni ormai che la conoscevo. Quando io la chiamavo, lei viveva a Benevento, non qua, a Benevento, e quando io la chiamavo dicevo Ornella, ti aspetto venerdì tot tal giorno, da te vengo subito. Anche l'ultima volta, il 4 ottobre, l'ultima volta, che è stata veramente lo scorso anno, che non riusciva neanche a camminare, io ho detto: ma Ornella, se tu eri in queste condizioni, perché sei venuta? Perché non posso dire no a te, mi ha detto, capito? Ed è stata una guerriera anche quella sera, per dire. L'ho conosciuta per caso, perché me l'ha presentato un personaggio, e lì in pratica è diventata una con la quale avevamo dei discorsi molto, molto importanti da portare avanti per dare all'Italia una svolta dal punto di vista non soltanto intellettuale, ma dal punto di vista anche sociopolitico, capito? Quindi
0: sì.
1: E ci stavamo riuscendo e ci stiamo riuscendo. Io non desisto, insomma, io continuo per la mia strada.
0: E questo ti fa onore.
1: Sai, Thomas, che negli ultimi 4 anni ci sono stati dei colleghi disgraziati, invidiosi, che hanno tentato anche di ostacolarmi, mi hanno denunciato all'ordine dei giornalisti, e io candidamente, con l'aiuto dell'avvocato Francesco Carraro, ne sono venuto fuori, perché abbiamo dimostrato che io non ho parlato contro nessuno, non ero un Novax, ero uno che diceva le cose come stanno, e quella era la mia verità nei confronti della loro verità. E così loro hanno tentato di farmi fuori, e non ci sono riusciti, 3 volte, non una.
0: La cosa purtroppo che fa parte di chi va controcorrente in un sistema che vuole a tutti i costi sia uniformato e manipolato, e questo ti fa doppiamente onore. Certo che, ritornando anche in un contesto complottista, come da un punto di vista siamo considerati anche noi ormai da questa emittente, certo, anche sta scomparsa di questa grandissima guerriera Ornella Mariani ci accomuna, la scomparsa di Giulietto Chiesa, del giudice Paolo Ferraro, di Eva Reali, di Domenico Biscardi, Giampaolo Giuliani, quello che stava trovando col gas radon il magnitudo di terremoti, stava anticipando, insomma, anche lui ha dato molto fastidio, Bartolomeo Pepe, ma molti molti altri. Adesso anche Ornella Mariani fa parte di quei guerrieri che dall'altra dimensione comunque ci guidano e ci hanno lasciato un insegnamento. Logico che, Vito, io lo dico umanamente, parlando, quando uno purtroppo si espone deve veramente stare attento a tutto, anche ad un semplice, anche ad un semplice caffè offerto al bar.
1: È vero.
0: I mezzi sono tanti, e sono tanti.
1: E c'è stato, mi ricordo ancora, non faccio nomi perché lui

0: si deve vergognare solo nel guardarmi quando mi incontra, e deve stare alla larga un coglionetto di giornalista giovane che poi fa giornalismo sportivo, che ha osato dire una volta guarda, pensavo che lei professore, proprio così ha scritto, che lei fosse una persona più intelligente. A me, beh, io non ci ho più visto, guarda. E chi mi aveva avvertito, che lui mi aveva denunciato anche sto coglione, allora è stato Leandro Bazzotti, mio grande amico. Leandro mi fa: Vito, mai sentito cosa scrive sto cretino? Ha capito? E io ho detto: ma non ti preoccupare, prima o poi, sai, il mondo gira,
1: il karma,
0: e quando girerà, io sono lì che aspetto. Hai capito? Prima o poi
1: ci sediamo sulla sponda là, quel vecchio proverbio, qual è quel vecchio proverbio cinese zen?
0: Vedremo passare i cadaveri davanti a noi, e li stiamo già vedendo, li stiamo già vedendo, quindi
1: niente, noi
0: abbiamo sempre
1: ti ringraziamo.
0: Fiducia nel prossimo,
1: avere la fiducia, okay. Ci trasmetti la fiducia di andare avanti, questa è la cosa importante, ecco, non perdere mai, non abbassare la guardia, non abbassare la speranza, non abbassare la fiducia,
0: riuscire, ma non esiste,
1: a vivere,
0: non esiste
1: ancora in questo mondo, in questa Italia che consideriamo nostra, ecco, per chi la ama.
0: Non dimenticare, Thomas, che sono figlio di Radio Gamma 5.
1: Okay. Grazie Vito, e adesso ti dedichiamo questa ultima canzone, ecco, a termine del collegamento, che è il trionfo di Bacco e Arianna del menestrello Angelo Branduardi, perché ritornando al discorso dei tuoi 36 anni, ecco, del 2 febbraio 81, quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia di chi vuole essere lieto sia.
0: Credo si domanda un bel certezza,
1: Lorenzo il Magnifico.
0: Sì. Comunque verrò a trovarvi appena, perché guarda, sto passando un periodo ultimamente.
1: Riguardati,
0: la
1: tua salute.
0: Problema di cuore. Problema di cuore. Ecco. Non ho messo due stand per dirti. E adesso incomincio a star bene.
1: Io ringrazio soprattutto anche un Dio, un qualcuno che ci dà la possibilità di parlare oggi, perché mi sa tanti anni fa hai avuto, che poteva anche interrompersi questo percorso, quindi,
0: esatto.
1: E quindi ecco, sei ancora qui con noi e mi raccomando, preservati, perché il mondo è brutto, il mondo è cattivo, e vivi in un contesto che adesso ti ha portato lustro, ma nello stesso tempo sei più esposto, ancora più di noi che siamo rimasti una semplice radiola, che ormai ci danno quella possibilità di dire il nostro pensiero, la nostra opinione, forse in una forma ancora più diretta, perché non è tanto seguita, soprattutto non ha tiraggio nazionale, ecco, pochi ma buoni, ma tu adesso sei in un contesto nazionale e quindi stai facendo un grandissimo lavoro,
0: e anche
1: lavoro
0: mondiale per YouTube, su YouTube,
1: e quindi
0: siamo in diretta YouTube anche mondiale, perché
1: abbiamo,
0: mi chiama addirittura gente che mi chiama, mi scrive dall'America, dalla Germania, da Lussemburgo, proprio veramente siamo conosciuti veramente in tutto il mondo.
1: E questo, appunto, doppiamente grazie, perché ti stai esponendo doppiamente rispetto ai nostri confronti, però nel nostro piccolo noi continuiamo ad andare avanti in direzione ostinata,
0: certo,
1: e contraria.
0: Certo, siete grandi.
1: Le piccole cose
0: Danna,
1: fanno le grandi
0: brava
1: cose.
0: Brava Danna Monaco, che ha scoperto alcune poesie della mia, io dico della mia infanzia giornalistica.
2: Chissà, può darsi che a te sfuggiva e mi sono arrivate tra le mani, no?
1: No, diciamo che non tutto grande. È legato, tutto è legato, non è tutto un caso, ecco, tutto è legato a un filo conduttore.
2: Un filo.
1: Perché in questa cassetta dell'81 dici anche: chi mi sta registrando in questo momento, se qualcuno mi sta registrando, se mi fa avere questa registrazione, gliene sarei grato, lo ringrazio. Dopo 44 anni, ecco, ti è tornata questa registrazione.
0: Mandatemela comunque, dai.
2: Certo.
1: Grazie. Vito.
2: Okay. In tutti i modi, la gioia più grande che adesso ci potresti fare, che hai al pranzo di Radio Gamma 5, il 49esimo, ospiteremo, sarai nostro ospite, Vito, Monaco.
1: Se ha la possibilità.
2: Guarda, volentieri. E io spero tanto che sarei, insomma, che fossi presente.
1: Anna, a bere un caffè.
0: Anna, molto presto però ti chiamerò e dirò: Anna, sono pronto, vengo a trovarti.
1: Sai, okay? Che Anna, quando andrai, allora Vito, facciamo così: quando tu andrai in pensione, quindi vuol dire che
0: se, come, mai.
1: Visto che Mike Buongiorno era sempre pronto.
0: Tra 15 anni
1: ti aspettiamo qua, perché Sandro Bianda ha trasmesso tanti anni qua, il giornalista Sandro Bianda.
0: A proposito, Sandro, che fino a fatti che non lo sento più.
1: Poverino, allora ha seguito la trafila di tuo fratello Antonio ed ci ha già lasciato da 2 anni. Lui aveva un equilibrio, aveva già una salute cagionevole e molto probabilmente, avendo seguito questa trafila, ci ha lasciato forse prima del tempo, forse era comunque venuto la sua ora, però purtroppo Sandro Bianda non c'è più, non trasmette più da questi microfoni.
0: Non lo sapevo, guarda, questa è un'altra triste notizia che ho saputo oggi.
1: Grande giornalista delle terme.
0: La vita continua
1: e noi andiamo avanti anche per loro, che anche adesso magari hanno avuto la consapevolezza in una forma diversa. Vabbè. Grazie.
0: Grazie
1: Vito, un abbraccio.
0: Grazie.
1: E ti lasciamo col trionfo di Bacco ed Arianna, dedicata tutta al dottor professor giornalista Vito Monaco. Grazie
0: a te, grazie ad Anna. Buona a tutti,
1: buona domenica,
0: grazie ascoltatori. Ciao ragazzi, buona domenica.
1: E da conduttori, buona trasmissione per domani.
0: Domani mattina, sì, dalle 6 alle 10.
1: Dalle 6 il nostro Vito Monaco è già presente là, sfidando nebbia, intemperie, neve, pioggia.
0: Tutto,
1: è sempre là.
0: Tutto.
1: Grazie Vito. Un abbraccio,
2: ciao,
1: grazie
2: cari.
1: Ancora per quello
2: ciao,
1: che fai.
2: Ciao Vito.
1: Ciao, grazie. Radio Gamma 5.
0: Ciao.
1: Radio Gamma 5.
0: Ciao.

0: ecco qua, guarda il nostro Daviduccio che ci sta ascoltando. Bravo Thomas, rimarrà un cimelio questo gran tributo a Vito Monaco. L'Anna sui granati appoggia la lucetta nella domenicana sleppa. Davide era proprio un dovito a Vito, Bene. Sì, ora
1: fa un certo effetto aver sentito una persona parlare insieme e sapere che c'è già polvere.
0: Che già polvere, ti vedi?
1: E quando
0: i progetti aveva, quando aveva conosciuto te, quando avevi portato. Questo me lo devo portare a Canale Italia, proprio si era espresso con tanto amore, con tanta passione.
1: No, ma che altro, se è rapporto umano che uno va a trovare, capito? Se è sta una roba bea, è sta un bel sì, essersi ritrovati, ci siamo ritrovati anche se a distanza di 44 anni Radio Gamma 5 ci ha unito.
0: Ciao.
1: E se è la stessa roba che me, cioè sono quelle cose particolari come Luca Trevisan, no? Quando sono approdato a Radio Gamma 5 nel 2020 eravamo al Vajont, è tutto da un botto, questo riportato anche sul libro di Fabio Turin, ricordiamo, ecco, è il libro di 50 anni di Gamma 5, è sempre disponibile, i gas, quando è... tutto un momento si gira Luca e mi fa, tu dici, ho avuto capello che ti sei tornato a casa, tu sei tornato a casa, mi ha detto, e dico, ma cazzo, dico, sei tornato a casa, dico, ma se io sono partito a 3 anni, cioè ecco, è la, l'atmosfera, non lo so, un qualcosa che ha detto, tu sei tornato a casa, e stessa roba con Vito Monaco, ecco, se uno trova, anche se io che avevo 36 anni, mica ne avevo 39, metaforicamente in quel giorno là lui ne aveva 36, per dire io ne avevo 39, eravamo seduti sulla stessa poltrona, e siccome quel... Avete presente quello speciale che faceva Mara Venier al sabato pomeriggio, il treno, quando si incontrano i vecchi poverini là, gli anziani che vogliono una seconda chance, che dopo il treno fa l'avatar, fa vedere la ragazza di 20 anni di là del vetro e dall'altra parte fa vedere il giovane di 20 anni di là del vetro come erano quando avevano 20 anni con l'intelligenza artificiale, dopo si trovano questi due anziani come sono per stare in compagnia, per andare, ecco, la stessa roba, amico Vusta, sensazione, ho parlato con Vito e grazie alla Anna, sta cassetta della Anna, eccetera eccetera, il 2 febbraio dell'anno scorso, porca vacca, come l'ho sentito proprio vicino a Vito, che aveva un dispiacere, adesso di partita, che fino all'altro ieri te vedevi sta persona in televisione, e ho sentito proprio anche lui un figlio di Radio Gamma 5, un collega, una persona, un amico soprattutto.
0: Bene, dai, facciamo, ecco, un omaggio anche alla nostra carissima
1: Franca Iaia che avevamo. Vai Anna, vai, fai la prefazione.
0: Dai,
1: Anna, vai.
0: Sì, ho dato lì.
1: Brava Lucia, allora Lucia, adesso l'Anna anticipa cosa, sì, cosa, in cosa consiste.
0: Difatti,
1: facciamo partire Lucia.
0: La Gianfranca Torchetto, conosciuta da tutti come Franca Iaia, ha mandato una poesia al Papa e il Papa le ha risposto. C'è la lettera del Papa che ha risposto a lei, la leggi, e leggiamo anche la poesia che lei, ecco, lei, ci sono in due versioni, la leggi in italiano che le persone la capiscono di
2: allora,
0: più,
2: sì, perché
0: ecco.
2: Aspetta,
1: vediamo i microfoni. Ha
3: scritto sia in dialetto veneto che in italiano, giusto? Allora, la poesia si intitola La pace che tace, che vuol dire la pace che tace. Stolto, già spartio, è il mondo in do. Le viscere della terra se spalancà nel nome dell'antico odio. Avanzi di una storia antica si rampega ancora sotto il tempo e suona nell'aria l'eco de vittorie d'imbroglio che desfaco fa onda sulla sabbia l'impronta de apase. Siamo tutti morti nella consistenza, ma l'anima si destaca dal torpor de a fifa, sigarà la voce di chi crede, sigarà ancora di più la voglia per l'uguaglianza. Guerra, parola invocata con tanta fede, drento ai cuori rustichi già sai. Guerra che reclama a voce alta odio. Ma se vogliamo farghe guerra, sbassemose l'arma, scomissiamo dai putei, con l'innocenza, con la speranza, nel credere a chi? A chi che il tramonto che bombarda, che in zenocia città sola rovinassi, a quella forza umana che ansa come belva istigada, che sta covada la voglia, sta bramosia del comando. Allora, sta poesia scritta la signora e l'ha mandata a Papa Leone, il quale poi le ha risposto. Anna, io la risposta la trovo
0: sopra, c'è la lettera del Papa.
1: Hai trovato la risposta?
3: Oh no,
1: appena sopra, perché sopra ha risposto, poesia, c'è anche un tanto di carta intestata, quindi
0: sì, oh, Vaticano.
1: Eh certo, ma non si vuole, cose o si fanno bene o non si fanno, ragazzi. Allora, dai, abbiamo la risposta che dice, questa è la poesia che ci ha letto Lucia e ringraziamo Lucia. Eccola qua, eccolo qua, dal Vaticano, 23 ottobre 2025. Vada Lucia, ecco, per tutta per te.
2: Perché ragazzi devo andare al microfono,
1: Sì, perché se no senza microfono a casa la gente non sente, sentiamo solo noi in studio,
3: A questa bellissima poesia ha risposto il Papa, in data 23 ottobre 2025. Gentile signora, per il cortese tramite di sua nipote Lucrezia ha voluto far giungere al Santo Padre espressioni di devoto affetto unite dal gradito omaggio di un suo componimento poetico, chiedendo un segno spirituale di vicinanza. Papa Leone XIV, riconoscente per il premuroso gesto, assicura un rinnovare ogni giorno dall'incontro con lui nella preghiera e nella Santa Messa, trasmettendo con amore la fede che abbiamo vissuto per tanti anni in famiglia e negli incontri quotidiani, per continuare ad essere segni di speranza ad ogni età. Sua Santità, mentre invoca la materna intercessione della Vergine Maria di cuore, imparte la benedizione apostolica che volentieri estende all'intera famiglia, accompagnandola con la clusa corona del rosario da lui benedetta. La saluto cordialmente con sensi di distinta stima e le rispondono, hanno risposto a questa Franca Turchetto che ha scritto la poesia e l'ha mandata al Papa, e dentro alla lettera del Papa c'era una corona del rosario e lui ha mandato una benedizione che ha esteso a tutta la famiglia. Allora io mi allargo un po' e dico, la famiglia siamo anche noi di Radio Gamma 5.
1: Wow, che brava. No, pensavo che ti dicessi, come che diria la nostra amica che conosciamo, eccola, di già sto visto, segna e benedia, a posto, c'è la lettera,
3: no.
1: Che c'è là tutti i moretti che imbusta le lettere che arriva tutto il dì, e arriva la lettera, ciapa, segna e benedia, a posto.
3: No, io credo che invece lui ha esteso la sua famiglia, ma la signora Turchetto è anche amica nostra, fa parte di Radio Gamma 5.
1: Certo, quindi, certo, quello sì, il pensiero di Gianfranca è arrivato fino a noi, quello sì, l'ha voluto condividere.
3: Noi sì, ci consideriamo benedetti da Leone XIV.
1: Assolutamente, quel gesto c'è, il gesto c'è.
3: Grazie Papa.
1: Che dopo sia una fabbrica anche là di San Piero, la veneranda fabbrica di San Piero è un'altra roba, però il gesto di Gianfranca noi ci può aver fatto solo che piacere.
3: Non dobbiamo fare le scarpe alle mosche.
0: Ok, le
3: scarpe alle mosche.
1: Ai mosche? No, perché al Papa che si è scarparo apposta.
3: Io se so.
1: Qui là attacca San Piero, quello che fa è
3: scarpe. Sì, no, no, dicevo scarpe
0: alle
3: mosche.
0: Allora, gente, siamo arrivati alla fine. Noi salutiamo caramente tutti e ci sentiremo alle ore 21. Mi raccomando. Davide,
4: Davide.
0: Il candagira. Bene, preparati, sai, saluta Lucia.
3: Ciao a tutti, grazie per l'ascolto.
1: Grazie veramente a tutti voi, ecco. Perdonate la nostra goliardate qualche volta, ma questo è lo spirito di Radio Gamma 5. Guai a perderlo. E allora che spirito?
0: Mai
1: arrendersi, sennò che radio sarebbe la radio con la gente, per la gente e soprattutto è a radio del popolo. Ecco.
3: Noi facciamo compagnia a tutte le persone che ci vogliono bene.
1: E grazie, grazie.
0: Grazie a voi tutti da Radio
1: Gamma
0: 5.
1: Ancora grazie a tutti. E dopo la Anna stasera prosegue con in che anno siamo arrivati, Anna? 74 e adesso 64. Vai, ciao, dedicata alla Lilli.

0: per me.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2 anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
13: Stavolta non farlo scappare.
12: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
14: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
15: AF Energia.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera.
2: Eccoci. Oggi 5 luglio. Siamo ritornati.
1: ABC. Allora,
2: ABC, apicoltura,
1: biodiversità
2: e cultura. E allora, per chi magari è la prima volta che ci ascolta, abbiamo anche la possibilità di comunicare attraverso messaggi con il 334-71-02672.
0: E poi non è mai troppo tardi, diciamo, per ascoltarci, no?
2: Esatto.
0: Per cominciare ad ascoltarci.
2: Esatto. E oppure poi chi è appassionato anche magari di apicoltura, abbiamo il nostro Vincenzo che cura la pagina Telegram, che è Apicoltura Biodinamica, e dove quando mi ricordo ci mettiamo un po' di roba dentro. Infatti il nostro Vincenzo è qua che ci scrive: beh, che oggi è una sorpresa perché non abbiamo anticipato nulla. Hai ragione Vincenzo, purtroppo ma sono stato un po' diciamo, ho dedicato un po' di tempo anche a me stesso in questi giorni, sono stato un po' in montagna, perciò resettato
0: tutto. Ricaricato.
2: Sì, ricaricato. Sì. Fisicamente provato, perché insomma, sì, l'ultima passeggiata, l'ultima escursione l'ho fatta 6-7 mesi fa, insomma. Sì. Fisicamente provato, comunque rilassante alla fine, insomma, la solitudine, stare lontano dalla confusione, dal chiasso, è qualcosa che veramente mi rigenera, insomma. Bene, allora, Vincenzo, sì, oggi non so se abbiamo terminato il programma sui prodotti dell'alveare, non mi ricordo.
0: Mi sembra di sì.
2: Ah, abbiamo terminato.
0: Sembra di sì, perché insomma avevamo poco da dire l'ultima volta. Avevamo...
2: E allora, allora non introduciamo nulla di nuovo. Direi, no? E magari facciamo una chiacchierata di riassunto, no?
0: Volentieri.
2: Per capire un po' dove siamo, punto siamo.
0: Anche perché più o meno in questo periodo si tirano un po' le somme della stagione apistica, no?
2: Si inizia.
0: Almeno per la raccolta del miele.
2: Sì, stamattina, magari dopo ne parliamo,
0: sì.
2: Assolviamo i nostri impegni e poi dopo ci iniziamo un po' a mettere a fuoco la giornata.
1: Iniziamo dagli incontri della radio. E allora, a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, ad ispirar un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana. Dal mitico Boracia. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Ve lo consiglio, è un posto meraviglioso. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni e correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano cuore per il bene di Radio Gamma 5. Inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio al numero 347 7159 717 su WhatsApp. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 euro al mese. Per info, Franco 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio, dal 22 al 29 agosto, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it. Sezioni viaggi e gite con noi. Per informazioni Valentino al 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Allora, ultimo, Cine Gamma 5 presenta Snowden. Questo è il prossimo film che verrà mostrato martedì 7 luglio alle ore 21:30 in sede radio, organizzato dall'associazione Il Seme di Girasole. Ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani, consulente esperto di informatica legato ad un impegno di massima segretezza. Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata delle violenze dei diritti in atto. Vi aspettiamo numerosi.
0: Beh, vuoi dire solo questo?
1: Vai.
0: Sì, vi aspettiamo numerosi. Insomma, visto che
2: il film è interessante, veramente interessante. Non so se è quello che ho visto anch'io, ma è appassionante, perché veramente ti fa entrare nell'ottica
0: di quello che succede dietro le quinte.
2: Sì, sì, e noi siamo ignari attori passivi, no, di tutto questo. È veramente una cosa, no, è molto, molto bello da vedere. E magari poi anche da commentare, perché insomma altrimenti si subisse passivamente anche questa cosa, insomma, no? Sarebbe proprio da ragionarci su queste cose qua. E poi sono le ultime rilevazioni che ha fatto, no? Insomma, di
0: Snowden. Non le ho mica sentite queste.
2: Insomma, ha detto qualcosa di interessante. Leggevo un articolo qualche giorno fa, se lo trovo magari dopo lo commentiamo. Sì, ci sono delle cose che lui non ha ha elaborato, che non ha ha messo assieme delle informazioni che lui aveva, aveva in mano, e che ci portano verso delle conclusioni, insomma, che sono inquietanti, insomma. A parte che c'è tutto di inquietante, ogni giorno c'è qualcosa,
0: sì,
2: di inquietante,
0: sì,
2: insomma.
0: Sì. Se posso spoilerare solo una scena del film che a me mi ha terrorizzato, mi ha fatto molta impressione, è che hanno detto, cioè hanno fatto un esempio di quello che potrebbe essere, che se una nazione si dovesse ribellarsi ai diktat, quelli però ovviamente subliminali, su quelli che si dicono dietro le quinte, non quelli che vengono comunicati a tutti quanti, ma se una nazione non dovesse seguire questi diktat, con un solo bottone, con un solo pulsante, riuscirebbero a spegnere tutta la nazione. E hanno fatto vedere l'esempio del Giappone, hanno fatto vedere come il Giappone, che ormai vabbè, il Giappone è prono, e comunque vabbè, come tanti altri paesi al mondo, come se in una qualche maniera non dovesse seguire le linee guida degli Stati Uniti, ma comunque dell'impero anglo-americano sionista, e perché è di quello che si parla ormai, sarebbero all'oscuro, sarebbero senza energia elettrica di punto in bianco in tutta la nazione, non in due o tre paesetti. In città come Tokyo, che conta 30 milioni di abitanti, e insomma, cioè, è un discorso inquietante, insomma, come dicevi prima tu, Gianni.
2: Quello che credo che quello che possono fare tutti, cioè non sappiamo chi, ma credo che o gli americani o i russi o qualcun altro, sicuramente ci sono cose ancora peggiori di quelle che noi conosciamo, cioè riuscirebbe a fare delle cose ancora peggiori.
0: Sì, a noi ci viene dato proprio le briciole, esatto, di conoscenza di quello, del potenziale, del reale potenziale che hanno.
2: Esatto, ma va anche bene, cioè, io dico che a un certo punto non dobbiamo sperare di salvare nessuno, perché altrimenti continuiamo con l'agonia. Che facciano quello che devono fare. Io sono convinto che chi diciamo ha un po' di cervello, un po' di coscienza, e nella sua vita ha cercato di fare il meglio che può, va bene, se la caverà sempre, anche di fronte alle più grandi catastrofi, va bene? Io credo che non si arriva a quello che si parla in questi giorni, anche, no? All'uso dell'atomica, non credo, perché non è che sono chi la butta è esente dopo.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, cioè, sì, infatti.
2: No, perciò, insomma, sì, magari si salveranno in quattro, che hanno i bunker. No, ma quanto
0: ma loro
2: quanto
0: basta creare il panico. Basta creare, appunto, il panico. Appunto. Quando hanno scatenato il panico, esatto, sono già, però, a buon punto come forma di controllo della popolazione.
2: Sì, ma guarda che secondo me la distruzione sarà essere umano contro essere umano.
0: Ah, sì, sì.
2: Quello, cioè, una volta che hanno innescato il sistema, insomma, no, è quello, questi non toccano niente, adesso stanno facendo il macello, no? Stanno veramente macellando la gente in qua e in là, insomma, in modo veramente indegno. Cioè, no, non c'è nessuna dignità nella morte, ma almeno per scelta, insomma, personale magari, ma quello che stanno facendo agli esseri umani in questo momento è veramente una roba sconvolgente. Ecco, sarà peggio.
0: Sì, beh, stai accennando alla lotta di tutti contro tutti,
2: sì,
0: di cui parlava Steiner.
2: Sì, sì, sì.
0: Sì, sì, è un passo inevitabile per l'umanità.
2: Sì, sì, sì, ma va bene così. Dobbiamo arrivare lì, perché altrimenti veramente è un'agonia. È un'agonia. Comunque,
0: certo,
2: dai.
0: Va bene, quindi per riassumere un attimo. Se volete partecipare alla visione di questo film, martedì sera in sede radio alle 21.30, però comunque dalle 19.30 alle 21 sapete che potete venire qui a cenare con noi, insomma ci sono panini, piadine, insomma un po' di cosette, patatine, per mangiare un boccone prima del film, bere una birretta, insomma quello che volete, e poi stare in compagnia. Comunque questo evento, il Cinegamma 5, è indetto dall'Associazione del Seme Girasole e è anche la proiezione di questo film è anche una sorta di poi lo vedrete, se verrete vedrete, e che è un monito, ma anche un incoraggiamento a creare delle comunità come la stiamo creando noi tramite il Seme di Girasole, a creare delle comunità che riescano a sostenersi l'un l'altro.
2: Per quello che mi riferivo.
0: Esatto, per tamponare eventualmente delle crisi che possono venire avanti dai poteri forti come questa, come sanno fare loro. E quindi essendo...
2: E basta veramente poco, cioè non immaginiamo di fare grandi cose, basta essere super organizzati, basta veramente poco.
0: Sì, sì, sì.
2: Basta veramente
0: basta
2: poco.
0: Basta partire.
2: Esatto,
0: basta partire.
2: Essere convinti... essere convinti, tenere viva l'argomento, non lasciarsi come si dice, accomodare, no? Perché oggi, come è successo 3-4 anni fa, no? Prima eravamo tutti incazzati, super organizzati, poi è arrivata tra virgolette la normalità, no? e si sono tutti dileguati. Sono rimasti solo quelli che erano già convinti prima, insomma, no? Di questa cosa, ecco, però insomma, ecco, meglio che ne parliamo continuamente. Guardate le api dal punto di vista organizzativo, è una grande comunità e funziona alla perfezione. Funziona alla perfezione se la vediamo da questo punto di vista. Ecco, questa cosa, che questo animale che ci affascina così tanto, forse è qui proprio per ricordarci questa cosa, questo loro comportamento, questo avvicinare l'uomo in modo trasversale, perché è a contatto con il genere umano di diverse estrazioni, no? E questo proprio, io credo proprio che siano avvicinate all'uomo proprio per ricordare che quello è il sistema, se vogliamo farcela, no? Quella della grande comunità,
0: della cooperazione,
2: e di far funzionare il sistema, perché lì si parla di un organismo e l'organismo dovrebbe essere anche un organismo sociale, no? Perché altrimenti non funziona, come si fa? La nostra socialità funziona adesso attraverso esclusivamente il consumo, lo spreco, a tutto quello che non ci serve alla fine, no? Invece l'alveare funziona attraverso l'essenziale. Se non riusciamo a capire questo, no? di arrivare all'essenzialità, veramente finiremo nel baratro. Ma è giusto così.
0: Sì.
2: Ok, allora l'altra volta ci siamo lasciati siamo arrivati in radio dopo un'esperienza, vero, che abbiamo fatto questo recupero di una famiglia da una finestra e poi è rimasta lì per un bel po', una quindicina di giorni. Poi cosa è successo?
0: Sì, no, è rimasta lì sì, una decina, 10-11 giorni, fino a giovedì sera che siamo andati a recuperare l'arnia perché prima non c'era la possibilità di andare a recuperarla. Alla fine perché pensavo che appunto il caldo non permettesse alle api di entrare, poi durante il trasporto ci sarebbe stato un ulteriore surriscaldamento dell'alveare all'interno e probabile morte di alcune api, no? Se non di tutte.
2: Sì, purtroppo
0: è stato c'è troppo caldo.
2: C'è questa cosa che può succedere, poi dipende dal volume di api, da tanti fattori, però mi è successo almeno un paio di volte, tre volte, di catturare uno sciame, metterlo nel pigliasciami e percorrere 2 chilometri con la macchina, arrivare a casa e trovarle tutte morte. D'accordo? Veramente è
0: ma quindi di giorno è
2: di giorno, con... deludente la cosa, ma non, comunque non c'erano questi caldi, non c'era questo caldo,
0: Anche con meno?
2: Sì, anche con meno, perché poi se lo sciame è grosso, il volume, no, di api è enorme, nel trasporto lo sciame va in fibrillazione, iniziano ad agitarsi, sprigionano calore e muoiono tutte, non ne resta una di viva.
0: Ma quindi anche nel giro di poco tempo?
2: Pochi minuti proprio.
0: È una cosa delicatissima, quindi dicendo.
2: E allora avevo trovato il sistema di fare un coperchio in rete, no? Sul pigliasciami, in modo che riescano a respirare, però anche con questo una volta raccolto uno sciame enorme, tranquillo, ho messo il pigliasciami, la rete sopra, ma questo era veramente grosso, sono arrivato a casa ed erano tutte morte,
0: insomma. Tutte quante?
2: Tutte. Sembrano praticamente sembrano cotte, proprio perché hanno un sacco di miele, poi iniziano a buttare fuori il miele e diventa una malta di api. Una cosa veramente impressionante.
0: Porca miseria.
2: Sì, e allora bisognerebbe, quando c'è il dubbio, aumentare il volume, metterci un altro volume, un melario, una cosa del genere, insomma, per aumentare il volume, perché e l'aria, hanno bisogno di aria, insomma. Ecco, è possibile questo. Comunque, cosa hai visto poi alla fine? Quando le hai aperte? Allora, le hai portate a casa giovedì?
0: Sì, giovedì sera. E ieri, sì, ieri le abbiamo aperte.
2: Dunque, ieri praticamente erano 14 giorni.
0: Sì, 13.
2: 13.
0: E sì, 13. 14, sì. Vabbè, 2 settimane.
2: Sì.
0: E niente, abbiamo visto che allora non hanno fatto in tempo a saldare tutto. Ma perché non... probabilmente appunto non hanno trovato da sostentarsi,
2: sì, allora,
0: lì dove erano.
2: Non avevano miele, quando le abbiamo, c'era pochissimo,
0: poco.
2: Pochissimo miele, e per fare questo hanno bisogno proprio di energia, no? Cioè, che è adatta al miele, se non, e quel po'
0: per
2: che
0: produrre
2: c'era,
0: la cera alla
2: sì,
0: fine.
2: Quel po' che c'era poi insomma è stato tolto perché era in un favo non recuperabile. E nel frattempo non ci sono state importazioni e purtroppo succede questo, insomma. Succede che non riescono a cucire, riescono magari a fare pochino proprio per il minimo indispensabile, ma non riescono a

0: iniziano, gli alberi iniziano a fare melate. Mm.
1: Poi un'altra cosa, la regina non l'abbiamo vista.
0: E cosa hai visto?
1: Che non era più tanto bella la covata come l'abbiamo trovata, come l'abbiamo trovata quando siamo andati a recuperarlo. La covata era disomogenea e quella che la restante, e sì, e non mi sembrava ce ne fosse di fresca.
0: Però mi hai detto che avevi visto due celle reali aperte.
1: Ah sì.
0: Ok, ok. Allora i conti tornano.
1: Esatto.
0: Allora, la regina probabilmente è andata perduta nelle manovre.
1: Durante il recupero.
0: Sì, però loro hanno trovato, c'erano delle uova, e se fai i calcoli ci siamo dentro giusti. Allora, hanno trovato delle larve di 2 giorni, perciò 5 giorni dalla deposizione, d'accordo? 5 giorni dalla deposizione, poi altri 4 giorni continueranno ad essere alimentate a pappa reale, arriviamo a 9 giorni, e più altri 6 giorni per lo sfarfallamento, e arriviamo giusti, no? Tu hai visto le celle reali, sono nate.
1: Ok, quindi è possibile che
0: c'è una regina nuova.
1: Vergine però.
0: Sì,
1: quindi.
0: È vergine, e poi è difficile da vedere perché è una suppletiva.
1: Infatti.
0: È piccola.
1: È quasi grande,
0: volte,
1: come le altre.
0: Esatto, a volte riescono a fare delle celle reali belle, diciamo, ampie, e trovare il momento giusto, diciamo, per la larva. Quella lì magari era borderline e hanno recuperato quello che hanno potuto. E a volte nascono delle regine molto piccole, dopo le cambiano successivamente, magari l'anno successivo le cambiano, però inizialmente cercano di recuperare, logicamente. Ecco, tra una settimana dovresti vedere la prima covata, non dovresti vedere tutta la covata, diciamo, opercolata che hai visto adesso, dovrebbe essere sfarfallata, e comunque alle ultime cellette di sfarfallamento dovrebbe corrispondere la deposizione della regina, insomma. Perciò questo è quello che dovresti vedere.
1: Ok.
0: E sperando che ci sia un po' di risorse, perché senza risorse fa fatica a riprendere dopo.
1: Eh già.
0: E purtroppo non è che dipende da noi, insomma.
1: Sì, ma in caso si può supplire a questa cosa?
0: No, perché sei in una fase di sviluppo, e anche utilizzando il sistema, il consiglio che ha dato, le indicazioni che ha dato Steiner, non lo puoi fare per molto tempo. Cioè, Steiner ha dato un'alternativa, no, alla alimentazione. Anzi, ha dato dei chiarimenti all'alimentazione artificiale che hanno sempre fatto gli apicoltori, praticamente utilizzando lo zucchero. Però conoscendo bene la biologia del miele e delle api, questo si può fare solo esclusivamente nel caso del rischio del collasso della famiglia, ma non per lo sviluppo, perché lo sviluppo poi sarà sempre in deficit dal punto di vista del sostenimento del sistema immunitario. Tu la sviluppi, ma è debole, dopo appena succede qualche cosa collassa e muore. Perciò conviene solo lasciare stare fermo e sperare che magari cambiando le temperature e magari con qualche pioggia qualcosa inizia ad emergere, insomma, da qualche parte. Ma lì attorno ci sono dei girasoli? No? Niente?
1: Pochi.
0: No.
1: Ah beh, campi no.
2: Nel bosco nostro qualche girasole c'è, ma non più campi.
0: Ecco, quello che si può fare per dare un aiuto. Ci sono

0: Dei miscugli che con delle essenze che tendono a rigenerarsi e magari in zone dove ci sono delle tare mettere questi miscugli in modo che ci sia sempre un qualche cosa, a volte basta poco. In questo momento, ad esempio, secondo me sono molto importanti le aromatiche. Sono molto importanti le aromatiche perché sono quelle proprio che tengono in vita l'alveare. In vita, non in sviluppo, in vita. Cioè basta poco e riesce veramente a tenerle in vita. Sono molto importanti, secondo me, queste. Beh, insomma, lì ne avete di roba. Però se ci sono delle tare, creare delle macchie con questi miscugli che hanno fioriture continue, insomma, no? Magari, ripeto, poco, ma a volte anche il poco è importante. Ci sono trifogli, cicorie, ci sono tante cose. I trifogli ce ne sono tanti, insomma, no? E fioriscono anche in successione e si mantengono anche. Ne abbiamo fatto uno e provato in due posti e adesso è bellissimo perché ci sono tutte, a parte i trifogli, ma quello che spicca sono le cicorie, è tutto blu, tutto blu, e questo tipo di cicoria poi si risemina anche facilmente, insomma, no? Perciò l'anno dopo, oltre che essere commestibile e buona, insomma, l'anno dopo è presente nuovamente. Ecco, sì, queste sono situazioni molto delicate da gestire, no? Proprio perché non intervenendo drasticamente come fa l'apicoltura convenzionale, si lavora proprio su degli equilibri, molto sottili. Allora, cosa ci dice qua il nostro Vincenzo? Dove è andata quella cosa? Sparito? Eccolo qua. Federico, cosa...
1: No, lasciamo stare. Lasciamo che dica Vincenzo.
0: Vincenzo. Allora, non leggiamo.
1: Scrive troppo Vincenzo.
0: Anche in Sardegna è successo un blackout, insomma, tanto ci stanno abituando, no, a queste cose, no? Perché dicono è normale, insomma, uno in qua, uno in là. Ok. Che rumore senti? Perché dice che Vincenzo che sembra che siamo dentro un alveare, non so, forse è questo. È questo qua che,
1: no,
0: che...
1: Siamo sul serio dentro un alveare.
0: Ah, ok. Sì.
1: Siamo dentro un alveare.
0: Siamo dentro un alveare. Sento un Dio. Bene. Bene, dai, sì. È la musica di sottofondo.
1: Infatti non è piacevole. Facciamo.
0: Se io non sento niente perché sono sordo, sono gli altri.
1: Neanche io non sento. Però vabbè. Sentiamo. Abbasseremo.
0: No. C'è qualcosa, non so. Ok, non c'è. Allora, sì, caro Vincenzo, sì, questo è un argomento. Difatti, chi parla di apicoltura non ha la capacità di vedere, anche chi, diciamo, alleva le api da tempo, non ha la capacità di vedere queste cose, l'aspetto sociale vero e proprio. Ecco, vedono l'organizzazione perché funziona, va bene, ma non riescono ad approfondire. Anche qualche giorno fa assistevo a una persona, insomma, che stava parlando di api e il suo focus era su quanto sono bravi gli apicoltori a saccheggiare l'ambiente, a spingere le api ad essere produttive. È veramente, ma insomma, dico, ma se è questo che vuoi far passare, è un messaggio, diciamo, un po' deludente, insomma, no? Anche perché lo facciamo tutti i giorni nei confronti del pianeta, questo, no? Allora, devi proprio marcare su questi aspetti, e vabbè, questo è purtroppo. Allora. Sì. Davide 66, ciao Federico, non si sente in diretta ma in sottofondo, come mai?
1: Ho già abbassato, credo che adesso dovrebbe essere a posto.
0: Ok, bene, perfetto.
1: Siamo usciti un po' dall'alveare.
0: Dall'alveare, va bene, ma comunque da fastidio, non so. Bah, o qualcuno ha timore, timore dell'alveare, delle api.
1: Non verrete punti via radio,
0: no,
1: quello
0: via radio
1: sicuramente.
0: No, sì, no. Non siamo ancora riusciti a fare questo. Ok, allora, poi c'era una, sì, doveva esserci qua con noi anche un apicoltore oggi, ma sembra che non ce la faccia. Perché ci ha mandato un messaggio con un'esperienza che ha fatto, no? Allora ha provato a praticare l'asportazione di covata o percolata, e non è chiaro, non ho capito bene com'è la descrizione, no? Perché lui ha asportato i telaini di covata percolata, li ha messi in un pigliasciami, l'ha messo sopra e poi è andato a vedere e ha trovato tutte le pupe morte. Allora, se queste pupe erano non percolate, è molto probabile, perché se sono rimaste senza api accompagnatrici non c'è nessuno che raffredda l'alveare, e questo vuol dire che va in surriscaldamento e succede quello che ti ho raccontato prima.
1: Sì.
0: Cioè proprio il surriscaldamento fa collassare le api. A 43 gradi le api muoiono, 45 scusa, a 45 gradi le api muoiono, proprio non ce la fa, va in collasso. Larve, pupe comprese, insomma, ecco. Perciò sì, bisogna capire un po' cosa è successo, perché anche quando si fa l'asportazione di covata deve essere accompagnata, perché questa deve essere custodita. Se la temperatura è attorno ai 30 gradi non c'è nessun problema, ma se inizia a superare i 30 gradi i problemi ci sono poi dopo, anche perché la massa contribuisce ad aumentare il volano termico, e questo è l'effetto, perciò devono raffreddare. Poi dopo c'è un altro problema, che nel momento in cui faccio l'asportazione di covata percolata, tutte le bottigliatrici se ne vanno, tornano all'alveare stesso, perciò non c'è nessuno che importa acqua, perché per la climatizzazione serve l'acqua. Se non c'è acqua non riescono a bagnare i favi, non c'è evaporazione, non c'è raffreddamento, perciò dentro c'è stato un momento che si sono trovate tutte api giovani con una temperatura elevatissima, magari praticando questa operazione di sera forse è meglio, no? Si pratica l'operazione di sera in modo che magari il giorno dopo c'è già qualche bottigliatrice nuova, ecco, basta anche poco a volte, no? Cioè, questa inizia a portare dentro acqua e i danni sono inferiori, ecco, sicuramente. Ecco, bisogna capire un po' come funziona tutto il sistema. Qui non è una scatola di montaggio, no? Che prendi, hai il budino, ci metti dentro per il latte, ci metti il budino e hai fatto la polvere, hai fatto il budino. No, qui bisogna capire tutto quanto, tutti i procedimenti come sono, cioè tutti i comportamenti. A volte basta proprio poco, basta una temperatura. Non consideriamo la temperatura ed è quella che poi determina il successo o l'insuccesso dell'operazione che ho fatto. Mi dispiace per Nicola, e questo se lo ricorderà per un bel po', insomma, no? E sono operazioni, sono cose che dopo non dimentichi. Dopo magari cercherò di a parte che se ascolta la registrazione le informazioni le hanno. Sì, perché non può, ha detto che non può venire, insomma. Avevamo chiesto di avere questo scambio, no? Di approfondire l'argomento, e invece non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo ci sono, questo è un momento critico. Siamo ai primi di luglio, c'è un caldo pazzesco, ed è il momento in cui si fa il passaggio da una situazione non drammatica a una situazione drammatica in giro di poco tempo. Ti ricordi la storiella del lago circondato dagli alberi? C'è un lago circondato da alberi. E a un certo punto arriva l'autunno e iniziano a cadere le foglie in modo esponenziale, cioè il primo giorno cade una, il secondo giorno due, il terzo giorno quattro, il quarto giorno otto, eccetera. Va bene. Allora il quesito è, per essere pieno il lago servono 30 giorni, no? Perché cadono tutte le foglie. Allora, quando è che il lago è pieno a metà? Cadendo in modo esponenziale.
1: Bisogna fare i conti qua. È così, è immediata la risposta?
0: Subito, immediata.
1: E
0: cadono in modo esponenziale.
1: Ma è un indovinello?
0: È un indovinello che ti permette poi di comprendere il momento che stiamo vivendo adesso, che dopo te lo spiego. Cadono in modo esponenziale, no? Perciò raddoppiano ogni giorno.
1: Ah sì.
0: D'accordo? Il trentesimo giorno è pieno. Quando è che è pieno a metà?
2: 15 giorni prima.
0: Il giorno prima.
2: Ah, il giorno prima.
1: Ah sì, è vero.
0: Il giorno prima è pieno a metà. Ecco, adesso in questo momento siamo al 29esimo giorno per quanto riguarda la varroa. Non te ne accorgi, e molti dicono: no, vabbè, ma adesso iniziano a fare i trattamenti. Dipende. Dipende cosa hai in mano, perché gli alveari non sono tutti uguali. C'è lo sciame, c'è la nuova famiglia che è nata, no, dalla regina nuova, e c'è quella che è arrivata dall'anno scorso, che non ha mai sciamato. Ecco, non sono tutte uguali. Allora, quella che non ha mai sciamato è quella a rischio. Cioè, oggi non vedi nulla, sei tranquillo, ma inizi a fare i tuoi trattamenti, no? 10-15 giorni, insomma, ognuno farà quello che si sente di fare. E dopo arrivi a fine agosto, perché non fai altro che tirare avanti l'agonia, no? Arrivi a fine agosto, i primi di settembre sono collassate. E dico: ma come? Io ho fatto i trattamenti. Li ho fatti per tempo anche, no? Ecco, questo è diciamo il 29esimo giorno, secondo me, perlomeno insomma da quello che ho visto nel tempo, è i primi di luglio. D'accordo? Allora, bisogna frenare quel processo di raddoppio. Il modo di frenarlo è proprio quello dell'asportazione della covata, no? Su quelle famiglie che non hanno sciamato, perché altrimenti non hai scelta, cioè proprio devi tirare via la covata. Però adesso in questo momento l'esperienza che ha avuto Nicola è veramente drammatica, e anche lì allora bisogna entrare nella logica, no? di capire quell'operazione, che non la posso fare quando voglio io, ma la devo fare quando è il momento giusto. Allora andrò di sera,
1: quando il momento è giusto, in base alle temperature, quindi.
0: Sì, c'è caldo, 35 gradi, 36 prima per strada, insomma, no? A casa mia ce n'erano 32 è già fattibile, insomma, no? Però con l'attenzione di farlo di sera, insomma, in modo che di sera si abbassa la temperatura di per sé, e le bottinatrici tornano a casa, e magari durante la notte qualche ape giovane che stava finendo il processo di che sta diventando bottigliatrice, il giorno dopo ce n'è già qualcuna, insomma, ecco. Sono calcoli veramente sofisticati, però se conosci la biologia dell'alveare te la cavi, altrimenti fai il blocco di covatta come fanno gli altri e dopo le conseguenze le avrai in un altro momento, insomma, no? E sono l'apicoltura oggi è diventata scientifica, cioè le operazioni che fai o conosci bene la biologia dell'alveare, se no prendi la busta, fai il budino, non ci metti dentro il latte, fatto il budino. Non è possibile. Non è possibile. E queste cose non te le dicono nei manuali.
1: Ma posso chiedere, Gianni, quindi questa siamo all'interno del ripasso, no?
0: Sì.
1: Perché ne avevamo già discusso di questa cosa. E quindi com'è che hai detto, scusami, di togliere un telaino di covata?
0: La covata percolata.
1: La covata
0: è dentro la covata percolata. È
1: ok.
0: Lì, no? Allora,
1: però se... ne togli uno?
0: No, togli quello che puoi. Uno, due, tre, quattro. È logico che dai la precedenza ai favi che portano la maggior parte di covata percolata. Poi se c'è una rosetta di poca roba di covata fresca non è un problema, insomma, però la maggior parte di covata percolata va tirata via. Se è a chiasse ce n'è poco, stira via qualche cosa, quello che si può. Non è detto che devi tirare via tutto al 100%.
1: E quindi si tira via e dove si mette?
0: In un pigliasciami.
1: In un pigliasciami.
0: Sì.
1: E la si lascia lì.
0: E si lascia davanti all'alveare, insomma, ecco, all'ombra, ecco, devono essere all'ombra. Altra cosa, devono essere all'ombra perché se sono al sole, insomma, cosa vuoi per te?
1: Quindi magari dietro l'alveare.
0: No. Dietro è un po' scomodo perché dopo quando le rimetti dentro fanno fatica, insomma, okay. No, sono dietro, davanti le metti, insomma,
1: sì.
0: Comunque le api stanno bene all'ombra, questo l'abbiamo sempre detto, no? Cioè durante l'estate bisogna metterle all'ombra, poi con questo sole che batte, insomma, sotto un coperchio di lamiera ti saranno 70-80 gradi lì sotto, va bene?
1: Sì.
0: Anche il legno poi si scalda, insomma, consumano in questo momento, se non sono ombreggiate, solo con la temperatura relativa, 35 gradi, va bene, fanno un lavoro immane di climatizzazione, veramente, cioè se sono scarse di scorte vedrai l'alveare vuoto dal miele perché lo usano,
1: okay,
0: per raffreddare.
1: Ma quindi se abbiamo un'arnia abbastanza popolosa, numerosa, non ci stanno tutti, no, perché comunque non sono tutti di covata, saranno i 3-4 centrali, 5 al massimo.
0: Sì.
1: Ok, ma quindi questa operazione andrebbe fatta forse prima di mettere il melario?
0: No, il melario puoi lasciare su, benissimo il melario può stare su perché tanto dal punto di vista delle api bottigliatrici non cambia nulla, tu tiri via solo un po' di api giovani che accompagneranno la covata, no? E le nasciture, cioè per un 15 giorni saranno senza api giovani.
1: Mm-hmm.
0: Ecco, ci sarà questa carenza, però questa carenza viene compensata dalle bottinatrici, cioè non è come bloccare la regina, no? Cioè blocchi la regina, non c'è deposizione, va bene, lì porti via la covata percolata, che quella covata percolata dovrà generare api giovani che saranno quelle che si occupano dei servizi, d'accordo? Ecco, ma sappiamo bene che anche l'ape che è diventata bottinatrice può ritornare quello che ha fatto in quei 20 giorni che si è occupata dei servizi, d'accordo? Perciò la generare produrre pappa reale, produrre cera, insomma tutte queste cose, può ritornare indietro con queste funzioni, le può riattivare, d'accordo? È diverso bloccare la regina la blocchi e non c'è deposizione, che è quello che vuole l'apicoltore, no?
1: Sì, sì.
0: Però è una funzione che blocchi dell'alveare, no? Mm. È come bloccare una funzione del nostro organismo, che ne so, cioè le persone che hanno problemi di bulimia, no? Che fanno quegli interventi schifosi, no? Che sono che non sono reversibili.
1: Sì, tipo il bendaggio gastrico.
0: Sì, queste cose qua, dopo... Hai portato una modifica che non è normale, insomma, no?
1: Sì, non hai risolto il tuo appetito, diciamo, ma forse
0: assolutamente. Comunque, ecco, non è normale, no? Possiamo fare altre cose, appunto. In apicoltura si fa questo.
1: Certo, adesso mi vengono in mente altre domande, che non so se ce la facciamo con il tempo,
0: perché riprendiamo dopo.
1: Avremo l'ospite, sì. Che vuoi anticipare, sì. Che ospite avremo nella prossima ora?
0: Sì, sarà, parleremo di api didattica, di apicoltura, di didattica applicata all'apicoltura con Giuseppe Moresin dell'Alveare del Grappa, e vedrete che sarà veramente affascinante, perché è, diciamo, un pioniere di questa diciamo, specialità, no? dell'apicoltura, che dovrebbe far parte di chi vuole fare apicoltura in un certo modo, proprio veramente apicoltura, dovrebbe far parte della propria apicoltura. Cioè, quella della didattica è un qualche cosa che non può mancare. È un'integrazione, perché l'abbiamo detto ancora, non si può vivere solo di miele, no? Anche all'interno, no, dell'apicoltura stessa ci sono tante sfaccettature, e quella della didattica è una di queste, molto molto importante, però bisogna essere preparati. Adesso vediamo come si può fare.
1: Bene. E allora, mi raccomando, state con noi anche nella prossima ora.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, e adesso al ristorante a Selvo con dei preti.
4: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
6: con guida.
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
6: Fino a sciopare! Boom!
5: Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
6: Ode.
4: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota.
6: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Pronto? Beppi?
1: Pronto?
0: Non ci sente.
1: No, no.
0: Non ci sente.
1: Cade la linea di nuovo.
0: Cade la linea.
1: E allora...
0: Ah, in ozono l'altra volta, eh?
1: Sì, ma è uguale.

0: nostro, no, no, no, nostri, nostri, sì, nostri.
1: Pronto?
0: Beppi? Sì,
1: pronto?
0: Ti senti Beppi?
1: Giuseppe?
2: Sì, ti sento.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, lo sentiamo, Beppi? Debolissimo però. Eccolo.
2: Come
1: qua.
2: Mi sentite?
0: Ecco, ecco. Sì, ecco. Sì, sì, ok. Oh, adesso ci siamo. Tieni il microfono, tieni il telefono più vicino possibile.
2: Ho capito, va bene?
0: Bene, ottimo. Allora, Giuseppe Morosin, sei adesso in diretta su Radio Gamma 5. Questa è la trasmissione Apicoltura, Biodiversità e Cultura. E abbiamo oggi l'onore di avere con noi Giuseppe Morosin, che è un pilastro di quello che abbiamo anticipato prima, insomma, della didattica applicata all'apicoltura. E ci siamo incontrati molti anni fa, parecchi anni fa, quando io ero ancora un giovanissimo apicoltore. E anche un osservatore, insomma, cioè nel senso che mi sono sempre impegnato a 360 gradi per quanto riguarda il lavoro che stavo intraprendendo, insomma, quello dell'apicoltura. E una delle cose che mi ha affascinato è stato proprio questa particolarità di questo apicoltore dell'alveare del grappa. Adesso ci parlerai della tua attività, Beppi, perché direi che è fondamentale per quanto riguarda un'apicoltura fatta in un certo modo, e per chi ha la passione poi, insomma, di non fare solo apicoltura, perché l'apicoltura non è solo miele, è un qualcosa che comprende diverse specialità. Allora, Beppi, ci racconti un po' la tua storia?
2: Beh, intanto grazie per questa, diciamo, sorpresa che mi hai fatto, che ho scoperto adesso come certamente è stata bella l'esperienza di esserci incontrati tanti anni fa, e abbiamo condiviso assieme un ideale dell'apicoltura veramente su tanti punti di vista, ecco. E quindi è stato rivivere quei momenti, guarda, mi porta veramente a capire un po' tutto il percorso, essere più consapevole di tutto il percorso che ho fatto e che sto ancora portando avanti. Grazie di questa opportunità, perché è una chiacchierata che ci fa ritornare indietro nel tempo, ma che ci fa sottolineare, io penso, gli aspetti più interessanti e più importanti che abbiamo toccato lungo il nostro percorso, insomma, gli apicoltori.
0: Beh, allora, bisogna anticipare una cosa, che allora, Giuseppe Morosin intanto è un insegnante, perciò ha dentro, diciamo, questa sua peculiarità di trasmettere, perché l'insegnante non deve solo insegnare, ma deve trasmettere, insomma, no? Perché altrimenti resta un qualcosa di sterile, ecco, magari, non so, adesso lo dirai anche tu, insomma, poi nella tua esperienza, che come hai iniziato e perché, insomma.
2: Certo, certo, hai ragione. Durante la mia esperienza, il mio lavoro che ho fatto, praticamente ho insegnato 43 anni alle scuole medie, e effettivamente, essendo anche apicoltore, perché da sempre sono stato apicoltore, ho capito che l'ape è una maestra di vita, non solo di vita, di ambiente, e quindi ha tanti di quei valori da trasmettere e da far capire, che sono alla base della formazione di una persona, di un alunno che sta per crescere, che sta per così formarsi a scuola. E quindi ho utilizzato proprio l'ape come, diciamo, aspetto centrale di tante educazioni. l'APE rappresenta l'educazione, per esempio, alimentare, di stile alimentare, con i suoi prodotti che sa fare. Logicamente pensiamo al miele, ma non solo il miele, al polline, alla pappa reale, al propoli, alla cera e al veleno, perché no? Io sono attualmente un grande consumatore di veleno, perché mi ha salvato un po' da tanti problemi, dopo se volete ne parliamo, ma il veleno d'api è forse la medicina più importante che l'ape ci dà in apiterapia, che purtroppo spesso invece fa allontanare le persone. Chiaramente ci sono persone che non lo possono sopportare il veleno, che non lo possono usare assolutamente. Così la parentesi sul veleno, ma le educazioni sono tante. Educazione alla salute e al benessere, per esempio l'ape. Il benessere di vita è fondamentale, l'educazione alla salute nelle scuole, e di capire quella che è la strada giusta della qualità della vita. E un'educazione alla sicurezza, perché dobbiamo imparare ad avere un autocontrollo, una gestione di noi stessi che ci porta a prevenire il pericolo, e perché no, non solo il pericolo delle punture, ma i pericoli in generale. Quindi è una cultura fondamentale quella della sicurezza, che dobbiamo sempre abbinare a tutte le attività che andiamo a fare. E dopo direi un'educazione importante che mi ha fatto capire tante cose è l'educazione al rispetto e alla comprensione del diverso. L'ape è un diverso, da noi in maniera completa, eccezionale, perché ha tutta un'altra anatomia, fisiologia, modo di vivere, ma soprattutto ha una grande sensibilità, una grande delicatezza e nello stesso tempo una forza interna eccezionale. Solo dopo tanti anni di esperienze e di essere a contatto con le api si può comprendere questo. Ci sono vari livelli che noi affrontiamo a contatto con le api, e quando riusciamo a capire questo livello della sensibilità, delicatezza e forza dentro dell'ape, riusciamo veramente a capire che questo diverso ci porta a una cultura diversa, a un modo di affrontare la vita in modo diverso, che è quello della strada giusta, insomma, ecco, e che spesso noi mettiamo da parte e affrontiamo magari in modo così diciamo non centrale ma laterale, insomma, ecco. E dopo ho capito che l'ape ci aiuta a sviluppare diverse forme di comunicazione. Il contatto con l'ape ci porta chiaramente a un certo livello, a una forma di consapevolezza particolare, a una forma di tanti anni di esperienza, a una forma di usare tempi lenti, senza fretta, di fermarci ad ascoltare e osservare sia fuori che dentro l'alveare. Questo ci porta a qualcosa di eccezionale, se fatto bene, perché è infinita la cultura che ci dà l'ape, che ci dà questo diverso, questo essere diverso.
0: Allora Beppi, questa tua introduzione è veramente illuminante. Com'è nata? Come hai incontrato le api, intanto?
2: È una bella storia, è una bella storia da raccontare. Le api le ho incontrate a casa. Mio nonno, mio papà, ma soprattutto mio nonno, aveva sempre un alveare, due in casa, che utilizzavano per avere un po' di miele, per così. E in modo curioso io mi avvicinavo a quello che faceva mio nonno, e piano piano lui ha visto che mi stavo interessando, e mio nonno è stato uno che ha vissuto 100 anni, pensa, 99 per la precisione.
0: Hai avuto un buon maestro, quindi, però, hai avuto un buon maestro di 100 sì. anni.
2: Sì, e quindi io da lui ho imparato tante cose, anche perché mio papà è morto presto, io avevo 14 anni quando è morto mio papà. E quindi mio nonno è stato lui il bastone della mia, l'indirizzo della mia vita, e per fortuna aveva questa mentalità aperta, giovane. Lui ha fatto solo la terza elementare, però ha letto tanto, e è stato in Australia negli anni duri, difficili dopo della prima guerra. Si è salvato la vita perché è stato mutilato un occhio, ferito un occhio durante la prima guerra mondiale, e quindi da ferito lui è rimasto praticamente dopo, è stato diciamo così, è tornato a casa, insomma,
0: è esonerato, sì, sì.
2: È stato sì, esonerato dal servizio militare, però dopo c'è stata la seconda guerra e sulla seconda guerra lui è riuscito aveva due figli, mio papà, che appunto anche lui è dovuto andare in guerra in Albania, e un mio zio che è riuscito a farlo studiare grazie alle scuole Cavanis, che riuscivano a far studiare quelli che avevano così anche grandi capacità ma pochi mezzi. E quindi è riuscito ad arrivare maestro, pensa, maestro di scuola elementare, e a 20 anni è stato chiamato sotto le armi anche lui, e praticamente tenente degli alpini, è morto in Albania su un primo scontro, addirittura è stato disperso perché è dovuto andare a fare un assalto col suo plotone, e li hanno sterminati tutti perché li hanno circondati e non hanno recuperato più neanche i corpi di quel gruppo di soldati. E quindi pensa che storia che ha avuto questo mio nonno, insomma.
0: E allora tu hai preso, diciamo, questa sua non passione, perché era diciamo faceva parte dell'economia familiare, insomma, quella alveare.
2: Certo, faceva parte dell'economia familiare, ma mio nonno in più era uno che leggeva, ti dicevo, no? Quindi lui seguiva anche le nuove indicazioni di aggiornamento che c'erano sull'apicoltura a quei tempi. Penso. Ti parlo 1920.
0: Ah sì, sì, che mi raccontavi poi che ci sono stati dei personaggi,
2: esatto,
0: che hanno... Sì, sì, dai, racconta sta cosa che è molto interessante. Beppi?
1: Pronto?
0: È sparita la voce per un attimo, sì. Sì, racconta la storia che è molto interessante questa.
2: Sì, praticamente questo conte era appassionato anche di apicoltura, e quindi chiamava i suoi mezzadri, i suoi fittavoli e mezzadri che aveva, all'aggiornamento in apicoltura. E conosceva, è venuto a conoscere il più grande maestro che abbiamo avuto di tutti i tempi, il maestro Don Giacomo Angioleri, da Torino. Lo faceva venire qua nel nostro territorio a insegnare agli apicoltori le tecniche moderne di allevamento delle api. E lui ha scritto un libro, Don Angioleri, non so se l'hai letto.
0: No, l'ho visto a casa tua, sì.
2: È un manuale eccezionale. Guarda, io me lo sono letto e riletto tante volte, perché era un vero maestro della comunicazione, della didattica dell'apicoltura, anche se le tecniche chiaramente dopo si sono evolute, eccetera, no? Questo maestro ha segnato la storia dell'apicoltura, e io me lo sono studiato nei dettagli. Questo libro che avevo in mano, che mio nonno si era comperato logicamente a quei tempi, è stato il mio primo manuale per scoprire le api, no? E ogni tanto leggevo. Ecco, questo è l'aneddoto, diciamo, che mi ha avviato l'apicoltura.
0: Ecco, quando è stato il momento in cui hai pensato di realizzare l'alveare da grappa? che è la tua, diciamo, che è la tua, la tua apicoltura.
2: Beh, certo, l'ideale grappa è nato, diciamo, gradualmente. Io chiaramente come insegnante seguivo anche la piccola azienda agricola che avevamo e che ho sempre mantenuto, praticamente perché è chiaro, è un'eredità di famiglia. E anche con mio nonno così continuavamo a coltivare questi appezzamenti di terreno che avevamo, e avevamo anche degli animali, delle vacche da latte subito, ma dopo gradualmente ho dovuto alleggerire, diciamo così, il lavoro. Però sempre mantenuto, ho cominciato a costruire anche delle strutture come una stalla iniziale, che adesso è diventata la fattoria didattica dell'alveare, okay, del Grappa. Questa stalla dopo è stata rivisitata, eccetera. Nel frattempo i miei figli sono cresciuti.
0: È arrivata, no, nel frattempo è arrivata Rita, hai incontrato Rita.
2: È arrivata Rita, sì. E anche lei si è abbinata a questa passione per le api. E diciamo che anche la manualità sulle api, anche... vivere assieme alle api è stata una cosa ben condivisa assieme, perché è fondamentale essere in due che vivono a contatto con questa realtà. E quindi piano piano abbiamo sempre più ingrandito il nostro discorso di apicoltura, ma sempre in forma hobbistica, con pochi alveari. Però ci rendevamo conto di tutte le qualità e il valore che c'era dietro questa forma di apicoltura familiare, che è quella che adesso stiamo sviluppando, rilanciando in tutti i modi. Penso che un alveare su una famiglia, ecco perché apicoltura familiare, sia un elemento che dà l'equilibrio di star bene, di un benessere, di un equilibrio di vita che andiamo a svolgere, e ci dà un insegnamento costante.
0: Bravo,
2: è chiaro,
0: sì,
2: che oltre a fare un test di controllo dello stato di salute di quello che abbiamo attorno, logicamente, che è fondamentale, ci aiutano a capire tante cose,
0: sì.
2: Pensa,
0: sì,
2: attraverso, sì, alcuni prodotti riusciamo, esatto, a capire tante cose.
0: Si acquisisce un livello di coscienza diverso, insomma, veramente, no? Costruendo questo,
2: esatto,
0: animale,
2: esatto, esatto,
0: che è diverso.
2: Quindi io vorrei, sì, che non ci fosse più l'apicoltura hobbistica, che mi sembra un brutto nome dire, chiamerei apicoltura familiare, alla portata di tutti.
0: Beh,
2: alla portata di qualsiasi famiglia, hai capito?
0: In banca dati già è così, no?
2: Cioè, bravo, in
0: già,
2: banca dati
0: hanno acquisito, pensa, ti hanno diciamo ti hanno ascoltato, sì, ti hanno secondato.
2: Fino a 10 alveari c'è una, diciamo, forma di regole semplificate, ed è semplicissimo poter allevare gli alveari. Chiaramente anche con 10 alveari, anche con un alveare, ci vuole la competenza, perché le api non sono delle cose così semplici da gestire. Le api rappresentano un mondo che è sempre più in pericolo a causa di vari fattori, e che dobbiamo essere preparati ad accompagnarle. Ma se siamo uniti, associati, che come stiamo facendo adesso, che questa è un'altra fase che abbiamo avviato e che ci dà tanta soddisfazione, perché abbiamo creato gruppi di apicoltori che ruotano attorno all'alveare del Grappa, che sono veramente impegnati, interessati, che vivono con passione questa realtà e che ti danno la forza di continuare ad andare avanti. Tu capisci bene quali sono questi aspetti, questo valore aggiunto che le api ci forniscono continuamente. Lo hai sperimentato nella tua vita,
0: certo,
2: e ce lo siamo condiviso.
0: Sì,
2: insomma,
0: sì, abbiamo condiviso sicuramente questo concetto, che è la base alla fine, no? Tutto il resto è veramente relativo, cioè la pratica poi è relativa se non si comprendono questi argomenti, no? Quelli della questi aspetti sottili, no? Ne parlavamo proprio prima del nostro collegamento. Se non si conosce bene questo animale, è inutile prendere un manuale, no? Leggere il manuale e fare quello che c'è scritto sul manuale, non serve a niente, serve a poco. Bravo, insomma, no?
2: bravo, bisogna toccarlo con mano, avere il coraggio di comunicare con questo essere vivente, capirlo e osservarlo, e allora si entra su un livello diverso, allora si entra su una passione, un'osservazione infinita, perché gli stimoli che ci può dare sono infiniti. Mai tu trovi un alveare, uno diverso dall'altro, una famiglia è diversa dall'altra, si comporta anche con aspetti a volte diversi, ci sono sempre delle sorprese, ci sono sempre degli aspetti da considerare. Ma tornando al discorso dell'evoluzione, sì, del mio percorso di vita, quello che ha dato un taglio importante 20 anni fa, con cui abbiamo fondato la fattoria didattica, che è stato un passo importantissimo, enorme, è stato quello della maturazione di mia figlia, che si è laureata in scienze naturali e praticamente ha fatto la tesi di laurea sugli ecotipi di razza ligustica presso, diciamo, Bologna, il centro di selezione che abbiamo della ligustica, e là siamo così riusciti a entrare a far parte di questa organizzazione grazie a lei, che ha fatto questa esperienza, e quindi siamo anche adesso un centro di allevamento e selezione dell'ape ligustica iscritti all'albo nazionale, e questo ci ha dato veramente un approfondimento tecnico importante del settore. E grazie a lei adesso continuiamo a levare, diciamo, i nostri ecotipi, non solo la ligustica ma anche gli ecotipi che si sono formati qua sul territorio e che sono quelli che portano avanti, diciamo, l'adattamento migliore delle nostre api sul territorio, perché loro si adattano perfettamente all'ambiente, ma hanno bisogno di tempi, di generazioni su generazioni, e allora troviamo questi individui che sono più resistenti alle malattie, che si adattano meglio al territorio, alla fame, al caldo, al freddo. È l'unica cosa che faremo molta difficoltà a far superare è l'adattamento ai pesticidi. Quello rimane il problema numero uno, l'inquinamento che sta avanzando.
0: Sì, purtroppo lì bisogna cambiare paradigma lì, nel senso che bisogna fare in modo che l'agricoltura si adatti a un sistema diverso.
2: Eh sì, non solo l'agricoltura ma anche i nostri stili di vita.
0: Il consumatore, tanto che condiziona.
2: È il consumatore che sceglie cosa mangiare, esatto, cosa comprare, esatto, ed è influenzato dall'enorme pubblicità che viene spianata. Ed è stata questa mia figlia che anche lei, appunto, essendosi laureata, ha cominciato a insegnare, adesso è insegnante anche lei di ruolo da tanti anni, e mi ha dato questo valore aggiunto, questa freschezza di idee e anche... e anche sotto l'aspetto didattico una grande preparazione, una capacità pedagogica veramente al di sopra della media per me, perché io l'ho vista crescere, l'ho vista adesso, ho dovuto insegnare anche a mia figlia, sono stato costretto perché le scuole erano piccole, però adesso ho una grande soddisfazione di avere davanti a me questa diciamo forza che mi porta avanti, insomma.
0: Ha avuto un buon maestro
2: sì,
0: anche, non è partito
2: però da... adesso le sue marce sono molto più forti, chiaramente, in tutto, insomma, ecco.
0: Questa è la peculiarità dei giovani, anzi è proprio quell'aspetto che a me affascina molto, no? Perché quando di fronte a un giovane, la domanda che mi faccio: ma che cosa si inventerà di nuovo? Cioè cosa porterà ancora, no, di più? E quella è la cosa magnifica, no? È che,
2: sì, sì, la forza dei giovani è qualcosa di importantissimo, perché noi stiamo chiudendo il nostro ciclo, portiamo l'esperienza, portiamo i ricordi di quello che abbiamo fatto, che ha un grande senso, che ha un grande valore, perché la storia è fondamentale su tutto quello che andiamo a fare. Però c'è il futuro anche davanti, c'è anche le nuove scelte, ci sono anche le nuove tecnologie, c'è l'intelligenza artificiale che va gestita adesso, che va gestita, che non è che si risolva i problemi, ma va gestita e ci dà tante marce in più, insomma, ecco. E lei queste marce le sta utilizzando in tutti i modi, in tutte le forme. Ed è questo lo spunto che ci ha portato ad essere adesso un ottimo livello sulla fattoria didattica. Ci siamo specializzati, abbiamo tantissime scolaresche che vengono, e questa è già un'attività per noi importantissima. Abbiamo strutturato un percorso, diciamo, molto collaudato, che va dalle scuole dell'infanzia, che hanno una sensibilità unica, perché sono, ho anche due nipotini e che mi hanno fatto capire che essere nonno significa un passo avanti anche là, capire la sensibilità dei bambini così piccoli, e mi diverto con i bambini dell'infanzia a fare scuola. Cioè, io ho ripreso a fare l'attività di insegnante partendo dagli asili, che è bellissimo, dopo dalla primaria, dalle scuole elementari, che è la fascia ideale per sviluppare la cultura dell'ape e i valori dell'ape. È fondamentale partire da queste realtà. E le scuole medie, che sono più impegnative, ma là sono preparato, perché ho avuto tanti anni di fronte a me questi ragazzi, perché quella fascia d'età è l'età della ribellione, e quindi là occorre tanta particolare sensibilità a guidare questi ragazzi, che hanno bisogno assolutamente di una guida e di una formazione giusta, equilibrata, che l'ape e l'apicoltura è ideale a dare loro.
0: Bene, allora abbiamo anche parlato di Rita, che è diventata una

0: Chiede, sai che è venuto un centro culturale, la stalla è stata spostata a Cortellazzo, lo so, l'hai visitata la,
1: sì,
0: nuovo
1: mi ricordo,
0: centro?
1: Sì, sì, quella, la stalla quella bellissima in legno.
0: Sì, sì, sì. Di Cortellazzo,
1: sì, sì.
0: Quella di Cortellazzo, sì, sì,
1: sì, sì. Sì, sì.
0: E che hanno anche un centro là veramente di produzione.
1: Sì,
0: sì, diciamo che quella è una pagina importante che noi non abbiamo seguito con la stessa filosofia, siamo fermati a un'apicoltura biologica certificata, la nostra azienda agricola certificata biologica, e ci siamo fermati a quello, ma non sono le carte che
1: no,
0: ci
1: no,
0: danno.
1: Ma di fatto io sono uscito, sai che sono uscito da quest'anno, sono uscito dalla certificazione perché mi sono stufato di carte.
0: Bravo, bravo.
1: Mi sono stufato
0: bravo.
1: Di carte perché tanto faccio lo stesso quello che ho sempre fatto, non è che cambia.
0: Esatto, esatto. E la stessa cosa per me anche adesso con Lara. Stiamo decidendo anche noi di continuare la nostra linea della sostenibilità come
1: esatto.
0: La stiamo facendo in modo molto vario e molto ricco. Però Rita mi ha dato degli spunti molto particolari, perché lei è stata coraggiosa a sperimentare le punture d'api sui suoi malanni. E allora ha avuto un malanno sul gomito del tennista, e là abbiamo fatto così un po' la fai da te, e con le punture d'api abbiamo scoperto aveva un dolore fortissimo dal gomito del tennista. Questo è un dolore che veramente, e con 12, è arrivato anche 12-13 punture fatte attorno al gomito, e insomma in pochi giorni è sparito il dolore del gomito del tennista. Dopo abbiamo avuto la fortuna, e qua c'è tutto un discorso, che praticamente io ho avuto una fase molto critica della mia vita 10 anni fa. E abbiamo 10 anni fa, mi sono trovato sul letto dell'ospedale a combattere contro una leucemia acuta. Questo ha segnato la mia vita. La fattoria didattica era avviata, tutto era avviato, ho detto ai miei ragazzi: guardate che qua dobbiamo fermarci, vendete tutto perché voi non potete continuare tutto il lavoro che abbiamo messo in moto. E sia mia moglie che i miei figli hanno detto no, ma soprattutto gli apicoltori attorno a me hanno detto no, tu devi guarire e tu devi continuare a fare quello che facevi. Ho avuto degli amici apicoltori che veramente devo ringraziare, perché mi hanno dato il coraggio e la forza di superare una leucemia acuta. Chiaramente questa leucemia è stata molto particolare, grave, e ho dovuto affrontare delle cure chemioterapiche molto forti. Non sapevo se potevo tornare a camminare e a vivere, perché era impossibile. Insomma, avevo perso 40 kg di peso, ero una larva ormai.
1: Ricordo, sì.
0: Non potevo né mangiare né niente, però per fortuna, grazie al trapianto del midollo osseo, a una mia donatrice che ancora adesso ho sempre in mente, che mi ha dato il suo midollo, mi ha donato il suo midollo che non conosco, ho potuto solo scrivere le comunicazioni tra i medici, e dei grandi medici bravissimi che mi hanno aiutato, sono riuscito a superare questa malattia, ma adesso dopo 10 anni è proprio scomparsa, posso dire di essere guarito completamente. Ma durante questa fase ho conosciuto sul letto dell'ospedale il dottor Aristide Colonna, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Apiterapia, e con lui abbiamo avviato tutto un percorso veramente interessante di applicazione di questa apiterapia, e mi ha aiutato molto, e da qua che ho cominciato col veleno d'api per neuropatia e le gambe che mi avevano creato, tutti i medicinali che avevo preso, e che continua.

0: prendere anche adesso, perché il veleno d'api mi aiuta a risolvere questi problemi che restano, se no restano cronici, perché sono dei chemioterapici che vanno ad attaccare i nervi, quindi neuropatie che ti restano per tutta la vita. Il veleno d'api, grazie anche al suo specializzato e attento aiuto, siamo diventati amici e mi ha aiutato a... Pensate adesso le api cosa sono per me. Io mi diverto, anzi sono costretto a prendere punture d'api per stare bene, avere un altro tipo di approccio con la vita, quindi una fase molto ben diversa rispetto a quella normale. Cosa dici?
1: Ma guarda, penso che la storia che hai raccontato ai nostri radioascoltatori sia un qualche cosa di veramente straordinario, perché l'apicoltura è entrata nella tua vita a 360 gradi, cioè questo momento difficile della tua vita non è stato superato solo esclusivamente dai bravi medici che hai trovato, ma tutto il contesto, diciamo, ha contribuito proprio ad aiutarti ad uscire da questa grande difficoltà. Lo hai testimoniato, insomma, ed è chiaro che è così. Non sapremo mai se il risultato fosse stato identico in assenza, diciamo, del contatto del mondo dell'apicoltura, perché bisogna parlare di un mondo a questo punto, no? Ci sono solo le api, hai detto anche tu, insomma, le persone, no? Certo. Gli apicoltori, le persone che sono state vicine, cioè è veramente un qualche cosa. E qui entriamo in argomenti a volte difficili da spiegare, no? Cioè le energie che muoviamo anche come persone è veramente un qualche cosa di a volte impossibile quasi da spiegare. Dice un nostro ascoltatore, che anche lui è un insegnante, dice: che bello ascoltare questa voce carica di pathos, ma anche densa di amore. Si sente che sei un bravo insegnante. Fortunati i tuoi alunni. Immagino bambini e ragazzi incantati ad ascoltarti davanti all'alveare. Poi dice: effettivamente l'apicoltura e l'agricoltura, perché poi abbiamo parlato, insomma, delle difficoltà delle api nei confronti dell'ambiente, effettivamente l'apicoltura e l'agricoltura in genere non può essere qualcosa che appartiene e si sostiene esclusivamente alla sfera economica, certamente, insomma. È cultura fondamentale che serve c'è un refuso nella scrittura, sì, insomma, nella crescita evolutiva dell'uomo, insomma. E poi parla delle nuove generazioni. E poi dice: Beppi, secondo me lo hai superato il male ancora grazie all'amore. Sì, questo l'hai testimoniato, insomma, no?
0: Sì, beh, ma adesso, come diceva questo collega insegnante, è rivivere la scuola, che è rivivere la didattica con i bambini, che mi ha portato veramente a una soddisfazione immensa. Riesco a gestire i gruppi anche di due classi contemporaneamente, perché altrimenti non è economico spostare un pullman. E riesco a portare arrivano questi bambini, questi ragazzini, in un modo e tornano a casa in un altro, dopo che sono arrivati a capire questo diverso che è l'ape, attraverso una serie di laboratori che facciamo, e accarezzano le api, mettono la loro manina vicino alle api e le api rispondono con una delicatezza unica. Il mio strumento didattico, pensa, è la piuma. Con una piuma io guido tutta la lezione e porto questi alunni ad accarezzare le api. È una cosa meravigliosa. Chiaramente sono tanti anni di esperienza, tanti anni di prove, e la vera sicurezza del contatto con le api e delle punture sta nella capacità di capire che cos'è questo insetto. e chiaramente bisogna essere preparati, bisogna sentirle queste api. Ci possono essere dei momenti, e lo sai benissimo, che non è possibile avvicinarle perché hanno dei, o dei problemi loro o delle situazioni atmosferiche di tempo o di altro, e quello te lo comunicano subito, e quindi là tu metti in atto dei passaggi di sicurezza più precisi. Ma altre forme sono veramente con una delicatezza unica, con una sensibilità unica, che avvicini le api a questi visitatori in maniera... E quando un bambino, un ragazzino ha toccato un'ape, scatta un meccanismo di così autocompensazione, diciamo, che è unico. Io ce l'ho fatta, io sono riuscito a avvicinare, a toccare anche un essere così particolare. Quindi è questo che adesso mi dà tanto stimolo di continuare, di fare queste attività, di queste visite, e anche i ragazzini più, diciamo, vivaci, quelli più difficili da controllare, e anche i diversamente abili, bambini autistici. Un bambino autistico ha parlato per la prima volta dopo che ha accarezzato le api, perché voleva accarezzarle, ha parlato in pubblico per la prima volta. Pensa che emozioni creano le api. Guarda, sono esperienze di vita che io vorrei veramente sviluppare e comunicare con tante scuole. Ormai tante scuole l'hanno capito e preferiscono, invece di andare alla visita allo zoo o alla visita al parco giochi, venire a fare una bella attività formativa qua in fattoria didattica.
1: Sì, confermo questa. Difatti, quello che hai raccontato adesso è una cosa che mi ha affascinato quando l'ho vista la prima volta, e dopo ho, diciamo, sviluppato questa questa sensibilità, e ho capito, osservandoti molte volte, cosa stava succedendo in quel momento. E la cosa si può benissimo imparare, ecco, e l'ho imparata proprio da te, questa, ecco. È una cosa che faccio spesso, faccio sempre anch'io con i bambini, con gli adulti, con tutti.
0: Quindi bravo, l'autostima che tu crei in questi ragazzini fondamentale. Bisogna lavorare sull'emozione.
1: Esatto.
0: Lavorare sull'emozione che si va a creare.
1: Esatto.
0: E là hai un successo enorme.
1: Sì.
0: E pensa che addirittura dei ragazzini, dei bambini dicono: ma io voglio essere punto. Ma perché queste api non mi pungono? Io voglio essere punto. Si arriva a questo, pensa, è una cosa assurda, ma sì, si arriva a questo. Ma la cosa speciale, particolare, è il libro che ho scritto, che ero all'ospedale. Cosa facevo? Prova a pensare, io non dovevo pensare alla mia malattia, dovevo pensare a progetti, andare avanti, a continuare, perché avevo visto che i miei figli e tutti gli amici che avevano attorno volevano questo. E io ho detto: ma come? Non mi devo tirare indietro, devo assolutamente pensare a progetti nuovi. E quindi mi sono messo a scrivere un libro di tutta la mia esperienza, che adesso è andato bruciato, ho finito tutte le copie che sono state pubblicate, e lo stiamo ripubblicando online attraverso con Apinsieme, la rivista nazionale Apinsieme, al quale io scrivo regolarmente articoli, e sarà integrato questo mio libro base, sarà integrato con gli articoli tecnici di apicoltura che abbiamo sviluppato con la rivista Apinsieme. Sarà disponibile quando sarà elaborato e sistemato, diciamo, in forma online.
1: Bene, Vincenzo, sempre il nostro Vincenzo, chiede se anche le famiglie possono venire in visita all'alveare da grappa, mettendosi d'accordo.
0: Sì, okay. Chiaramente bisogna formare dei gruppi, perché diventa più facile organizzare la visita e anche avere una comunicazione tra più persone. bisogna avere gruppi almeno di una decina, una quindicina di persone, un minimo di 20 persone, insomma, ecco, anche perché sia costruttiva per loro e un po' remunerativa per noi, fattoria didattica, e mettiamo una quota per visitatore. Ed è quello che ci fa, ci dà una ricompensa un po' del nostro lavoro, insomma, ecco.
1: Bene, allora metteremo i tuoi contatti a disposizione nella pagina Telegram che abbiamo, che gestisce bene, proprio Vincenzo, grazie, ecco, grazie. Che così potranno trovare lì le indicazioni. Poi c'è un tuo apicoltore che dice: uno degli insegnamenti delle api è la collaborazione. Anche in apicoltura tra gli apicoltori aiuto reciproco è fondamentale e dà risultati inaspettati. Ed è quello che ho imparato in quest'anno neo apicoltore con Beppi come maestro. Ecco, ti sta proprio ringraziando di questo.
0: Bene, guarda, no, questa è una sorpresa.
1: C'è un ascoltatore.
0: Quindi vuol dire che questa trasmissione, che questa radio funziona, insomma, è sviluppata.
1: Okay, c'è una chiamata che probabilmente è per te. Proviamo a sentire se riusciamo a mettere in collegamento. Pronto?
2: Pronto, buonasera. Aspetta un attimo che riduco il volume. Ecco, sono Giampaolo.
1: Sì?
2: Ecco, sì? Sono Giampaolo Burbello da Bassano.
0: Sì, ciao.
2: Mi dai spazio?
0: Sei un apicoltore?
2: No, potenziale.
0: Ah, potenziale, bello, aspirante apicoltore.
2: Sì, no, volevo appunto, sei uno specialista, ma sono risposte e domande, risposte non ricevute negli anni quando facevo lo speaker in Radio Gamma 5.
0: No, ho capito.
2: Tu ti occupi di api, no? Miele, altre cose,
0: certo,
2: o derivati?
0: Certo.
2: Bene, allora io, secondo te, a parte il discorso del bio tutto relativo, no? Perché ovviamente gli apicoltori oppure chi dirige la direzione di queste associazioni, che secondo te non è il caso di dire o dichiarare se il miele ha una infezione dentro da conifere?
0: Una infezione, scusa che non ho capito, da?
2: No, è una introduzione, un innesto da conifere.
1: Allora, questo, senti, ti avevo già chiesto di approfondire questo argomento e di venire qua e ne parliamo in diretta, perché veramente è un argomento al quale, adesso io vorrei che Beppe Morosì cercasse di capire, perché è veramente difficile da capire questa cosa, ed è un qualcosa da studiare, inventarti queste cose.
2: Ti chiedo questo al tuo ospite, che è un tecnico: secondo lui non è il caso di approfondire se nel miele o dichiararlo se c'è innesto di aconifere? È una domanda che fa parte delle leggi dello Stato.
0: Certo, ma questa è una sostanza, scusa, è legata a una pianta, è legata al nettare o al polline di una pianta, perché non sono preparato su questo, no? Spiegami un po' qual è il problema. Spiegami.
2: Questo ti fa onore per la tua onestà intellettuale, veramente complimenti. È la prima volta che trovo una persona che ammette di non sapere.
1: No, guarda che ti ho chiesto, te l'ho detto anch'io, che non so di questo argomento e di venire qua a spiegarmelo. Non l'hai fatto. Allora, siccome adesso abbiamo anche pochi minuti.
2: No, non mi hai dato più accesso in radio.
1: No, tu puoi venire qua e personalmente e ne parliamo.
2: Facciamo una bella cosa, no? Allora, visto che ti ho dato anche questo bel complimento di onestà intellettuale che hai, no? E questo ti fa onore. Tu prova a chiedere la direzione se mi fa entrare e dopo lo comunichi agli ascoltatori. Cosa diranno se io ho accesso a Radio Gamma 5 quando ho rotto con
1: senti,
2: loro.
1: Mi dispiace, ma adesso stiamo intervistando una persona che sta raccontando un po' la storia della sua vita e polemizzare in questo modo penso che non sia proprio la cosa migliore. Ti prego.
2: Ti chiedo con grande umiltà quello che ti ho detto prima, prova
1: sì,
2: a vedere se mi danno.
1: Non abbiamo il tempo, abbiamo pochi minuti. Ascolta, abbiamo pochi minuti.
2: Se il tuo ospite lo sa.
1: Ti chiedo.
2: E cosa provoca l'innesto? No, l'impollinazione da conifere.
3: Beppi, ci sei?
2: Sì.
3: Ascoltami, siccome non riusciamo a chiudere la telefonata di questo ascoltatore, dobbiamo chiudere contemporaneamente anche la tua. E mettiamo giù e poi ci risentiamo, va bene Beppi? Ti richiamiamo subito.
1: Grazie.

Siamo? Ci sei, Beppi? Beppi? Beppi, ci sei? Richiamiamo. Allora.

0: Eccoci Beppi, ci sei di nuovo?
1: Ci siamo?
2: Sì, sì, ci siamo, pronto?
1: Benissimo, benissimo. Allora, dai, continuiamo il nostro argomento. Mi dispiace, insomma, di questo momento di confusione. Abbiamo pochi minuti, abbiamo 4 minuti ancora, meno.
0: Tre.
1: Ecco, noi ti ringraziamo veramente di questo tempo che hai dedicato al nostro spazio. Siamo stati veramente onorati di quello che ci hai raccontato. Io spero magari che ci risentiamo ancora, magari parleremo di qualche argomento specifico più avanti, se ti va. Beppi? Non c'è più, è sparito.

0: ci sei Beppi?
1: Sì, ci
0: ecco.
1: Sono.
0: Bene, allora
1: bene, vi ringrazio io di questa opportunità di scambiarci, io direi, questi aspetti che possono essere veramente interessanti per la nostra società.
0: Sì, e anche per, diciamo, per chi vuole fare un certo tipo di apicoltura, insomma, deve alzare il livello di cultura, non c'è niente da fare, altrimenti pensare di allevare api solo per lo scopo di produrre miele è veramente riduttivo. Serve, e poi l'abbiamo visto nel nostro percorso, insomma, no? Cioè, abbiamo sempre puntato su un livello alto di cultura, perché la cultura ti fa vedere altri aspetti, insomma, che sono
1: si perdono delle occasioni,
0: esatto,
1: uniche se non apriamo il mondo,
0: esatto,
1: e quindi se ci sono queste persone che vogliono iniziare un percorso così completo e del benessere per le api e benessere per noi, possono rivolgersi qua all'area del Grappa. Noi facciamo continuamente questi corsi e abbiamo tante soddisfazioni e incontrano tanti altri appassionati, tante altre storie di appassionati che praticamente hanno avviato questa apicoltura familiare e hanno un riscontro eccezionale.
0: Bene, saluta Rita e Lara e a presto, dai, ci rivedremo.
1: Grazie mille.
2: Ciao.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci ritornati in diretta.
1: Eccoci qua. Allora, rispondiamo a Mario Cappellotto sperando che sia ancora in linea, in ascolto.
0: Sì, esatto.
1: E che voleva sapere qual è il canale Telegram della trasmissione.
0: Si chiama Apicoltura Biodinamica. E lì trovate diverse informazioni quando ci ricordiamo di metterle.
1: No, dai, prima o dopo arrivano sempre.
0: Sì.
1: Oh, è ancora con noi.
0: Perfetto. Bene,
1: grazie, allora, grazie a Mario, te, Mario.
0: Questa è l'informazione, grazie. Bene.
1: E poi volevamo anche salutare David 66 che ci scrive che. Ci fai complimenti per sempre di grande spessore tecnico e culturale la vostra rubrica domenicale. Grazie a te, David.
0: Grazie, sì. Facciamo quello che possiamo. Insomma. È una passione che proviamo a trasmettere. Io credo che quello che ci viene dato non lo dobbiamo tenere. Cioè, quello che ho ricevuto, l'ho ricevuto perché era a disposizione, era disponibile, l'ho accolto, e come l'ho accolto cerco di rimetterlo diciamo in a disposizione,
1: in circolo.
0: Perché non dobbiamo trattenere niente. Quello che si trattiene forma delle brutte cose, quello che tratteniamo, compreso anche, sembra una cosa assurda, comprese anche quelle energie che circolano attraverso la moneta, ad esempio. Cioè, trattenere e non far circolare crea delle brutte cose, veramente. Più trattieni e più si insiste. Invece sono cose che bisogna far circolare. Come arrivano, bisogna farle circolare. Se arrivano in abbondanza, fare circolare ancora di più.
1: Sì.
0: Fare circolare ancora. Sì. E questo fa parte anche delle conoscenze, insomma, no? Beppe Morosini, che avete ascoltato, insomma, una delle cose che ho imparato da lui è proprio questa: quello di trasmettere e di dare. È fondamentale. L'entusiasmo ci vuole, e non trattenere proprio una cosa che tanto non è che perdi nulla. Cioè, se sei in ascolto, continui a ricevere, non sarai mai diciamo, non ti mancherà mai nulla, insomma, ecco. E la sua, diciamo, disponibilità, la sua generosità mi ha formato molto, ecco. Ecco, Davide, questo cerchiamo di fare. Ciao Davide D'Alesiano.
1: Ciao. Sì.
0: Oggi sì.
1: Scrivi per ultimo oggi.
0: Per ultimo. Spervacco.
1: Sarà in ferie anche lui, spero.
0: Chissà.
1: Speriamo, spero per te. Che sei al fresco.
0: Ok, allora riprendiamo la nostra chiacchierata. Dove eravamo rimasti?
1: Che ti dovevo fare un paio di domande.
0: Dai.
1: Su questa tecnica che usi per debellare la varroa.
0: Debellare, non debelliamo niente.
1: Sì, per ridurla.
0: Diciamo che cerchiamo un punto di convivenza. Un punto di convivenza. Sì, la tecnica dell'asportazione di covata, no? Sostituisce quello che viene appunto praticato ormai dappertutto come blocco di covata. Ecco, che porti a un risultato apparentemente immediato, sì, è la stessa cosa che vale per l'alimentazione, no? Cioè, l'alimentazione abbiamo visto ormai che è qualcosa di negativo, e poi no, non lo dico solo io, insomma, lo dice anche la ricerca. La scienza dice che appunto accorcia la vita delle api. In casi estremi a me non è mai capitato, però in casi estremi, in momenti in cui ti trovi di fronte a delle famiglie che stanno veramente collassando per la fame, perché ci sono degli eventi particolari, perché le abbiamo messe in un posto dove che in quella condizione, in quel momento specifico, sono in crisi e stanno collassando, e non lo sappiamo se collassano, no? Perché nel momento in cui tu ci metti le mani non saprai mai se sono collassate, va bene? E io dubito che le famiglie, se facciamo le cose fatte bene, collassino per mancanza di miele, perché le hai portate ad essere così, insomma hai fatto qualcosa che non va, ecco. In quel caso, nel caso in cui una famiglia stia morendo di fame e ha bisogno di un salvataggio, un salvagente, vabbè, insomma, si può anche fare, però cosa comporta questo? Cioè, comporta il fatto che oggi le aiuto, somministro anche un'alimentazione artificiale, magari seguo, anzi no, magari seguo scrupolosamente le indicazioni che ha dato Steiner, ma domani devono arrangiarsi. Cioè, se serve appunto per permettere a loro di arrivare a domani, ma domani 24 ore, non sto dicendo domani un mese dopo, domani 24 ore, no? Se domani in virtù di questo loro saranno in grado di arrangiarsi, va bene, d'accordo, ecco. Ma se io proseguo con questo, nel tempo questo organismo si indebolisce e poi accuserà dei problemi. Questo l'abbiamo detto mille volte. Il blocco di Covatta è la stessa cosa. Allora, apparentemente risolvi un problema, ma a lungo termine ne hai generato degli altri, perché hai bloccato una funzione fisiologica dell'organismo. L'alveare non è solo una comunità, ha questa doppia diciamo particolarità: è una comunità di individui, ma formano un organismo. Quell'organismo deve funzionare con tutte le sue funzioni, con tutti i suoi organi, con tutte le sue funzionalità, insomma, no? E deve essere estremamente funzionante. Può succedere, ecco, l'ha detto Beppi prima, mi ha raccontato un po' la storia della sua vita, ha avuto un momento difficile della sua vita dove ha incontrato la malattia, ecco, lì poteva benissimo finire la sua vita in quel momento. Ha subito degli interventi devastanti che ne sta ancora, diciamo, vivendo le conseguenze, e questo succede, no? Questo succede. Adesso noi non possiamo essere paragonati a un alveare, perché abbiamo, diciamo, siamo in grado di entrare in particolari, e anche dopo una devastante esperienza come ha subito lui, in qualche modo, insomma, riusciamo a farcela. L'alveare è difficile, non è in grado di comunicare i particolari, no? Non possiamo scendere in lo potremmo anche fare magari con delle sensibilità particolari, no? Si potrebbe anche fare, ma non è questa, insomma, non è questa la funzione delle api. Il fatto è appunto che interrompendo una funzione fisiologica si rischia proprio la morte dell'organismo. C'è da fare. L'asportazione di Covatta non è indolore, d'accordo? L'asportazione di Covatta implica un impegno maggiore da parte del fisico. È come dire, beh, potrei fare l'esempio, benissimo, ok. Allora, io ho perso tre dita della mia mano destra, d'accordo? Allora, trovarsi senza tre dita, cioè, vuol dire che la tua manualità che avevi prima non c'è più. Non c'è più proprio, non c'è più, d'accordo? Con il tempo, il nostro organismo, attraverso diciamo il nostro pensiero, attraverso la nostra mente, mette in moto delle funzioni tali che con quello che hai, con quello che ti resta, riesci a sopperire, d'accordo? Non a sostituire, ma a sopperire, diciamo, quello che facevi prima, va bene? La stessa cosa succede all'interno dell'alveare.
1: Sì, sono degli atteggiamenti adattativi, no?
0: sono atteggiamenti adattativi.
1: Adattativi a quello che hai in quella circostanza, in quel determinato momento, e per sopravvivere devi arrangiarti con quello che ti trovi.
0: Esatto.
1: Cioè, senza pensare a come eri abituato prima, con quello che avevi prima.
0: Esatto. All'alveare succede la stessa cosa, d'accordo? A sporti della covata, che quella lì fa parte di quegli organi che gestiscono la funzionalità interna dell'alveare, l'alimentazione delle larve, la climatizzazione, lo stoccaggio del miele e tutte queste cose, d'accordo? Ecco, cioè, tirando via la covata per 15 giorni, quelle funzionalità lì di quelle api del quale l'organismo faceva conto verranno a mancare. Vabbè. Però c'è una compensazione, cioè le api anziane riescono ad attivare tutte le funzioni che hanno fatto 20 giorni prima, no? Vivono 20 giorni fuori e 20 giorni dentro le api. Ecco, cioè vuol dire che ci sarà un leggero calo di importazione, perché una parte delle bottinatrici dovranno sostituire le api giovani, d'accordo? Ma l'alveare non è che muore, d'accordo? Le importazioni saranno inferiori, magari si concentreranno più sul polline piuttosto che sul miele, che magari ce l'hanno già dentro, d'accordo? Però c'è una compensazione, va bene? Ecco, è diverso di bloccare la regina, è come bloccare la funzionalità di un nostro organo, no? Bloccare, che ne so, blocco

0: Certo.
1: non viene approfondito questo aspetto.
0: Sì.
1: Ma io sto parlando. Allora, l'apicoltura biodinamica. Cioè, chi viene ai corsi di apicoltura biodinamica si aspetta, no, delle pratiche che magari sono simili a quelle che vengono applicate in agricoltura. No, non è vero. Cioè, l'apicoltura biodinamica si basa proprio sulla consapevolezza e la conoscenza dell'organismo. Steiner, sull'aspetto dell'organismo agricolo, ad esempio, ha parlato molto della funzionalità dell'organismo, va bene? E come mantenerlo? Ma l'organismo agricolo è costruito, voluto dall'agricoltore, d'accordo? Dall'uomo, che lo deve formare e custodire ed alimentare e tenere in funzione, d'accordo? Ecco, l'alveare è un organismo già formato, ma se non comprendiamo l'aspetto dell'organismo, della funzionalità dell'organismo, è inutile che stiamo qua a raccontarci che cosa, cioè che devo mettere dell'acido ossalico per tenere a bada la varroa solo. Non è solo questo, no. Cioè, l'azione che io vado a fare è un'azione dove alle spalle ho una consapevolezza di ciò, una consapevolezza, cerco di avere una consapevolezza, no? Perché veramente io sono arrivato fino a qua, ma c'è molto altro che non capisco, che non so, ma è quello che riesco a vedere è questo, quello che vi ho raccontato. Va bene? Sicuramente c'è dell'altro, ci sono altri aspetti, chi lo sa, forse un giorno qualcuno gli spiegherà, insomma.
0: Beh, sì, sono senza parole. No, vabbè, io avevo delle domande un po' più tecniche, però
1: Ma fare le domande tecniche, fare le domande
0: ci
1: tecniche.
0: sta questo, questa, comunque, questa precisazione a livello, beh, possiamo dire a livello spirituale della gestione della,
1: Ma
0: no,
1: sicuro.
0: spirituale, forse meno materialistico, che ha meno interessi, che non ha secondi fini, ma anzi cerca di portare a conoscenza un mondo senza pensare al profitto o a quello che è meglio per trarre. Da questo organismo.
1: Ma difatti anche Beppi, no? Lui punta, dice, ci vuole cultura, no? Questo che diceva, dopo, ognuno poi dopo approfondisce l'aspetto secondo le proprie idee, le proprie attitudini. Il livello di cultura, la cultura vuol dire conoscenza, insomma, no? Vuol dire conoscere, se conosci puoi agire in un certo modo, se non conosci applichi delle regole che valgono per te, per la tua vita, no? Per quello che hai sempre fatto fino a quel momento. No, non è così, insomma, non è così. Non è così, ma no, adesso io sto parlando delle api, ma insomma, tu che lavori con i cani, ad esempio, insomma, no, non possiamo pensare di fare fare un cane quello che voglio io, cioè l'atteggiamento che ho io nei confronti della mia compagna, dei miei figli, no? Il cane ha un altro tipo di comportamento, insomma, no? Ha un altro tipo di relazione. Poi dopo, poveretto, che lo faccio come mio, che quando arrivo a casa si mette a pancia all'aria perché è contento, no? Di vedermi, quello è un altro discorso, vabbè, insomma. Ma veramente questi concetti devono essere superati, insomma. Cioè, dobbiamo staccarci e provare di entrare in comunicazione con l'essere che hai davanti. Dopo, aspetto tecnico, falla pure la domanda. Perché è giusto così? È giusto così? Quante cose devi vedere ancora? Devi vedere il mondo.
0: Beh, quello sì, sicuramente. Sì, infatti, poi io sono molto. Devo avere tutti i dettagli
1: Va
0: per
1: bene.
0: comprendere meglio, ma anche, sai cosa, più che altro per far meno danni possibili, perché quando si lavora con degli esseri viventi, si cerca di. Poi saranno inevitabili magari i danni o gli errori o gli sbagli,
1: Purtroppo
0: però.
1: impariamo così, purtroppo.
0: Sì, però è sempre. sarebbe se, cioè, si tenderebbe sempre a farne il meno possibile per,

0: ma non perché si vuole essere dei fighi e si vuole fare tutto giusto subito al primo colpo, ma per non far soffrire magari un organismo.
1: Ti racconto una cosa. Allora, c'è stato un momento della mia vita che mi sono trovato a mettere il sci da fondo in piedi. Io non avevo mai sciato, sì, avevo fatto un po' di discesa, ma con gli sci da fondo. E allora mi mettono gli sci in piedi. Ah, sì, è facile, guarda, si fa così. E siamo stati una settimana sulla neve e un giorno eravamo in altopiano di Asiago, sul Monte Corno. C'è un'amalga che durante beh, questa è un'amalga adattata ad ospitare gruppi, no? Allora, siamo scesi ad Asiago attraverso una strada che durante l'inverno è innevata e chiusa, no? Che si chiama Barenthal, e piena di tornanti. Insomma, io ho fatto tutta questa strada, che adesso è parecchi chilometri, per terra praticamente, no? Per terra. E quando sono ritornato su, ho detto: beh, io adesso metto gli sci lì appoggiati al muro e per me è finito. Insomma, per me è impossibile. Cioè, non ho capito come funziona, insomma. E di fatto quella settimana è stata allucinante per me, d'accordo? Ci ho passato tutta la settimana per terra piuttosto che sui sci, sulla neve. L'anno successivo, siamo ritornati su questo stesso posto e allora, insomma, sti sci, insomma, li vedo un po' con sospetto, insomma, non so se ho voglia di mettere i sci i piedi, insomma, no? Ma si va, dai, proviamo, insomma, vediamo. Metto i sci i piedi, caspita, mi sembrava di essere sempre stato sui sci. Andavo come fosse da anni che andavo sui sci. D'accordo, ecco, tutto quel tempo che è passato, cioè un anno, quel fatto di essere caduto e ricaduto e ricaduto, no? Quelle cadute non erano negative, d'accordo? Hanno lavorato dentro di me, hanno lavorato su non so su che cosa, però hanno lavorato. Cioè, l'anno dopo ho messo gli sci in piedi e volavo, d'accordo? Questo succede quando tengo i corsi di apicoltura. Dico: guardate che quello che vi dirò di fare è veramente poco, ma stiamo qua delle ore, delle giornate a parlare di concetti, d'accordo? Sembra impossibile, no, per le cose da fare sono veramente poche. Perciò fai pure le domande, d'accordo? Che ti servono, perché è quello che tu adesso vuoi, no, vuoi approfondire. Dopo vedrai un giorno che quelle domande che tu fai adesso saranno talmente date per scontate, no? E ti chiedi: ma perché non, no, perché deve passare un anno dalle cadute?
0: Certo, sì. Quindi vado.
1: Vai.
0: No, perché allora quando parli di questa asportazione di covata, comunque io mi faccio una certa immagine e cerco di capire come può funzionare la cosa. Già da quel poco che so, no? E quindi mi chiedo. Intanto avevamo detto che la regina deve restare nell'arnia principale.
1: Certo, deve continuare la sua attività, è fondamentale.
0: Ok, deve continuare la sua attività e in più deve essere un richiamo per le altre api che sono nell'altra arnia,
1: Ma
0: nell'arnia
1: no,
0: esca.
1: no, ma diciamo che loro tornano dentro di default, insomma, cioè hanno l'orientamento, tornano dentro lì. Cioè, io potrei portarle anche
0: Ok.
1: a 10 metri di distanza, le bottinatrici tornano lì per forza, insomma.
0: Ok, e quindi in 2 settimane com'è che le api tornano a occuparsi della covata?
1: Allora, le bottinatrici tornano immediatamente dove erano. Cioè, se io prendo l'arnetta e ho tirato via la covata percolata, d'accordo?
0: Sì.
1: Accompagnata dalle api, va bene?
0: Sì.
1: Le bottinatrici tornano indietro subito,
0: Ok.
1: d'accordo? Restano dentro le api giovani che si occuperanno, diciamo, di custodire la covata che ho percolata.
0: Anche perché non sanno volare ancora.
1: Non sanno volare.
0: Ok, quindi sono costrette a rimanere là.
1: Esatto. Anche loro avranno un problema. Questo l'ha dimostrato l'esperienza di Nicola, che si è trovato le pupe morte soffocate dal caldo, perché mancavano non le api giovani, ma mancavano le bottinatrici che dovevano portare dentro l'acqua. Cioè l'elemento che mancava in quel momento era l'acqua, va bene? Che è fondamentale per abbassare la temperatura. Perciò diciamo che ci sono delle condizioni che dobbiamo valutare. No, non è che tu fai l'esportazione di covata a luglio è uguale a fare un'esportazione di covata a settembre o ad aprile. Non è la stessa cosa. Ci sono momenti diversi. Se tu ad esempio la fai ad aprile, quella covata non ha bisogno di essere raffreddata, ha bisogno di essere scaldata, ma è diversa la cosa, perché se tu dentro con le api hai messo anche del miele, utilizzano il miele anche se non ci sono, diciamo, api che escono, bottinatrici, ma quello che loro interessa è il miele che c'è dentro e utilizzano per scaldare, d'accordo? D'accordo. Viceversa è invece in questo periodo che abbiamo 35 gradi all'esterno, mancano le bottinatrici, non portano dentro acqua, queste possono ventilare, muovi aria calda e basta, d'accordo? Le api giovani possono anche ventilare, loro hanno la loro funzione, la fanno, ma non c'è la capacità di abbassare la temperatura attraverso l'evaporazione, manca l'acqua. Allora a questo punto magari una soluzione potrebbe essere: faccio l'esportazione di covata. Ecco, questa è una cosa che sto pensando adesso, e a me non è mai successo, perché insomma non è mai successo, però col senno di poi, a questo punto, per avere una garanzia, spruzzo le api con uno spruzzino, d'accordo? E a questo punto do tempo a loro che domani ci saranno delle bottinatrici e usciranno a prendere acqua, ma intanto salvo quella situazione. Ma è una cosa, ripeto, che ho pensato adesso in questo momento, non... E questo vale, ecco, questo pensiero che ho fatto è in funzione del fatto che io devo creare una compensazione. Se non lo fanno loro, lo posso fare io, spruzzo dentro dell'acqua. E basta una volta dentro, sì, sui favi. Okay. I favi, prima di inserirli, li spruzzo con l'acqua, in modo che acqua, resta lì l'acqua, anche se cade giù dopo la recuperano, no? E la riutilizzano, ma è dentro l'alveare. Oppure potrebbe essere che metto una spugna piena di acqua sopra, no? Metto una spugna piena di acqua e riescono a recuperare l'acqua. Questo potrebbe essere una cosa nuova, cioè nel senso che...
2: O le metti vicino a una fonte dove ci...
1: No, non riescono a uscire.
2: Non per le api che gliela...
0: Per le bottinatrici.
1: Le bottinatrici va bene, insomma, la trovavano prima, la trovano anche adesso, insomma. D'accordo? È proprio dentro che manca.
0: Quindi comunque le bottinatrici continuano a fare... a rifornire anche quell'arnia lì?
1: No.
0: Non la abbandonano?
1: Momento. Nel momento in cui quelle api giovani diventeranno bottinatrici, ripeto, può darsi che il giorno dopo tu hai 10 bottinatrici e il giorno dopo ancora saranno magari 20, d'accordo? Ma nel momento in cui tu asporti non ne hai bottinatrici per un po', per alcune ore, non so quante, 10, 12 ore, una giornata.
0: Ok. Ma diventano bottinatrici per necessità o perché è giunto il loro momento?
1: A volte anche per necessità.
0: Ok, ma perché le bottinatrici che vengono inserite nell'arnia, quelle come correttamente pensato, tornano nell'arnia, esatto, madre, diciamo,
1: esatto.
0: E l'arnia esca non la considerano più?
1: No. Non è che riconoscono il posto dove tu le hai messe, anzi, loro tornano dove erano prima.
0: Certo, certo.
1: Allora,
0: okay. Ho capito.
1: Allora, prima che il pigliasciami con la covata percolata si renda conto che delle api giovani magari devono anticipare il fatto di diventare bottinatrici, magari ci sono già i danni, d'accordo? Questa è una cosa che diciamo ha raccontato Nicola, molto interessante. Mi dispiace per quello che
0: sì,
1: è capitato.
0: Forse allora questa operazione non va fatta in questo periodo.
1: Però se arrivi tardi devi fare qualcosa, insomma.
0: Ma allora secondo te forse non è meglio?
1: Cosa è successo? Ah no.
0: E non è meglio. Se si arriva tardi, vabbè, ovvio.
1: Se si arriva tardi bisogna fare l'asportazione di covata.
0: O lo stesso.
1: Sì. Però, ripeto,
0: però cioè, magari
1: abbiamo una soluzione.
0: Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Abbiamo una soluzione.
0: Spruzzandole, dici.
1: Esatto.
0: Ok. Con l'acqua.
2: Vincenzo, di mettere i siberini tirati fuori dal freezer.
1: Di mettere?
2: I siberini tirati fuori dal freezer.
1: Sì, ma non è che hanno bisogno del ghiacciolo, hanno bisogno di acqua.
0: Di fare perciò, merenda.
1: Perciò basta mettere anche un piattino nella parte sopra i favi con pieno di acqua, con una spugna, in modo che loro per capillarità riescono a prelevare l'acqua e fare quello che devono fare. Già è molto questo,
0: sì.
1: Già è molto,
0: sì.
1: Ecco, questo si potrebbe consigliare, che in questo periodo con temperature di 35 gradi è meglio metterci invece di stare lì a spruzzare, si mette un piattino
0: sopra il tettuccio dell'arnia, quindi
1: no sopra i favi, poi si gira il coprifavo.
0: Ah, ok. Mm-hmm. Tipo quando si mette la vaschetta del formico.
1: Esatto, sì.
0: Okay.
1: Poi dopo per chi non ha il coprifavo chi utilizza i polistiroli non c'è il coprifavo con il vuoto, no? Se tu giri il coprifavo è una tavoletta di polistirolo e basta. Però mettendo una cornice si può fare una cornice, alzare e metterci il piattino dentro, insomma, con l'acqua. O se no, se uno non ha, spruzza con uno spruzzino le facciate dei favi, le mette dentro e loro quell'acqua lì la recuperano dopo.
0: Mm-hmm.
1: Allora hai diciamo un polmone di riserva, dai la possibilità alle api di organizzarsi, perché anche loro non è che trovano le soluzioni in 2, 2, 4. Cioè, tu devi immaginare che dalle api a un certo punto le togli dalla loro organizzazione, dove c'è tutto un sistema che funziona perfettamente, e devono riorganizzarsi, passano delle ore, ecco. Allora, se l'asportazione la fai alle 10 di mattina, alle 4 del pomeriggio sono già cotte, perché non, probabilmente non hanno fatto in tempo a trovare il modo di compensare tutto quello che manca. Comunque interessante anche questo, insomma, dai.
0: Già, sì, ecco.
1: Abbiamo pensato a soluzioni nuove, vedi?
0: Sì. Bene, bene, sì, non ho più domande, vostro onore.
1: Già finite? Già finite?
0: Sì, no, erano queste due curiosità che mi premeva sapere, ma sì, avevo intuito giusto che... Cioè, non avevo pensato che le api nuove, le api giovani... potessero diventare subito delle bottinatrici, però mi era venuto il dubbio che le api che venivano le api già adulte che venivano trasferite tornassero subito sull'arnia madre, e dopo non capivo chi si prendeva cura delle, cioè chi andava, se le api giovani non sanno volare, chi andava a portare dentro loro il polline, l'acqua e tutto.
1: Allora, dentro,
0: quindi tu mi dici che in poche ore queste qui, per sopravvivere,
1: certo,
0: appunto di necessità virtù, e quindi imparano a volare e a bottinare.
1: Esatto. Non tutte, ma diciamo chi è più vicino, magari
0: sì, gradualmente.
1: Esatto, magari api che sono arrivate al 15° giorno di età, invece di arrivare al 20° giorno, siccome ci sono delle funzioni che non necessariamente riescono a compiere perché non c'è la necessità proprio. Ad esempio, l'ape che è pronta a generare cera se c'è da generare cera la fa, altrimenti fa delle altre cose, no? Farà la magazziniera piuttosto che la ventilatrice, tanto per dire, no? Ecco, perciò queste che hanno già finito certe funzioni possono essere ingaggiate a fare altre attività. C'è anche ad esempio ho un apiario che probabilmente chiudo quest'anno, che ogni anno è sempre peggio, nel senso che ci sono queste api, cioè le famiglie a un certo punto si trovano spopolate da bottinatrici e ingaggiano continuamente api giovani. Cioè, tu apri l'alveare e i favi sono scoperti da api, cioè tu vedi sempre covata, vedi un po' di api giovani e non vedi bottinatrici. Perché? Perché vengono, muoiono fuori e vengono ingaggiate le giovani. D'accordo? Perché vedi pochissime api, mm-hmm. Ecco, ma all'interno di un sistema che funziona bene c'è un'attivazione immediata. Nel momento in cui è come dire, non so, devo fare una talea. Va bene, taglio un pezzo di pianta, no? La metto in terra e non è che il giorno dopo le radici. C'è tutta una serie di stimolazioni, il taglio che genera, no, degli ormoni, una necessità, la foglia inizia ad attirare certe forze e poi si sviluppano le radici. Ci vuole del tempo, mm-hmm. D'accordo? All'interno dell'alveare succede la stessa cosa.
0: Ok, però allora adesso spieghiamo quello che succede dopo, magari brevemente.
1: Cosa succede dopo, dove? All'interno
0: esatto.
1: Del pigliasciami.
0: Okay. Esatto.
1: Sì. Allora, cosa succede? Allora,
0: praticamente quando la covata si schiude.
1: Ok, allora a un certo punto se è andato tutto bene, nel senso che le api che sono rimaste hanno allevato bene la covata, l'hanno raffreddata, c'era da raffreddare, scaldata, c'era da scaldare, a un certo punto iniziano a sfarfallare. Siccome la covata opercolata resta chiusa circa 12 giorni, 14, 15 con i fuchi, d'accordo? Ipotizzando che nel momento del prelievo la covata era appunto il primo giorno di opercolatura, ma non è così, va bene? Perché in realtà la covata è in scalare, va bene? Però partiamo da questo principio. Nell'arco di 15 giorni sfarfallano tutte. Prima le operaie e per ultimi i fuchi. Va bene? A quel punto che cosa abbiamo? Abbiamo le api, la maggior parte sono api giovani, perché sono 15 giorni di percorso, non sono ancora diventate bottinatrici, non c'è la necessità di avere bottinatrici, perché le bottinatrici praticamente sono state, cioè quelle, le api giovani, no, che abbiamo introdotto dentro, sono diventate bottinatrici. A questo punto abbiamo le api giovani, un po' di bottinatrici e la varroa, che sono tutti assieme, perché non avendo covata recettiva, la varroa è lì in fase foretica, sì, il termine tecnico è fase foretica, cioè vive attaccata alle api. Uh-huh. A questo punto è vulnerabile, va bene? È vulnerabile, qualsiasi sostanza che io metta dentro che infastidisce o indebolisce o ammassa la varroa, diciamo, o sono arrivato all'obiettivo. Cioè io metto dentro dallo salico, dopo lo salico ha bisogno di un po' di tempo, diciamo, per agire, dopo due giorni ha raggiunto l'azione massima, la varroa cade disorientata, perché l'acido salico disabilita i sensori di informazione e di movimento, perciò la varroa si stacca dalle api, cade giù, insomma.
0: Ok, e quindi poi si possono riportare i telaini.
1: Esatto. Dopo due giorni posso ridare anche solo le api, insomma, posso vuotare le api dentro il melario, dal melario dentro l'arnia, senza nessun problema, insomma. Sì, sì.
0: Ok. Bene.
1: Allora, diciamo che dalla prossima volta iniziamo la lettura delle,
0: sì,
1: della conferenza, sì, perché abbiamo raggiunto, diciamo, okay, dopo se c'è necessità magari approfondiamo anche
0: alla fine lui. Non abbiamo fatto proprio un ripasso, cioè abbiamo ripassato solo l'ultima cosa che abbiamo detto oggi.
1: Vabbè, allora diciamo no, però... che dedichiamo una parte al ripasso, una parte iniziamo la lettura.
0: Va bene. Ok.
1: Bene? Ottimo.
0: E beh, quindi il prossimo appuntamento è sarà il 19 luglio, ma se volete un appuntamento più vicino, vi ricordiamo martedì sera al Cinegamma 5.
1: Certo.
0: Dai, venite a trovarci, a
1: ci
0: fare
1: vediamo,
0: un giro.
1: Dai. Dai,
0: stiamo
1: che
0: in compagnia, beviamo, guardiamo un bel filmino e mangiamo e beviamo qualcosa, certo, anche prima se volete.
1: Sì, dai. A martedì allora, per chi vuole.
0: Per chi volesse, sì. Ci trova qui in sede radio. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Fai dei montaggini dopo.
1: Sì, sì, sì.
0: Molto bene, molto bene. Ce l'hai, eh?
1: Ce l'ho.
0: Oh, yes!

ecco qua, abbiamo fatto anche cacao. Cacao abbiamo fatto. Riprendiamo un attimino un po' con questa canzone che finisco di sistemarmi. E vai, riproviamo. Forza!

0: persone che...
1: Bene, riprendiamo con la nostra trasmissione. Siamo arrivati ai nostri saluti. Saluto bene. Dopo tre ore di pausa e sono ancora qua, siamo ancora qua. E come di consueto, i saluto i belli, buoni, brutti e cattivi dalla alla Z, alla X, saluto tutti, ritenetemi tutti salutati, indistintamente salutati. Quindi, gente, dove siamo arrivati col programma? Siamo al Cantagiro del 1964, che si divise nello storico girone A, artisti affermati, e girone B, giovani esordienti. L'edizione fu vinta da Gianni Morandi con In ginocchio da te per il girone A, e da Paolo Mosca con La voglia dell'estate per il girone lì. E cosa dirvi? Come di consueto, e noi siamo qua per ripartire col Cantagiro. E il Cantagiro, se non sbaglio, quell'anno oltre alle varie tappe, che come al solito sai si fermavano Montecatini Terme, erano tanti cantanti ben conosciuti che veramente hanno fatto la storia della canzone, hanno fatto dei successoni grandi, enormi, che effettivamente è da valorizzare in tutto e per tutto. E così dobbiamo effettivamente dire. Vediamo, prima di partire alla grande con il Cantagiro, se ci sono delle telefonate o dei messaggi. Ho dei messaggi, li leggiamo. Li leggiamo, che così e possiamo dopo partire con il tutto. Servirebbe anche la mano del carissimo. Ecco, questo mettiamo e prepariamo un po' tutto tranquillamente. Vediamo un po'. Pronto?
2: Oh, ciao bellissima.
1: Oh, la mia carissima Vergine, come va?
2: Bene, vi ho ascoltato anche oggi, ma dopo che parla dell'amico che va a mancare, non me lo vedo più mai.
1: Ecco.
2: Perché ogni volta vi ascolto non facciamo. Adesso vi ho chiamato per salutarvi tutti e due. Devo fare i complimenti, bravi, con poesia anche a Lucia. E adesso ti lascio continuare. Sei arrivato, Thomas.
1: Ha accompagnato la Lili, fra poco arriva. Quindi sono partita.
2: Allora, me lo saluti te, lo ringrazio di ieri sera della canzone. Dopo che ho sentito la Beatrice, e dopo che c'è il passone.
1: Ecco.
2: Sì,
1: dai, in tutti i modi oggi abbiamo dedicato la trasmissione proprio a Vito Monaco.
2: Sì, io anche le cose tu dall'inizio fino a fine.
1: Poi anche abbiamo letto la lettera e la poesia che Franca, la Gianfranca Turchetto, la Franca Iaia, ha mandato al Papa, e la lettera che il Papa ha risposto a lei, quindi abbiamo portato a conoscenza, abbiamo portato a conoscenza agli ascoltatori.
2: Siete stati tutti e tre meravigliosi, veramente siete stati meravigliosi. Saluto te, gli dai un bacione a Giorgio, tutta la tua famiglia, la famiglia di Thomas, E poi saluto tutti gli speaker, con tutti gli ascoltatori, e tante salute a tutti.
1: Grazie.
2: E sai che vi voglio sempre bene voi.
1: Grazie Gabri, e ti sei sempre,
2: ecco, va bene,
1: con
2: ti lascio continuare, scusa se ti ho disturbato.
1: No, no, e vedi che ho preso, ho detto prima che parta con tutto l'ambaradam.
2: Ecco, va bene.
1: Certo,
2: ciao amore,
1: certo.
2: Un bacione, saluto a tutta la tua famiglia e tutti i bimbi del mondo fuori.
1: Grazie Gabri, un abbraccione.
2: Ciao. Grazie, ciao.
1: Ecco la carissima Gabriella dell'Olmo, tranquillamente. Vedo che Davide D'Alessiano ci dice: carissima Anna, buona serata, saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica Corrado e Anna Maria, buona trasmissione Davide D'Alessiano. E in più abbiamo anche Luca di Mandria che dice: ciao Anna, Giorgio, Thomas, di me, Davide, Adriano, Marco, Renata, la mamma Mary, saluto tutti e tutte. Ciao, anche un salutone da parte nostra al carissimo Luca di Mandria. E anche qua abbiamo il nostro Daviducci, poeta pazzo, canta che si gira la diva e i Merlinduzzi, fan scapuzzi. E certo che ci dobbiamo scapuzzare, Daviduccio, ma insomma. Poi c'è il solito acchiappa la gallina, ma io devo acchiappare i galli, non la gallina, i galli, va bene? il nostro carissimo Fabio Pollice Verde, sì, io ho detto stasera stai con noi in compagnia e lui mi ha mandato il messaggio ringraziandomi del tutto e alla prossima. Quindi mamma mia, c'è una puttana di zanzara che è venuta dietro la schiena e mi sta mangiando mezza schiena, ed è così. Quindi fra i messaggi, come ho detto prima, abbiamo il nostro carissimo, metto tutte le chiavi qua, tutto, guarda quello, muoviti, che dobbiamo fare, e quelli chi sono?
0: Questo metto solo tre canzoni che abbiamo cantato nel Rio.
1: Cazzo, hai combinato?
0: Dopo ti dico. No. C'è l'idea lì, ma che sei a mia, c'è vissuto che porta a casa.
1: Signor, va bene, no, io sono già pronta.
3: Ma tu hai acchiappato la gallina.
1: Ma un gallo già acchiappato, non la gallina, i galli, a me servono i galli.
0: Dio po'.
1: Bene, come abbiamo detto che il vincitore di quell'edizione là del Cantagiro 1964 è stato Gianni Morandi con la canzone In ginocchio da te, e volevo, dopo faremo un po' di carrellata, di biografia riguardo al cantante. Allora vediamo, forza In ginocchio da te, la canzone vincitrice del 1964 di Gianni Morandi. Vai!
3: Strucca il bottone.

niente, non lo so, aspetta che cambio radio. Cambio radio.

ecco qua in ginocchio da te, difatti, il 64 è stato un anno veramente d'oro per la musica, proprio caratterizzato dalla British Invasion e da capolavori intramontabili e tante canzoni di quel periodo là, tanti successi internazionali, no? E veramente hanno veramente spiccato il volo. Belli le canzoni di quell'anno là, una più bella dell'altra. Difatti ci sono stati anche dei successi internazionali che spiccano Under the Night dei Beatles oppure Pretty, sono canzoni successoni che veramente hanno dato qualcosa quel periodo là. Proprio anni da sognare e continuiamo con il prossimo cantante. Abbiamo Michele con Ti ringrazio perché e ce lo ascoltiamo. Se poi abbiamo il nostro Daviduccio che mi fa un po' di biografia di Gianni Morandi e potrò altrimenti aspetterò quando viene Thomas perché c'è stato un piccolo problema. Inizialmente Morandi non voleva registrare la canzone considerandola troppo sentimentale rispetto al repertorio precedentemente. Lo convinse l'arrangiamento del grande Ennio Morricone. Guarda, è bellissimo. Dai che il cagno arrabbiato vuol dire la sua. Ed effettivamente, in tutti i modi, vedi, tante, dopo faremo una ricerca più approfondita e ne parleremo un po' anche di questa canzone qua. Ora andiamo con Michele. Ti ringrazio perché.

Michele, Michele, ti ringrazio perché insomma, non se Daviduccio mi dice qualcosa riguardo al cantante Michele. Vediamo, Michele che quest'anno ha compiuto 68 anni di carriera. E bene, guarda, così leggero leggero altrettanto. Bene, continuiamo al terzo posto, troviamo Little Tony con Non aspetto nessuno. Why?

tletoni e vediamo se il nostro Daviduccio dice qualcosa. Il tonno piccolo che si ascolta col ciuffo a banana, sempre mitico e già ci manca tanto. E sì, veramente, c'è un brutto male e ce l'ha portato via. Bene, continuiamo ora con la prossima canzone, poi faremo tutta una carrellata con Pino Donaggio, la canzone Capirai. Pino Donaggio.

ecco qua Pino Donaggio, sì, anche lui, oh, opla, anche lui, non vorrei che ci sia venuto a mancare. Continuiamo ora con Betty Curtis, Scegli me o il resto del mondo. E vai, Betty Curtis.

Sì, la grande Betty Curtis. Ed ora vediamo un po' se Davide mi ha dato qualche spunto. Da Burano, col Donaggio non canta più da metà anni 70, ma è diventato un gran compositore di colonne sonore. Grazie Davide, grazie. E non è, no, è ancora vivo. Ecco, allora io sbagliavo. Purtroppo, se ho la lista delle canzoni, non riesco a fare un po' di gossip della biografia di cantanti. Aspettiamo il gallo che arriva. E allora. Difatti è ancora vivo Pino Donaggio a 84 magari. Grazie Davide. Poi Betty Curtis, che fu scoperta da Teddy Reno, e opla opla, e sì, questa l'avevamo anche menzionato nei precedenti Candagiro. Sì, è stata scoperta da Teddy Reno. Bene, andiamo avanti con la prossima canzone. Abbiamo Nini Rosso. Sono qui ad aspettarti. E ce la ascoltiamo, Nini Rosso. Vai. Opla.

0: Nini Rosso, quello del famoso Silenzio fuori ordinanza, grandissimo trombettista italiano. Pino Donaggio dice che no, è vivo, no? Perché qua ormai, Anna, ognuno qua ormai dobbiamo dire è morto? Questo che dobbiamo cercare, è morto? Toccatevi le palle. No, purtroppo ormai è così. Gli anni sono quelli, sono passati.
1: Amen.
0: No, è Pino D'Angiò quello che c'è morto. Quello che fa palla, quello che fumava e cantava, sai, Pino D'Angiò. Magari se poteva fare un'assonanza con Pino Donaggio. Comunque è vivo, Anna. Uno poteva dire magari si è fatto confusione con Memmo Remigi. No, Memmo Remigi è vivo pure quello.
1: Ma
0: allora, no, perché Pino Donaggio, Memmo Remigio, e Pino D'Angiò è morto.
1: Ecco,
0: Memmo Remigio. Abbiamo allungato la vita a tutti quest'altro.
1: La mano sul culetto.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, è vivo, c'ha la mano viva e vegeta pure.
1: Va bene, dai, va bene. Qua che facciamo un po' di biografia.
0: Ma dobbiamo fare un po' di biografia a sto Nini Rosso.
1: Frattanto,
0: frattaglie, fai le frattaglie.
1: Che io faccio partire.
0: Che appicci il computer qua.
1: Di Robertino, l'innocenza.
0: Ah, Robertino!
1: Certo.
0: Sì.
1: Andiamo avanti.
0: Mo è diventato un Robertone, perché i Robertini anche loro vanno avanti con gli anni, ragazzi.
1: Andiamo avanti.
0: Era piccolino, piccolino.

0: Grande Robertino, l'innocenza. E continuiamo, dopo facciamo tutta una carrellata.
1: Facciamo tutto un gossip dopo.
0: Sì,
1: va
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: vai avanti. Va.
0: E allora ora
1: va avanti,
0: ci ascoltiamo,
1: che mi viene da ridere.
0: Edoardo Vianello con la Tremarella.
1: La Tremarella. Sentiamo
0: sì,
1: sta Tremarella.
0: Opla.

0: Ecco qua.
1: Edoardo Vianello.
0: Eccoci, signora.
1: Ci siamo?
0: Sì, allora, intanto una buona sera a tutti. Adesso, come si dice, quando si è dietro le quinte, dopo si sale sul palco e si fa l'esibizione, giusto? E certo. Noi invece qua a Gamma 5 facciamo tutto un minestrone, no?
1: Ma,
0: facciamo
1: Gamma 5, fatto
0: sia al dietro alle quinte che davanti alle quinte, la quinta di reggiseno della Anna, facciamo tutto noi, perché qua è tutto, come si dice, tutto un déshabillé. Noi siamo in famiglia, noi ci sentiamo in famiglia, qua è tutto un avanzo, dice la Anna, noi avanziamo e noi avanziamo con la trasmissione. E quindi intanto una buona serata a tutti, mi unisco ai saluti iniziali che ha fatto Anna. Saluto Davide 625, sempre solerte, sempre presente, sempre disponibile a supportare e a sopportare questi due pazzi scellerati che sono qui,
1: casinisti,
0: tutto uranisti, no, uranisti no, quelli che si urinano addosso, poverini, perché hanno una distrutto sia i reni, e che colpa ce n'hanno, poverini, che ha detto Lino Banfi. Noi siamo qua che cerchiamo un po' di intrattenere, di essere due voci familiari, amichevoli, dietro ad un microfono, di farvi passare due o tre ore spensierate. E salutiamo ancora Fabio Pollice Verde, che ha già salutato l'Anna, e tutti voi che siete ancora in ascolto. Ancora un ringraziamento alla Lilli, nostra signora della radio, mandiamo un grande abbraccio, e siamo qua, diamo spazio a questi intramontabili tormentoni degli anni 60, degli anni 70. Anna questa sera ha inaugurato per il Cantagiro 1964 la terza edizione musicale canora, ideata da Ezio Radelli. Si svolse dal 26 giugno all'11 luglio 1964 con finale a Fiuggi. A Fiuggi, l'acqua Fiuggi, Anna, sì, quella per i calcoli ai reni, quella è buona. Le tappe principali sono state Ancona, Terni, Pescara, Fermo, ma anche se erano a Fermo, Fermo alle Marche mi sembra, Fermo,
1: sì,
0: ma hanno camminato lo stesso,
1: cioè?
0: Perché sai che c'è quel detto, tu sei lento, potresti fare il sindaco a Fermo, che là non si muovono mai a Fermo. Invece qua il Cantagiro ha continuato, da Fermo sono andati a Cervia, da Cervia a Venezia Mestre, Comerio, Alessandria, Modena, Sestri Levante, Marina di Massa, Perugia, Roma, Salerno, con tappa finale appunto a Fiuggi. I due gironi li ha già spiegati l'Anna, girone A con i big, girone B con le nuove proposte, gli esordienti, e Gianni Morandi in ginocchio da te, e il girone B invece dopo lo troveremo, dopo quando arriveremo al girone B degli esordienti ci sarà Paolo Mosca con La voglia dell'estate. Facciamo una carrellata veloce, allora abbiamo sentito, ecco, Gianni Morandi è il vincitore proprio oggi, ecco, in apertura, perché dopo prendo la macchina per venire qua dalla signora Anna e in compagnia vostra la domenica con le poesie, però c'era la zia Mara, strucca il botton, c'era la zia Mara che fanno vedere tutte le varie puntate, sì, pezzi importanti, no, all'estate, fanno vedere quelli di tutto l'anno televisivo, e in apertura di domenica in quest'oggi c'era Mogol. Giulio Rappetti in arte Mogol, grandissimo paroliere italiano, e lì proprio si è ricordata la figura di Gianni Morandi, e fulcro fondamentale il paroliere Mogol, che negli anni 80 che diede il suo rilancio con Canzoni stonate. Dopo magari la riascoltiamo, quella è stata proprio quel brano che l'ha rimesso in gioco, perché Gianni Morandi era finito la carriera, poverino, era proprio out, perché era quell'eterno ragazzo acqua e sapone anni 60, con i filmarelli là, con
1: i musicarelli
0: vestito da militare là, con la Laura Fricchi, anche dopo è diventata la sua moglie, e dopo si sono purtroppo anche separati, una coppia bellissima sul set, vederli, ritornerò in ginocchio da te, proprio è la canzone che abbiamo sentito adesso, da qua parte tutto questo idillio, ecco, musicale, canoro, d'amore, si conosce sul set con sta Laura e Frichian, cioè siamo nel 64 qua, vero Anna?
1: Sì.
0: Cioè è partito giovanissimo, Morandi è del 44, 20 anni, ecco, un ragazzo di 20 anni già sulla cresta dell'onda, fatti mandare dalla mamma. In ginocchio da te, occhi no, di ragazza,
1: non
0: ti merito più, ha fatto di tutto e di più, come tutte le cose hanno la loro gittata, Morandi era finito. Arriva Giulio Rapetti,
1: in arte mogol,
0: e appunto, e praticamente sua è stata l'idea di istituire la nazionale italiana cantanti di calcio. Siamo nel 1980 e vuoi arruolare Gianni Morandi come proprio un ruolo importante anche di allenatore della squadra, una cosa del genere. E dici sì, ma ti dici siamo della nazionale cantanti, ma ti non c'è nessuna canzone che ha detto, cioè sei un cantante sì, ma non ti sei in corso, cioè ormai era fermo, no? Era fermo dal comporre nuove, da cantare nuove canzoni, ecco. E quindi praticamente lui è stato fermo, ha avuto questo blocco discografico, pensate, per 10 anni, quasi 10 anni, tra siamo fine anni 70 fino all'inizio degli anni 80. Si ferma Gianni Morandi, si ferma per l'esattezza dal 74 fino all'inizio appunto degli anni 80. Lui con Il mondo cambierà nel 1974 si ferma e gasto blocco, poverino, ecco. Giulio Rapetti che ridà questa spinta per fare, e che scrive, dice tu per fare appunto partecipare alla nazionale di calcio cantanti, e te che hai bisogno di avere una canzone. Questo l'ha raccontato lui in diretta, proprio Morandi, ancora in uno speciale che ho visto su Rai 1. Te fa somina canzoni stonate. E lì, da lì parte, per poi arrivare al 1985, l'anno della nostra nascita, Davide, con Uno su mille ce la fa, quanto è dura la salita, da lì appunto è ripartito, dopo continua a fare televisione, partecipa a spettacoli e
1: festival con Umberto Tozzi,
0: sì. Non ha più pubblicato, diciamo, delle hit né album di forte impatto commerciale, ma almeno dopo comunque la sua figura è ripartita, ha avuto quella giusta dignità che doveva avere. E quindi tanto di cappello, questa vita così, che non è così semplice per nessuno. Lui nasce a Monghidoro, appunto, come già detto l'Anna, ricordiamo appunto, fatti mandare dalla mamma, siamo nel 62, quindi in questo cantagiro era già in auge col fatti mandare dalla mamma, siamo con In ginocchio da te, sempre nel 64, Non son degno di te, sempre nel 64, canzone di protesta, guerra fredda, guerra del Vietnam, siamo nel 66 con C'era un ragazzo come me, Uno su mille, e dal 66, dopo canzoni belle, importanti, proprio di grande successo, passiamo già nella discografia, passiamo subito all'85 come canzoni in evidenza, cioè le altre sono state un po' più trascurate, anche se sicuramente nel frattempo che ne sarà stata tante, ovviamente, che adesso qua non mi vengono in mente, non vado a dilungarmi. Banane e Lampone sono del 92, pensavo che era più vecchia. E dopo arriva Sanremo nel 2022 come terzo posto con il brano Apri tutte le porte, che non ricordo. Non, Anna, se tu mi dici Apri tutte le porte, non me la ricordo. Nel 2010 è stato anche conduttore su Rai 1 di programmi come C'era un ragazzo. Ha condotto Sanremo 2011 e 2012 riportando appunto il festival a grandi ascolti, cioè Morandi gli ha dato il picco, gli ha fatto riportare ai grandi ascolti, ha collaborato anche con artisti più giovani per dare appunto questo input, questo rinnovamento, affinché anche le nuove generazioni lo potessero conoscere, come con Jovanotti. Ecco, con Jovanotti ha scritto Apri tutte le porte, che se appunto nel Sanremo abbiamo detto 2022, ecco, è una collaborazione con Jovanotti, questo Apri tutte le porte. E dopo a cantare insieme a Mauro Pagani, Checco Zalone, Claudio Baglioni, Biagio Antonacci, cioè ha fatto anche ruoli in qualche film. È sposato dal 2004 con Anna Danna, ha tre figli, Marianna, Marco e Pietro, che quest'ultimo è noto come 13 Pietro, il rapper, quello che era a Sanremo quest'anno, il 13 Pietro Esefio, De Gianni Morandi. È grande appassionato di corsa, ha partecipato a numerose maratone e quindi l'abbiamo sentito per la terza edizione del Cantagiro questa sera.
1: Allora, se te ti vuoi ascoltare un po' che non ti ricordi, apri tutte le porte,
0: sì,
1: e mettilo come titolo di...
0: Apri tutte le porte, siamo a Sanremo 2022. 2022, eccolo qua.

0: qua, non abbiamo ascoltato questo brano. Io no, sinceramente, Anna, non lo ricordo. Ma sarà bello, eccetera, però. Non sono quelle canzoni che hanno lasciato un segno come quelle che ascolteremo questa sera con il Cantagiro.
1: Certo. Ora vediamo un po' una biografia di Michele.
0: Certo, certo, certo. Allora, Michele ha cantato. Ti ringrazio perché è giusto.
1: Sì.
0: Allora. Intanto ti ringrazio perché è una delle canzoni più rappresentative, diciamo, di Michele, che si chiama all'anagrafe Gianfranco Michele Maisano. Questo brano, appunto, lo troviamo nel Cantagiro del 64 e Michele, appunto, conosciuto appunto come questo nome Michele, che è Gianfranco Michele Maisano, è uno dei protagonisti, appunto, spesso sottovalutati della musica leggera italiana degli anni 60, perché la sua storia è ricca di un talento precoce, di successi clamorosi, di collaborazioni prestigiose, però sì, e finisce insomma, ecco, non è che ha avuto tutto questo questo seguito. È del 44, è nato a Vigevano, è cresciuto a Genova. Incide il suo primo disco a 14 anni, pensate. Ecco, viene notato dal maestro Giampiero Reverberi e lo porta alla casa discografica RCA, inizia la sua vera carriera professionale. Il primo successo vero, ecco, è Se mi vuoi lasciare, ecco, è 1963, dove appunto vince il girone. La volta scorsa l'abbiamo sentito,
1: perfetto,
0: e vince il girone B degli esordienti del Cantagiro. Resta 9 settimane numero uno in Italia, diventa un grande successo in America Latina. L'America Latina di solito è stato sempre un tramite per tanti cantanti sottovalutati qui in Italia. Un cantante che mi viene in mente adesso così è Laura Pausini. Per l'America Latina è una cosa incredibile, forse anche Elisa, anche la cantante Elisa. Cioè, l'America Latina ha sempre tirato per i cantanti italiani, quelli che qua magari non erano tanto considerati, per l'America Latina hanno avuto sempre questo grandissimo successo. Arriva secondo dietro Morandi, anche questa edizione Michele diventa una star nazionale, viene a volte definito l'Elvis italiano, quel periodo là, dopo ovviamente Little Tony avrà la meglio. Comunque la sua voce è morbida, una capacità di passare dal rock and roll alla ballata melodica, una presenza scenica elegante che è moderna, che è importante anche quello ovviamente. Altri brani celebri è Dite a Laura che l'amo, ecco, un altro brano bellissimo, verrà inciso nel 66. Poi c'è Susan dei Marinai nel 1971, con testo di Fabrizio De André, ecco. E Ridi del 1964 e Soli si muore. Parteciperà a Sanremo 70 con L'addio, Sanremo 72 con Forestiero, e molto popolare all'estero, rimane in Messico, Giappone, Francia, Germania, Canada e America Latina. È ancora attivo, a volte lo vediamo ospite in programmi televisivi, eventi musicali. Nel 2023 la città di Genova gli ha dedicato un concerto speciale, ecco, in una villa importante, Villa Rossi Martini di Genova. Il comune di Genova gli ha dedicato una serata, un concerto, un avvenimento proprio per lui.
1: Bene. Ora, oltre a Michele, abbiamo, sì, Little Tony.
0: Oh, adesso andiamo a fare anche omaggio a Little Tony, ma dobbiamo ascoltarlo adesso, Anna, però, vero?
1: La canzone Non aspetto nessuno l'ho fatta ascoltare.
0: Ah, ok.
1: Se c'è qualche
0: facciamo una carrellata veloce anche su Little Tony, ecco, vediamo un attimo se troviamo due notizie veloci e dopo andiamo avanti, ecco, con la serata. Vabbè, Little Tony, abbiamo avuto modo anche di sentire la figlia intervistata da Enzo DJ, ecco, la trasmissione della domenica quando non ci siamo noi, all'anagrafe Antonio Ciacci, nato a Tivoli. Tivoli, infatti lui è sepolto nel cimitero di Tivoli, Tivoli dove c'è la Villa d'Este, quella con le 99 fontane, 100 fontane, ecco, Tivoli, 99 cannellesi all'Aquila, quelle che essere 100 fontane di Tivoli. 9 febbraio 41, Roma 27 maggio 2013, uno dei più grandi interpreti del rock and roll italiano e un'icona pop, appunto riconoscibile per questo suo ciuffo ribelle che lo ricorda, appunto ricorda Elvis Presley, l'Elvis mediterraneo. Riderà, ecco, la canzone Riderà, oltre 1 milione di copie, Cuore matto 12 settimane al numero 1 in classifica. Abbiamo 24.000 baci nel 61 con Celentano, ecco, una canzone simbolo che dopo gliela ciulerà in sostanza Celentano, sta 24.000 baci.
1: No, hanno partecipato,
0: hanno
1: insieme,
0: partecipato insieme,
1: cantavano insieme,
0: però
1: al Festival di Sanremo.
0: Però Celentano ha avuto la meglio, cioè io la ricordo da Celentano sto 24.000 baci.
1: Anche lì Teletoni lo...
0: sono pari meriti, è come Don Bacchi e, dai, ho capito, Don Bacchi e
1: Celentano, sì, che tantissime, dai, canzoni.
0: Come si chiama il mago, le gran Gaspar, dai, poeta Johnny Dorelli, Don Bacchi e Johnny Dorelli con il brano L'immensità, ecco.
1: Difatti è più menzionato da Johnny Dorelli, L'immensità. Bene, andiamo avanti. Ora abbiamo Pino Donaggio con la canzone Capirai, e vediamo un po' di gossip su Pino Donaggio.
0: Ma l'hai già trasmessa anche questa?
1: Sì.
0: Beh, aspetta, leggo in anteprima, ma Massimo, perché io lo sto leggendo velocemente qua le biografie che trovo qua sul sito discografico in velocità. Dice: volevo chiarire che Gianni Morandi non si era fermato nel 74, anzi nel 76 ha avuto un ottimo successo con la canzone Sei forte papà. Adesso gli anni precisi devo andare ad approfondire, Massimo. Comunque lui ha avuto un periodo di oblio e le è ripartito grazie a Giulio Rapetti, questo volevo dire. Adesso non sei cassone di affare e a trasmissione del tutto Gianni Morandi, minuto per minuto, anno per anno. Comunque grazie che hai puntualizzato questo periodo. Adesso vediamo se trovo magari il periodo giusto per fare chiarezza. Dopo è logico che voria Maurizio Seimandi qua con tutto il super telegattone a fare la... Lui dice qua, sto cercando proprio in velocità adesso, ecco, su Velvet Music, ecco, troviamo Gianni Morandi, ecco, una notizia più ufficiale dal Corriere della Sera, ecco, perché andiamo anche su notizie un po' più. Morandi, il mio 68, gli anni cupi dei fischi e sepolto dai Led Zeppelin, il Dise. Adesso qua, come sempre, il Corriere della Sera rompe che vuole la pubblicità, ovviamente. Però il Dise, il mio 68, allora è durata dal 75-76 il mio oblio fino all'81-82 quando incontrai Mogol. Corriere della Sera, che dopo che abbia fatto anche queste canzoncine, ma ho capito, sì, che avrà avuto un gran successo, ma è una roba per bambini, Sei forte papà, ricordo anch'io gli speciali in televisione, adesso l'hanno preciso. Gianni Morandi, giovanissimo, fuori dalla casa di Monghidoro, suo paese d'origine, c'è una foto in bianco e nero. Il cantante sta concludendo in Sardegna le riprese sull'isola dell'Isola di Pietro, ecco, ricordiamo sto sceneggiato, quindi questa intervista è del 2011 addirittura, ecco. Conobbi personalmente Gianni Morandi, che da ragazzo era il mio beniamino. Un giorno del 1981 stavo raccogliendo contributi per un libro che si chiamava Il sogno degli anni 60 e mi sembrava che quel conto non avesse senso senza di lui. Lo incontrai in un bar poco lontano dal conservatorio dove studiava contrabbasso. Il risultato di quella conversazione è nel libro. chi è che scrive questo libro allora? L'intervista a Morandi, il mio 68, gli anni cupi dei fischi, sepolto dai Led Zeppelin. Ha cominciato a cantare a 13 anni e ora sta per compierne 75, in mezzo a una vita segnata da straordinari successi e alcune cadute. Sono fortunato, il treno è passato molte volte per me. Ecco, questo è un editoriale, devo ancora capire chi è che lo scrive, perché sono archivi. Quando sono archivi dei giornali, ovviamente l'impaginatura Noisé è così perfetta, è capibile, bisogna un attimo analizzarla, cioè adesso, ho appena aperto la pagina adesso. Comunque lui dice che il suo periodo, quanti anni è durata questa situazione? Andai in crisi dopo i Led Zeppelin, mi urlavano sei finito, vai via. È durata dal 75-76 fino all'81-82, quando incontrai Mogol, che in realtà mi cercò perché era appassionato di calcio e voleva fare una squadra, ma poi scrisse una canzone per me e tutto poi ripartì. Quindi dopo, vabbè, avuste piccole parentesi, capisco Massimo eccetera, adesso però non sei che so, adesso dobbiamo stare qua tre ore a fare sì. Tutto Gianni Morandi minuto per minuto, anche perché la scaletta è lunga e tutto sommato così ora andiamo anche a casa che domani mattina con impegno. Comunque grazie Massimo e una buona serata a te, ecco.
1: Bene, continuiamo ora con la prossima.
0: Pino Donaggio, che devo fare?
1: Io ho fatto la gaffe.
0: Quello che, che non è morto, allora dobbiamo vedere chi è, senza fare date allora, facciamo, generalizziamo così, ecco, le date ce le... Allora, Pino Donaggio. Allora, vediamo un poco. Pino Donaggio, detto appunto, nasce come Giuseppe, e, Venezia. È di Venezia, Anna? È veneziano?
1: Sì.
0: È veneziano? È una delle figure più affascinanti della musica italiana, prima cantautore melodico negli anni 60, compositore di colonne sonore, soprattutto nel cinema di Brian De Palma. Io non vivo senza te 65 è un successo importante. Donaggio nasce come cantante autore di brani melodici, spesso con un tocco malinconico, diventa un classico mondiale grazie alla versione di Elvis Presley, You Don't Have to Say You Love Me. Poi fa Capirai nel 64, presentata al Cantagiro, dove ottiene un ottimo piazzamento, una casa in cima al mondo nel 66. Nel 70 Donaggio cambia completamente strada, qua ricordo che ho gradito Davide 625 nel suo messaggio, quindi non devo ripetere le stesse robe. Abbandona la carriera da cantante e diventa compositore di colonne sonore. Andiamo avanti!
1: Andiamo, che qua
0: si addorme.
1: Dai gallino, Thomas, che ha la gallanna, manca una spalla.
0: Mo arriva dalla spalla e anche la coscia.
1: Abbiamo ora, hai sbagliato il reparto? Sì,
0: cambia reparto. Mutan mutandis,
1: ecco, abbiamo,
0: cambiatevi le mutande.
1: Betty Curtis, scegli me o il resto del mondo. Sentiamo Betty Curtis.
0: Che molte risponde al telefono tra poco, stai attenta.
1: Sentiamo Betty Curtis.
0: Poi c'è anche
1: ma
0: un
1: no,
0: cane che
1: la
0: abbaia.
1: La canzone l'abbiamo sentita.
0: L'avete già sentita? Ah, lo devo sentire io qua. Mannaggia i guai, Betty Curtis. Questi stasera mi fanno sudare. Azzo.
1: L'aria confezionata
0: è tutto confezionatore. Mo lo accendiamo. Allora, il suo vero nome si chiama Roberta Corti, Milano del 36, è già scomparsa nel 2006, Anna, 70 anni.
1: Dai.
0: È del 36, aveva 70 anni, cavolo, sì. È stata una delle voci più eleganti, moderne della musica leggera italiana. È stata attiva dal 57 al 2006. Lei ha affrontato stili che appunto comprendono il jazz, il melodico, influenze americane, successi internazionali, una figura centrale della canzone italiana degli anni appunto 50 e 60. scoperta da Teddy Reno. Pensate, amici ascoltatori, è stata scoperta da Teddy Reno, che è il marito di
1: Rita Pavone.
0: Risposta esatta, la signora Anna, 500.000 lire in gettoni d'oro, che me li tengo io, che le diede il nome di Betty Curtis. Teddy Reno mi dice: no, tu non puoi chiamarti Roberta Corti, non puoi avere. Dice, e gli diede Betty Curtis. Teddy Reno la portò alla CGD nel 57 e da lì ha cominciato a fare questi grandi successi, questi brani che si chiamano Al di là, partecipa a Sanremo 61 in coppia con Luciano Taglioli, vincitrice del Festival 61, Al di là. Ecco, Betty Curtis. Soldi, soldi, soldi, sempre del 61, è uno dei suoi più brani popolari. Chariot sul mio carro, 1962, numero uno in Italia, versione italiana di I Will Follow Him, usata anche da film Goodfellas di Scorsese. Ok, ho capito. E poi il brano Nessuno del 59 con Vilma De Angelis. Vi ricordate voi Vilma De Angelis, che qua siamo nel 59, che canta Nessuno, nessuno, nessuno, ti giuro nessuno, che poi l'ha resa celebre Mina. Dopo, quando che ha visto che era Betty Curtis che cantava, Mina che si è passata avanti a tutti, Vilma De Angelis è andata a Tele Monte Carlo alla domenica mattina a bruciare le pentole sui fornelli, che faceva le ricette di cucina. Mi ricordo ancora, ero piccolo, io paperissima, gli fece uno speciale quando c'era Columbro e la Cuccarini, che presentavano uno speciale di 10 minuti su tutte le papere di Vilma De Angelis a Tele Monte Carlo coi fornelli, e la guardavo perché assomigliava a tutta la sarta di mia nonna. Vilma De Angelis, alla Teresa Furin, ecco, assomigliava a tutta sta signora Teresa, e dico: ma cos'è a Teresa? Perché ero voce, invece era Vilma De Angelis. Una volta ha fatto un fumo e ha bruciato tutte le tecce, là tutti chi rideva con l'Umbro, con Carini. Ancora mi ricordo sto passaggio, ecco, anche queste persone, pensati, nel 59 era che si dava da fare a cantare, per poi finire a fare espose di Drio e Fornelli davanti a sta telecamera con queste tecce che si bruciava, e dopo Canale 5 con questo programma che ridevano tutti a casa. E poi ecco, ultima canzone che ricordiamo di Betty Curtis, Tango del Mare. Tango del Mare, 1962, anche quella è stata una grande hit da classifica. Partecipa al Festival di Napoli con Tu siamo all'ingunia, e poi siamo al Cantagiro 64, siamo al quinto posto con Scegli me o il resto del mondo. Fa anche il film Ragazzi del jukebox, fa anche questo film, sì. Qua andiamo avanti.
1: Sempre la biografia di Nini Rosso.
0: Minchia, siamo arrivati anche al grandissimo trombettista italiano, eccezionale, Nini Rosso. Ce l'abbiamo solo noi, le cassette di Nini Rosso, tutti in casa abbiamo una musicassetta stereo 7 di Nini Rosso. E quando uno nomina Nini Rosso si apre veramente un mondo fatto di musica elegante, cioè di musica che fa venire il pel d'oca, fa vibrare l'anima, nello stesso tempo fa venire questa malinconia profondamente italiana, perché fa parte di quegli artisti appunto che abbiamo solo noi, ecco, questo trombettista meraviglioso, come il grandissimo come si chiama quello del suonatore di flauto? È stata buona. Severino Gazzelloni. Severino Gazzelloni è questo grandissimo musicista, questo grandissimo suonatore di flauto traverso, che fa un cameo nel film FFSS con Renzo Arbore. Renzo Arbore fa la mancia, dà l'offerta a questo suonatore da strada che suona il flauto traverso, chiede l'elemosina, Renzo Arbore mette 1000 lire, e invece Severino Gazzelloni. Ecco, questi sono questi grandissimi artisti che abbiamo solo noi in Italia, che possiamo essere solo noi orgogliosi di averli. Il nome corretto anagrafico di Nini Rosso è Raffaele Celeste Rosso. È nato a Torino, non pensavo che era nato a Torino. È torinese, è Biemonte, viene dal Biemonte, Questo allora conosce Vito Ragusa di Paese Sera, quello col piede da cavallo. Davide, è presente il commissario Logatto? Com'è che si chiama il giornalista Vito Ragusa nel nome? Che c'ha una bella moglie, che non, ovviamente non è torinese. Quell'attore là, va bene.
1: Guarda,
0: dai,
1: cosa dice Daviduccio. Nini Rosso non solo cantante ma anche grande trombettista rinomato. Purtroppo scomparso nel 1994 a 67 anni.
0: Cavolo, poverino. E nel 94, il 5 ottobre a Roma, il suo stile appunto viene ricordato proprio per la tromba, soprattutto per il silenzio fuori ordinanza che lui farà nel 1965, vendendo 10 milioni di copie in tutto il mondo. È amatissimo in Giappone, dove ha fatto delle tournée memorabili. Brani importanti sono La ballata della tromba, Il concerto disperato, Uomo solo, che è stata anche una sigla televisiva, Sono qui ad aspettarti, presentata al Cantagiro 1964. Quindi lui e Gavù, ecco, questa grandissima carriera proprio suonando la tromba. Perfetto.
1: Ecco, continuiamo ora con
0: andiamo a cantare?
1: Robertino.
0: Ah, beh,
1: sempre la biografia di Robertino.
0: Robertino. Saluto Antonio di Ariano Polesine, mi ricordo ancora una serata con Renzo nell'altra parte del giovedì sera, che è stata fatta tutta una inchiesta su Robertino, che aveva una canzone che cantava da bambino. Antonio da Ariano, se tanto che non lo sento. Il nome vero è Roberto Loretti, è nato a Roma nel 47, è fatto il cantante bambino, ecco, e poi interprete melodico, diventa famoso fin da bambino con questa voce limpida, con questa voce potente, intonata. È uno dei pochi bambini cantanti italiani ad aver avuto un grandissimo successo internazionale. La sua carriera esplode in Danimarca, dove viene scoperto mentre canta in un ristorante romano. Ecco, in Danimarca è il ristorante romano per gli italiani in tutto il mondo. Il pubblico danese lo adora da subito, lo trasforma in una star, comincia a fare tournée in Scandinavia, dischi venduti in tutta Europa, apparizioni televisive internazionali. La sua voce da bambino è paragonata a un tenore in miniatura. I suoi brani più celebri sono O Sole Mio, Giamaica, L'Innocenza, presentata a Cantagiro 64, L'Ave Maria e Santa Lucia. Il suo repertorio è quasi sempre composto da brani tradizionali napoletani o melodici che valorizzano la sua vocalità angelica. La voce e il cambiamento, come accade a molti cantanti bambini. La voce cambia con l'adolescenza, certo, a meno che una volta che faceva quella cosa bruttissima della castrazione del coro delle voci bianche, delle voci bianche, cioè, fine 800, cioè, li castrava, ragazzi, schifo. E quindi cosa c'è? C'è il passaggio alla carriera adulta, ed è un passaggio difficile. Perché? Perché Robertino perde la caratteristica vocale che lo aveva reso unico. Il pubblico fatica ad accettare questo nuovo timbro vocale, perché ovviamente si cambia, con lo sviluppo si cambia, e la RCA, la casa discografica, riduce ovviamente il suo impiego, lo va ad adoperare, ad utilizzare sempre meno, perché qua si parla sempre de schei. E quindi cosa fa? Vive tra l'Italia e la Scandinavia, oggi, tuttora, continua a cantare, si esibisce comunque per tutta la vita, però purtroppo, vedi, quando te che è questo grande fuoco iniziale, dopo purtroppo te che devi sopravvivere, devi veramente sopravvivere.
1: Ecco. Ora la biografia, ora andiamo su Edoardo Vianello con la canzone Tremarella. L'abbiamo sentita, sì, quando si
0: vabbè, era... Vianello, tutti i Vianelli del mondo, vabbè, questo lo conosciamo ormai. Dopo parole, oggi su Edoardo Vianello, mi pare un neodo de Raimondo, mi pare un cugino alla lontana. So che una sera avevamo fatto tutto l'albero genealogico. Comunque lui, Edoardo Vianello, viene ricordato come un re assoluto dell'estate italiana, cioè queste canzoni ritmate, sì, della leggerezza, dell'ironia, delle melodie proprio della stagione estiva. È impossibile parlare degli anni 60 senza citare anche il suo nome, appunto Edoardo Vianello. Lui è nato nel 38, ha creato su punto queste canzoni facili, ballabili, orecchiabili, con parole semplici. Abbiamo sentito l'altra volta i Vattussi, dopo che ha fatto Abbronzatissima, Guarda come dondolo, Oh mio signore, Pinne, fucili ed occhiali. Siamo nel 64, Girone A, Cantagiro, presenta Tremarella, ottenendo 602 voti. È uno dei brani più ballati dell'estate, con quel ritmo scosso che diventa un suo marchio di fabbrica. Ha sfondato, lui ha fatto centro su il suo stile che deve portare avanti, ovvero questa immagine da ragazzo romano simpatico che conquista tutti in quel periodo. Le sue melodie restano in testa. Che sto brano del 2022, sì, di Gianni, sì, Morandi, che abbiamo sentito prima, te dico, Anna, sarà sta anche simpatico, ma sinceramente non è rimasto in testa e non l'abbiamo neanche più sentito trasmettere per le radio, per altri mezzi di comunicazione, o molto probabilmente perché adesso abbiamo 100.000 mezzi di comunicazione, abbiamo YouTube, abbiamo Spotify, abbiamo radio, abbiamo digitale terrestre, canali tematici, che una volta te avevi sta Radio ETA, ti trasmetteva sta canzone, te ascoltavi, te dici bella, invece adesso si perde tutto in questo calderone troppo esagerato,
1: ecco. Partiamo
0: E Vianella, anni 70, che sia appunto Vilma Goccia, eccetera, eccetera.
1: Ecco,
0: andiamo avanti.
1: Moglie. Andiamo avanti, ora ci ascoltiamo la canzone.
0: Ce l'ascoltiamo,
1: Ma
0: no?
1: Quando sono al mare.
0: Di chi?
1: Cantata da Fabrizio Ferretti.
0: Ci siamo rimessi
1: in
0: gareggiata, che così adesso mi bevo un bel bicchierone d'acqua. Va bene, e intanto ci ascoltiamo Fabrizio Ferretti con Ma quando sono al mare, direttamente Cantagiro 64, Radio Gamma
1: 5.
0: Vai.

sono al mare. Faccio quello che mi pare.

0: Eccolo qua, Anna. Sentiamo Davide. Intanto abbiamo ascoltato Fabrizio Ferretti, Ma quando sono al mare.
1: Ecco, aspetta, è tutto mordi ai moribondi questo. Robertino, che ha 7 anni, recitò anche nel Ritorno di Don Camillo. Senti.
0: Aspetta, ripeti.
1: Robertino, che a 7 anni recitò anche nel Ritorno di Don Camillo.
0: Nel Ritorno di Don Camillo, non è che se proprio il Don Camillo, proprio quello che porta i fiori, accettate questi fiori come dono d'amore, e che è il bambino della città giardino. Quello è il primo, se proprio il Don Camillo numero uno, setto Davide. Se non sei nel Ritorno di Don Camillo, se non sei il figlio che scappa dal collegio, fammi un po' una ricerca, spiegami meglio Davide, intanto che l'Anna continua.
1: Ecco, gli intramontabili tormentoni vianellistici, è tutto twist, ed è vero, perché lui andava sul metodo del... Poi i pazzi col pazzo e via con l'andazzo. In verità Morandi prese anche lezioni di violoncello durante il periodo di stasi creativa, famosa la tournée con l'amico di sempre Lucio Dalla e gli stadio nel 1988.
2: Bravo che l'hai ricordato.
1: In America Latina su tutti Zucchero, Ramazzotti e Pausini sono andati in America Latina, sai che
2: sì.
1: Mentre Fabrizio Ferretti, 8 anni di carriera come cantante e 56 da imprenditore. Ecco, questo Fabrizio Ferretti.
0: Bravo, che così te mi hai fatto un bel sunto dei Ferretti. 8 anni di carriera cantante e dopo diventa imprenditore. Perfetto.
1: Bene, andiamo avanti con... ora abbiamo Piero Focaccia. Che se non sbaglio dovrà essere Piero Focaccia, il cugino di Adriano Celentano. Non vorrei sbagliarmi.
0: Neanche me, faccio come Anna Paolo Bonolli, se dice nel dubbio assoreta, però dopo ovviamente ci documentiamo.
1: Mia sorella, la canzone Mia sorella.
0: Perfetto, guarda, neanche a farlo. Oh, ma noi ci mettiamo senza metterci d'accordo a dire le cazzate, siamo numeri uno, proprio siamo in simbiosi, Mamma mia, oh ragazzi. Allora, Piero Focaccia si chiama?
1: Canta la canzone Cazzo. Mia sorella.
0: E canta, tua sorella canta? La salutiamo.
1: Dalla questura
0: te ne un'ugola tanta tua sorella. Complimenti, è un'ugola di famiglia, avete tutti l'ugola d'oro voi. Bravi. Ha detto Renzo Arboli, dice, oggi si chiama Cussì, dice, te non ugola Cussì, ha detto. Mia sorella, Piero Focaccia, tua sorella o sua sorella? Chi è? Tua sorella.
1: Se dice mia sorella, è mia sorella.
0: E basta, e non è di nessun altro. Radio Gamma.
1: 5.

0: E questo sì, è Piero Focaccia.
1: Questa è, sentiamo la curiosità di Davide 625 su Robertino Loretti. Ecco, Robertino il cantante ci dà conferma che
2: ha recitato nel ritorno di Don Camillo, figlio di Peppone,
1: che Nosè è il bambino, appunto, quello che si è scampato al collegio, quello è grande, adolescente, ed è proprio il bambino piccolino quando c'è la scena che mangiano gli spaghetti, no? Che arriva Don Camillo tutto fradicio da Montenara, no? Che deve portarsi via un oggetto che farà tremare tutti, che ha detto: cos'è il vostro mortaio da 81? Un qualcosa di più grande che parte col suo crocifisso, no? Se lo porta dopo su per il monte. Ecco, lei è il bambino che dice: io ci voglio venire con te, mi porti con te, il dice. Oh caro, mo ci fa un freddo là, dice, ed è così triste. E quello dice: vai, studi, vai a scuola, vai a catechismo. No, non andiamo più, si aspetta che tu torni, vai, basta, vai a dormire. Ecco, e questo pezzettino qua, lui è Robertino.
3: Io ci voglio venire con te.
4: Ma tu sei un angelo, tu. Ti porterei volentieri lassù, ma ci fa un freddo ed è così triste. Allora impari bene il catechismo?
3: Non ci vado più.
4: Non vai più al catechismo? Oh, che vergogna.
3: Mica è colpa mia. Nessuno ci va più adesso. Si aspetta che tu...
4: Sta zitto, va a dormire. Mo bene, adesso proibisci anche ai bambini di andare in chiesa.
5: Non proibisco mai niente. In questo paese ognuno è libero di fare quello che vuole.
4: Sì, meno quello che i tuoi compagni proibiscono. Conosco il metodo, la mitragliatrice.
5: Occupatevi dei fatti vostri. Non siete più del paese, siete uno straniero. Tornate sui vostri monti.
4: Va bene.
1: Eccolo qua, ho bisogno del garagista meccanico Giuseppe Bottazzi. Ecco, va avanti il film ormai. Questi film sono qualcosa che restano impressi nella nostra memoria.
2: Ora andiamo al Piero Focaccia, chi era?
1: Ah, andiamo alla focaccia, non abbiamo ancora fatto la focaccia.
2: Che questo no, ci siamo mangiato la focaccia.
1: va bene, andiamo a trovare Piero Focaccia. Fammi vedere un attimo, fammi vedere Piero Focaccia. Allora, Piero Focaccia è nato a Cervia. Sì, ma sai che a Padova c'era una professoressa di italiano Focaccia, che era di Bologna. Insegnava italiano alle scuole medie, centro. Non sia parente di Focaccia, mai domandato, porco. Okay. Allora, Piero Focaccia, nato il 16 febbraio 44 a Cervia, sui grandi successi, stessa spiaggia, stesso mare, che è appunto il periodo, che è il suo capolavoro, simbolo assoluto dell'estate italiana, La mia estate con te 1964, Mia sorella nel 64, che abbiamo sentito mo tua sorella Anna presentata accanto a Giro, Permette signorina,
2: signora,
1: signorina o signora?
2: Permette signora,
1: guardo da un'ora e se beve un caffè. Brani che raccontano un'Italia spensierata, giovane, piena di voglia di vivere, si piazza dietro a Fabrizio Ferretti e davanti a Cocchi Mazzetti, a Cantagiro 64. Continua a cantare negli anni 70-80, partecipa a programmi TV, revival, serate estive. In Romagna è considerato un simbolo locale, un artista che ha portato la sua terra nella musica nazionale. Ecco, diciamo che si è specializzato come cantante più dopo per la Romagna, ricordato per la sua zona.
2: Bene, andiamo avanti con Cocchi Mazzetti.
1: Sì.
2: La fine di tutto.
1: Sì, sì. Mo sì. Un momento, che andiamo a caricare Cocchi Mazzetti qua. La fine di tutto. 1, 2 e 3. Fante cavallo e re.

0: Abbiamo sentito Cocchi Mazzetti. Abbiamo sentita? Sì.
1: Sì, sì, Cocchi Mazzetti.
0: Vogliamo vedere un attimo. Andiamo a capire un attimo chi è velocemente, sempre velocemente diamo piccolo sì, tratto, ecco, una figura di nicchia della musica italiana, il suo repertorio più serio, uno dei, considerato un repertorio più serio rispetto agli altri colleghi del Cantagiro, una carriera che merita di essere riscoperta, di essere rispolverata. È del 39, nata a Milano nel 39. I suoi brani più noti sono La fine di tutto, che è del 64, presentata al Cantagiro appena ascoltata, Il poeta piange, Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per amarti. Ma chi è? Scusi Anna, Non ho l'età per amarti.
1: Signora Cinguetti.
0: E non va confusa, non va confusa. Ecco, sto guardando proprio adesso la clip, cioè il paragrafo sul brano. Non va confusa con Non ho l'età, tra parentesi, per amarti di Gigliola Cinquetti, Sanremo 64, perché la canzone di Cocchi Mazzetti è completamente diversa. È più adulta, è più sofferta e appartiene al suo repertorio melodico. Quindi ecco, ha fatto il titolo è uguale, però te va, hai capito?
1: Tutto diverso.
0: Ah, esatto, esatto, ecco. E questo appunto è Cocchi Mazzetti, che appunto si chiama Maria, Maria di nome all'anagrafe, Maria Mazzetti. Vediamo se ha avuto anche, non ha avuto popolarità degli altri colleghi, però una grande popolarità, però comunque molto rispettata dagli appassionati proprio della canzone melodica d'autore. La sua personalità resta seria, elegante, mai costruita per il pubblico di giovanissimi, sempre per persone che se ne intendono, ecco, di musica.
1: Bene, continuiamo ora con Isabella Iannetti.
0: Adesso sì, andiamo. Però volevo segnalare anche che ho trovato qua, sfruculiando nella rete, c'è l'archivio dell'Istituto Luce Cinecittà, no? C'è un servizio fotografico, un bellissimo book a www.patrimonio.archivioluce.com sulla terza edizione del Cantagiro, tappa finale Fiuggi. E ci sono un po', c'è una pellicola, un book fotografico della serata dell'11 luglio 1964. Ci sono gli spettatori che assistono alla finale del Cantagiro, il gruppo di cantanti in posa all'aperto finché mangiano intorno a un tavolo, Gianni Morandi seduto in platea in occasione della serata finale, Little Tony, Dino e altri cantanti con indosso magliette del Cantagiro che scherzano in un interno, sono tutti e tre attorno con le mani giunte a cerchio. Molto probabilmente stanno facendo quel rituale scaramantico prima di andare sul palco che di solito gli artisti usano fare, ed è proprio così, fanno per tre volte a cerchio, dicono merda, merda, merda, fanno, e dopo vanno sul palco. Questo è proprio un rituale scaramantico che si usa nel mondo dello spettacolo prima di entrare in scena, e molto probabilmente sono stati beccati proprio in questa posa, che sono tutti e tre a cerchio che stringono le mani. Sembra proprio che stiano simulando questo rituale scaramantico. Dopo c'è Gianni Morandi e Pino Donaggio seduti su un divano in occasione di una delle tappe del Cantagiro, eccetera. Bellissimo. Cioè, te vedi proprio la manifestazione come che Chiasè e Chiasè Paolo Mosca, sorridente insieme a Gianni Morandi, tutto in questa pagina appunto del www.patrimonio.archivioluce.com, terza edizione del Cantagiro, tappa finale. Magari potete trovarlo come scorciatoia direttamente sulla casella Google, scrivete Istituto Luce Cantagiro terza edizione 1964 foto, e vedete sempre qualcosa di bello, perché ti fa veramente rivivere questo periodo ci fa capire che hanno vissuto le persone prima di noi, il mondo prima di noi ha girato comunque, continua a girare, e forse girava un pelino meglio per chi magari aveva una possibilità economica, viveva già in una forma più agiata, forse quasi meglio di come si vive adesso, che si potrebbe stare meglio adesso che allora, con tutto il progresso che abbiamo, invece tutto il resto lo sappiamo, no? Come va il mondo. Allora, siamo arrivati a Isabella Iannetti, va bene? Siamo con la dodicesima classificata del girone A di questo Cantagiro 1964 con il brano Va, tu sei libero. Isabella Iannetti, Cantagiro 1964, Radio Gamma 5.

0: Isabella Iannetti. Carmela Iannetti come nome anagrafico, è di Trani. Ecco Anna, dopo quando si è un attimo allontanata dai microfoni, e comunque è pugliese, viene da Trani. Il suo genere di musica è lo yeah melodico, la sua etichetta principale è la Durium. Periodo di attività dal 63 al 75, con apparizioni televisive fino al 2000. Infatti c'è Davide che ha mandato un messaggio, vediamo se riesco a leggerlo. Vediamo Davide, la Iannetti che spesso veniva invitata nei programmi di Paolo Limiti. Sì, Paolo Limiti bisogna sempre ringraziarlo, perché grazie a lui, con quei meravigliosi programmi televisivi che ha fatto con Ci vediamo in TV e Alle 2 su Rai 1, questi due format che ha fatto, siamo negli anni 92, 93, 94, quel periodo là, mi sembra facevo le scuole elementari, vero Davide, le medie, ecco quel periodo là che c'era la Cagnetta, Flora Dora, Giustin Matera, ha rispolverato veramente, ci ha fatto conoscere, riscoprire tutte queste canzoni, queste cantanti, queste persone, questi personaggi fondamentali proprio per la discografia dal secondo dopoguerra in poi, e che adesso noi lo facciamo blandamente, così, in una forma hobbistica, ecco, per stare in compagnia, per fare un qualcosa, ecco, per essere impegnati, per stare assieme con Anna, rispolverando queste trasmissioni che ovviamente non hanno nulla di carattere commerciale, perché non è facile, insomma, andare a rispolverare. Sì, c'è un ottimo lavoro che fa Gianluca Versace, Canale Italia, che va con quel programma, no, della musica, dei ricordi, di tutte le canzoni, però non è facile, appunto, avere una trasmissione televisiva nazionale, statale, come TV di Stato, che vada a riproporre questi programmi sulla musica, storia della musica italiana, che potrebbero essere considerati ormai obsoleti e sorpassati dalle nuove generazioni, perché si parla sempre dopo di audience, di Auditel, di soldi, di fare sempre girare il mondo del commercio. E Paolo Limiti che ha fatto veramente un capolavoro con quei programmi televisivi, che dovrebbero veramente essere conservati nell'enciclopedia della televisione italiana, della storia, della nostra storia, proprio della nostra nazione, soprattutto della nostra Repubblica, e tra cui appunto, ecco, Isabella Iannetti, che ha partecipato. Ecco, continua Davide 625 Anna a leggermi, che mi specifica il programma Ci vediamo in TV.
1: Ci vediamo in TV, andò in onda per 7 edizioni consecutive dal 1996 al 2002.
0: Eccolo
1: Davide,
0: là.
1: Poeta pazzo.
0: Eccolo là, è quello che ricordo io. Lì è stato meraviglioso, unico e irripetibile quel periodo là.
1: Ecco qua, andiamo ora la canzone di Donatella Moretti, aspetta.
0: Sì.
1: La legge dell'amore.
0: Radio Gamma
1: 5.

0: Sì. E andiamo avanti, vediamo un po'
1: chi è che ha cantato qua.
2: Ah, Donatella, Donatella Moretti.
0: Donatella Moretti.
1: Adesso facciamo una piccola escursione su questa cantante, Donatella Moretti. Allora, è nata a Perugia nel 1942, conduttrice TV e anche radio, attrice occasionale. È una delle interpreti, anche lei, più raffinate e più colte della sua generazione. È una cantante, anche questa, da persone raffinate, da autori, scelta da musicisti e parolieri importanti per la sua capacità di dare profondità ai testi. La sua voce è chiara, educata, ma mai gridata. Ha un'interpretazione elegante, quasi da teatro, e fa questi, appunto, brani da ricordare. Suoi Il mio cuore è una fisarmonica del 62, Un bacio sulla fronte, Il treno corre, La verità, La gente parla e La vita è così. Siamo nel Cantagiro 64 con La verità. Si piazza dietro a Cocchi Mazzetti, Isabella Iannetti, un brano elegante più adulto rispetto ai vari tormentoni estivi. Ha anche una carriera televisiva, ecco, partecipa alla trasmissione Senza tanti complimenti del 72 e Tu che ne dici del 73 e Plurale femminile nel 75 in coppia con Milli, programmi di grande qualità dedicati alla canzone d'autore e nuovi interpreti. Programmi radiofonici, ecco, avevamo già ricordato questa famosa carta bianca con la volta scorsa, che non sia carta bianca del Berlinguer, ma è questo programma radiofonico dove chi parlava sia di sport, mi sembra, che anche di musica, e la radio le permette di mostrare la sua cultura musicale, la sua voce è sempre impostata, professionale, ospite fissa anche lei in trasmissioni dedicate alla musica d'autore. Però, ecco, tanti complimenti, tante paroloni, però quel successo, quel seguito magari che ha uno che fa una bella tarantella, una bella canzone, zin e zoom, quelli magari fanno più successo, perché l'Italia è la terra dei cachi, è la terra dei cachi di Elio e le storie tese, e queste persone brave, ricercate, pubblico di nicchia, eccetera eccetera, l'importante è che uno sia realizzato per quello che fa e non perché deve a tutti i costi dimostrare di essere quello che non è. Ecco, se lei è una persona impostata, una persona elegante, una persona che ama uno stile, è giusto che abbia avuto questo suo percorso e abbia avuto il suo riconoscimento di nicchia.
0: Ecco, abbiamo ora Gino Paoli.
1: Ulala.
0: Lei sta con te.
1: Lei sta con te, Gino Paoli. Scomparso anche lui adesso. Sarà un mesetto. Vai.

0: Eccezionale, eccezionale. Davide ci spiega tutto nel suo messaggio su Gino Paoli, che ne abbiamo già parlato due domeniche fa.
1: Certo, un Gino Paoli uscito immune dal suicidio messo in atto l'anno prima, portò un pezzo del sapore musicalmente western.
0: Uscito indenne, vedi, e se aveva sparato al cuore, qua sopra pallottola al cuore, vicino al pericardio, e niente, non si è morto, si è ripartito. Ha detto, vabbè, oh, ha provato a suicidarsi e ha composto un altro successo, vedi, era reduce del successo Cantagiro 63, 15 giorni dopo che ha provato a suicidarsi. No, che si è andato bene, cioè nel senso che si è andato bene perché non si è morto. Lui non ha raggiunto lo scopo di suicidarsi e da lì ha detto va bene, ha metabolizzato, continuiamo, e ha continuato questo suo percorso di successi che lo ha portato avanti tanti tanti tanti anni, e ad avere anche, diciamo, le sue soddisfazioni.
1: Bene, ora abbiamo anche Lando Fiorini,
0: soddisfazioni che si chiamano anche donne,
1: che quello è
0: da Stefania Sandrelli, la Ornella Vannoni, la figlia Amanda, tanta roba, vedi, si sarebbe tutto fermato con quella pallottola conficcata nel cuore, invece comunque la sua vita gli ha restituito qualcosa, la sua bottiglia di JB ogni giorno di whisky, la sua bottiglietta di whisky, i suoi due pacchetti di Marlboro, mi sembra fumasse le Marlboro, segati davanti, via i 90 anni, segati davanti, beh. Sempre qui.
1: Ora abbiamo Lando Fiorini, sempre qui.
0: Radio Gamma
1: 5, ed è l'ultima canzone del girone A.
0: A. Dopo facciamo la B.
1: Facciamo il girone B.
0: Ok. Radio Gamma
1: 5.

0: Lando Fiorini ne avevamo già parlato 2 settimane fa, di tutto appunto, con la frase che ci descrive Davide, lo andiamo proprio a sintetizzare, ecco, sintetizzare tutto il suo operato. Dice Davide, appunto, Lando Fiorini,
1: lo stornellatore per antonomasia.
0: Antonomasia, cioè lo stornellatore romano in assoluto, colui che sa interpretare e sa dare vita veramente agli stornelli. Io però ricordo anche come stornelli, magari stornellate un po' più bucoliche, un po' più, diciamo, goderecce, anche che hanno del pecoreccio, ma che sia Alvaro Amici, che era un altro bravo a fare le stornellate. E poi ci sono le stornellate per antonomasia, quelle che magari reputo io, se anche quelle del Claudio Villa, ecco, Lando Fiorini, sì, pari merito, cioè si corrono tutti dietro, da magari chi piace più un timbro vocale più marcato, chi più melodico, chi più graffiante, chi più col doppio senso e la parolaccia. Comunque questi tre, Mariano Amici, Claudio Villa, Lando Fiorini. E dopo, vabbè,
1: Gabriella Ferri.
0: Gabriella Ferri, dove la mettiamo? È tanta roba pure quella, Gabriella Ferri, una grandissima artista. Si è annegata nel Tevere, si è suicidata. Pensi? Non è facile neanche per loro vivere, la vita, cazzo, non è così una passeggiata neanche per chi ha avuto tanto.
1: Bene.
0: Perché quando non hai più niente puoi essere anche un re, ma arriva il tuo momento, Anna, dei Nedia, lo abbiamo tutti, anche i re.
1: Ora partiamo col girone sì. B. Allora, il vincitore delle nuove proposte del
0: sì.
1: è stato Paolo Mosca, la voglia dell'estate.
0: Mosca,
1: vai.
0: Ho detto Mosca, non ho mica detto Zanzara. Sentiamo Paolo Mosca, cosa c'è da dirci? La voglia dell'estate. Dai, se ci sentiamo una voglia dell'estate, che c'è tanta voglia dell'estate, perché d'estate, pensate, il tram lo mettono a ricovero, cazzo, perché d'estate devono fare la manutenzione, ora con tutti i soldi che si spendono per i copertoni, per le rotaie, il tram d'estate non cammina, ritirano fuori gli autobus, la linea 88, cazzo! La voglia dell'estate con Paolo Mosca, Radio Gamma
1: 5.
0: Ciao!

0: Paolo Mosca è nato a Pallanza il 20 ottobre del 1943 ed è venuto a mancare a Marlupo il 30 novembre del 2014.
1: A Morlupo,
2: dove c'è sempre i cugini a Morlupo, Lino Banvi. Tutti i film c'è sempre il fratello a Morlupo. Quando fa le rime. A Morlupo.
0: Dai, è stato un giornalista, scrittore, cantautore, poeta, autore televisivo e conduttore televisivo, regista teatrale e drammaturgo italiano.
2: Ma soprattutto la curiosità, Anna, che ci dice Davide 625, la vogliamo tirare fuori?
0: Cosa ci dice?
2: Guarda, che è una cosa molto interessante.
0: Allora, vediamo. Questo Mosca era il fratello del più famoso Maurizio Mosca. Cantò per soli 2 anni, diventato poi giornalista.
2: Hai capito? Dai. Maurizio Mosca, ve lo ricordate quanto si incazzava questo con sti occhiali rotondi piccolino? Che Ezio Greggio, le prime strisce alla notizia con Raffaele Piso erano qualcosa di meraviglioso. C'era la mosca proprio di peluche che scendeva dal soffitto del bancone, la bzzz, bzzz, bzzz, e basta, Mosca anche qua prendeva il battipanni e Ezio Greggio batteva su Mosca, perché era Maurizio Mosca, che tra l'altro un paesano di mio papà, faceva il cuoco in un ristorante a Milano, come se Cinisello Balsamo forse si chiama, quella zona dove andava a mangiare Maurizio Mosca e Aldo Biscardi quando facevano il processo del lunedì, e diceva che Mosca beveva tanto di quelle ombre, ma tanto di quelle ombre, infatti le andò in cirrosi, le andò al creatore per quelle, era un grandissimo bevitore Mosca, una roba incredibile, però era gente che spendeva, cioè stavano bene, allora lui faceva il cuoco, faceva sto c'aveva sto ristorante, lui dava da mangiare, chiedeva da bere, dava da bere, mangiate, bevete, intanto, amen. Ecco, e suo fratello appunto è Paolo Mosca, questo cantante che abbiamo appena sentito, ed è stato per tanti anni, pensate, il direttore della testata giornalistica Gente, direttore del settimanale Gente e collaboratore di Oggi, TV Sorrisi e Canzoni e Il Giorno, nonché autore di romanzi, di poesie, di racconti e di saggi. I libri principali suoi sono La notte della luna, Il segreto dei giardini e Il cuore altrove. La critica lo ha sempre considerato uno scrittore sensibile, con una prosa poetica e intimista, e quindi, oltre ad essere stato questo cantante elegante, con questo brano che abbiamo appena sentito, La voglia dell'estate, ecco, siamo a Cantagiro 64, e avevo appunto questa sua carriera di giornalista di prestigio, quindi, e anche di scrittore, quindi una persona tutto tondo. È il fratello Maurizio Mosca, ce lo ricordiamo ancora, con degli appelli di Aldo Biscardo che diceva vogliamo la moviola in gambo, e dopo facevano incazzare Mosca, e tutto un casino, l'appello la blu, ti urlavano, tipo dei pazzi.
0: Guarda,
2: era Anna.
0: Abbiamo un messaggio dalla Chiara, mi ascolti?
2: Oddio mamma, che
0: allora abbiamo
2: che
0: un messaggio
2: ricordi
0: dalla Chiara in Massimo. Un salutone a te Thomas e Anna, okay, irriducibili delle serate in radio.
2: Grazie.
0: Da Massimo e Chiara, che stanno ascoltando durante il ritorno a casa.
2: Capo!
0: Buonanotte a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Massimo! Ci vediamo mercoledì. Ciao Chiara. Noi altri o siamo in radio o siamo in casinai.
0: O siamo in radio.
2: O siamo in radio. Ciao Massimo, ciao Chiara, buon ritorno a casa, un abbraccione a voi.
0: Sì,
2: chi è?
0: Andiamo.
2: Signora? È uscita una signora sul telefono.
0: Signora?
2: No, cosa fa una signora?
0: Non lo so, guarda.
2: Anna, tira fuori il telefono, c'è la signora. Che è uscita una signora.
0: Talmente bene. Oh, signora, amore acceso.
2: Quanti schegga che ho speso per sta vacca di sta donna che non capisce una madonna. Ah, che caldo che ho.
0: Oh. E da una, che non capisce una madonna con una vacca. Non capisce una sborrata.
2: Okay, questa è la rima dell'Anna, la licenza poetica, questa è licenza proprio, la licenza di caccia, di pesca, di albicocca, tutte le ha l'Anna, perché l'Anna è Anna, è la licenza delle 11:25.
0: Andiamo ora avanti, sì. Al secondo posto,
2: chi è?
0: Delle nuove proposte, sì. Abbiamo Dino.
2: Ah, dammi un grodino.
0: Eravamo amici.
2: Dino, io conosco, come dico, Dino, la tua immagine. Saranno belli gli occhi tuoi che hanno pianto per amore. O gli occhi miei. Saranno belli gli occhi miei che hanno pianto per amore. Immagine.
0: Ma c'è anche.
2: Che l'Ada di Asolo la vuoi sempre in versione inglese. E mi viene in mente qui
0: di Dino
2: italiana. Perché almeno conosco le canzoni, le parole, quelle poche che ricordo, me le ricordo in inglese proprio, ciao.
0: Non ne parlare.
2: No.
0: Allora andiamo avanti, dai.
2: Che?
0: Sentiamo sta canzone.
2: Eravamo amici?
0: Oh, certo.
2: Dino! Dammi un crodino. La spacca.
0: Difatti, no.

0: Leggi.
1: Ecco qua Dino che il suo Dino è un pseudonimo di Eugenio Zambelli, è nato a Verona il 3 maggio del 1948 ed è un cantante italiano. Cioè gli inizi, lui è un figlio di un funzionario dell'Istituto delle Belle Arti di Verona. Dotato di una buona intonazione, partecipa ai primi concorsi come cantante ancora da bambino e spesso si ritrova a gareggiare con una cantante sua coetanea, Gigliola Cinguetti.
0: Oh là là.
1: Che incontra per la prima volta nel 1959 partecipando ad uno spettacolo di operetta per ragazzi che due anni dopo supera arrivando primo al Pinocchietto d'Oro cantando il celebre successo di Mina, Le Mille Bolle Blu.
0: Le famose Mille Bolle Blu.
1: Poi nel 1963 i Kings partecipano alla seconda edizione del Festival degli Sconosciuti di Ariccia, vinto l'anno prima da Rita Pavone.
0: Mezzica.
1: Arrivando al primo posto, Teddy Reno rimane colpito dalla voce della cantante e propone quindi ad Eugenio un contratto con la RC con il nome d'arte di Dino, mentre i Kings vengono scritturati come gruppo di accompagnamento del cantante. Curiosamente Dino non è un nome imposto dalla casa discografica, ma il soprannome familiare che viene dato al piccolo Eugenio a causa della sua somiglianza con il fidanzato di una sua zia morto in un incidente stradale che così si chiamava. Ecco. Bene, andiamo avanti con...
0: Questa è la versione della biografia di Anna. Ma vediamo anche la curiosità che ci ha tirato fuori Davide a questo punto sul soprannome Dino. Anche questa è curiosa, sono tutte notizie che uno così si fa un'idea da una parte, da quell'altra. Senti Davide cosa ci dice Dino. Momento che Dino si fruga.
1: Che scelse questo nomignolo d'arte dal dinosauro dei Flintstone, gli antenati che esplosero di successo nel 1960.
0: Hai capito? Anche qua abbiamo un'incongruenza di fondi.
1: Infatti.
0: E quindi non è appunto Massimo, prima no, Massimo De Girardi, l'altro Massimo che ci ha scritto all'inizio che voleva precisare che Gianni Morandi dice che si era arenato nella carriera nel 74 perché nel 76 aveva fatto sto brano Sei Forte Papà, no? Quel gufo con gli occhiali che aspetto che me lo prendi papà, sì. Perché appunto anche qua che siete le varie fonti, secondo il Corriere della Sera che ha detto che Ulsegaffer Mafia l'80 che dopo grazie a Giulio Rapeti o Gatti Ravanti Mogol eccetera eccetera eccetera, può darsi che per Morandi quello comunque anche se ha fatto sto brano di minor importanza per lui non sia stato un periodo bello da affrontare proprio della propria vita personale, privata, di soddisfazione personale, proprio di delusione del mondo. Ecco, questo voglio dire. Adesso invece di qua le diverse fonti sul nome Dino, anche lì vedi l'informazione è sempre così. Al 100% non c'è nulla di affidabile nella vita.
1: Sì. Bene, andiamo col prossimo cantante, Fausto Leali, La campagna in città.
0: La campagna in città di Fausto Leali. Mannaggia, cosa sarà? Adesso verremo da nuovo.
1: Infatti, finché lo...
0: Tu leggi, io vado in campagna. Sì. Tu vai all'orto.
1: Fausto Leali è nata a Nuvolento il 29 ottobre del 1944.
0: Ah, bene.
1: È un cantante italiano.
0: Quando è nato lui non è che ha fatto il verso del bambino quando è uscito fuori, che ha fatto lui ha fatto amo io amo. l'amore. No, no, no, no, no, no. Oppure no. Aki, brava, più bello. Così, quando è uscito fuori ha fatto Aki. E gli hanno messo il biberon in bocca. Ha detto vai a far urlare a Sanremo che è meglio. La campagna in città. Radio Gamma
1: 5.

0: E questo era Fausto Leali, Anna.
1: Difatti, guarda cosa dice il nostro Daviduccio. Grande Fausto, la voce più nera dei bianchi.
0: Però
1: la spensieratezza di quegli anni è invidiabile.
0: Diciamo che però dagli anni 2000 in poi è stata soppiantata sta voce più nera dei bianchi, cioè, perché un altro che ha questa voce nera, che uno non sa che è italiano, ma questo canta in inglese, al manco Fausto Leali la canta in italiano le sue canzoni, quindi sì, allora tanto di cappello come voce italiana è la voce più nera dei bianchi, e soprattutto le canta in italiano è Mario Biondi. Mario Biondi è uno che parla sempre proprio un nero quando canta, pieno di figli, c'ha sempre la cartuccia pronta in canna, è pieno di figli Mario Biondi. Uno dice: Madonna, hai sparato un sacco di figli. Sì, ma andate a vedere quante donne ha cambiato, però. Dice: a me piace avere tanti figli. C'è una fotografia che ha letto a casa, che è tutto circondato dai figli. Uno dice: Madonna, ma quanti figli? 7-8 figli, pieno di figli. E magari ha cambiato 3 donne anche. Grazie, Candy.
1: Come mio fratello Refarò.
0: E canta il nero, canta lui. Mi vai da lì, e tanto vai, e fai figlio, canta, c'ha i soldi, può permetterselo. Ecco. Beata Is. Buona salute. Una volta laggiù si dice: buona salute, buona salute.
1: Andiamo avanti adesso.
0: Andiamo avanti.
1: Se ti senti sola.
0: Chi è?
1: Giancarlo Guardabassi.
0: Un nome importantissimo per la radio italiana, Giancarlo Guardabassi, perché è una persona fondamentale, insieme poi a Renzo Arbore, sono i fautori del nuovo genere musicale italiano di importazione. Ricordiamo di Giancarlo Guardabassi questa trasmissione simbolo, che ormai mi ha spaccato le orecchie, la testa, il cervello, mia mamma, perché lei si addormentava con questa radiolina a transistor portata da un signore che era andato a lavorare in Svizzera, una Mivara transistor, era in AM, ma addirittura ancora non c'era la modulazione di frequenza dal 66, e la trasmissione Per voi giovani. Per voi giovani era questo stile, appunto, dove andava a importare questa musica beat, il rock, la nuova musica giovanile nelle case degli italiani, e poi arrivano le radioline a transistor, perché una volta ci si addormentava con la radio a valvole. Noi avevamo una radio che ce l'ho ancora, la radio a valvole del nonno del 49, era su una mensola di legno in casa, perché la radio era un componente della famiglia, era sopra un altarino, un altare al posto del santo, c'era la radio, e si accendeva questa radio, il pavimento era di tavole, di travi di legno, e si sentiva anche nelle camere da letto di sopra, e il bisnonno dal comodino gli aveva fatto che spegneva la radio, che non è che c'erano 50 radio adesso, che sei e a signora standard in casa, che mio nonno ad esempio in Abruzzo, i nonni paterni, sul comodino di mia nonna c'era la radio delle orazioni, il comodino di mio nonno c'era la radio delle ganzoni, diceva. Questa una era Radio Ciao, che in Abruzzo c'è Radio Ciao che fa tutte le belle ganzone. Questa è una bella radio, fa tutte belle canzoni, la radio, quello diceva che era la radio che parla, no, che cambia. Quell'altra invece la radio è nonna, quella è la radio che dice le orazioni, quella non è buona, perché mia nonna sembra comica, ma è così.

0: andate al negozio a Lanciano, che è in provincia di Chieti, a Lanciano, andate al negozio quel giorno, andate vicino al commesso e dice: senti, io voglio la radio, quella che fa Radio Maria. Ma buono, dice, signore, dice, qua c'è da... No, io voglio quello che fa Radio Maria. E quelli gli puntette una Philips e mettete Radio Maria, gli ha fermato la stazione là con poca scotch, mettete, dice, questo signore fa Radio Maria, ma è sicuro che fa, io voglio fa Radio Maria. Allora ma sei roba da raccontare, sei proprio le terronate proprio, dice, ma porco cazzo, dice, ma... è la mia famiglia, quindi io sono orgoglioso, ce li ho in casa, non serve che mi faccio le comiche. E sono cresciuto con queste due radio, Radio Maria di qua, Radio Ciao, che è una radio di Atessa, che fa solo musica, ripetitore sul Monte Pallano, solo musica 24 ore su 24, e appelli andarsi a vaccinare per il Covid e l'antinfluenzale, perché prenderanno i finanziamenti, bastano, che se altro. E invece una volta la radio a valvole era un capitale, e te testuavi, ti impissavi sta radio e era i programmi, la musica lirica. Se arrivai a Radio Eta Transistor, siamo nel 66, e te avevi a Radio Eta Tacareccia, come il film De Fantozzi, chi va a vedere la corazzata Potionkin, è un esempio che tutti i gas Radio Ina, chi tacca a girare per la strada qua a Radio Ina. Siamo in quel periodo dove in Italia c'è Giancarlo Guardabassi, che adesso andiamo ad ascoltare, e a Rai Radio 1 porta Per voi giovani. Quindi questa è la sua carriera da cantante, dopo diventerà appunto un conduttore radiofonico, soprattutto esperto musicale di musica rock, beat e oltreoceano di importazione, grazie anche alla collaborazione con Renzo Arbore e con quello di Ambrangiolini là, come si chiama? Quello là, dai, quello che gli parlava dentro l'orecchia ad Ambrangiolini. No, Scorenga, dai,
1: Angiolini.
0: Quella più giovane, quando era più giovane, che faceva non è la Rai, dai, Gianni Boncompagni. Adesso ho fatto mezz'ora quello che va a Ambrangiolini, gli parlava dentro,
1: no,
0: al microfono.
1: Angiolini, ho parlato di suo marito.
0: No, no, è prima, quello è iniziato da giovane a fare lo spettacolo, oh, a fare la cosa, lo spettacolo. Gianni Boncompagni, Renzo Arbore e Giancarlo Guardabassi.
1: Che era anche un grande disc jockey.
0: Grandissimo, ma certo, ma stiamo dicendo, ovviamente, of course. E tra l'altro lui è il primo a lanciare per radio gli Squallor.
1: Dai!
0: Un gruppo appunto di Franco Carraro, quando sarà appunto lui ha apprezzato da subito quest'opera appunto demenziale fatta dal paroliere Giancarlo Bigazzi negli anni 70, quando gli Squallor erano considerati proibiti, una cosa da censurare, una cosa assoluta, era lo scandalo in persona. Invece lui ebbe il coraggio, Guardabassi, di farli ascoltare per radio, li difese come fenomeno satirico e contribuì alla loro popolarità nazionale. Quindi a Radio Rai avevano Giancarlo Guardabassi, tra mille peripezie ha fatto conoscere gli Squallor, e qui a Radio Gamma 5 Franco Carraro.
1: Ecco
0: quindi
1: andiamo okay. A ascoltare la canzone.
0: Sì, che cosa? Ah, Giancarlo Guardabassi, se ti senti Radio Gamma
1: 5,
0: vai.

0: Ecco, se ti senti sola è questo. Io l'ho sentita questa canzone da un altro cantante.
1: E chi è?
0: Adesso mi sfugge perché io la cantavo sempre. E mi sfugge. Quando mi ricordo, mi ricordo.
1: La ricordo.
0: Andiamo con la prossima canzone. E così sia.
1: Amen.
0: Di Giancarlo Silvi.
1: Chi è?
0: Giancarlo Silvi.
2: Ah, ok, Giancarlo Silvi.
0: Non lo so chi è Giancarlo Silvi, scoprilo, sentiamo la canzone.
2: Ma Silvi Marina o Silvi Adriatica?
0: Dai.
2: Silvi. Giancarlo Silvi, e così sia.

0: polizia.
1: Sentivi da sotto la casa, come sentivi?
2: Qua.
1: Un casino sotto al balcone di casa. Mezzo
2: allora,
1: comodino di là, Radio Maria.
2: Silvi?
1: Chi è Silvi?
2: Io qua non ho trovato nulla.
1: Allora. Riprendiamo fiato perché stasera stiamo correndo qua, stiamo fermi, ma io ho la schiena tutta sudata.
2: E io più giù.
1: A te mi fai venire a dire. A te morisci, Dio! A te morisci! Giancarlo Silvi, virgola. È stato un cantante italiano attivo nei primi anni 60, canzone melodica, genere beat. La sua produzione discografica è concentrata tra il 62 e il 65. Mm-hmm. 45 giri in genere lui ha sempre fatto. Il ballo del mattone del 63 è uno dei suoi brani più noti. Il ballo del mattone, Anna.
2: Diritto a pavone.
1: Ezzo, Se ti potrai fermare, non so più tu e così sia. Ho pietà di te, amarti come t'amo. E se 4 anni fa. Giancarlo Silvi è documentato sia nel Cantagiro 63, Cantagiro 64, Festival Canzone Napoletana 64 e basta, insomma, altre cose non ne abbiamo. La curiosità di Davide è la più fondamentale nel suo messaggio, così possiamo andare avanti più spediti, più sereni.
2: Ecco qua, vediamo. Giancarlo Silvi fu lanciato da Franco Califano, ma rimase sempre in sordina. Vedi? Bene, andiamo.
1: Sai perché è rimasto in sordina? Perché allora non c'era l'Amplifon.
2: Hai ragione. Hai ragione anche tu.
1: La la la la la.
2: Allora, ora abbiamo Gilla con La Corsa.
1: Andiamo e corriamo, Anna. La corsa Gilla. E gigliamo sta corsa, dai.
2: Tazza da fare.
1: Radio Gamma.
2: Cinque.

0: E questa è la cantante Gilla. Il brano è sempre di Mogol, anche questo è una cantante minore, una meteora, come che dice Davide, attiva per pochi anni, sempre appunto festival minori, ha avuto questo esordio così a Cantagiro 64, da non confondere con l'altra cantante Gilla, sempre Gisela Wuchinger, che è una cantante tedesca della disco music degli anni 70, che è nata nel 50, quindi qua avrebbe avuto 14 anni, ma non è lei, totalmente estranea ai festival italiani degli anni 60. E quindi ecco, questa è proprio, dice Davide, è una meteora, non che notizie in merito, poverino. Bella voce,
1: qua non mi dicono nulla.
0: Bella voce, ma niente da fare.
1: Poi abbiamo ora Guido Russo per Amore di un amore.
0: Andiamo a guidare, dai. Per amore di un amore. Vai.
1: Guido Russo.

0: ecco qua, continuiamo qua, l'ambaradam. Allora, chi è? Tu hai qualcosa su Guido Russo?
1: Ah, dobbiamo cercare.
2: Sì, ma cerchiamo.
0: Mamma mia, ma a Napoli, va dai.
2: Allora, Guido Russo. Sì,
0: non c'è nulla, perché nemmeno a me mi esce nulla qua.
2: Niente.
0: E allora andiamo avanti con la prossima canzone. Dai, forza amici, tutti qui, i gemelli.
2: Che è successo?
0: Cantano.
2: Ah, loro dicono forza amici tutti qui. Ascoltiamoci, dai, vai.

0: Allora,
1: qua.
0: Praticamente i gemelli, sì, se questo duo che anche questo anno hanno avuto questo grande successo, è un duo che un po' di anni hanno avuto come sigle anche televisive, trasmissioni RAI, ma dovrebbero aver cantato, ecco, Se sono sempre loro, chiediamo conferma dopo a Davide, La ragazza del jukebox, Sulla spiaggia d'estate, Non ti scordar di me baby. Hanno fatto dei 45 giri pubblicati con delle etichette minori dal nome Ariston, Sprint o simili, ma
1: non,
0: ecco, esatto, tra il 62 e il 66 avevo un po', ecco, questa notorietà. Meteora anche loro.
1: Bene, ora abbiamo Ico Cerutti, l'uomo del banjo.
0: Del banjo? No, del bagno.
1: No, del banjo.
0: Qua J, i manico di ombrello. Come i manico di ombrello. L'uomo del banjo, manico di ombrello. Oh, Ico Cerutti.

0: Pronto!
1: Pronto?
2: Buonasera.
0: Oh, buonasera dottore, come sta il marito di sua moglie?
1: E chi è?
2: Sto tornato da un concerto.
0: Dai, sono tornati da concerto loro.
1: Ma chi è questo? Il maestro?
2: Sono stato a Marostica.
1: Alle Europe.
2: Dei mostri sono. Sono una roba impressionante, cazzo.
1: Che besti,
2: tutto esaurito, ma fantastici, sono pazzeschi.
0: Dai.
2: Ah sì. Te lo dico io, te lo dico.
0: Ma ci credo, ciao. Portami gli ospiti in radio.
2: Se tu vuoi, prima che vai a letto mi fai il dance and down.
0: Che accenno vuoi?
2: C'è il countdown dell'Europa. Tutto bene là?
0: Dai! Tutto ok!
2: Va bene, dai. Vi saluto perché.
1: Alma Rostica, siete stati quindi al Alma Rostica Summer Festival.
2: Yes, c'erano in Europa.
1: Pensati.
2: Oh, i mostri sono pazzeschi.
0: Dai.
2: Sono pazzeschi. Sì.
1: Va bene, dai, eccolo qua.
2: Final countdown. Va bene, ciao, grazie.
1: Va bene.
0: Ascolta.
1: Ciao maestro.
2: Ciao, Rudy.
1: Ciao, maestro Ciri. Salutiamo anche la signora Nica.
0: La signora, dov'è la signora?
2: La signora Nica, non so dove sia la signora Nica.
1: Signora, salutiamo tutti.
2: La salutiamo anche noi.
1: Ciao, state bene.
0: Ciao, Rudy.
1: I nostri conduttori musicali del sabato sera. Dalle 19.30 alle... No, quando è? Dalle 19? Dalle 19.00 alle 21.30. E voi ogni sabato...
0: Ogni 15
1: giorni?
0: E fino alle 23.
1: Fino alle 23. Nica e Cina e Nica. Uno è Nica, l'altro è Cina. Uno è Cina, l'altro è Nica. Cina e Nica, Nica e Cina.
0: Oh.
1: Ah. Allora, mettiamo sto Europe.
0: Sì.
1: Dedicato al maestro Cina. Di Cina e Nica. Nica e Cina, ripartiamo con la canzone. Vai, Radio Gamma.
0: Cingua.
1: Vai, dedicato a questa sera di ritorno dal concerto degli Europe a Marostica.
0: Vai.
1: Ciao maestro.

0: Cina, Cina e Nick. Europe, the final countdown. Anna, abbiamo una notizia dell'ultima ora. La Norvegia ha eliminato il Brasile.
1: No, ma non è vero. Oh, signor.
0: Guardi, se non lo sapevo non dormivo stanotte.
1: No, ma quindi io sono il ciumento.
0: Ci sta Angelotti là, tutti disperati. A Norvegia ha eliminato il Brasile. Sono tutti là che piangono.
1: No.
0: Eppure io sto piangendo.
1: Ma da ridere. Mamma mia. Allora, leggiamo il gossip di Davide Uccio. Davide, il Brasile che fine ha fatto?
0: Davide, la Norvegia che fa?
1: Si stanno strappando i capelli.
0: Quelli brasileiro.
1: I gemelli, altro duo meteora ispirati a Celentano. Sì, sì, sono sempre loro. Ecco. Poi Cerutti, sì. il countryman.
0: Banjo.
1: Europe dal 1983, l'hard rock svedese. Bravo Cinar.
0: Cinar, ci vuole adesso. Non buono Cinar. Contro il logorio della vita moderna. Prendi un Cinar e anche un Nicar. Nicar e Cinar. Facciamo sempre la coppietta musichele.
1: Allora andiamo avanti, dai, con la prossima canzone, forza.
0: Cammina che fa notte, è già notte.
1: Abbiamo la cricca.
0: La cripta.
1: Il surf delle mattonelle.
0: Chiamiamo un viastrellista subito allora, sai come balla.
1: Dai che abbiamo le ultime 7 canzoni.
0: Attacca, ma tanto sono tutte cazzate. No, beh, poverini, canta anche a Vema. Se non hanno avuto un successo, restano, come dice Davide, ahimè, delle meteore. E quindi andiamo avanti spediti, perché purtroppo non facciamo fatica anche a trovare delle fonti informative. Sono anche loro delle persone, delle vite umane, chi ha sperato, chi ha avuto delle ambizioni, che ci hanno puntato, sicuramente ce l'hanno messa tutta. E dopo che avrà dovuto affrontare anche una delusione della caduta e della ripresa, di rialzarsi, di reinventarsi e di andare avanti con sta cazzo di vita, che se meglio che ridiamo, va, che ce la siamo buttata a ridere, continuiamo a ridere un altro quarto d'ora, va.
1: Ecco, dai.
0: Ciao, il surf della mattonella, la cricca,
1: vai
0: Radio Gamma.

0: cricca, resterà cricca.
1: Qua abbiamo la nuova cricca. È stato un gruppo musicale, musicale beat italiano, nato sulle ceneri di un precedente gruppo chiamato La Cricca.
0: E questo qua.
1: Questa è la nuova cricca. Sulla... Di entrambi i gruppi è stato Andy Leader e Enrico. Enrico Ciacci. E sai chi è Enrico Ciacci? È il chitarrista fratello di Little Tony.
0: Ciacci, no, brava. Ci ha detto anche Davide, brava, hai capito?
1: Ciao, dai.
0: Ecco, per dire che sei, vedi, sei parentesi, che prova, che prova, parenti, che prova.
1: Ora andiamo avanti con il prossimo cantante. Abbiamo Lucio Dalla.
0: Azzo!
1: Lei non è per me.
0: Lucio Dalla.
1: Sentiamo, sì, Lucio Dalla.
0: Mamma mia, siamo nel 64, c'è già Lucio Dalla in movimento, gente.
1: Cioè, è un cantautore, compositore e polistrumentista. È attore italiano.
0: Polistrumentista vuol dire che suona un sacco di strumenti.
1: Un sacco di strumenti.
0: Soprattutto è autodidatta e non sapeva leggere lo spartito. Non so se dopo lo ha iniziato a leggerlo negli anni, ma lui è proprio autodidatta. Lui non sa leggere le note musicali. Pensate che composizione, che gorgheggi, che gargarismi, che riff, che giri di parole. Quando parte, è tutto Lucio Dalla, tutto autodidatta. Quello è un polistrumentista. La Anna è polistrumentista, cucina i polli in tutte le salse. Pollo,
1: abbiamo
0: il forno.
1: Lucio Dalla, che è nato a Bologna il 4 marzo 1943.
0: Prendi un cane,
1: ed è venuto a mancare a Montreux.
0: Cuccio!
1: Il 1 marzo 2012. È stato un cantautore, compositore, polistrumentista e attore italiano. Mamma mia, dai.
0: Chi c'è la cabina telefonica?
1: Ah sì, vediamo chi c'è. Vediamo chi c'è. Oh, è caduta la linea.
0: Vabbè, c'è andato a dormire, è tardi.
1: No, riprova, riprova che ti prendiamo, dai.
0: Qua abbiamo svegliato anche il cane qua vicino.
1: Stavo parlando, quindi è musicista di formazione jazz, è considerato uno dei maggiori cantautori italiani, si è addentrato ai vari generi musicali collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale, fra cui Francesco De Gregori,
0: Folk Studio,
1: Mina, Gianni Morandi, Luciano Pavarotti, Zucchero e Sting. Anche Sting. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in una fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi, diventando negli anni uno dei più influenti e innovativi artisti musicali del Novecento italiano. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto i 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte,
0: pezzo più forte,
1: il sassofono e il clarinetto.
0: Bello, sì.
1: questi ultimi due da lui praticati fin da giovanissimo. La sua produzione ha attraversato più fasi della stagione beat, alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore. Alcune delle sue canzoni più famose sono Il 4 marzo 43, Anno che verrà, e Canzone, conosciuto anche all'estero, sue canzoni sono state tradotte e portate a successo in numerose lingue, tra questa e Caruso. Che ha venduto oltre 19 milioni di copie.
0: Una cosa incredibile.
1: Diventando
0: che ha fatto
1: una delle canzoni italiane più famose nel mondo.
0: Capolavoro che ha fatto.
1: Bene, allora
0: bene,
1: ascoltiamo.
0: Ha fatto cantare a Pavarotti, ritornando.
1: Sì. Dai, ascoltiamoci la canzone.
0: Cosa? Che aspetta che avete l'utitel. Lei non è per me.
1: Vai.
0: Lei non è per me.

0: ecco qua, Lucio Dalla, giovanissimo, ce lo ricorda Davide, che aveva 21 anni qua, Lucio Dalla,
1: sì,
0: talento, talento, è già in movimento, quanta sta gente che lavora per avere un po' di successo, si è partiti tutti dalla base, come tutti, per qualsiasi cosa, per qualsiasi mestiere, per qualsiasi settore della vita che uno va a rivestire, a occupare, si parte sempre dai basi e dopo piano piano piano piano ci si assume quella padronanza della propria persona, se fa strada, se fa gavetta, se paga il maestro, e dopo si arriva a avere i cavi bianchi, se si può anche permettere di dire una parola in piazza o di mandare a fanculo qualcuno, ma quando te hai i cavi bianchi in testa. E questa è una fatica che facciamo tutti da quando è stato creato il mondo in poi. E che cada a essere così, insomma, questa è purtroppo, questo è l'insegnamento della vita. Adesso chi arriva e te vuoi comandare senza sapere quanto è dura la vita, te dici, pia un momento, prima impara a stare al mondo e dopo te puoi anche comandare.
1: Dice? E con Dalla si va sui geni della musica, senti il cagnetto con le
0: il cagnetto qua. Abbiamo tutto, a me pare di essere a sezione distaccata dei Bellumat stasera. Ti ricordi i Bellumat? C'aveva una tovaglia e mangiava il salame, e il cane sotto, quello che suona fisarmonica, tutto così. E qua siamo come i Bellumat.
1: Un ventunenne dalla già pieno di taleggio, questo è sempre Lucio Dalla.
0: Lucio Dallo.
1: Ora andiamo al prossimo cantante.
0: Chi è? Quanti siete?
1: Aspetta che lo vada
0: e cercalo
1: a trovare. Mike Fusaro, il mio amore.
0: Radio Gamma
1: 5.
0: Ciao.
1: E Mike Fusaro,
0: aspetta che studo,
1: che è nato a Napoli il 7 dicembre del 46, è un cantante italiano in auge soprattutto negli anni 60.
0: Ah, ci ho capito.
1: Ecco, quindi ha partecipato per 2 anni consecutivi a Cantagiro nel 63 con Non mi scocciare.
0: Mazzo.
1: E nel 1964 con la canzone Il mio amore, scritta da Peppino Gagliardi. Ha inciso per le etichette Vis, Radio e Zeus. Va bene, dai. Vediamo un po', piglia il telefonato. Piglia
0: che ci sta, cabina?
1: Ciao.
0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Oh, mamma, ho preso paura.
1: Come hai preso paura?
0: Dice lei, ci ha chiamato lei, dice.
2: No, ma la voce prima non si sentiva niente, poi improvvisamente
0: è entrata dentro l'orecchia. Pronto?
1: La voce di Anna, dice Paolo Girato, ma chi ha il microfono in gola?
2: No.
1: Sì. Ma io faccio svegliare anche i morti.
0: Magari.
2: Addirittura. Mamma mia. Allora saresti presa da tanti. Anna?
0: Ah sì, certo, l'Anna lo porterebbe in giro dappertutto con queste doti così taumaturgiche.
1: Ciao.
2: Sì, va bene. Volevo augurarvi buonanotte. Volevo dire che anche mia figlia è andata a sentire gli Europe, ha detto, lei è appassionata.
0: Appassionata,
2: ha detto,
0: con
2: sono stati bravissimi, molto tanta bravi.
3: Tanta roba.
2: E solo c'era tanta gente, e allora quando c'è troppa gente che li aspetta fuori vanno via, perché diventerebbe una gran confusione.
1: Sì.
2: Hanno questo stile. Comunque ha detto che è stato un concerto bellissimo, che hanno suonato molto bene. Poi sai, uno quando è appassionato di un gruppo, no, ma effettivamente sono bravi, sì.
1: Dai, bene, allora grazie Laura,
2: vi auguro una buona notte,
3: grazie,
2: e a risentirci la prossima.
1: Grazie, Laura.
2: Buonanotte, buonanotte.
1: Notte, Laura.
3: Notte. Grazie di averci chiamato.
1: Bene, da Mogliano. Allora andiamo avanti con la canzone di Mick Fusaro.
0: Sì.
1: Michele Fusaro, sì. Quindi il mio amore.
0: Sì.
1: Vai.
0: Andiamo? Dove andiamo?
1: Attacca.
0: Anna, la Norvegia ha mandato a casa il Brasile, Contenta.
1: Io spero che la Norvegia...

0: finito.
1: È finito Mike Fusaro, Anna. Vogliamo
0: certo,
1: vedere chi era Mike Fusaro?
0: Allora, se l'abbiamo detto prima.
1: Ah, l'hai detto? Allora va bene, andiamo avanti.
0: No, questo è imbriaca.
1: Anna l'ha detto, va bene.
0: Ora andiamo con Nicola di Bari, dai.
1: Sì, Davide l'ha detto, eh. Boh.
0: Nicola di Bari, che è pseudonimo di Michele Scomegna, è nato a Zaponeta il 29 settembre 1940. È un cantautore italiano.
1: Ah, sì.
0: Sì, è il quarto cantante che ha vinto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, nel 71 con Il cuore uno zingaro e nel 72 con I giorni dell'arcobaleno, vincendo anche Canzonissima nel 71, e inoltre uno dei cantanti italiani più noti all'estero, in particolare in America Latina. Alcuni suoi brani sono diventati degli evergreen della musica italiana, al punto di essere stati reincisi in anni successivi da altri artisti. Ad esempio, Chitarra suona più piano, incisa da Mina nell'album Why the Lamb. La prima cosa bella, interpretata da Malika Yan per la colonna sonora dell'omonimo film. Nelle sue canzoni si ritrova spesso il tema dell'emigrazione e il sentimento di grande attaccamento alla terra natia e alla vita rurale, con richiami alla campagna e i suoi colori. Ecco. Ora ci ascoltiamo Nicola di Bari.
1: Sì. Con Amore ritorna a casa.

0: qua Nicola,
1: bravo,
0: di Bari.
1: Bravo,
0: ora andiamo con la prossima cantante, Paola. Sono già tre ore che ti aspetto.
1: Paola con la U.
0: Ecco, e difatti Paola è il nome d'arte di Paola Casana. È nata a Parma il 13 giugno 1941.
1: Ha fatto gli anni, mo.
0: È una cantante italiana. Ebbe il suo momento di massima notorietà soprattutto negli anni 60. Ecco. E non ho altro.
1: Non c'è altro, poverina. No? Va bene, dai, ha quindi, fatto anche lei il suo esordio. È andata così.
0: Sono già tre ore che ti aspetto. Vai.
1: Dai, chissà che abbia avuto un po' di carriera anche lei, magari locale. Radio Gamma
0: 5.
1: Ok.

0: tardi.
1: Qua la carissima Paola.
0: Paola!
1: Ciao. Ed ora andiamo avanti con Si passerà. Renato Aruc.
0: Aruc?
1: Aruc te provo.
0: Armaduc. Ah, ecco voi, Ambrogio Fogar ed il cane Armaduc. Gaucaio Pinio de Botte, Massimo Boldi, adesso il film I Pompieri, dice tutti sotto acqua, se galaga tutto il paesso, arriva Boldi che fa il cameraman della TV privata che deve documentare cosa fanno i pompieri là, Lino Banfi, villaggio, arrivano con la Diana e Docavai, pipu, pipu, arrivano là con sto Docavai, ed ecco voi Ambrogio Fogar ed il cane Armaduc, e la ciapana pitufata Boldi. Questa faccia da scemo.
1: Forza,
0: ecco
1: sì,
0: qua.
1: Passerà.
0: A Renato Armaduc. No, no, Renato Aruc. Sì, passerà. Passerà. Passerà. Ah, va bene, passerà.

0: Ecco qua. Hai trovato qualcosa, Zizi?
1: No, qua ci sono messaggi. Vediamo se Davide sa qualcosa. Io non.
0: Ci ho trovato giusto tre righe.
1: Io invece ho visto i mitici Toto. Si è parlato con.
0: Degli Europe Amarostica,
1: E lui invece ha visto i mitici Toto Amarostica.
0: Belle, Toto.
1: Qualche anno fa. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Si è fuso al Fusaro.
0: Si è fuso al Fusaro.
1: Un blues alla Di Bari.
0: Di cosa?
1: Mitico i pompieri, cast colossale. Questo è il nostro
0: Ambrogio Fogare, cane Armaduc. Renato Arruc, questo non so neanche io come sono fatto a trovarlo, però l'ho trovato. È uno strafiletto di Rodolfo Dintino, tratto da TV Sorrisi e Canzoni del 28 giugno 1964. Quindi, Davide, avevo trovato il trafiletto anch'io e mi sembra di essere un informatore anch'io specifico, anche se non lo sono così tanto, perché nello specifico solo Davide può fare queste cose, e con tanto di cappello lo ringraziamo. Renato Arruc è il cantautore genovese di turno. Gli altri artisti della scuola ligure sono ormai tutti celeberrimi, così dicono le cronache del 64, e li vengono ricordati gli artisti genovesi che sono Bindi, Paoli, Tenco, Michele, Lauzi ed eccetera. Renato Arruc, con questo cognome, appunto con la K finale, è di origine turca ed il suo strano cognome è quindi autentico. Quindi se non sei un soprannome, un qualcosa di inventato, sei proprio Arruc col K finale. È nato a Genova 20 anni fa. Ergo, ecco. Cosa ci fa dire? Se questo è un giornale del 64, è nato 20 anni fa, quindi vuol dire che questo cantante è del 44. Però di più niente sa, non sacciamo, niente saccia e niente voglio sapere.
1: Bene,
0: ciao, ciao Davide.
1: Il penultimo.
0: Ho detto in Carai il TV Sorrisi e Canzoni del 64, no, ecco. Penso di no. Amico, avevo tanti giornali però in garage ancora a Badia, da Cronaca Vera.
1: Dai.
0: Grand Hotel degli anni 60, i quattro ruote. Però mi ha toccato buttarli via, Anna, perché la muffa ci ha piovuto dentro, qualche topo è aggrattato, non te può tenere tutto. Però due mesi fa che avevo capito tanto di selezione da Reader Digest, mio nonno che aveva abbonamento e tutti sti cazzo di selezione, ma guarda che erano dei giornali veramente interessanti, cioè no, che era solo pubblicità e pagine patinate, quattro gossip, due mutande, due slip sopra. Ah, che era informazione, che era cultura, che era informazioni mediche, arte, storia, itinerari dell'Italia, c'era, aveva tutti i vari giornaletti, l'Automobile Club d'Italia, Socio ACI, sai Carlo Verdone, sì, pronto sì, Magda? È pronta la mia tessera Socio ACI? Una volta c'era l'Automobile Club d'Italia, te pagavi a tasso, sì. Eri orgoglioso e ti dava il libretto per andare in giro per l'Italia. Adesso con sto cellulare te che tutto non serve più niente, però vuoi avere il gusto di aprire sti giornaletti, trovavi il mondo là dentro, ma così belli, se Ale tutto.
1: Bene, arriviamo con l'ultimo, penultimo, perché c'è l'ultimo fuori.
0: Cronaca Vera, direttore Corrado Tedeschi, che non credo che sia il Corrado Tedeschi che ci ricordiamo noi su Rete 4, sarà stato suo papà, sarà stato suo nonno, comunque era Corrado Tedeschi editore.
1: Va bene,
0: andiamo allora, avanti.
1: Abbiamo Robby Ferrante.
0: Robby Ferrante.
1: Non ti ricordi più. E Robby Ferrante, vediamo, è un nome d'arte di Roberto Di Napoli, nato a Roma il 19 dicembre del 1942. Altopascio, è morto ad Altopascio il 19 agosto del 1966, è stato un cantante e compositore italiano.
0: Questo era Robby Ferrante.
1: Ha vissuto 24 anni, figlio di un dentista e studente in giurisprudenza presso l'Università di Roma. Nei primi anni 60 prende parte ad alcuni spettacoli di Alighieri Noschese.
0: Oh mamma,
1: in seguito scrisse brani per artisti sotto contratto con l'etichetta discografica RCA. Partecipa al Festival di Sanremo nel 64 con Ogni Volta,
0: in coppia con Polanca, quello della dentiera.
1: Lui compone la musica, mentre il testo è opera di Carlo Rossi. Il brano ottiene un notevole successo, soprattutto nella versione del suo partner Polanca.
0: Vedete, però come che si associano, però, questi eventi spiacevoli che ha fatto ben Polanca a fare causa al dentista, perché adesso ogni volta che ti dici Polanca ho capito se quello della dentiera, uno che non conosce bene la storia musicale, cioè, perché che a volte non so se era il festival o in quale concerto dove si è esibito, gli si sono scivolate la protesi, e quindi ha fatto causa al dentista. Avevo letto l'articolo, l'avevo ritrovato.
1: Nell'estate dello stesso anno partecipa nel girone B al Cantagiro con la canzone Non ti ricordi più. Nel 1965 si esibisce nuovamente a Cantagiro, sempre nella sezione degli artisti emergenti, col pezzo Il giorno mio. Nello stesso anno prende parte al film Questo pazzo, pazzo mondo della canzone, nel quale interpreta se stesso e propone il brano Tu sei sempre. Fra le altre sue incisioni, Il pacchetto e no, non mi puoi lasciare. Vedi, Non mi puoi lasciare.
0: Privo di bu.
1: Dimmi almeno il perché. Allora,
0: eccolo quindi qua, abbiamo ritrovato. Polanca perde la dentiera in concerto, causa al dentista, pagina 12 dell'Unità. dell'11 ottobre 1996, ecco, no, 10 novembre 96, ecco, che se, aspetta che me lo salvo anche a sto articolo, perché detto, è sempre storia questa, detto, te segna una persona, detto, sta roba qua, detto, niente da fare. Di Anna Cossaghetto da trasmettere adesso,
1: e dobbiamo sentire la canzone di di Ferrante.
0: Okay.
1: Non ti ricordi più?
0: No, ma sono scordato.
1: Dai, dato da farmi.
0: Ah, è la canzone che non mi ricordo più. E ora ci ricordiamo assieme. Radio Gamma
1: 5.
0: Vai.

0: Hai capito? Il fotoreporter Rino Barillari. Rino Barillaris, Rino Barillaris, è quello della Dolce Vita di Via Veneto. Ecco, trascorse la notte del 18 agosto 1966 questo ragazzo Roby Ferrante presso il locale La Bussola di Marina di Pietrasanta, dove si esibivano Charles Aznavour e Amalia Rodriguez, quella del Fado. All'alba del giorno successivo morì all'età di 23 anni in un incidente stradale nei pressi di Altopascio. Erano con lui altre due persone, tra cui il fotoreporter Rino Barillari, che rimase gravemente ferito e venne ricoverato all'ospedale di Lucca. Ecco, Rino Barillari, questo grandissimo fotoreporter che ci documenta la Dolce Vita e ancora viene ricordato e intervistato la notte del 18 agosto 66, se la vide molto brutta, perché rischiò di morire anche lui. Hai detto più. La vita quanto è strana.
1: Difatti, vedi cosa dice Daviduccio. Roby Ferrante ha scritto anche alcune canzoni per Carmen Villani. Quindi alcune.
0: Grazie, Davide. Siamo arrivati all'ultima canzone.
1: Siamo arrivati all'ultima canzone. Abbiamo Loris Banana. L'uovo fresco.
0: Hai trovato qualche notizia, Anna?
1: No, io no.
0: Vediamo se in velocità troviamo qualcosa, così dopo chiudiamo.
1: Allora facciamo ascoltare la canzone, poi diciamo e facciamo i saluti. Dai.
0: Va bene, Anna, dai. Radio Gamma
1: 5.
0: Loris Banana, l'uovo fresco.

0: Ah, mo abbiamo capito perché è stato escluso dalla gara. Era cantato fuori gara e quindi ecco che nelle scalette, nella cronaca dell'epoca, Nolgese, Stoloris Banana, perché così definito in un articolo dal giornalista Gianni Roghi, l'uovo fresco da bere viene cantato da un certo Loris Banana, ragazzino magrissimo e del tutto svitato. Guardato con perplessità dal direttore d'orchestra Gorni Kramer con la canzone appunto L'uovo fresco, perché il brano è scritto per una campagna pubblicitaria che invitava a consumare uova fresche da bere. Ecco che viene dalla RAI considerato pubblicità. Pubblicità occulta, insomma, diciamo, ecco, per cui decide di trasmetterlo, ma a condizione che sia fuori gara. Capito, Anna? Bevo un uovo fresco, insomma, ha detto che aveva uno sfondo pubblicitario. Questo è quello che appunto sappiamo di Loris Banana, questo personaggio del 64 che venne escluso dalla gara ufficiale perché aveva questo intento promozionale, sicuramente. Ha preso qualche introito per questa campagna dell'uovo fresco. Fatto sta che di più non sappiamo. Va bene, allora Anna, noi siamo arrivati anche a termine della trasmissione e personalmente ringrazio veramente della collaborazione Davide 625. Adesso Anna, fai il resto te con i saluti e cominciamo a
1: Certo,
0: ringraziare
1: noi
0: tutti.
1: salutiamo chiaramente un po' tutti, in primis il nostro inviato
0: Eh sì,
1: speciale.
0: grazie, perché è preziosissimo il nostro Davide. Se non fosse
1: Sì,
0: Davide, bisognerebbe
1: sempre
0: veramente inventarlo.
1: spettacolare, stupendo. E allora, gente, noi vi salutiamo, vi diciamo. Aspetta, ma tu mercoledì hai. Quindi abbiamo mercoledì, giovedì, poi sabato, domani siamo a casa.
0: Bene.
1: Allora vi aspettiamo mercoledì alle ore 21
0: Sì.
1: con Accendi la tua
0: Sì,
1: radio con Thomas e poi giovedì con la rissa del giovedì con Giorgio.
0: Ciorcio.
1: E allora gente, buonanotte, buonanotte a tutti. A
0: Buonanotte.
1: mercoledì.
0: Ciao Anna,
1: Ciao,
0: ciao, ciao
1: notte.
0: Davide, Beatrice da Bassano in Last Minute. Ciao, un bacione grande a
1: Salutiamo
0: te.
1: chiaramente
0: Buona settimana veramente di cuore a tutti voi da Radio
1: Gamma 5.
0: 5.
1: Buonanotte
0: Ciao
1: Giorgio.
0: gente.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di storia e cultura veneta in questo mercoledì 1 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, come sempre resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo a presentare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo. Iniziamo bene, iniziamo con un festival dedicato a un grande padovano, inventore del pianoforte, e quindi ci riferiamo a Bartolomeo Cristofori, e qui vediamo con il suo presidente, che avremo ospite tra poco, Nicola Guerini, appunto la manifestazione, ma soprattutto quella che è una visione, diciamo, di questa grande associazione che mai nel tempo è diventata importante, fondamentale e anche di caratura internazionale. Parleremo poi di un libro che ci porta in Friuli, è l'anniversario di 50 anni dal terremoto, ne abbiamo già parlato precedentemente, e allora ecco, non si finisce mai di parlare di questa tragedia, grande tragedia, perché appunto abbiamo ricordato come si è risollevato il Friuli, e oggi invece ne parleremo di un fatto, diciamo, quasi personale, di una vicenda lieto fine, perché ecco, grazie, cioè in occasione di questa, di questo incontro ecco, di due persone protagoniste del terremoto, scopriremo perché è una storia interessante anche dal punto di vista sentimentale. Parleremo poi di una mostra che non è aperta, si inaugura sabato, e quindi vedremo, e quindi allora per il libro appunto del titolo Quando tornano le rondini, eccolo qua, avremo in collegamento Giada Messetti, che conosciamo, sinologa, studiosa dei temi legati alla Cina, e questa volta invece ci porta appunto a Gemona del Friuli, il suo paese e appunto dove è nata. Mentre torniamo alla mostra, la mostra appunto che sarà inaugurata sabato, esattamente il 4 di luglio, e ci porta, ecco, ci sarà la curatrice Marina Sonzini che ci anticiperà di che cosa si tratta, sempre che poi dobbiamo appunto partecipare all'inaugurazione e quindi rendersi conto del contenuto della mostra, e quindi ecco che ci parla di Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza. Vediamo perché lei ci propone sempre temi particolari e molto interessanti. Poi andremo sui Colli Euganei, ecco, non ci stancheremo mai di parlare dei Colli Euganei, perché appunto abbiamo già avuto occasione di parlare di questa villa recuperata, Villa Beatrice d'Este, perché è stata recuperata la sua storia, e Villa Beatrice d'Este insomma equivale a museum, quindi i Colli Euganei si sono dotati di un ulteriore bene, e appunto il museo con appunto un allestimento immersivo, interattivo, come più volte abbiamo ricordato, e siamo sul Monte Gemola, e qui avremo un attento osservatore dei colli, giornalista, cronista Nicola Cesaro, che ci parlerà appunto di questa opera così importante che ha avuto un riscontro straordinario. E poi parleremo anche di una mostra che non è qui, ma è lontanissima. E allora si è così fatto cenno, appena insomma, qualche servizio che c'è stato, spero che sia presentata in modo anche più ampio. Perché? Perché in Cina c'è una mostra dedicata ad Andrea Palladio. Pensate un po', la Cina, che insomma si sente legata per tanti motivi, ecco, nel passato ma anche nel presente, per l'architettura, le opere di Andrea Palladio, ho visto dei servizi molto dettagliati, molto particolari, hanno dedicato poi un sito straordinario da quello che ho potuto vedere, ma approfondiremo anche questa mostra perché appunto se ne è parlato solo di recente, e quindi la Cina si ricorda di Andrea Palladio. Io voglio vedere qui quante mostre appunto sono state dedicate a Andrea Palladio, ecco, giusto perché noi scendiamo poi nella ci caliamo nella nostra realtà. Parleremo poi di un bellissimo gran galà che c'è stato ieri sera al
Villa Contarini, siamo a Piazzola sul Brenta e l'orchestra Le Terre Verdiane, quindi come dice il titolo, è stato veramente un omaggio al grande, al genio, che è un genio, c'è niente da dire, del grande Giuseppe Verdi, e ieri sera appunto le sue opere, ma anche con altri, anche con altre opere, appunto è stata una serata straordinaria, e appunto del nostro Giuseppe Verdi è stata fatta anche una illustrazione delle sue opere, la trilogia, poi ancora si è parlato molto anche di Rossini, quindi insomma faremo un cenno e anche un grazie a queste opere, a queste manifestazioni che sono importanti per far conoscere questi grandi compositori. E questa è la scaletta di oggi. Allora, dicevamo, torniamo a noi perché andiamo così al nostro Bartolomeo Cristofori, che è sempre, sempre veramente, è un'associazione sempre in divenire, ecco, sempre con idee nuove. Siamo alla 9ª edizione del festival dedicato appunto al grande inventore, il tema è rinascita, e allora vediamo un attimo anche come si svolge, come si compone, ma soprattutto quello che ci interessa è appunto l'evoluzione di questa associazione, che è nata quasi quasi in sordina, ecco, mettiamola così, e invece no, nel tempo appunto ha avuto uno sviluppo notevole, un riscontro interessante, adesione delle istituzioni, adesione anche del mondo del privato, quindi ecco, a sostegno appunto di questo grande personaggio che ha portato il nome di Padova, diciamo, nel mondo con i suoi pianoforti. E allora adesso noi vediamo, siamo in orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite Nicola Guerini, che conosciamo, abbiamo sentito tante volte appunto altre interviste, e allora adesso ci porta nel mondo di Bartolomeo Cristofori.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a conoscere quello che è il festival, appunto, dedicato a Bartolomeo Cristofori, ma entreremo nel merito anche di quello che è lo sviluppo, appunto il successo di questa associazione, che è nata qualche anno fa quasi in sordina, oggi insomma è veramente di interesse internazionale. Abbiamo in collegamento direttore d'orchestra, presidente associazione Bartolomeo Cristofori, direttore concorso internazionale Claudio Scimone. Salutiamo Nicola Guerini, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, insomma, veramente un momento particolare, nona edizione del festival dedicato appunto al grande inventore padovano. Tema, presidente, la rinascita. Ecco, diciamo qualcosina anche su questo concetto così impegnativo.
1: Certo, allora io la ringrazio, è sempre un piacere essere vostro ospite e devo dire che, come lei ha già anticipato, l'associazione Bartolomeo Cristofori, promotrice del festival, opera tutto l'anno per valorizzare il patrimonio culturale legato alla figura del suo inventore, appunto del pianoforte, e naturalmente la nascita di questo strumento straordinario, sviluppando progetti artistici, educativi, sociali e istituzionali che mettono in relazione cultura, territorio e comunità. Prima di entrare nel vivo della tematica, devo mettere l'accento sulla mission, sì, che trova poi nel festival la sua espressione più visibile, ma che si realizza attraverso un impegno costante volto a rafforzare il ruolo di Padova come città simbolo della storia e della cultura del pianoforte. Quest'anno, questa edizione, che è la nona nella sua narrazione, si svolgerà dal 17 al 28 settembre con un programma veramente articolato di anteprime diffuse a partire dal 5 settembre, che conferma la vocazione territoriale e multidisciplinare della manifestazione. E città come Padova, Rovigo, Este, Praglia e Conegliano ospiteranno concerti, incontri e progetti speciali, in cui il pianoforte entrerà veramente in dialogo con musei, abbazie, chiostri, spazi urbani, intrecciando musica, architettura e paesaggio. Come diceva lei, il tema del Festival 2026 è la rinascita, sì. Una rinascita che è un po' il ritorno alla luce di opere, idee e patrimoni culturali, è la, diciamo, la capacità della musica di generare nuove visioni e nuove opportunità. Dal recupero degli strumenti storici che tornano a suonare dopo anni di silenzio, ma è anche il dialogo tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, ma anche una dimensione profondamente umana e sociale. E naturalmente ringrazio tutti coloro che contribuiscono tutto l'anno a far sì che questo lavoro si compia e si realizzi con tutte queste caratteristiche. E naturalmente dal consiglio direttivo che accompagna tutti i momenti diciamo così decisionali che riguardano le attività legate non solo al festival, ma anche quelle collaterali, e naturalmente il nostro direttore artistico Alessandro Tommasi, che da molti anni ha veramente incorniciato questa kermesse, facendola crescere e soprattutto facendola conoscere in ambiti diversi e con un respiro sempre più internazionale.
0: Certo, e allora abbiamo visto 9 anni fa, insomma, quasi sì, è stata una scoperta che anche noi padovani siamo rimasti sorpresi, diciamo, ecco, di questo grande concittadino, ma nel tempo, presidente, ha avuto uno sviluppo, un'accoglienza, un incontro col pubblico, con associazioni, appunto, che ha dato luogo veramente a un'associazione di rilievo internazionale. Ecco, cosa è successo in questo frattempo, presidente?
1: Allora, in questo frattempo, diciamo dall'anno scorso, quando io sono stato nominato presidente, prima c'era, oggi è presidente onorario Gian Paolo Pinton, che è colui che mi ha, diciamo così, mi ha consegnato questa eredità meravigliosa. E, diciamo, da 2 anni a questa parte la visione dell'associazione ha voluto guardare anche oltre quello che è il territorio veneto, cercando di spaziare il più possibile anche in in realtà culturali che hanno a che fare con Cristofori, e posso già anticipare questa attività, questo progetto che è nato già lo scorso anno negli intenti, ma piano piano prende forma, che è il progetto Pafiro, sì, che è un ponte culturale tra Padova, Firenze e Roma, cioè tre città che sono unite dalla figura di Cristofori e da una comune visione di valorizzare il patrimonio musicale italiano. Padova, naturalmente città natale dell'inventore del pianoforte e sede del festival e dell'associazione. E Firenze, città che accolse il suo genio creativo e che oggi custodisce importanti realtà dedicate al fortepiano con l'Accademia Bartolomeo Cristofori, guidata magistralmente dal maestro Fiuzzi, e Roma attraverso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, dove è conservato uno degli strumenti di Cristofori. Ecco, Pafiro rappresenta un modello di collaborazione tra istituzioni e associazioni. Quindi per noi è già questo un elemento innovativo rispetto alla visione che poteva esserci prima. Adesso cerchiamo di sviluppare anche una modalità nuove che naturalmente sono possibili grazie a tutto il lavoro fatto in tutte queste edizioni, chiaramente.
0: Certo, una crescita culturale, musicale veramente straordinaria, perché insomma abbiamo sconfinato e quindi siamo così in contatto con altre città importantissime, sia per il nostro Cristofori ma anche per la nostra associazione. Allora, diciamo, ogni appuntamento vedo racconta anche una forma diversa di rinascita. Ecco, andiamo un po' a scandagliare queste forme di rinascita, come sono declinate, come le dobbiamo interpretare, Presidente?
1: Allora, naturalmente ci sono tantissimi artisti, poi saranno presenti sul sito, perché a breve sarà aperta la biglietteria, quindi per la prevendita di quelli che sono appunto i biglietti per i vari eventi. E diciamo che noi già quest'anno, partendo dal pianista residenza, che è Lucas De Barg, che sarà no, cioè nostro, cioè la nostra guest star praticamente del festival, e che ascolteremo nel secondo concerto di Rachmaninoff per l'apertura appunto del festival il 17 settembre al Teatro Verdi. Però oltre a questo grandissimo artista, ce ne sono degli altri naturalmente che adesso vorrei appunto così ricordare: Thomas Hades, per esempio, ma c'è anche Ettore Pagano, ma è Massimo Spada, naturalmente Eleonora Armellini, che non può mancare nella programmazione del festival, perché apre ogni anno il Cristofori Day e poi conclude l'ultimo appuntamento del festival a fine settembre. E, diciamo che tutti questi incontri hanno proprio come matrice fondamentale la rinascita, che si coniuga attraverso il programma che ognuno di loro presenterà. E tutto questo naturalmente aiuterà alla narrazione del festival, che, come voi sapete, ogni anno ha una tematica diversa. Quindi questo, diciamo, è l'argomento, è il tema che guida quest'anno, ma un elemento che ci tengo a che ho già anticipato in qualche incontro è che questa edizione è molto importante, non solo per le novità di cui lei già ha anticipato qualcosa, ma soprattutto perché nel prossimo anno festeggiamo i 10 anni di festival. Quindi questo in qualche modo è una sorta di aspettando l'anniversario, il primo grande anniversario del festival.
0: Certo, quindi un successo veramente. Poi abbiamo visto anche quello che è stato l'appoggio, la collaborazione con le istituzioni, col mondo del privato, poi ancora andiamo a quello che è anche un concorso che abbiamo parlato internazionale, quindi un po' si collegano tutta questa attività così intensa, così sentita e così destinata a un sempre maggiore sviluppo. Questo
1: certo. Lei citava giustamente anche un concorso,
0: sì.
1: All'interno delle sinergie c'è anche il Verona Piano Festival,
0: sì.
1: E nello specifico Verona Piano Competition, che è una realtà scaligera che da diversi anni si occupa non solo in ambito di concorso, quindi di selezionare talenti da tutto il mondo, ma poi promuoverli all'interno di una kermesse, devo dire, sempre più in crescendo, usando termini musicali, e promuovendo appunto il talento delle giovani generazioni, e noi ospiteremo proprio uno di questi artisti. Ma all'interno delle sinergie importanti c'è anche quella con il Consorzio per la tutela dei vini dei Colli Ugani, che quest'anno, devo dire, ringrazio ancora il suo presidente, il dottor Gianluca Carraro, che oltre a rinnovare la magnifica collaborazione relativa al dono che già lo scorso anno è stato fatto al premiato del Cristoforo Cedoro, di cui parleremo magari più tardi, e quest'anno ospiterà due eventi proprio all'interno dei loro spazi, dei loro luoghi. Questo per anche evidenziare intanto un pubblico diverso e nuovo per noi, ma soprattutto far conoscere anche un territorio diverso rispetto a quello che e in questi anni il festival viveva. Quindi questo è tra le novità, ma anche c'è un'altra novità importante, che è la collaborazione con Padova Uspicta, che accoglierà nei propri siti alcuni eventi dell'edizione 2026.
0: Certo.
1: Quindi adesso parlo un po' a ruota perché mi vengono in mente tutti questi elementi, ma sarebbe bello magari prima dell'inizio dell'anteprima del 5 fare proprio nel dettaglio, entrare
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: nel
0: più preciso,
1: perché,
0: certo.
1: Ecco, avremo adesso abbiamo naturalmente già definito tutto, però per avere anche il nome di colui o colei che vincerà il premio Cristofori d'Oro, che è stato inaugurato lo scorso anno col conferimento a Lilia Silberstein, quest'anno sarà un altro momento suggestivo sul palco del Teatro Verdi, perché come l'anno scorso, anche quest'anno si rinnova un momento molto suggestivo, cioè prima dell'inizio del concerto di inaugurazione verrà conferito sul palco la seconda edizione del Cristofori d'Oro. Momento bellissimo che soprattutto mette al centro non solo la competenza, ma soprattutto l'impegno anche di promozione, di ricerca e capacità proprio di rinnovare quanto sia importante per gli artisti valorizzare la dedizione e il messaggio potente che la musica dà. E poi in questo momento sappiamo tutti quanto sia importante educare a certi valori, quindi la musica penso che sia l'ambasciatrice più adatta.
0: Certo, cioè quella che raggiunge un po' il cuore di tutti, ecco, quindi non ha barriere, non ha ostacoli, non ha appunto remore, quindi può arrivare a qualsiasi latitudine.
1: Assolutamente.
0: Ecco, allora Presidente, qui vedo poi circolo appunto come diceva lei, parliamo di spilla, parliamo appunto di anche di elementi che possono valorizzare questi incontri.
1: Guardi, uno degli elementi che a noi fa molto piacere e ci sta a cuore è proprio creare, anche in virtù di quello che in questi anni si è visto crescere intorno alla realtà dell'associazione e del festival, è una comunità che a mio avviso ha un grande potenziale di avvicinamento a questo a questa realtà così storicamente e culturalmente rilevante. Quindi l'associazione dall'anno scorso ha istituito e presentato poi a febbraio di quest'anno questa nuova realtà che fa parte sempre dell'associazione, che è il Circolo Cristofori, che è un po' se vogliamo l'espressione dell'impegno dell'associazione nel valorizzare l'eccellenza in ambito artistico, ma anche quello culturale e imprenditoriale. Si tratta di un riconoscimento esclusivo che viene conferito a personalità che contribuiscono in modo significativo alla crescita del sapere, della creatività e dell'innovazione. Quindi le posso già anticipare che quest'anno, nella nona edizione, in alcuni eventi particolarmente rilevante anche sotto il profilo del messaggio culturale e artistico, verranno conferiti questi riconoscimenti a figure di spicco che noi abbiamo il piacere di far entrare in questa comunità dei Cristofori. Quindi diventa una sorta di riconoscimento importante, perché per noi è un valore essenziale avere persone che hanno, che si affiancano a questa visione, che non è solamente legata alla musica, ma è legata proprio al concetto di appartenenza culturale.
0: Sì, ecco, questo è un passaggio importante, direi, un salto di qualità appunto che caratterizza questa manifestazione. Però Presidente, vedo anche, ecco, caliamoci anche nel nostro territorio, vedo Abbazia di Praglia, poi vedo il Net Center, ecco, abbiamo anche qui degli incontri, abbiamo anche qui delle manifestazioni, Presidente?
1: Certo, sono nuovi location, il Net Center è stato già un luogo magnifico, suggestivo, che lo scorso anno aveva già ospitato un evento. Si è rinnovato l'impegno e la volontà di continuare, e quindi lei ha colto perfettamente questi nuovi spazi, tranne appunto il Net Center, che è stato già incluso nella nostra narrazione, ma ci sono altri luoghi e ce ne saranno anche degli altri, perché noi stiamo già lavorando per il futuro, per far sì che la voce di Cristofori non si limiti solamente a un territorio, ma che diventi una voce universale. Ecco, il sogno sarebbe proprio che Padova sempre di più diventasse radar di sinergie importanti e durature. Noi ce la stiamo mettendo tutta per far sì, e devo dire che la soddisfazione comunque è arrivata, nel senso che dopo tutti questi anni, prima chi mi ha preceduto e noi che abbiamo accolto questa testimonianza, questo patrimonio da preservare e promuovere, è arrivato perché quest'anno a settembre faremo ben 3 conferenze stampa, quindi la prima, come canonicamente abbiamo sempre fatto, a Padova, a Palazzo Moroni, ma poi il 9, cioè questo è l'8 settembre, il 9 settembre saremo a Venezia, al Palazzo Ferro Fini, nella sede della Regione del Veneto, e il 15 settembre saremo a Roma alla Camera dei Deputati. Quindi direi che è un percorso che testimonia indubbiamente la crescita costante dell'impegno del progetto culturale ideato dall'Associazione Cristofori, e ne conferma indubbiamente la rilevanza nel panorama musicale nazionale. Quindi questo devo dire che insomma questi anni il Presidente prima di me e Tommasi è stato
0: grande soddisfazione, ma soprattutto avete un pubblico affezionato, perché in ogni circostanza, in ogni incontro c'è molta partecipazione, e soprattutto sapere scoprire appunto questo grande inventore, da dove tutto è partito, ecco, quindi bisogna, certo, anche ricordare. Poi vedo, Presidente, citiamo anche la Sala della Carità, citiamo il progetto Petrarca, quindi vi state veramente allargando, veramente una crescita esponenziale, veramente importante e anche impegnativa, penso, lei che è presidente poi.
1: Beh sì, certamente, chiaramente poi tutto il lavoro del direttore artistico e tutto lo staff, sì. E naturalmente l'ho già citato all'inizio, ma è molto prezioso tutto il lavoro giornaliero che l'associazione compie per gestire tutto questo lavoro che cresce di anno in anno. E lei ha citato l'ente Petrarca, che è uno degli attori che da diverso tempo fa parte della narrazione del festival. Però ci sono realtà più giovani, mi viene in mente, parlando del mondo del sociale, che lo scorso anno abbiamo inaugurato il concerto all'asilo notturno, che ha avuto un grande successo e quindi viene rinnovato anche quest'anno, e poi un progetto che mi sta particolarmente a cuore, che è Musica Senza Barriere, che quest'anno è alla seconda edizione, che si svolgerà, come lo scorso anno, alla Casa Circondariale di Verona. Si tratta proprio di un'iniziativa molto importante perché porta la musica all'interno del mondo dei ristretti, cioè del carcere. Ed è molto interessante perché prima c'è un laboratorio che viene effettuato con i detenuti e detenute, con un ascolto guidato della musica, in generale proprio dell'arte dei suoni, e dopo ogni detenuto prepara una propria testimonianza e sotto forma di performance il pianista, dato che è stato già protagonista dello scorso anno, e poi la mia coordinazione, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto del gruppo dei detenuti, perché il laboratorio lo svolgo un mese prima con loro, e con la musica che accompagna le parole, le testimonianze toccanti, molto forti dei detenuti, ecco, c'è un pubblico che ascolta una narrazione che le posso garantire di una suggestione incredibile. È un'esperienza che è molto piaciuta lo scorso anno, e per me è uno degli appuntamenti

0: diversi istituti.
1: Certo.
0: E quindi credo molto in questo progetto e in questa possibilità che l'associazione, il festival, appunto attui dentro in questi luoghi che sono così poco frequentati, no? dal pubblico
1: certo.
0: normale.
1: Certo. Quindi la musica ha un ruolo importante di riscatto sociale, di arrivare negli ambienti più difficili, perché insomma non è che appunto si può così accedere, ma la musica entra, porta benessere, porta pace, porta tranquillità e porta appunto senso civico anche, perché ovviamente ha anche questa funzione. Direi che la musica veramente è uno strumento universale che ci lega e che ci fa scoprire anche queste realtà, come dicevi, veramente degne di essere ricordati. Allora direi che abbiamo fatto un quadro abbastanza ampio, direi, Presidente, no? di questo momento.
0: Sì, certo. Io sono convinto che sarà, non dico necessario, ma sarà sicuramente piacevolissimo risentirci, sì. Perché poi noi faremo la conferenza stampa l'8 settembre, perché eventuali dettagli, ma soprattutto potrò comunicarvi ufficialmente l'artista che riceverà il Cristofori d'Oro, perché sì. Noi lo sveleremo appunto solamente l'8 settembre. Inoltre, un elemento che prima ho citato velocemente, perché ringraziavo la collaborazione con il Consorzio per la tutela dei vini dei Colli Euganei, però non ho ricordato invece l'elemento che anche questo fa parte di un progetto e visione dell'associazione. Dallo scorso anno è nato questo bellissimo progetto delle etichette appunto legate al vino, che viene scelto ogni anno da parte del consorzio, e c'è un'etichetta studiata appositamente per il festival che verrà così celebrare la bottiglia del festival per ogni edizione. E quindi anche quest'anno, l'8 settembre, presenteremo la bottiglia del Festival 2026 con l'etichetta dedicata. È un progetto esclusivo che il Consorzio ha intrapreso con noi, e quindi anche questo ci permette un po' di individuare sinergie diverse, trasversali, che però arricchiscono il parterre e soprattutto la fruizione del mondo musicale, del mondo del pianoforte. Noi vogliamo ampliare la nostra platea e coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo. Un altro elemento che ci tengo a evidenziare, con i dettagli poi che daremo prossimamente, è un pubblico ancora diverso rispetto agli anni scorsi, che è quello delle famiglie e i bambini. Quest'anno nasce il progetto Vinci Guerra, legato a una figura, un didatta straordinario che fu Remo Vinci Guerra, che ci ha lasciato qualche tempo fa, autore di veramente tantissimi libri di didattica musicale. Molti bambini hanno iniziato proprio ad approcciare le prime note pianoforte proprio con le fiabe musicali di Vinci Guerra. Ecco, ci sarà un appuntamento guidato da Monique Ciola, che oltre a seguire il progetto Vinci Guerra, ne farà una narrazione molto molto puntuale, coinvolgendo appunto i bambini. Quindi anche questo è un elemento nuovo, l'idea è proprio di creare un nuovo pubblico che prima magari veniva un po' in maniera indiretta, perché magari il genitore veniva al concerto e portava il figlio, invece in questo caso è proprio un appuntamento dedicato a loro. La narrazione sarà legata a Pianocchio, quindi una metafora un po' di legata un po' alla metafora di Pinocchio di Collodi, però con tutta una serie di elementi che ci riconducono a Bartolomeo Cristofori, che è il nostro protagonista assoluto.
1: Esatto.
0: Esattamente.
1: E allora questa volta possiamo dire che i bimbi portano i genitori alla musica.
0: Bravissima, mi ha anticipato. È proprio questo il concetto.
1: E allora il percorso si inverte, quando dicono i bimbi andiamo al concerto, non c'è nulla che li può ovviamente fermare, perché si ascoltano sempre la voce del bellissimo, bellissimo, Presidente, apprezzo molto.

0: molto a partire dai piccoli, dai bimbi, dai ragazzi, perché è da lì che formiamo le persone, la cultura musicale, è da lì che si ama la musica. Ecco, questo è un passaggio veramente importante, fondamentale, sì, da sostenere, che condivido e mi fa un piacere enorme. E qui ci colleghiamo, se mi permette, a quello che diceva il grande maestro Scimone, che diceva: giovani, piccoli, le scuole, partire da lì. Stiamo partendo veramente bene, Presidente.
1: Direi sì, lei mi ha già riassunto perfettamente tutto, ma come lei giustamente ha ricordato, quest'anno la situazione e naturalmente quindi il festival riesce a soddisfare diverse platee, perché oltre alle platee altre, che sono quelle del carcere o dell'asilo notturno, che anche quello sono luoghi di difficoltà, quindi anche la musica riesce a essere riscatto di situazioni che sono molto difficili,
0: sì.
1: Alla platea dei piccoli, che diventeranno sicuramente, daranno un'energia nuova e diversa rispetto ad altre realtà, e comunque in ogni caso quello che io auspico sempre di più, ma l'ho rilevato già dall'anno scorso, che la platea è sempre più giovane. Quindi abbiamo i giovani che vengono ad ascoltare non un evento, ma più di un evento. Quindi vuol dire che c'è questa volontà di seguire un po' un percorso. E quando la narrazione è viva, è così attenta, è molto più semplice seguirla.
0: Certo, la strada è giusta, direi che è quella da seguire e da percorrere e continuare. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite, è stato molto esaustivo, chiaro, ci daremo appuntamento più avanti, perché abbiamo una conferenza l'8 di settembre, quindi ci risentiremo, entreremo più nel dettaglio, ma intanto abbiamo fatto una preziosa panoramica, grazie a lei Presidente, con tutta la precisione e la passione che ci mette.
1: Grazie, quella non deve mai mancare, anzi va sempre alimentata.
0: E si sente, e si sente. Benissimo Presidente, allora grazie ancora e ci sentiremo un po' più avanti, va bene?
1: Con grande piacere.
0: Bene, grazie Presidente.
1: Arrivederci,
0: grazie,
1: a voi.
0: Arrivederci. Bene, allora abbiamo fatto una panoramica molto dettagliata, direi, ma merita, perché queste associazioni, dovete veramente crederci, ecco, ci mettono passione, tempo, sinergie che appunto si cerca di unire, poi questo allargamento a livello territoriale, perché ci spostiamo appunto Firenze, la capitale, in modo tale insomma che anche Padova diventa la capitale appunto del pianoforte. È questo che ci teniamo molto, perché magari ecco si sottovaluta Padova dal punto di vista musicale, ecco, non dice molto invece a materia prima, diciamo, ha molti elementi da far conoscere a partire appunto da questa associazione che è impegnatissima, come potete sentire, è quasi partita da nulla o in sordina, come dicevamo, insomma ci stiamo affermando a livello internazionale. Penso che faccia piacere a tutti, ecco, pensiamo di trasmettere anche a voi questo entusiasmo, questa passione per il nostro compositore e il pianoforte, e poi il passaggio che è appunto del Presidente, i piccoli, se i piccoli si affezionano, scoprono la musica, trascinano i genitori, e quando parlano i piccoli diventa legge, insomma diventa appunto quasi un ordine di seguire appunto la musica, e questo è un passaggio veramente importante. E allora noi appunto sosteniamo queste persone che si danno tanto tanto da fare. Allora, un'altra nota della meravigliosa Carmen e dopo passiamo a un altro argomento con la prossima intervista.

E ritorniamo in diretta. Allora cambiamo completamente argomento, perché come dicevamo, appunto, ci riferiamo a quello che è l'anniversario del terremoto in Friuli, 50 anni, era quel 6 maggio 1976, l'abbiamo ricordato precedentemente con altri ospiti, abbiamo ricordato appunto la tragedia, cosa ha significato, e poi anche abbiamo appunto sottolineato la ripresa da parte dei nostri amici fratelli friulani, straordinarie persone veramente eccezionali, che si sono rimboccati le maniche e non hanno perso tempo assolutamente a partire da quella che era stata questo evento. E però ecco, oggi ci ritorniamo sopra, dicevamo, con un altro taglio. Perché? Perché andiamo a presentare un libro, appunto, Quando tornano le rondini, questo è il titolo. E qui nella tragedia è nato anche un incontro sentimentale molto importante, e che insomma si è formata una famiglia, sono arrivati dei figli, e noi parliamo appunto con una protagonista, una figlia, come dice lei, appunto, io figlia del sisma, e vediamo perché è figlia del sisma, e sarà interessante, ecco, anche questo aspetto dei tanti che andiamo a toccare, i tantissimi volontari che ci sono stati per aiutare i nostri amici friulani, sono arrivati da tante parti, e se ne è arrivato anche tale Augusto, si chiama così, eccolo qui, protagonista con la mamma della nostra ospite che adesso appunto andiamo a interferire. E ecco, Mila e Augusto hanno formato una famiglia, e quindi adesso vediamo chi è la figlia che conosciamo già, intervistata per altri temi, ed è Giada Messetti. Ecco, lei ci porta sempre in altro mondo, ci porta in Cina, perché è studiosa, sinologa appunto dei temi legati alla Cina, opinionista, è una voce importante nelle altre radio, anche in televisione, in convegni, in festival, insomma una voce autorevole. E allora ecco, ci fa piacere appunto sentire anche questa vicenda appunto sentimentale legata al terremoto, che magari, ecco, se non ci fosse stato questo libro non l'avremmo mai saputo, probabilmente. Invece no, è bene conoscere, e quindi vedere anche questa parentesi, diciamo, di rinascita, questa parentesi positiva del che c'è stata durante appunto questa tragedia. Allora adesso noi controlliamo anche i nostri contatti, il nostro orario, ci siamo, e quindi ci mettiamo in contatto con Giada Messetti.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a presentare un libro che ci porta in Friuli. Il Friuli abbiamo parlato molto quest'anno perché ricorrono i 50 anni da quella tragedia, da quel 6 maggio 1976, ore 21, 59 secondi hanno cambiato la storia di questa meravigliosa terra. E quindi andiamo anche a conoscere un'altra storia, un'altra privata se vogliamo, ma una storia che ci fa piacere conoscere e grazie a questa opera. Abbiamo in collegamento sinologa, studiosa, abbiamo sentito in altre occasioni, ci fa piacere sentire la voce di Giada Messetti. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Ecco, agli ascoltatori.
0: Ecco, allora dicevamo, noi abbiamo già appunto a suo tempo mese, ricordato l'anniversario, però oggi ci caliamo in questa realtà. C'è il libro Quando tornano le rondini, io figlia del sisma, Feltrinelli, un libro da conoscere. Allora Giada, una storia particolare che secondo noi ha fatto bene a farci conoscere, a entrare in questa realtà. Allora partiamo, diciamo, dalla sua condizione di genitori, di come è nata questa vicenda della mamma Mila che ha incontrato Augusto, questo volontario, uno dei tantissimi volontari, no Giada?
1: Sì, esattamente, io nel libro mi definisco figlia del terremoto,
0: sì,
1: in senso tecnico, non retorico, proprio perché tra le conseguenze di queste tragedie ci sono poi delle cose imprevedibili e nel mio caso c'è stato il fatto che mio papà, obiettore di coscienza, sia venuto a Montenars, che è un comune vicino a Gemona ed è stato uno dei comuni più distrutti durante, diciamo, la scossa di maggio del 76, e ha conosciuto mia madre. Si sono innamorati, si sono sposati e poi sono nata io. Quindi diciamo che Quando tornano le rondini è un libro che racconta la storia della mia comunità e di come il Friuli ha reagito a quella terribile tragedia, ma alla fine è anche una storia personale, e io ho pensato di proporla al mio editore Mondadori proprio perché si avvicinava quest'anno ci sarebbe stato, insomma, l'anniversario, 50 anni, la cifra tonda, e avendo io già pubblicato con Mondadori dei saggi sulla Cina, ho provato a approfittare del fatto di avere un editore così importante per provare a portare questa storia fuori dai confini friulani, perché mi sono resa conto che sta andando dimenticata, e purtroppo invece io trovo che sia un episodio molto significativo proprio della storia nazionale italiana, non solo regionale del Friuli.
0: Certo, è stata una tragedia immane, perché insomma quasi 1000 vittime, tanti feriti, 17.000 case circa, insomma, appunto abbattute, quindi una tragedia. Ma poi Giada, quello che ha colpito e che deve essere di esempio è la ricostruzione, è quel veramente eccezionale dove i nostri amici friulani si sono rimboccati le maniche, sono partiti dalla disperazione e sono arrivati appunto a una ricostruzione, fabbriche, case e chiese. Cosa possiamo dire in merito a questo criterio, Giada?
1: Allora, diciamo che si è creato, no, il famoso modello Friuli in quegli anni, sì, che viene ancora oggi citato, che secondo me sicuramente è anche figlio di una congiuntura molto particolare, perché erano gli anni 70, quindi c'era un'abitudine delle persone ad occuparsi della cosa pubblica e a farsi anche carico della propria comunità, cosa che secondo me un po' nelle nostre società ormai non c'è più, ma soprattutto c'è stato anche questo carattere dei friulani molto pragmatico, molto, sì. Io ho una parola che a me piace molto, che ormai è diventata una parola quasi brutta, però perché è stata abusata, ma io trovo che i friulani siano stati estremamente resilienti e siano riusciti veramente a andare avanti, forse anche perché non si sono guardati troppo indietro. E la cosa che esce fortissima dal mio libro è che per tanto tempo c'è stato un grande silenzio attorno a questa vicenda del terremoto. Io stessa, figlia del terremoto, ad esempio non ho mai sentito parlare direttamente da mia madre a me del terremoto. Ci ho respirato le storie, i racconti del terremoto, ma sempre in maniera molto, come dire, tra virgolette lontana. E secondo me quest'anno, io nel libro raccolgo diverse interviste, e sì, molte delle persone che io ho intervistato non avevano mai parlato del terremoto prima di parlarne con me l'anno scorso. Questo per far capire che anche il trauma, no, che questo tipo di eventi comportano poi negli esseri umani, ha una via totalmente imprevedibile, totalmente individuale, prende delle strade che come dire, non siamo in grado di prevedere. E la cosa che però ho visto in tutte le persone che ho intervistato è stato proprio questo concedersi di guardare indietro e di guardare con orgoglio e con anche forse un po' di stupore a tutto quello che sono riusciti a costruire nonostante la tragedia che hanno vissuto 50 anni fa. Quindi proprio la resilienza, secondo me, è proprio il concetto forte che emerge dalle pagine anche del mio libro e da tutte le storie che ho raccontato.
0: Sì, sì, le testimonianze importanti, importantissime. E poi, sì, come dice lei, strano, insomma, che non, in tanti anni non si sia appunto arrivati a conoscere queste realtà. Ma andiamo un po' alla mamma Mila, al papà Augusto, questi due giovani si sono incontrati e da lì è nata la scintilla, è nato l'amore. La mamma parla della polvere Giada. Come ha vissuto, giusto per dare anche un'idea di quanto è stato triste, difficile il momento appunto del dopo terremoto, di ripartire.
1: Sì, la mia mamma, dunque, voi dovete immaginare che io per scrivere questo libro a un certo punto ho dovuto chiedere a mia mamma di sedersi a un tavolo e ho dovuto intervistarla per 8 ore, quindi anche questo emotivamente sì, è una cosa molto forte, potente, perché certo, nessuno di solito chiede ai genitori di raccontarsi e soprattutto di raccontarsi nel momento in cui tu non esisti ancora. Cioè, io ho chiesto a mia mamma di raccontarmi com'era lei quando c'è stata la scossa e com'erano lei e mio papà quando io non esistevo ancora, quindi emotivamente è stata una cosa molto molto forte. Allora, mia mamma, io per tantissimo tempo ho sempre sottovalutato cosa significasse per lei essere terremotata, perché mia mamma era una delle fortunate ad aver perso solo la casa. Nella mia testa lei, non avendo perso nessun caro, era, come dire, privilegiata, fortunata. E poi a un certo punto io, attorno ai 20 anni, ho scoperto cosa volesse dire aver perso la casa da un giorno all'altro ed essere rimasta solo con una camicia, un paio di calzoncini, e aver perso completamente anche l'identità che alla fine ti danno degli oggetti che ti appartengono. Quando avevo 20 anni, a un certo punto l'ha chiamata un compagno di penna con cui lei si scriveva a 12-13 anni dicendole che aveva delle fotografie sue, e lei si è molto commossa perché lei mi ha guardato e mi ha detto: io non ho nessuna immagine mia di quando avevo quell'età, perché ho perso tutto sotto le macerie. E io ho avuto una specie di epifania in quel momento lì e ho capito cosa significasse effettivamente essere terremotata, e appunto il trauma che ti porti dentro. Mia madre ancora oggi, quando tocca la polvere, questa sensazione nelle mani la riporta ai mesi successivi al terremoto, dove tutto era perennemente coperto di calcinacce e di polvere, perché una cosa che mi hanno raccontato tutti è che quando il 6 maggio c'è stata la scossa, poi c'è stata questa nube di polvere bianca che si è appoggiata sulle cose, appunto dovuta al fatto che i calcinacci si sono polverizzati, che mia mamma sente ancora oggi. Ha bisogno di lavarsi le mani, mia madre, quando si ritrova le mani sporche di polvere.
0: Certo, veramente impressionante appunto questa descrizione della polvere. E dopo andiamo alla via, no? Questa via 20 settembre, ricostruita nel punto in cui si trovava prima del terremoto, ecco. E poi c'è anche il nonno Guido, no? Se non sbaglio, ecco, il nonno Guido, e quindi anche